0: diverse situazioni drammatiche e soprattutto fin dall'età più giovanile, quindi non quando sei una persona fatta, matura, ma quando ancora sei poco più di un bambino e la vita ti mette davanti a situazioni così gravose, e io credo che sia veramente una rarità. E in effetti io non credo di avere nulla da insegnare a nessuno, io non credo che la mia vita sia una vita particolarmente degna ad essere menzionata o rilevante perché possa insegnare qualcosa a qualcuno, ma io credo che come minimo comunque chi si ritroverà in almeno uno dei tanti episodi che io racconto possa per un momento confrontare se stesso con l'autore del libro, vivere la situazione che lui ha vissuto e farsi una domanda: ma a questo punto la mia reazione, il mio aver fatto in quel modo, è stata la cosa migliore che io potessi fare o chiedere a me stesso, o poteva anche esserci un'alternativa? Io credo che questo libro sarebbe importante per i giovani, perché anche quando io parlo di codice, ecco, sembra quasi che parlo di un qualcosa che non esista più. In effetti non è che non esista più, in effetti è che per comodità non lo si vuole applicare più.
1: Certo.
0: Ed è tutta un'altra cosa.
1: Ma vedi, quando prima c'era lo stacchetto musicale abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole, parlavamo di risorse, no? Di gestione, sì, delle risorse future, visto che è evidente e palese che ci sia questo tipo di problema nel mondo, e io credo che anche i valori siano una risorsa, e in questo caso io scorgo sempre un po' di troppa umiltà, mettiamola così, nelle tue parole, perché in realtà, a mio avviso, uno, tu come tanti altri avete certo da insegnare, perché partite proprio da un presupposto di avere determinati valori e di soprattutto di questa capacità di aver trasformato le vostre esperienze in qualcosa che si può che possa fungere da lezione, da messaggio, da sostegno a chi ha la fortuna di leggere la tua opera. L'altra è anche il fatto che tu stesso ti definisci, appunto, perché è il senso anche del titolo, un dinosauro, cioè uno che si è reso conto che effettivamente quel suo codice, quel suo modo di comportarsi, quei suoi valori non si ritrovano più in questo tipo di società, e questo è un campanello di allarme al pari di tutte le risorse di cui abbiamo parlato, cioè il fatto che questo dovrebbe preoccupare un po' tutti, se effettivamente non ci si ritrova nell'ambito della società, nei giovani, eccetera eccetera, certi valori, bisognerebbe farsi una domanda.
0: Ma il problema, Fabio, è che per me è tutto connesso, cioè non può esistere un mondo migliore, un mondo dove finalmente si decide ad affrontare i problemi veri, se non si ritorna anche a credere in questi valori. Perché quando io parlo di lealtà, la lealtà è un concetto universale che non vale solamente per il proprio nucleo familiare, per la propria moglie, per la propria famiglia, vale nei confronti di tutti.
1: Certo.
0: Questo vuol dire che noi tutti nel mondo dovremmo sentirci leali l'uno con l'altro, e se lo fossimo veramente, così come io credo nell'umiltà, credo che il denaro non sia il fine, ma sia un mezzo. Se le persone cominciassero a prendere consapevolezza che bisogna tornare a credere nell'amore vero, nella fratellanza, nell'amicizia, ma amicizia con la A maiuscola, non come purtroppo oggi si abusa.
1: Nel rispetto anche.
0: Se tornassimo a questo, allora io credo che quanto sta accadendo non potrebbe trovare una soluzione, perché ormai, purtroppo, parlando per esempio della situazione climatica, abbiamo raggiunto un punto di non ritorno, e non lo dico io che sono il signor nessuno, ma lo dicono fonti autorevoli, scienziati che hanno studiato modelli scientifici e matematici, quindi non lo dico io. Ma perlomeno potremmo prendere consapevolezza che bisogna cominciare a convivere e migliorare questa situazione, prepararci in maniera collettiva ad affrontare il dramma. non a far finta che non esista piuttosto che ad ignorare il problema. Non è questa la strada.
1: No, ma infatti secondo me, vedi, i libri come il tuo sono preziosi, come hai detto tu, secondo me proprio anche per la nuova generazione, perché in qualche modo si va a capire da dove veniamo innanzitutto, ma soprattutto c'è la possibilità di capire cosa manca, perché è inutile che noi giriamo la testa dall'altra parte quando vediamo certe situazioni a livello sociale, ma soprattutto anche a livello lavorativo, familiare, via dicendo. Mancano i valori, cioè c'è poco da dire, mancano quei valori. Poi, così entriamo proprio a gamba tesa sull'argomento dell'autore, ecco, chi ha scritto il libro. Ti leggo un messaggio. Saluto Valentina di Carmensita. Ciao Valentina, ho letto il messaggio, ti abbraccio, grazie. E poi appunto ne parlerò nelle prossime settimane. E qua scrive invece il 394 finale. Buongiorno, sono Anto da Treviso. Io non soffro di acufene, ma sono una che mette sempre davanti l'aiuto per gli altri e spesso a discapito mio. È un po' come te, sia familiari che amici e non. A volte mi faccio troppo male e mi arrabbio con me stessa. Mi chiedo, il libro è scritto soprattutto per chi ha problemi di acufene o può essere di aiuto per il mio troppo dare? Allora, rispondo io a questa prima domanda, e cioè, allora, no, il libro parla proprio di quello che tu hai scritto. L'acufene, diciamo, è uno degli episodi che ha vissuto, che ha scoperto l'autore nel corso della sua vita, e che poi parlerà anche del progetto per cercare non solo di aiutare se stesso, ma soprattutto di aiutare gli altri con questo progetto per l'acufene. Ma il libro principalmente parla proprio di questo, cioè di aver subito anche dei danni pesanti proprio perché ha messo il benessere, l'interesse degli altri davanti al proprio, proprio per il suo codice d'onore. E ti ridico, perché mi c'è scritto, se mi ridite il titolo del libro, allora La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco, lo trovate nei bookstore online, lo potete ordinare anche in libreria, oppure potete inviare una mail semplicemente con scritto il nome del libro a ordini@buonavitasocialclub.com. E ripeto il titolo: La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco. Poi scrive anche: poi mi dà molto fastidio che la gente ne approfitta della bontà altrui. Tu qua invece, al contrario di quello che hai detto prima, puoi fare da maestro nell'argomento di chi si approfitta di te.
0: Fabio, il libro nasce dalla consapevolezza che, come disse moltissimi anni fa in quel di Mendrisio una dottoressa, una psichiatra, soffrire contemporaneamente da acufene in maniera invalidante ed essere un PSA, persona altamente sensibile, come lo sono io, anche qui in forma molto molto acuta, è come essere colpiti dallo stesso fulmine due volte nello stesso punto. Quindi è qualcosa veramente ed estremamente raro. Io, perché mi sono fatto la domanda ad un certo punto, ma io sono una persona sbagliata? Una volta, molti anni fa, quando ero ancora giovane, mi definivo un cavaliere della tavola rotonda. Non so perché mi definissi così, ma evidentemente io non stavo bene nella società di allora e sto peggio nella società d'oggi, perché non mi ci trovo. Mi trovo spaesato. E mi trovo spaesato perché vedo che la gente purtroppo non ha più... Non parliamo del codice così come io l'ho scritto, definito, perché il mio codice è veramente quello che potrebbe essere legato alla tavola di Re Artù. Non è solamente credere in una cosa, è dedicare la propria vita all'essere leale, rispettoso, onesto, sincero, altruista. Essere veramente amico in una maniera che che non viene fuori ad un certo punto della tua vita perché cambi, perché nasci così. Cioè, faccio un riferimento che chiedo ai radioascoltatori di non prendere in maniera letterale, ma ci ho pensato moltissime volte. Molte volte io sento politici e uomini di cultura parlare di Falcone e Borsellino. E io quando sento parlare loro di, con ammirazione, con grande rispetto di Falcone e Borsellino, e faccio due nomi, ma se ne potrebbero fare tanti altri, poi vado a vedere la vita delle persone che parlano di questi, mi chiedo, ma come possono questi trovare il coraggio di nominare persone di così grande profilo? Perché Falcone e Borsellino, per fare due nomi, sapevano che dedicarsi alla loro missione li avrebbe portati alla morte, ma questo non li ha fatti, non ha fatto sì che loro desistessero, rinunciassero,
1: certo,
0: anche sapendo di lasciare moglie e figli. Loro non potevano farlo perché era scritto nel loro DNA. Loro erano, secondo me, la quintessenza del dinosauro, cioè Michelangelo moltiplicato, amplificato un milione di volte. Ma io riesco a capirli, io riesco a capire perché ci sono persone. Io ho parlato di loro due, ma potrei parlare anche dei poliziotti che facevano da scorta a questi personaggi.
1: Assolutamente,
0: perché anche i poliziotti sapevano che da un momento all'altro potesse accadere non ciò che non era preventivabile, ma ciò che era quasi certo, perché ad un certo punto il sistema ti rigetta. Falcone dava fastidio ed è stato rigettato, Borsellino idem, e tanti altri personaggi come loro. Io ho dato fastidio nel mio piccolo ad una multinazionale, e quando ho cominciato a dar fastidio pesantemente ad alcuni della classe dirigente di questa, sono stato rigettato, sono diventato un centro di costo insostenibile. Allora mi chiedo, ma posso io far finta che tutto questo non esista? Cioè, io Michelangelo Maniscalco non devo dire la mia, almeno provarci a dire la mia su come vedo il mondo oggi, sul declino che secondo me è in questo momento un pozzo senza fondo. Ma non lo dico perché sono pessimista, perché sono pragmatico. Ogni giorno la TV ci inebetisce con informazioni purtroppo devastanti per quanto riguarda soprattutto i giovani.
1: Certo.
0: Io ho figli, ho nipoti, sono spaventato dalla società che abbiamo noi adulti costruito per loro.
1: Infatti, ma ti chiedo, tu hai appunto, diciamo, trascorso tutta la tua carriera arrivando appunto a ricevere l'appellativo di geometra delle imprese impossibili, per poi ritrovarti con una serie di dinamiche che chi le vorrà leggere il libro lo scoprirà, insomma, ecco. E queste dinamiche riguardano gli appalti, riguardano, come hai detto tu, trasformarsi poi in un centro di costo insostenibile, essere rigettato dal sistema e via dicendo. Cose che partono dall'ambito professionale e poi si ripercuotono ovviamente nella vita privata, perché poi a catena scatenano una serie di problematiche, perché è questo che il sistema può fare quando ci rigetta: crearci anche degli ulteriori problemi, non solo quello di dire ok, ti allontani da questa realtà e ne vai su un'altra, no, ti mettono nella condizione di non poter neanche più lavorare per altre situazioni, quindi si profilano una serie di problemi anche di natura economica, e nel tuo caso, diciamo, tutto questo ti ha portato poi a diventare un senza tetto. Questa cosa, come sei riuscito poi a superarla, per dare anche un messaggio, diciamo, a chi vive un momento in cui non vede la luce?
0: Fabio, ci sono due categorie di senza tetto, perlomeno secondo il mio punto di vista. Ci sono coloro che lo diventano per scelta consapevole, lo fanno come scelta di vita, sembra impossibile ma è così. Ci sono persone che a un certo punto decidono di entrare in quel mondo. Poi ci sono le persone, purtroppo, che lo diventano per costrizione. perché ad un certo punto tutta una serie di eventi ti porta quasi, senza che te ne rendi conto, nella condizione di trovarti, come è successo a me, con il tuo trolley e con la tua borsa da lavoro a vagare per le strade di Padova. E poi arrivano le 4 del mattino, sei stremato, non sei ancora consapevole

0: ho tante persone che comunque avrebbero motivo per aiutarmi, perché sono finito in questa condizione? E allora ti rendi conto che qualcosa di grandemente sbagliato è accaduto. Ma la prima domanda che ti fai, se sei Michelangelo, è: ma è colpa mia? Perché non dai la colpa agli altri? Perché io non ho mai dato colpa a nessuno per quanto mi è accaduto. Io, quando sono stato e per 50 giorni senza tetto in Padova, ho sempre avuto comunque la consapevolezza che questa cosa non stesse accadendo a me. Non riuscivo, nonostante il fatto che mangiassi avanzi di frutta che mi venivano dati con generosità da un fruttivendolo.
1: Quel passaggio lì mi ha colpito molto.
0: Non riuscivo, ecco, allungare la mano per chiedere carità, come facevano tanti altri, era una cosa che io non riuscivo assolutamente a fare. Anche in quel frangente, comunque, la mia dignità, la mia consapevolezza di capire che quello sarebbe stato comunque solo un momento di transito, io non avevo nessuna speranza per il futuro, ma non riuscivo a sentirmi un uomo senza speranza. Avevo sempre di me la certezza che qualcosa da un momento all'altro potesse cambiare e che la mia vita sarebbe potuta ritornare quella della normalità. Sono esperienze che non puoi trasferire. Io sento tanti che quando parlo dei senza tetto dicono: capisco. No, sono situazioni che non si possono comprendere. Così come quando parlo dell'acufene al mio livello, cioè io mi rendo conto che la gente dice capisco, ma io accetto la loro valutazione, il loro giudizio, ma dentro di me so che non è possibile.
1: Ma infatti a questo proposito ti chiedo dell'acufene, perché poi c'è anche un messaggio sempre del nostro radioascoltatore Maurizio, che abbraccio, e scrive: per il disturbo dell'acufene provi a guardare i video di Valentino, che è un altro speaker della radio, Le Vibrazioni del Sapere. Però in realtà ti chiedo, per arrivare poi invece a quello che tu devi dire, quando è che tu ti sei reso conto di avere l'acufene?
0: È successo in maniera quasi casuale, mentre dormivo su un divano ed ero ospite di una persona in quel di Lugano, perché sentivo dei suoni ed ero convinto che fossero suoni esterni, cioè che fossero procurati da una radio, da una TV o da una fonte esterna. Poi, controllando che tutti gli apparecchi fossero spenti, mi sono reso conto che non esisteva nessuna fonte esterna, ma questo rumore era ancora dentro di me e all'inizio era appena appena percettibile, perché purtroppo nel mio caso l'acufene si è sviluppato peggiorando sempre di più. Quindi è cominciato solo sull'orecchio sinistro, in maniera, diciamo così, anche abbastanza contenuta. In effetti io non mi sono neanche messo a cercare di capire che cosa mi stesse accadendo, perché forse abituato come ero a vedere situazioni le più incredibili possibili, anche quella cosa totalmente strana mi sembrava per me quasi normale, per cui non mi sono detto adesso vado dallo specialista, come ho fatto invece successivamente. Quindi è iniziata sull'orecchio sinistro in maniera graduale, ad un certo punto però è diventata talmente forte sia sul sinistro che sul destro da impedirmi di avere una vita normale. Questo vuol dire qualità di vita zero. Ma la cosa più drammatica non era la mia sofferenza. Sapere, perché poi sono diventato chiaramente un esperto da acufene, ho fatto talmente tante visite, ho fatto talmente tanti tentativi che poi ho realizzato uno studio di 160 pagine sull'acufene, che poi è diventato un piano industriale. E quindi oggi in effetti posso dire di sapere esattamente con che cosa mi sto confrontando.
1: Vedi, ti blocco solo un secondo per dirti, in realtà anche qua c'è la tua capacità di non subire passivamente un problema, ma di avere quella forza, quella resilienza, quella volontà di trasformare la sofferenza, il dolore e anche il disorientamento che provoca l'acufene in questo caso, di trasformarlo

0: poi alla ricerca di una soluzione, perché questo fanno i geometri, quelli delle imprese impossibili, e di arrivare poi a qualcosa che porta ovviamente un beneficio immediato a te, ma tu non ti sei fermato lì, cioè sei andato avanti per costruire un progetto, cioè, o di mettere comunque la tua conoscenza al servizio poi degli altri.
1: Certo, in effetti Fabio, il libro nasce non solo dal desiderio di trasmettere quello che secondo me è un codice che io definisco mio del dinosauro, ma che secondo me dovrebbe essere rivalutato soprattutto nei giovani, ma anche dal fatto che sono riuscito a superare qualcosa che non so in tutta onestà statisticamente quante persone siano riuscite a fare, perché arrivare ad avere una forma invalidante pari a 100 da acufene, se una persona ad un certo punto decide di spegnere l'interruttore, vuol dire che la vita ad un certo punto, o meglio, nella vita hai un solo desiderio: il silenzio. Io sono arrivato fino a lì, quindi se ho desiderato il silenzio come soluzione estrema, vuol dire che il mio livello di sopportazione era ormai oltre ogni limite.
0: Certo.
1: Ma ne sono uscito, ho fatto mia questa sofferenza, grazie anche all'aiuto di persone alle quali mi sono rivolto. E la vita, secondo me, non è mai una casualità, è un percorso che inevitabilmente lega ogni singolo anello di questo percorso, ogni singolo passaggio. Io sono arrivato, qualcuno potrebbe dire in maniera casuale, io invece dico no, perché era scritto che arrivassi lì ad avere bisogno degli apparecchi acustici. Il titolare del negozio dal quale mi sono servito un giorno mi chiamò dicendomi: a Venezia, presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo, vogliono fare come sperimentazione una terapia per l'acufene, però è un modello sperimentale, è una cosa che faranno addirittura a campione, prenderanno 10 persone, a 5 verrà fatto veramente il trattamento, a 5 no. Per cui io ho la possibilità di proporti, potresti non essere selezionato oppure sì. Ecco, io in quel momento ho visto una specie di porta, di spiraglio, mi sono buttato. Sono andato a Venezia, ho firmato una montagna di carte, perché chiaramente mi sono assunto la responsabilità dell'esito e delle conseguenze del trattamento sperimentale che mi stavano facendo, e poi ho fatto il ciclo. Durante quel ciclo, l'ultimo giorno del ciclo, ho conosciuto il professor Gonzalo Martinez, che è la persona che mi ha cambiato la vita. Perché mi ha cambiato la vita? Perché sono uscito dall'incubo grazie a lui. La terapia che io ho fatto, e per fortuna ero uno dei 5 ai quali è stata fatta veramente, quindi nulla nasce per caso, mi ha portato l'ultimo giorno a conoscerlo. Lui, non so per quale motivo, mi ha visto come un quasi fratello, non mi conosceva, però c'è stato subito un'empatia tale che abbiamo costruito un rapporto d'amicizia che lo ha portato ad aprirsi, a dirmi quelli che erano i suoi desideri e i suoi sogni. I suoi sogni, guarda caso, erano gli stessi che io avevo. Lui desiderava portare la cura dell'acufene nel mondo, perché in questo momento chi vuole avere una speranza deve dal mondo andare in Barcellona, e questo non tutti possono farlo. Io stesso ho avuto grandi problemi ad andare in Barcellona dopo che, avendo avuto 2 volte il Covid, ho visto purtroppo svanire i vantaggi che avevo ricevuto con la cura a cui mi ero sottoposto. Quindi il Covid, 2 volte preso, mi ha distrutto il mio benessere. Sono ripiombato nel baratro, sono dovuto andare a Barcellona, e grazie a lui sono riuscito non a guarire, perché non si guarirà mai dall'acufene allo stato attuale, ma si può migliorare la qualità di vita. E per me era importante quello, ma non solo per me. Dico una cosa che può sembrare banale. se una persona sta male influenza negativamente anche le persone che ha intorno, la compagna, la famiglia, i figli. Perché? Perché la tua negatività, il tuo malessere si trasferisce su di loro e condiziona anche la loro vita.
0: Certo.
1: Se sei una persona come me, altamente sensibile, questo diventa un problema ancora più grande della sofferenza che ti crea l'acufene.
0: Certo. E nel tuo libro ci sono comunque i riferimenti poi anche di questo progetto che avete tu e il dottore messo in piedi, giusto? Quindi eventualmente le persone possono contattarti, possono diciamo in qualche modo anche chiedere un tuo riscontro, insomma.
1: Fabio, io l'ho già fatto. Io da quando ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con il professor Gonzalo mi sono messo a disposizione, non di tutti perché io sono il signor nessuno e non posso arrivare da nessuno, quindi l'ho fatto a chi mi chiedeva piuttosto che a quegli amici con i quali parlavo e che mi chiedevano. L'anno scorso per caso a Riccione in ferie ho conosciuto una signora, una donna di Como, sposata con due bimbi, che soffriva in maniera devastante da acufene. Da quella conversazione è nato un'amicizia che mi lega oggi a questa signora e Gloria, e questa è andata a Barcellona, cioè io mi sono fatto da tramite con il professor Gonzalo, con il mio amico. Lui chiaramente ha avuto nei suoi confronti un occhio di riguardo perché la richiesta veniva dal suo carissimo amico, e lei ha iniziato un percorso e mi ha scritto recentemente, oggi non è guarita ma sta molto meglio e mi ringrazia infinitamente per quanto ho fatto. Io non ho fatto nulla in realtà, io ho fatto semplicemente da tramite.
0: Beh, insomma, non è
1: questa
0: poco.
1: Cosa io la voglio fare e mi metto a disposizione di tutti coloro che vogliono avere informazioni. Io attraverso Fabio sono disponibile, la mia porta è sempre aperta per chiunque ne abbia necessità.
0: Allora, i riferimenti comunque ci sono, perché ripeto, all'interno del libro La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco trovate l'excursus di tutta la sua storia, insomma, che l'ha portato a trovare una soluzione per alleviare perlomeno il problema. E poi lo potete comunque rintracciare sia su LinkedIn, dove ha un profilo altissimo, quindi voglio dire molto seguito, ma anche in Facebook piuttosto che in Instagram. Quindi cercate pure Michelangelo Maniscalco, anche perché hai un nome e un cognome molto particolari, e quindi diciamo non è difficile trovare. E ognuno poi penso abbia il suo pensiero in merito a un eventuale percorso di questo tipo. Scrive Giovanni Pirozzi: carissimo Fabio, il fatto di non riconoscersi in questa società io la chiamo speciazione, ovvero acquisire consapevolezza di sé e costruire un nuovo ambiente in cui poter esprimere appieno le proprie competenze per costruire qualcosa e sentirsi in armonia con la natura autentica. Un fresco e rilassante saluto da Napoli. Comunque, poi aggiunge, l'acufene è una chiara grave carenza di magnesio. Questo ne ho avuto conferma da esami di mineralogramma per mio figlio. Saluti da Giovanni Pirozzi. Ecco. E allora, prima di andare verso la conclusione della nostra bellissima intervista, ti chiedo comunque, cioè, tutto quello che a te è capitato in maniera esponenziale, no? Nella vita, fortunatamente, agli altri magari capitano briciole o piccole percentuali di quello che è capitato a te tutto insieme. Com'è stato, diciamo, l'atto proprio di decidere di trasformare la tua esperienza in un libro? Quindi l'atto proprio di l'autore, ecco, trasformarti,
1: Fabio,
0: in autore.
1: Io mi sono sempre sentito una persona che non avrebbe mai potuto fare, o meglio, raggiungere determinati traguardi. Probabilmente è un eccesso d'umiltà quella che io ho. Ti faccio un esempio. Io non mi ritenevo in grado di fare il sindaco di un piccolo paese come Saccolongo, dove vivo, perché ritengo comunque un incarico di grande responsabilità, per cui nonostante a quel tempo fossi una persona che era responsabile di miliardi di lire di appalti pubblici e di 800, 700, 800 persone sparse sul territorio nazionale, che gestissi comunque 13 società di una multinazionale, non mi sentivo all'altezza di fare il sindaco di un piccolo paese. Poi chiaramente guardando il profilo degli altri mi sono detto: no, se ce l'hanno fatto loro posso farcela anch'io, e così ho accettato di candidarmi sindaco. Successivamente, in una fase più avanzata della mia vita, avevo bisogno di un piano industriale per un progetto che dovevamo portare avanti. Non mi ritenevo all'altezza, ho chiesto a due professionisti di realizzare il primo piano industriale che io ho seguito, ho deciso di realizzare o di far realizzare per un'attività che a quel tempo era importantissima. Dopo sei mesi questi due professionisti erano al palo, continuavano a farci una montagna di domande ma non riuscivano a sviluppare nulla. A quel punto mi sono detto: sai cosa c'è, Michelangelo? Il piano industriale lo fai tu. E così ho realizzato il mio primo piano industriale, talmente ben fatto che alcuni studenti dell'Università di Zurigo, che dovevano laurearsi, lo hanno utilizzato in piccola parte naturalmente come tesi di laurea. In una fase successiva mi sono detto: Michelangelo, io ho un sogno, ho quello di scrivere un libro. Ma non mi ritenevo all'altezza. Per 5-6 anni ho chiesto aiuto, mi sono rivolto a persone del settore, a giornalisti piuttosto che a persone nel mondo della comunicazione. Ma tante apparenti disponibilità, ma poi in sostanza nulla di concreto. E dopo 5-6 anni mi sono detto: sai cosa c'è, Michelangelo? Il libro te lo scrivi tu. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Fabio.
0: Ah, vabbè, ma il merito è tuo.
1: È stata una fortuna, Fabio, perché quando ci siamo incontrati la prima volta io ti ho detto: voglio fare un libro di questo tipo, e tu mi hai detto no. Tu mi hai detto di no, e poi mi hai dato un suggerimento, mi hai detto: devi fare una cosa diversa. Io ho seguito il tuo consiglio, e seguendo il tuo consiglio ho scoperto che per me scrivere un libro è stata una terapia.
0: Sì.
1: E io ringrazierò sempre il buon Dio di avermi messo sulla tua strada, perché per me è stato un anno di terapia. Quindi, al di là del valore economico di un anno di terapia, chiaramente, io oggi mi sento una persona diversa, perché anche in questo caso ho dimostrato a me stesso che ciò che per me è apparentemente impossibile non lo è. E riesco anche a spiegarmi perché a 27 anni una persona a cui io sarò sempre grato, quello che è stato il mio primo Pigmalione, mi definì il geometra delle imprese impossibili. Cioè, io sono una di quelle persone che, quando gli altri dicono no, non si può fare, invece riesce a mettersi completamente in quella situazione fino al punto di trovare le giuste risposte.
0: Ma infatti io creerei un appellativo diverso adesso, perché la vita di ognuno è fatta a capitoli, no? Cioè, ci sono delle epoche che poi si chiudono. In questo caso passerei da geometra delle imprese impossibili a uomo delle imprese impossibili. Ma perché guarda, fin da quando io ti ho conosciuto, il merito è tutto tuo innanzitutto, perché poi sai, le persone che incontriamo possono dare delle difficoltà o delle possibilità, però sta sempre a noi superare le difficoltà oppure cogliere le opportunità che ci sono. Ecco, in questo caso, ripeto, secondo me il merito tuo è stato proprio quello di intraprenderlo come viaggio intanto terapeutico, ma per terapia intendo il fatto di poter elaborare tutto quello che tu hai vissuto e non disperderlo quello, perché la cosa brutta delle esperienze, anche quelle negative, non è il danno che ci fanno sul momento, ma è il fatto di dimenticarcele, cioè che non siano servite a nulla, né a noi e né eventualmente a persone che possono, come in questo caso adesso, leggere il tuo libro e poterne trarre un vantaggio. Tra l'altro, proprio per estirpare questa eccessiva umiltà che tu hai sempre, ti leggo anche il messaggio di Faustino da Cavarzere, che dice: ciao Fabio, tanta stima nei confronti del tuo ospite.
1: Grazie, Faustino, grazie di cuore.
0: Ecco, per cui anche oggi diciamo che gli argomenti erano tanti, quindi immagino che non sarà neanche questa l'ultima volta che ci vediamo qui in radio, perché effettivamente la prossima volta possiamo approfondire altri temi, quindi sia sull'ambito magari lavorativo, che dove tu hai accumulato una grande esperienza, ma anche quello di, appunto, i progetti e tutto quello che tu porti sempre avanti. E ricordo, chi vuole avere questa grande opportunità di leggere il libro di Michelangelo, si chiama La missione del dinosauro. E c'è un bellissimo dinosauro in copertina con dietro un cantiere, perché poi insomma scoprirete tutti i retroscena di questo romanzo, e l'autore appunto è Michelangelo Maniscalco, che voi potete, diciamo, rintracciare, contattare, avere insomma un confronto direttamente anche con lui, o fargli sapere anche cosa ne pensate del suo libro, e lo potete trovare sui social, quindi Facebook, Instagram, ma soprattutto anche LinkedIn, dove lui è molto attivo, e il libro lo trovate su tutti i bookstore online, e lo potete ordinare anche nelle librerie, oppure, come ho detto prima, facilmente inviabile in tutta Italia. E potete anche trovarlo, se vi riferite direttamente anche a Michelangelo, direttamente con la dedica, insomma, da parte sua. Ecco, quindi potete inviare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com. Michelangelo, che dire? Io ti ringrazio sempre per tutto ciò che tu porti, perché insomma ci vuole anche generosità nella condivisione delle proprie storie, e quindi insomma ti ringrazio per questa intervista. Ecco.
1: Beh, io Fabio ringrazio te, ho detto poco fa quanto sei importante per me, quanto sei importante nella mia vita. Io ho scritto veramente con grande trasporto questo primo libro. Non penso che mi fermerò qui, perché mi sono reso conto che se anche solo una persona, come io ho sempre detto, leggendo il mio libro avrà migliorato un pochino la qualità della sua vita, perché avrà avuto modo di riflettere su situazioni, su fatti, su eventi, e ne avrà comunque tratto un beneficio, io avrò raggiunto il mio obiettivo. E nel secondo libro che farò, ecco, descriverò con più attenzione fatti ed eventi, e quello sarà più veramente un romanzo, ma un romanzo che secondo me piacerà, perché vedo dai riscontri che ho oggi nei primi commenti che ho ricevuto del mio libro che la mia scrittura è gradita e compresa al di là delle mie aspettative. Quindi grazie a tutti, grazie a Radio Gamma 5,
0: grazie a te
1: e grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, sempre un piacere Michelangelo, e comunque confermo che il tuo stile è molto particolare, non è da tutti avere questo tipo di stile, quindi non solo i contenuti ma anche proprio una capacità di esprimerli. Ecco, io mi aggancio ai tuoi ringraziamenti per i radioascoltatori, grazie anche oggi per tutta l'attenzione nonostante il caldo della giornata, spero insomma di avervi portato 3 ore piacevoli, e saluto appunto quelli del notturno che ci ascolteranno in replica. Vi ricordo che potete sempre ascoltare comunque le registrazioni anche direttamente dal sito della radio, quindi www.radiogamma5.it, e quindi insomma un abbraccio caloroso a tutti. Oggi poi, adesso io manderò in onda poi una registrazione di Federico Crivellaro e al termine della quale poi ci sarà, in sostituzione di Max, ci sarà il nostro bioarchitetto Massimo, insomma, ecco. Quindi rimanete insomma sintonizzati sulle nostre frequenze, che sono quelle, ripartendo dal mio discorso iniziale, sono quelle buone e positive, insomma, ecco. Buon proseguimento di giornata e di settimana, noi ci vediamo e ci sentiamo, anzi, martedì prossimo, e con altri ospiti e altri aggiornamenti. Quindi un abbraccio a tutti.

E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è l'11 agosto e saluto tutti i radioascoltatori, anche quelli che mi ascoltano nel notturno e quelli che mi ascolteranno in un'eventuale replica. Saluto anche tutti i conduttori in vacanza e, sottolineo, meritata vacanza, i conduttori che invece sono qui a trasmettere e anche quelli che si rendono disponibili a coprire le assenze. Questa è una grande famiglia, quindi un abbraccio a tutti. A proposito di questo, volevo anche ringraziare personalmente la grande Lilli, perché in questo periodo sta facendo un lavoro enorme per l'organizzazione del palinsesto e appunto per gestire le varie sostituzioni e fare in modo che tutto fili liscio sempre, come sempre. Quindi grande Lilli, ecco, e soprattutto anche grande CDA, che permette sempre a noi di continuare a fare quello che facciamo, che permette il regolare svolgimento di alcune attività come quello di Cine Radio Gamma 5, sempre pronti a risolvere qualsiasi eventuale anche problema tecnico. In questo caso un grande abbraccio a Mario, ecco, per martedì scorso. E allora volevo mandare un pensiero a Davide Daniele, che è un mio amico che è venuto a mancare sabato scorso, e colgo anche l'occasione, perché sono venuto a sapere che è venuta a mancare anche Cinzia Agostini, che aveva 60 anni. Io non la conoscevo, ma so che è stata conduttrice qui a Radio Gamma 5 e anche a Caffè TV 24. E a questo proposito io così, insomma, in memoria di queste due persone volevo leggervi una cosa che ho scritto. Allora, quando viene a mancare una persona a noi cara, che per un certo periodo ha fatto parte della nostra vita, è inevitabile ripensare a tutti i momenti trascorsi assieme e anche a quelle sue caratteristiche nelle quali ci ritrovavamo, nelle quali ci sentivamo a nostro agio. È l'unico modo per noi esseri umani di rimanere vivi e per avvolgere d'eternità quell'anima in viaggio. La consapevolezza che nulla andrà perso, che nessun gesto andrà smarrito, nessun sorriso verrà dimenticato. Solo così il tempo non sarà mai sprecato e, se davvero lo vogliamo, nessuno potrà mai rubarcelo. E dobbiamo ricordarcene ogni volta che facciamo qualcosa di buono, soprattutto per gli altri, anche quando chiediamo sinceramente «come stai?». Quando inviamo un messaggio, quando ascoltiamo con attenzione, quando ci prendiamo cura di qualcuno, quando doniamo un po' di noi, quando trasformiamo dei momenti in magnifici ricordi. Nulla andrà perso, perché in fondo verranno dimenticati e si perderanno solo quelli che trascorrono l'intera esistenza in maniera egoistica, egoica, materialista, finta, individualista, rabbiosa e fobica. Le persone coraggiose e buone restano nei cuori pulsanti di chi sa vedere, di chi sa accogliere, di chi sa apprezzare, di chi è vivo. Ecco, era un pensiero a loro, e che riposino in pace. Un saluto a 065 finale, buona trasmissione. Un saluto anche a tutti quelli che sono in montagna che mi stanno ascoltando, un abbraccio a voi. E un saluto anche ad Andrea Sceriffo. Ciao Super Fabio, buongiorno e buona trasmissione, un struccon forte a te e ai tuoi eventuali e sicuramente gentili ospiti in ascolto, un buon viaggio di luce agli amici, andati avanti. Grazie Andrea, sei sempre sensibile e cogli sempre i dettagli, e un grande struccon forte a te. E vi leggo subito gli annunci, così dopo possiamo fare qualche riflessione assieme. Allora, 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.
Il contributo, o per sostenere comunque la radio, si può anche effettuare tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure con un bonifico al BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure si può portare il contributo direttamente in sede radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo, impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Martedì 11 agosto, quindi oggi, alle ore 21:30 in sede radio. Si può cenare dalle 19:30, scusate, con le delizie dei semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, mentre alle ore 13 si pranzerà in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli, sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a scoppiare, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 0038 988. Allora, poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia e si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 8573 609. Per il menù andate sul sito della radio, quindi www.radiogamma5.it. Poi un annuncio, allora, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Poi amici di Radio Gamma 5 pronti per il No Governo Banane Day, quindi contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, citazione professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citazione Alfredo Bellucco, disegno di legge 978 del 2023 della Lega Salvini Premier. Quindi contro le rapine di queste accise e carburanti per la tassazione delle banche, e abbiamo sabato 5 settembre alle ore 10:11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti al comune, al caffè Pedrocchi. Quindi abbiamo Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, e poi abbiamo la senatrice vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari. Per info 346 3614 469.
Vi ricordiamo anche che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ricordiamo anche che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini il servizio civile, la protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Si chiama campagna Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Mi raccomando. Poi abbiamo un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575. Grazie. Vi ricordo che molti annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org, quindi potete visitare www.ciaobei.org oppure mandare una mail a info@ciaobei.org. Un altro annuncio: cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco al 334-320-1392. Vi ricordo anche che Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure nella Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta andare nel Comune di Campodarsego sul sito. Per informazioni, ufficio ambiente allo 049 9299 845. E poi, se volete invece aiutare il signor Michele Levorato, che ha avuto subito un'ingiustizia per quanto riguarda il lavoro, quindi l'obbligo vaccinale, e quindi dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto, si trova a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fosse regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la sua battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il suo, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Per maggiori informazioni potete mandare una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se volete contattarlo al 348 923 4852, oppure per fare una donazione l'IBAN è IT41C03062342 1, poi 60 30 60 322. Ecco, e adesso abbiamo finito con gli annunci. Vi metto un breve stacchetto musicale e poi riprendiamo.

Eccoci, tornati in diretta e vi ricordo anche che per inviare un messaggio normale o WhatsApp lo potete fare al numero 334-7102-672 se volete intervenire in diretta in maniera tale che poi io vi leggo i messaggi che inviate. E, nel frattempo infatti è arrivato un messaggio del caro Roby L'Alpin. Caro Fabio, dedico ai nuovi angeli custodi di Radio Gamma 5 la poesia Nel nuovo sole. Scorre l'illusione del tempo, come un fiume azzurro nato senza inquinamento. Siamo come tanti girini smemorati che ci nuotano dentro. Trascinati dalla corrente fino alla fine del viaggio, nel tramonto sul mare, giallo arancio di un Dio che ci ha donato l'amore. Per poi reincarnarsi con noi nel nuovo sole. Grazie Roby L'Alpin. Un abbraccio Roby. E allora, questa è una settimana particolare perché domani, mercoledì 12 agosto, ci sarà questa eclissi di sole e al termine poi di questa settimana arriva anche Ferragosto, ma tra l'altro c'è anche un'eclissi di luna prevista per fine agosto. Io sono un appassionato di astrologia, però seguo quella caratteriale, psicologica e mitologica, insomma, ecco. Però ci scherzo sempre perché un po' nella mia natura amo essere ironico, ma soprattutto autoironico. E allora, per parafrasare un famoso detto, si chiude una porta e si apre un portale. Dico questo perché ogni 2x3 c'è l'esperto di turno che ci indica che in un dato momento c'è un portale che si apre, no? O una particolare congiunzione astrale o insomma qualcosa di particolare e che assolutamente in quel frangente bisogna comportarsi in un certo modo. Allora io dico, va bene, un po' di meditazione in più oppure ripulire certi pensieri, tenere un comportamento particolare, no? Mi riferisco ad esempio anche alle notti sante o insomma o in altri periodi dell'anno. Però credo che sia ancora più potente avere un determinato comportamento corretto sempre, non solo quando c'è il portale che si apre, no? Cioè, credo io. E allora volevo condividere con voi un'esperienza proprio di questo particolare periodo. E nelle ultime settimane effettivamente insomma è avvenuto qualcosa di strano per quanto mi riguarda e, parlo di eventi proprio che ho vissuto e soprattutto nell'ambito professionale e poi però diciamo visto che io non stacco la parte diciamo professionale da quello che sono, nel senso che io sono sempre me stesso indipendentemente che mi stia occupando di lavoro piuttosto che di qualcosa che mi piace o che sia davanti a un cliente o i miei amici o familiari, no? E, quindi poi è automatico che questo professionale si trasformi anche in qualcosa di mio intimo. E senza entrare nei dettagli, vi dico solo, insomma, sapete che lavoro nell'ambito editoriale e dei libri, per la prima volta in vita mia ho avuto a che fare con tre persone che proprio nel giro di poche settimane a distanza ravvicinata, quindi l'uno dall'altro, non si sono comportate proprio correttamente nei miei confronti. Non mi era mai capitato. Allora, e già questo è un primo, così, insomma, un punto che mi ha un attimo fatto riflettere. E soprattutto tutte e tre, quindi in sostanza queste tre persone hanno non hanno onorato, mettiamola così, gli accordi presi, ma anziché spiegare o cercare di risolvere / chiarire la situazione, hanno inviato un messaggio, in particolare con WhatsApp, tutte e tre. Quindi la prima volta che mi capita in tantissimi anni di lavoro questo tipo di atteggiamento, in assoluto la prima volta che mi capita che tre persone utilizzassero lo stesso modus operandi per disdire, mettiamola così, o annullare gli accordi,
e tutte e tre, ripeto, con un messaggio. Quindi, siccome sono anche un esperto di comunicazione, se c'è una cosa che mi fa davvero, e io non mi arrabbio mai, ma se c'è una cosa che si avvicina, ecco, a quello che può essere definito come un farmi irritare, è l'incapacità comunicativa degli altri. Io chiudo non solo un occhio, anche due spesso, perché non pretendo che tutti siano esperti di comunicazione, quindi non parlo di chissà cosa, ma almeno il minimo sindacale, ecco, mettiamola così. Quindi dire, cioè nel mio caso, agire tramite un messaggio WhatsApp è proprio come se mi lanciassero addosso l'ascia di guerra, ecco. Quindi diamine, insomma, ecco. Ma io ve ne parlo perché questi sono, secondo me, anche segnali che qualcosa a livello di umanità non sta andando proprio nel verso giusto, no? Quindi la mia non è una condivisione perché voglio essere compatito o per ricevere, che ne so, una pacca sulla spalla, no? Non ne ho bisogno, fortunatamente. È che per il lavoro che faccio e per la mia predisposizione amo trasformare le esperienze in racconti, in storie che possono poi essere condivise o lanciare anche dei messaggi semplicemente o sottolinearli. Quindi, tornando alla mia vicenda, ovviamente in quel momento, dopo la terza persona che si comportava in quel modo, per rimanere in tema, mi sono girati gli astri, oppure se vogliamo i gioielli di famiglia, in maniera vorticosa. E sono ovviamente stato avvolto da scoramento, da frustrazione, ma anche da risentimento, ecco, se vogliamo. Certo, ci sono degli accordi firmati, documentazione, quindi io avrei potuto tranquillamente anche rivolgermi, che ne so, a un legale e cercare di far rispettare, diciamo, nelle sedi opportune i miei diritti, ecco, mettiamola così. Però anche qui, per natura, io cerco di non danneggiare mai il prossimo. E poi, diciamocelo, oggigiorno per ottenere i propri diritti ci vogliono anche delle pratiche molto lunghe o costose, con il rischio poi di recuperare meno di quello che si è perso. Insomma, preferisco circondarmi di energie positive, buone, ecco, e concentrarmi sugli aspetti piacevoli della vita e lasciare quel tipo di persone nel loro brodo, ecco, se vogliamo dirla in questo modo. Quindi, se c'è da difendermi, va bene, chi ci ha provato in passato ha capito di aver fatto un grosso errore, ma qui non era questione di difendermi, ma di, secondo me, di capire bene, perché quando capitano queste cose, soprattutto quando sono così ravvicinate e con la stessa modalità, c'è da chiedersi perché, c'è da capire, secondo me, da comprendere qualcosa. E soprattutto poi in quei giorni, a ridosso di questi avvenimenti, storpiando anche un po' la canzone di Marco Mengoni, sempre perché mi piace giocare con le parole, ho scritto: credo in alcuni esseri umani, quindi ok. Poi proprio in quel momento mi è venuto spontaneo alzare gli occhi al cielo, chiedendo: ok, che si fa adesso? Che devo fare? Insomma, non ci capisco più niente, mandatemi un segnale, un'indicazione, perché qui la vedo male, la vedo buia la storia. E a distanza di un'ora, incredibilmente, mentre mi spostavo, e anche qui senza entrare nei dettagli, cosa trovo per terra? Un portafoglio, bello pieno, con dei soldi dentro, con tutte le carte e i documenti. Ho riguardato il cielo e mi sono chiesto: sarebbe questa la risposta? Non ci capisco ancora meno di prima, ecco. Ovviamente, senza pensarci due volte, ho rintracciato la persona, gliel'ho consegnato, insomma, il suo portafoglio. E però sono venuto anche a sapere che questa persona proprio recentemente ha subito un danno per un comportamento, un danno economico per comportamento scorretto da parte di qualcun altro. Un danno economico, di conseguenza anche burocratico, perché le due cose vanno sempre un po' a braccetto. È proprio in quel momento che io ho capito, cioè la risposta che io cercavo era proprio quella, cioè poter fare del bene, avere la possibilità quindi di evitare a un'altra persona un danno economico e una rottura burocratica. E allo stesso tempo io ho ritrovato fiducia nell'umanità, perché ero io che potevo fare qualcosa di buono, cioè ero io che potevo cambiare quella frequenza, quelle vibrazioni che in qualche modo si erano innescate in me.
mi è stata data quindi la possibilità di fare del bene, di cambiare, se vogliamo, l'energia che mi stava per avvolgere completamente. Certo, io parto da una natura molto ottimista, molto entusiasta, ho un'estrema fiducia in tutti, so però riconoscere ovviamente chi appartiene a un altro tipo di schieramento e non di sicuro di luce, ecco, mettiamola così, ma quindi era solo stata scalfita, mettiamola così, questo entusiasmo e questa fiducia negli esseri umani. Però comunque era stata scalfita, cioè era quella crepa nella quale poi si possono introdurre un certo tipo di energie e poi come effetto domino, cioè, si creano poi altre vibrazioni, tant'è che fatalità, sempre in quelle stesse settimane ho avuto anche problemi al computer incredibilmente e anche due acciacchi fisici, che poi appunto tutto si è andato un po' a risolvere. Quindi io improvvisamente, grazie a quel gesto, che parliamoci chiaro, voglio dire, non è che abbia fatto chissà cosa, ho preso un portafoglio, ho trovato per terra, gliel'ho riconsegnato alla persona, al suo legittimo proprietario, ma non era quello il punto, anche se poi di scontato non c'è nulla, perché comunque al giorno d'oggi non si sa mai, magari una persona disperata può comunque intascarsi i soldi, può comunque provare ad accedere ai bancomat o effettuare delle prime spese, e in ogni caso comunque creare, ripeto, delle problematiche a livello burocratico alla persona che purtroppo subisce questo evento, ecco. Quindi io invece con quel gesto, cioè, improvvisamente sono cambiati i miei pensieri, il mio stato d'animo, tutto insomma. E quindi è proprio questo il punto. Quindi, tra l'altro, cosa ancora più pazzesca, che a distanza di altre due ore da questo episodio, cioè da quando ho riconsegnato il portafoglio, sono entrato in macchina e mentre stavo sistemando delle cose nei sedili posteriori trovo un oggetto, qualcosa che mi sembrava strano, lo guardo, lo prendo e era l'antennina radio da avvitare nel tettuccio della macchina. Ora, la cosa pazzesca è che io quell'antenna radio sopra la macchina me l'hanno rubata un anno e mezzo fa. Io ci ho anche proprio riflettuto, ho detto ma possibile, eppure io mi ricordo il giorno e anche il luogo, che era Piazza Mazzini a Padova, in cui mi hanno rubato l'antenna radio. Ho anche chiesto proprio così, cercando di vagliare qualsiasi

dobbiamo sempre aspettare che si aprano portali, quindi torno alla frase, alla citazione di prima, non è che possiamo sempre aspettare che i portali si aprano o che ci siano delle congiunzioni astrali o che siano le persone a comportarsi bene nei nostri confronti. Quindi noi dobbiamo rimanere puri, cioè dobbiamo rimanere umani e portare noi il bello nel mondo. Quindi siamo noi che possiamo dimostrare che anche agli altri che dobbiamo avere fiducia negli esseri umani, perché diciamo ci sono sempre, ripeto, anche quelle persone che adesso che siamo nel periodo anche delle stelle cadenti, di quelle che appartengono alla categoria stiamo aspettando, no, il meteorite che ci faccia sparire dalla faccia della terra. Cioè non è questo l'atteggiamento, non è che non bisogna, ripeto, riempirsi di energia negativa o perdere la fiducia. Possiamo per carità quel giorno cadere, ma dobbiamo subito rialzarci. È proprio la reazione la cosa più importante. Poi, se vogliamo vederla anche da altre prospettive, questo periodo, possiamo dire che da un punto di vista astrologico è un po' come la quinta prova delle 12 fatiche di Ercole. Parlo in questo caso, diciamo, di tutto questo periodo dove c'è l'eclissi, il sole in leone, eccetera eccetera, ovvero l'uccisione del leone di Nemea, un animale che apparentemente era invulnerabile e che nessuna arma poteva ferire. Così Ercole capisce che per vincerlo doveva usare un altro metodo, quindi è entrato nella sua tana direttamente e l'ha ucciso a mani nude. In questo caso possiamo dire che il leone rappresenta l'ego quando diventa bisogno di essere riconosciuti, ammirati, confermati, ed è quella luce che poi rischia di trasformarsi nella sua valenza negativa, ovvero l'orgoglio, il protagonismo, la continua ricerca di approvazione. Ma la cosa più importante è che Ercole, dopo aver ucciso il leone, ne ha indossato la pelle. Quindi per dire che ci sono delle potenzialità anche in caratteristiche tipo appunto l'ego e questa voglia di emergere, mettiamola così, ma il fatto che lui ne abbia annullato la pericolosità, quindi abbia ucciso il leone, ne abbia indossato semplicemente la pelle, sta a significare che noi possiamo trasformare queste caratteristiche in capacità di esprimersi, in dignità, in capacità di mostrarsi senza maschere. E la tana rappresenta appunto il fatto che lui è entrato nella tana, Ercole, quindi la tana rappresenta la nostra interiorità, quindi è entrato, cioè possiamo entrare in noi stessi. È per questo che dicevo, non aspettiamoci, io sì ho alzato gli occhi al cielo, però voglio dire, non aspettiamoci sempre che siano gli eventi esterni a farci dire ah ok, la penso così o mi comporto in questo modo, perché non funziona proprio così. Bisogna, ripeto, cercare di entrare nella tana, cioè nel nostro io, nella nostra interiorità, e trasformare queste situazioni che hanno un altissimo potenziale, ma il potenziale ce l'hanno sia per quanto riguarda il versante della luce sia quello dell'oscurità. Quindi siamo noi poi a decretare attraverso i nostri comportamenti su quale versante andare. Ecco. Poi invece, se vogliamo vederla da un punto di vista antroposofico, l'eclissi solare non è vista, perché appunto anche in questo periodo qua l'eclissi solare, allora si alzano le vibrazioni non negative, perché è un po' questa sempre la tendenza. Quindi non è vista come una semplice sciagura o un mero gioco d'ombra meccanico, ma un momento in cui le forze spirituali del sole e della luna alterano temporaneamente il loro rapporto con la terra, offrendo all'essere umano un'occasione di risveglio interiore e di profonda meditazione sui ritmi cosmici. Quindi anche in questo caso qua, ripeto, non è semplicemente un qualcosa di passivo da dire ok, sto a subire l'eclissi, quindi il sole che viene oscurato eccetera eccetera, ma è proprio un momento in cui io posso attivare, mettiamola così, un mio risveglio o potenziare quello che può essere già un mio risveglio.

0: risveglio interiore e una profonda meditazione proprio sul fatto che così com'è in cielo, così è in terra, no? Quindi tutto ciò che succede in alto, ma in realtà succede anche in basso, quindi io non sono su e quindi posso agire qua giù, ok? Posso avere un collegamento con i mondi spirituali o con tutti gli avvenimenti energetici, astrologici, tutto quello che vogliamo, però voglio dire il mio agire è qui. Cioè posso agire qui e lo posso fare tranquillamente anche con, ripeto, un comportamento sano, un pensiero positivo, con il cercare per collegare anche tutto quello che ho detto dall'inizio della trasmissione, il ricordo delle persone scomparse, anche per capire proprio quanto è prezioso il tempo nostro ma anche quello altrui, quindi non rubare il tempo agli altri, cercare di comportarsi, ripeto, in maniera corretta, senza aspettative, perché non vanno bene né le aspettative né i pregiudizi, no, in questo caso, ma semplicemente l'accoglienza, come in varie arti marziali, secondo il mio punto di vista, ti dà quella caratteristica che la stessa posizione può essere di attacco o di difesa, ok, ma è neutra in quel momento lì, e a seconda dell'energia che ti arriva addosso tu puoi reagire. Quindi ovviamente ti arriva addosso una persona che è malintenzionata, vuole farti del male, vi dicendo, tu ti difenderai e per poi attaccare. Ma se invece, ripeto, arriva una persona che ha tutte le più buone intenzioni, che vuole semplicemente donarti un po' di se stesso, allora tu in quel momento apri all'accoglienza, altrimenti un certo tipo di atteggiamento troppo chiuso, troppo serrato, fa correre il rischio che tu non possa neanche accogliere quello che viene di buono dall'esterno. Quindi il sole e la luna, poi, per riprendere, nella visione, in questa visione spirituale, hanno questo tipo di significato. Il sole rappresenta il centro dello spirito, la forza del logos e l'impulso della coscienza della coscienza e della chiarezza razionale, mentre la luna simboleggia le forze del passato, della memoria, del corpo astrale e dell'inconscio che riflettono la luce spirituale. L'interposizione, quindi il fatto che ci sia l'eclissi di sole o l'eclissi di luna, quindi durante l'eclissi la luna copre il sole, arrestando l'usuale flusso diretto di forze solari fisiche e spirituali verso la Terra. Quindi abbiamo come significati la sospensione dell'illusione, quindi il buio temporaneo interrompe il ritmo meccanico della vita quotidiana e invita a distogliere lo sguardo dal mondo esterno per volgerlo all'interiorità. Quindi nella frenesia, mettiamola così, dei giorni nostri, sono quel tipo di eventi che a un certo punto ti costringono anche un attimo a fermarti. Ecco, tu ti puoi fermare passivamente, dico sempre io, oppure ti puoi fermare attivamente, cioè dire ok, colgo questa grande opportunità che mi stanno mostrando gli astri in questo caso per attuare un tipo di lavoro che normalmente, come ho detto prima, dovresti farlo sempre, ma a maggior ragione, diciamo, lo fai in quel momento lì in maniera ancora più concreta e profonda. È un po' come, se vogliamo usare una metafora, è come una persona che non può fare una gara se fino a 2 secondi prima si è strafogato di cibo, spazzatura, piuttosto che vita sedentaria, perché rischi di fare un colpo e soprattutto non puoi aspirare ad avere delle prestazioni, insomma, considerevoli. Ma in questo caso, diciamo, quello che uno normalmente dovrebbe fare è un allenamento costante e quotidiano su se stesso e su, diciamo, anche educare un certo tipo di atteggiamento nei confronti degli altri, della società, quindi la sua gentilezza, l'educazione, eccetera eccetera, e ovviamente anche un rapporto, mettiamola così, con i mondi spirituali. Questo dovrebbe essere l'allenamento che uno fa costantemente, per poi, quando allora ha un senso, ci sono dei famosi portali oppure ci sono gli eventi astronomici particolari come l'eclissi, piuttosto che le notti sante, piuttosto che tante altre possibilità durante l'anno, allora in quel momento lì tu puoi fare una prestazione d'eccellenza, puoi andare ancora in maniera più efficace a lavorare su certe vibrazioni, su certi, per ottenere certi risultati. Il respiro della terra, il fenomeno è percepito come una sorta di inspirazione straordinaria del pianeta, quindi un momento in cui le forze formative si ritirano per un breve istante. E poi c'è la prova della coscienza, quindi per l'antroposofia l'eclissi simbolizza il rischio e l'opportunità, quindi rischio, ripeto, e opportunità, di attraversare le tenebre terrene senza perdere la propria luce interiore e il legame cosciente con lo spirito del cosmo. Quindi insomma è un po' come ho detto prima, no? Quindi c'è questa grande opportunità che è quella di mettersi faccia a faccia con le proprie parti oscure, perché ci sono, non è che nascono dal nulla, sono lì, magari sono assopite, magari sono mezze assonnate, tenute a bada da qualcosa, eccetera eccetera, ma poi basta un attimo e scattano, cioè emergono, fuoriescono. Quindi, come ho detto prima, perché mi piace sempre insomma un po' fare collegamento dei puntini come nella settimana enigmistica, dico, cioè voglio dire, queste tre persone che nel mio caso si sono comportate in un certo modo non corretto, spiazzandomi, perché di tutto mi aspettavo, ma non tutte e tre insieme e con quella modalità, hanno fatto fuoriuscire le mie parti oscure. Tant'è che poi le mie parti oscure, queste, chiamiamole così, mi ero sintonizzato sulla frequenza sbagliata, hanno richiamato anche delle altre cose, quindi hanno portato al fatto che anche qua, inspiegabilmente, perché non ho toccato nulla, non, insomma non, sono un po' boomer, ma voglio dire, sul computer ci lavoro, quindi non ho toccato delle impostazioni, eppure sono successi due problemi che non avevano un senso logico. E che fatalità, a distanza poi del mio lavorare internamente, della mia comprensione degli eventi e del mio cambio di frequenza, eccolo, fatalità, senza dover sborsare soldi con un tecnico, ho risolto il problema al computer. Ma soprattutto, diciamo, a parte il problema al computer, i due acciacchi fisici di cui parlavo prima sono scomparsi, anche qui improvvisamente, nel senso, comunque come sono venuti sono scomparsi. Uno è perché ho sbattuto il quinto dito, quello più piccolo, che erroneamente viene chiamato mignolo, del piede sullo spigolo di ferro del letto e pensavo di essermelo spaccato. E un altro, mi sono svegliato con un occhio gonfio, non so se sia stato una puntura di un insetto e via dicendo, ma comunque ecco, questi due problemi sempre tutti concentrati lì, che sono fortunatamente venuti a cessare. Quindi le tenebre, cioè la parte, mettiamola così, oscura che abbiamo noi, è lì, cioè noi ce l'abbiamo, non è che possiamo estirparla, altrimenti anche qua il mio pensiero, a un certo punto facciamo puff come Siddhartha, che quando ha raggiunto il massimo, diciamo, non era più idoneo che stesse qui su questa dimensione fisica. Quindi noi in questo, invece, che abbiamo un'esistenza e viviamo in questa dimensione terrena, abbiamo sia la luce che l'oscurità, ed è anche lì sempre una questione di trovare un equilibrio, perché anche nell'oscurità ci sono delle caratteristiche che noi possiamo portare alla luce, che possiamo utilizzare per scopi più elevati, che non, ripeto, la nostra soddisfazione materiale, che non sia la nostra, insomma, il nostro egoismo, ecco. E anche in questo poi dobbiamo poi lasciare andare, così come bisogna lasciare andare le anime delle persone che non ci sono più e dire, proprio augurare a loro un buon viaggio, e non trattenerle anche qua come forma di egoismo, anche in questo senso dobbiamo lasciare andare quelle che sono magari le nostre i nostri sentimenti negativi, quindi il risentimento che posso aver provato per quelle tre persone, la rabbia, il senso anche di impotenza, il senso di dire ma porca vacca, cioè voglio dire, ripeto, un messaggio in WhatsApp, cioè siamo fuori di testa, e adesso invece lascio proprio andare. E non è un perdono alla San Francesco o a qualche altro santo, è proprio un atto dovuto per liberare spazio dentro di me, perché sempre nella legge dello scoiattolo cosa si fa? Si libera posto per accogliere, diciamo, nuovo cibo e nuove risorse per affrontare poi l'inverno. Quindi io ho avuto tutto il tempo, mettiamola così, di lasciare andare e di provare serenità, mettiamola così, provare serenità, perché le cose che non sono andate, mettiamola così, bene, perché parliamo sempre di un rapporto comunque professionale, non dipendevano da me. È come dire, io ho fatto bene quella sedia e il cliente l'ha distrutta oppure non è più venuto a prendersela, ma io ho fatto bene quella sedia. Devo essere contento di quello, cioè io comunque ho lavorato bene, ho avuto un atteggiamento corretto e tutti sono sempre, insomma, devono essere sempre queste le cose che ci spingono a fare un lavoro con passione, no? Io sono, ho la fortuna, ripeto, come ho detto anche le altre volte, di viaggiare lavorativamente senza dovermi fare pubblicità, perché le persone parlano bene dell'esperienza lavorativa che hanno avuto con me. Quindi questo mi porta a essere contento. Io invece in quel momento lì mi sono proprio, anche in tutti i miei così meccanismi mentali, mi sono anche risentito nei miei confronti, di dire magari ho sbagliato qualcosa, magari ho fatto male qualcosa o mi sono comportato in un certo modo. No, sono tornato poi dopo tutta questa elaborazione a avere serenità nei loro confronti, perché evidentemente anche loro avevano i loro motivi, sbagliato il modo di comunicarmelo, ma avranno avuto i loro motivi, e io questo rispetto, perché devo portare rispetto comunque alla vita degli altri, alle loro scelte, alle loro dinamiche private, e però questo non deve intaccare la considerazione che io ho nei confronti di me stesso e di come lavoro. Leggo un messaggio. Allora, Roberta di Treviso: ciao Fabio, non è che questi tre emeriti, ok, lasciamo perdere la parola, si sono messi d'accordo per rompere le scatole e danneggiarti. Ciao, buona trasmissione. Ciao Roberta, e no, non si conoscono tra di loro, fatalità, e quindi non avevano proprio modo di neanche lontanamente di mettersi d'accordo. Quindi per quello ti dico, non c'erano i presupposti per pensare che ci fosse dietro chissà quale situazione normale. Qui era proprio un grosso segnale arrivato dall'alto per portarmi evidentemente a fare un tipo di considerazione di lavoro mio interiore che magari mi ha risparmiato altre esperienze più forti o più dannose. È questo che normalmente io penso, cioè le esperienze che facciamo ci insegnano delle lezioni o tramite l'empatia o tramite il vissuto diretto, e queste ci possono portare a imparare delle lezioni anche senza dover prendere delle bastonate, ecco, ovviamente. Una curiosità: queste tre persone che non si sono comportate correttamente, avevi svolto il lavoro concordato? Un caro saluto da Tiz. Ciao Tiz. Sì, avevamo cominciato con tutti e tre, perché io normalmente in estate è il periodo in cui io lavoro di più, con la scusa che c'è più tempo anche da parte degli eventuali autori di seguire o di esprimere le loro idee o di seguire i loro progetti, insomma, anche perché poi tutto il lavoro fatto viene poi programmata viene fatto un programma editoriale a medio lungo termine che va fino a, in questo caso andava fino a dopo Natale, insomma, ecco. E per cui sì, insomma, la risposta è sì. Però anche, ripeto, anche qua io ho sempre un modo di fare che cambia ovviamente a seconda di chi ho davanti, perché cerco di modularmi e di adattarmi. Sono molto accogliente in questo, ma voglio dire, non ripeto, se dico che sono tantissimi anni che svolgo questo lavoro, non mi era mai capitato. Ecco, Oriano sostiene che se colpa de strucca botò. Ok, ci sentiamo dopo la pubblicità. Rieccoci tornati in diretta e allora Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore doveva essere oggi in presenza, ma purtroppo ha avuto un impedimento e quindi per non saltare, diciamo, il ritmo, ci ha comunque inviato un messaggio vocale che adesso vi faccio ascoltare e dove ci spiega tante interessanti cose. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Martedì non riuscirò a passare nella sede radio e così ho pensato di inviare una registrazione in modo da mantenere il ritmo quindicinale della rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo di astronomia, di sole, luna, pianeti e stelle, e di come questi oggetti celesti siano in relazione con l'essere umano. Come si può creare questa relazione viva e diretta col cielo tra i banchi di scuola, assieme ai bambini quando sono piccoli o ai ragazzi quando crescono e diventano più grandi. Quindi oggi parleremo non solo di astronomia, ma anche di didattica, di pedagogia, di come realizzare delle esperienze che possano essere significative per riaccendere questo collegamento, riattivare questo collegamento col cielo. Parleremo anche di storia, di geografia, di matematica, perché le stelle ci collegano a tutto. Ma c'è anche un altro motivo perché oggi ho deciso di parlarvi appunto degli astri, ed è questo. Il 12 di agosto del 2026 ci saranno due eventi astronomici molto importanti, molto rari. Il primo è un'eclisse quasi totale di sole, visibile qui dall'Italia, intorno alle 19:30, quindi in prossimità del tramonto. Bisognerà quindi trovarsi in un punto dove l'orizzonte a ovest è ben visibile. Pensate che l'ultima eclissi di sole di queste proporzioni era nel 1999. Io mi ricordo, era un pomeriggio e ero assieme a degli amici e mi ricordo come la natura si è messa quieta quando il sole è stato oscurato, e di quella atmosfera così speciale, magari poi vi dirò alcune cose alla fine di questa trasmissione. Ma non solo questo motivo. Di solito l'11 di agosto è la notte delle stelle cadenti, la notte di San Lorenzo, ma quest'anno il momento di massima manifestazione di questo sciame meteorico che tocca l'atmosfera sarà appunto nella notte tra il 12 e il 13. In realtà non sono stelle che cadono, ma sono meteoriti che a contatto con l'attrito dell'atmosfera si incendiano fino a sparire, fino a diventare ferro meteorico. Pensate che la maggior parte del ferro che troviamo qui sulla Terra viene dal cielo. A volte i meteoriti sono più grandi e così accendono il cielo per alcuni secondi. Sarebbe veramente bello se in questa notte così magica poteste prendere una copertina, un telo da picnic e andare in un prato dove magari c'è un bel buio, non c'è così tanto inquinamento luminoso, e assieme ai vostri figli stare un paio d'ore col naso all'insù e per ogni stella esprimere un desiderio, desiderio del cuore, un desiderio dell'anima. Si possono esprimere decine di desideri, non solo per se stessi, desiderio di qualcosa di bello per la mamma, per il papà, per i fratelli, per i nonni, per gli amici, per gli altri, per il mondo. Quindi un'occasione per guardare fuori, ma anche guardare dentro, per espirare in questo cosmo che chiama. Vi invito a farlo, io l'ho fatto diverse volte con i miei bambini, sia quando erano piccoli che quando erano un po' più grandi. Quindi sicuramente una bella occasione. Bene, iniziamo. Per parlare di astronomia, oggi, qui, ora, nel 2026, bisogna partire da lontano, dall'antica India, dal mondo arabo, da coloro che avevano conoscenze astronomiche migliaia di anni prima di Cristo. E non solo avevano conoscenze astronomiche, avevano conoscenze matematiche, perché la matematica deriva dal cielo. E costoro avevano una relazione diretta col cielo, non per hobby, non per un fatto estetico, ma era vitale. Pensate agli antichi popoli, l'India, il mondo arabo, pensate alle culture nate nel Medio Oriente intorno al Tigri e l'Eufrate, pensate all'Africa, al nord-est dell'Africa, all'Egitto, pensate al Nilo. Le persone più importanti di queste società erano gli astronomi, che erano sacerdoti, erano saggi, quindi osservavano il cielo con questo sentimento di sacralità. Ed erano loro che sapevano quando era il momento giusto per seminare quel cereale o raccogliere o fare tutti i lavori che c'erano da fare in natura. Pensate che quando Sirio arrivava ad un certo punto nel cielo, vuol dire che di lì a poco il Nilo sarebbe straripato. Questa informazione era vitale per centinaia di migliaia di persone, perché sbagliare voleva dire seminare e che non arrivasse l'acqua per donare vita, per far crescere. E quindi i sacerdoti davano indicazioni precise su come costruire le irrigazioni e via così. Quindi un rapporto diretto col cielo. Ma se andiamo un po' più avanti, vediamo che anche i greci avevano una relazione diretta col cielo, con le costellazioni. Vedevano che alcune stelle formavano dei gruppetti e alcune sembravano quasi un'orsa maggiore, e l'altra lì vicino un'orsa minore o quella Cassiopea. E quindi davano nomi di animali o di qualcosa, di persone, di qualcosa che fosse vivo. Pensate a Orione, il grande cacciatore. Quindi avevano una relazione diretta, vivente. Già i romani avevano una relazione diversa. L'orsa maggiore è diventato il grande carro e l'orsa minore il piccolo carro. E quindi da un qualcosa di vivente si è arrivati a qualcosa di più materiale, un oggetto, pensate a un carro ad esempio. Quindi si vede che col tempo la relazione col cielo è diventata non più una relazione di sentire, di connessione diretta, individuale, percettiva, ma sempre di più una connessione cognitiva. Basti pensare alle osservazioni dei secoli successivi con il cannocchiale di Galileo, fino ad arrivare agli astronomi moderni che hanno dato un nome, un numero a ogni stella, ogni galassia, ogni costellazione. E così si vede come questo rapporto col cielo sia cambiato nel corso dei millenni, diventando sempre più astratto. Parlare di astronomia con alcuni astronomi moderni per me è molto deprimente, nel senso che si vede solo l'aspetto materiale. Una volta un astronomo mi ha detto: ma tu credi veramente che Giove o Marte o quelle stelle possano avere un'influenza sull'essere umano? Pensa che il campo elettromagnetico di quel pianeta ti può influenzare tanto quanto il motorino elettrico della tua lavatrice. Quindi, da un punto di vista misurabile, effettivamente ha ragione, ma qui stiamo parlando di qualcos'altro, stiamo parlando di forze invisibili che sono però tangibili. Basti pensare a quello che avviene nella biodinamica, che si pianta e si fanno tutta una serie di lavori nell'orto, in natura, non solo guardando la luna, ma guardando anche le stelle, i pianeti, i giorni, di radice, di foglia, di seme e via così. E quindi si vede che quella carota piantata in quel giorno viene veramente grande, perché era un giorno di radici. Ma se la pianto dopo, in un altro momento, magari mi accorgo che quella carota che pianto in un giorno, ad esempio, di foglie, va in seme, va in semenza. E quindi devo conoscere il cielo, devo collegarmi a queste forze invisibili, perché se voglio mangiare carote le devo seminare in quel momento, se invece voglio ottenere semi dalle carote le devo seminare in un altro momento. Ma tutti i contadini sanno di questa relazione, ad esempio con la luna, quando bisogna potare o imbottigliare il vino, ad esempio, se si sbaglia la luna, ahimè, quanti bottiglie che saltano, quanti tappi che volano. Ma lo sanno anche le parrucchiere, coloro che tagliano i capelli. Se si tagliano i capelli in un certo tipo di luna, crescono di più o di meno. Ma pensate che quando mio suocero è trapassato, ho chiesto anche al Signore delle onoranze funebri se c'è una coincidenza tra le morti, i trapassi e la luna piena. E lui mi ha detto di sì. E un'amica ostetrica pure mi ha detto che col fare della luna nascono anche molti più bambini. Quindi c'è una connessione tangibile con queste forze vitali, viventi. Ma col tempo questa connessione si è persa, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove, cari genitori, cari ascoltatori, ci hanno rubato il cielo. Siamo sempre di più chiusi in casa e poi tutti i lampioni della città creano quell'inquinamento luminoso che ci impedisce di avere una relazione con la meraviglia del cielo. Dobbiamo andare in montagna o dobbiamo creare delle occasioni particolari per poter entrare in relazione col cielo. Ed è proprio di questo che adesso vi parlerò. Di quei momenti dell'anno in cui con i bambini si possono già fare delle esperienze di astronomia. Le stesse fiabe che noi raccontiamo all'asilo, immaginiamo le fiabe dei Grimm, parlano di questo mondo celeste, di questo mondo di fiaba, di questo mondo perfetto, dove alla fine qualsiasi cosa succede c'è un lieto fine. Il cavaliere, il principe, sempre vince. Quindi questa fiducia verso qualcosa di più grande di noi inizia già dall'asilo, inizia già dalle fiabe che il papà e la mamma raccontano alla sera prima di andare a dormire ai bambini. Poi con il crescere si può sempre di più, si possono portare altri racconti, fino ad arrivare in terza classe in cui l'astronomia si collega a pennello con la geografia, perché si portano i punti cardinali. Così con i miei bambini sono andato più volte in giardino e ho domandato se qualcuno di loro sa qual è il punto in cui sorge il sole. E qualcuno mi ha detto che quando arriva presto alla mattina lo vede sorgere di là, verso l'ingresso della scuola. E poi ho chiesto se qualcuno sa invece dove tramonta il sole alla sera. E qualcuno mi ha detto che è capitato che sia venuto a scuola al tramonto, perché magari la mamma doveva fare delle pulizie, e ha visto che tramontava da quell'altro lato di là dove c'è il custode. E così i bambini si rendono conto che il sole sorge sempre ad est, si chiama levante, dove il sole si leva, fa un arco nel cielo o piccolo o grande, e poi si posa a ovest, a ponente, dove il sole si posa. Questo arco da est ad ovest è il dì, e il mezzodì, cioè il punto più in alto di questo arco, è appunto il sud, il mezzogiorno. Quando noi diciamo appunto sud o mezzogiorno, intendiamo questo. Dalla parte opposta del sud, dove noi abbiamo il nostro capo, questo è il nord. E possiamo dire che nei boschi, in montagna, noi troviamo spesso il muschio a nord, dove c'è l'ombra. E così ci si orienta coi punti cardinali. Ma col passare dei mesi si può far notare ai bambini che a inizio scuola il sole era più o meno a quel punto lì nell'albero. In prossimità del Natale era invece più basso. E invece quando la scuola sta per finire, in prossimità nei primi giorni di giugno, ad esempio, lo troviamo lì in alto, lo troviamo a metà del giorno, lì nel punto più in alto. Quindi osservazioni semplici, e lì parliamo di est, ovest, sud e nord, ma permettiamo ai bambini di orientarsi qui sulla terra con... avendo quindi un orientamento terrestre grazie al cielo, grazie all'osservazione della stella a noi più vicina, il sole. Pensate che Gengis Khan ha conquistato mezzo mondo da est verso ovest. Sapete perché? Perché voleva, andando sempre ad ovest, giungere nel punto in cui la terra finiva e guardare l'abisso oltre il quale il sole sprofondava, per poi sorgere dall'altra parte. Si pensava una volta che la terra fosse come un grande disco, e così Gengis Khan voleva realmente trovare quel punto e guardare nell'abisso. Con i bambini noi non parliamo di aspetti cognitivi collegati all'astronomia, ma solo di ciò che si può osservare. E quindi il sole sorge di là, ad est, fa un arco grande o piccolo, seconda del periodo dell'anno, e tramonta di là, ad ovest. Fine. In quarta classe si porta la storia, o a fine quarta o inizio della quinta, e quindi si parla di questi popoli dell'antica India, della Persia, le città lungo il Tigri e l'Eufrate, l'antica Mesopotamia, si parla dell'Egitto, della cultura appunto di Creta, la civiltà minoica della Grecia, e così si porta tutto un excursus collegato alla geografia, collegato a tutta una serie di conoscenze matematiche, non solo storiche. Pensate che l'angolo giro deriva da lì, da molti anni prima di Cristo. E sapete perché si chiama giro ed ha 360 gradi e non 217 o 714? Per un motivo molto, molto semplice. Perché gli antichi, osservando quella stella lì, in quel punto, notavano che migrava verso ovest fino a sparire, e poi ricompariva dopo moltissimi giorni ad est, piano piano saliva e ritornava in quel punto esattamente dopo 360 giorni, facendo tutto un giro. Per questo si chiama appunto in questo modo. Un'osservazione diretta del cielo, quindi un anno, 360 giorni circa, poi il calendario è stato aggiustato sempre di più fino ad arrivare ai romani che hanno stabilito 365 giorni e 6 ore, perché col passare dei decenni i conti non tornavano, le stagioni si andavano tutte a sbilanciare. Pensate che a Firenze c'è stato un pontefice che ha voluto creare una meridiana proprio all'interno di Santa Maria del Fiore per misurare esattamente il sole nel corso dell'anno e ritoccare, aggiustare il calendario. Bene, arriviamo così ai Greci, che avevano un rapporto vivente col cielo. Vedevano queste stelle, vedevano che messe insieme formavano dei puntini, e a questa costellazione, cioè a questo gruppo di stelline, davano un nome. E così quello era l'Orsa Maggiore, quella era l'Orsa Minore, quella di là era Cassiopea, e via così, quello era Orione, il cacciatore, e quello il suo cane, il cane maggiore, e quello Sirio, che era appunto all'interno della costellazione del cane maggiore, e via così. Quindi un rapporto vivente, erano nomi di animali, di persone, cacciatori. Già i romani avevano una relazione diversa col cielo, come vi ho detto, più materialistica. Ed arriviamo quindi, l'Orsa Maggiore è diventata il grande carro, l'Orsa Minore è diventata il piccolo carro. E così arriviamo attraverso questi racconti mitologici a parlare delle costellazioni. E ad esempio come questo cacciatore invincibile sia stato ucciso perché è stato punto da uno scorpione. Quindi Zeus, infuriato, ha fatto in modo che quando il Orione tramonta sorge lo scorpione, le ha scagliati alle parti opposte del cielo. Così attraverso questi racconti di mitologia, di astronomia, di costellazioni, portiamo ai bambini questo mondo di immagini. Ma è in sesta classe che realmente inizia un'osservazione del cielo in modo diretto, inizia l'astronomia. Intorno al dodicesimo anno il ragazzo attiva, sveglia il senso della vista. Non è che prima non l'avesse, però inizia a vedere con occhi nuovi, vede dei genitori il positivo e il negativo, fa lo scanner, sa che questo maestro è bravo in quelle cose, ma in realtà è scadente in altre. Quindi iniziano a osservare i particolari, le cose, per questo noi facciamo gli esperimenti di fisica, ma portiamo i ragazzi anche a osservare il sole. Questa esperienza è meravigliosa, è veramente un'esperienza da fare. I primi anni portavo i ragazzi su in montagna, per anni siamo andati al rifugio Alpe Madre, e lì nella collinetta che c'è lì in alto puntavamo due puntatori, e in prossimità dell'equinozio di autunno, intorno al 23 di settembre, misuravamo il punto in cui il sole tramontava all'orizzonte ad ovest, notando che tramontava esattamente a zero ovest. Poi si dormiva una notte con tutta l'allegria di stare insieme, di mangiare, di fare i giochi, e poi ci si svegliava presto alla mattina e si andava nel puntatore ad est e si attendeva l'alba nascente. Quindi prima c'era il buio con le stelle, poi gradualmente un chiarore in lontananza, poi iniziano tutti i colori, la notte si spegne, iniziano i primi rosa, i gialli, i verdi, e così pian piano la luce sorge, i colori iniziano a diventare sempre più vivi, finché a un certo punto c'è quasi qualcosa di sublime in questi colori che si manifestano ad est, e uno dice adesso, sorge adesso, adesso, sembra quasi che non nasca, e poi a un certo punto all'orizzonte si vede un puntino rosso come un rubino che dà senso alla vita, all'esistenza. e con i ragazzi si misura a questo punto e si vede che è esattamente a zero est. E poi si torna a casa felici, avendo preso due misurazioni di longitudine e latitudine a ovest e ad est nel giorno in prossimità dell'equinozio d'autunno. E passano i mesi, si arriva a Natale, in prossimità appunto delle vacanze di Natale, si va nello stesso punto, si mettono gli stessi puntatori orientati secondo i punti cardinali e si attende. E si nota che il sole non tramonta nello stesso punto, ma molto spostato verso sud, circa 36 gradi. Veramente tanto. E le giornate si sono accorciate, quindi anche gli orari sono diversi. E l'ambiente è diverso, adesso c'è la neve, bisogna essere vestiti tanto. Immaginate alla sera col fuoco acceso, il caminetto, immaginate alla mattina quando ci si deve svegliare, che è ancora buio pesto anche se sono le 6, e si sale questa collina e si arriva poi in alto con questa notte buia piena di stelle e si attende il sorgere del sole lì con la neve. Sono esperienze veramente speciali, sono qualcosa, sono regali per l'anima. Quando il sole sorge si canta: col sol la prima campana ci dà il saluto del dì, dam dam, risponde una squilla lontana, dom dom, e 100 rispondono così, e via così. Si saluta il sole nascente e poi si torna con due numeri in un foglio di carta, che assieme a quelli precedenti diventano 4. Passano i mesi e arriva l'equinozio di primavera. Tutti aspettano che il sole più o meno sia nel punto dove era l'ultima volta. E cosa scoprono? Al 21 di marzo scoprono che il sole è tornato indietro e sorge esattamente tramonta esattamente a zero ovest e sorge esattamente a zero est. E così si vede che il sole ogni giorno si sposta di un po'. Passano i mesi e arriva la fine della scuola. Ci si trova a scuola finita intorno al 21 di giugno, si va in montagna nello stesso punto, la scuola è finita, alcuni sono al mare, pazienza, ma la maggior parte vogliono venire per concludere l'esperienza. E si vede che le giornate sono lunghissime, ci si deve svegliare alle 4 della mattina e si vede che il sole tramonta a 36 gradi a nord, verso il capo. E sorge 36 gradi a nord, verso nord-est, e così fa un arco enorme nel cielo di circa 16 ore. E così si vive un'esperienza, un grande respiro dell'anima, vedendo che le giornate si allungano e si accorciano, e si capisce perché quest'arco in alcuni momenti è più piccolo e in altri è più grande. Quindi abbiamo circa 16 ore, quest'arco è nel cielo, la nostra latitudine, per circa 16 ore in estate, al solstizio d'estate. Nei due equinozi sono esattamente 12 ore, 12 ore, equinozio, le nozze uguali, eque tra la notte e il giorno. E arriviamo poi in inverno, dove appunto il sole si è spostato verso sud e così abbiamo un piccolo arco e le giornate sono di circa 8 ore, 8 ore e 40 minuti circa, appunto la nostra latitudine. E poi queste 8 misurazioni che sono state prese in sesta classe vengono poi riprese l'anno dopo e vengono calcolati gli angoli, vengono calcolate, viene calcolata ogni giorno quanto le giornate si allungano, si mettono insieme tutti i disegni e alla fine si arriva a definire molto bene come si muove il sole, cioè la stella a noi più vicina, nell'arco di un anno. Ma pensate che questo è scienza, questo è scienza. Pensate che a volte abbiamo prenotato l'autobus, il rifugio, e non abbiamo potuto andare in quel giorno perché c'era brutto tempo. Quindi anche frustrazione. A volte siamo andati e mezz'ora prima del tramonto il cielo si è oscurato. Oppure il contrario, è rimasto nuvoloso e proprio nel momento dell'alba il cielo si è aperto. Quindi regali, emozioni. Io da tanti anni vivo con i ragazzi queste esperienze, però sono sempre emozioni nuove. E così tutti possono fare questa esperienza. E chi non se la sente o non ha la possibilità, ci possiamo anche trovare insieme, possiamo organizzare dei momenti in cui possiamo prima farlo con gli adulti, con gli insegnanti, fare queste esperienze e poi farle nella pratica. Negli anni i colleghi hanno semplificato moltissimo questo aspetto e ad esempio andiamo nelle mura di Cittadella. Le mura sono orientate secondo i punti cardinali, quindi si parte al tramonto, appunto in occasione dei solstizi e degli equinozi, a piedi si va in centro, una passeggiata di una mezz'oretta, si va nella torre, la torre di Malta, che è alta, molto alta, e lì si prendono le misurazioni. Poi si dorme a scuola col materassino e alla mattina di nuovo ci si sveglia presto, passeggiata, e si va a prendere la misurazione all'alba, appunto del giorno dopo. Quindi i costi si abbassano, la logistica si abbassa, ma è un'esperienza dell'anima molto molto importante. Arriviamo alla settima classe, la seconda media, è il punto centrale dell'esperienza di astronomia. Con i ragazzi si passa un'intera notte osservando le costellazioni, quindi non solo il Sole a noi più vicino, la stella a noi più vicina, ma tutte le stelle, le costellazioni. Servono 4 puntatori, uno a est, uno a ovest, uno a sud e uno a nord. La classe viene divisa in 4 gruppi e ogni 2 ore si esce e si monitora il cielo, osservando come quelle costellazioni si muovono nell'arco della notte. Questa è un'esperienza unica, bisogna farla, bisogna portare i ragazzi, non solo quelli delle scuole steineriane, portare i ragazzi a fare queste esperienze. E così si vede che ogni 2 ore il cielo cambia. Quando i ragazzi escono, vanno nel loro puntatore, guardano il cielo e non trovano più che le stelle, la costellazione è lì, ma si spostano di 30 gradi verso est e così ogni 2 ore il cielo cambia, si sposta, le costellazioni ruotano, tutti i corpi celesti sorgono sempre a est, non solo il Sole e la Luna, ma anche le costellazioni. Fanno un arco nel cielo e poi tramontano a ovest. Tutti gli oggetti celesti fanno questo grande percorso, questo grande arco. Si prendono i dati, si riportano in un foglio squadrato, si gioca come a battaglia navale, si mettono i puntini di latitudine e longitudine e si disegnano, si fa geometria e si vede che alle 8 Orione era lì, alle 10 era lì, a mezzanotte era lì, alle 2 della mattina era lì, alle 4 era lì e poi alle 6 quando è sorto era nell'altra posizione. Si sta svegli fino all'alba, una volta siamo stati svegli, abbiamo visto appunto dalla notte, dalla luce, poi tutta la notte il buio fino alla luce e poi abbiamo fatto colazione, siamo andati a dormire intorno alle 9 per poi svegliarsi verso l'1 e pranzare e avere poi tutto il pomeriggio per tirare le conclusioni di questa esperienza. Ma pensate, io la prima notte che ho fatto così è stata quando ero ragazzotto a Jesolo, ero già maggiorenne, si tornava dalla discoteca un po' tutti così sbiallati e mi ricordo quelle notti fino all'attesa dell'alba. Ma pensate che questi ragazzi hanno 13 anni e vivono tutta una notte dalla luce al buio fino poi alla luce del giorno dopo. Quindi esperienze dell'anima, Bisogna poi stare svegli, sforzarsi, alcuni riescono, altri invece non ce la fanno e quindi li mandiamo a dormire. Però sono esperienze veramente importanti. E così si nota che gli orizzonti hanno qualità diverse. L'est assomiglia un po' alla sala parto, lì sorgono tutte le costellazioni, le stelle. Se vogliamo trovare qualcosa di nuovo, lo troviamo ad est. Poi abbiamo queste costellazioni che sorgono a est, migrano, si spostano fino ad arrivare a sud, nel punto più alto del cielo, e lì sono come persone nel pieno della vita, che sono nel massimo della potenza, della capacità di realizzazione. Pensiamo a una persona intorno ai 40, 40 anni, 45, 50. E poi abbiamo le costellazioni che si spostano e tramontano a ovest fino a sparire nell'orizzonte. Orione, che questo cacciatore col braccio alzato sparisce a ovest e rimane questa mano che sembra affondare nell'abisso salutando. E così a est abbiamo qualcosa che ha a che fare con la nascita e a ovest abbiamo qualcosa che ha a che fare con la morte. Io ho potuto assistere alla nascita dei miei figli e ho visto l'energia che c'è, questo impulso che vuole nascere, che vuole entrare nel mondo. Sto vivendo la mia vita fino ad arrivare intorno ai 50 anni, dove mi sembra di aver compreso come funziona il mondo, dove ho molta esperienza anche da donare agli altri, mi so orientare, ma ho visto anche mio suocero trapassare, era nel letto di casa e le figlie erano vicine che cantavano delle canzoncine come per aiutarlo a fare questo passaggio. Ho visto che il respiro era sempre più lento, finché a un certo punto ho fatto un respiro più ampio e poi questa esalazione. E c'era un andare oltre, c'era un così, come se un qualcosa che ha lungamente vissuto fosse arrivato a conclusione. E così tutte le costellazioni si muovono in senso orario, come le lancette dell'orologio. Ma sapete cosa succede? A nord succede il contrario. Le costellazioni ruotano in senso anti-orario. E con i ragazzi bisogna scoprire perché. Perché a sud noi osserviamo il cielo e tutto si muove in senso orario. E perché a nord tutto si muove in senso antiorario? E così, anche se hanno dormito solo alcune ore durante la notte, ci si mette, si fanno le esperienze, si arriva insieme a comprendere. E così si comprende veramente il motivo. Vi invito ad alzarvi, a mettere le braccia a mo' di croce, e di girare la testa a sinistra e girare le mani in avanti in senso orario, e vedrete che la mano sinistra fa dei cerchi in senso appunto orario. Se continuate a girare le braccia ma la testa guarda la mano destra, vedete che la mano si sposta in modo anti-orario, facendo dei cerchi in senso anti-orario. Quindi questa conquista, questa scoperta ha a che fare con il mistero, ha a che fare con l'osservazione, ha a che fare con l'intuizione. E i ragazzi impiegano ore per comprendere che il cielo non è tutto uguale. A est c'è qualcosa di tipico dell'est, tutto ciò che è nuovo viene dall'est. A sud, il punto massimo, a ovest, ciò che è stato saluta, se ne va. È l'esperienza massima che se ne va. E a nord abbiamo qualcosa che ha a che fare con l'eternità. Ci sono le circumpolari che mai tramontano e mai sorgono. L'orsa maggiore e l'orsa minore, Cassiopea, alla nostra latitudine non tramontano mai, girano tutto l'anno senza tramontare. Ha a che fare con l'eternità. Quindi questo, capite, che è qualcosa di meraviglioso da vivere, da vivere. Ottava classe, terza media, in molte scuole Steiner si fa poco di collegato appunto all'astronomia. Si studia la rivoluzione copernicana, si studiano i pianeti, ma sarebbe importante che ci fosse anche qui l'osservazione del cielo in modo diretto, gaetianistico. La cosa più bella che si può fare è l'osservazione della Luna in relazione ai pianeti.

quando alle 7 di sera d'inverno vediamo la luna sorgere, la troviamo tonda, bassa nell'orizzonte. Ma l'esperienza più interessante da fare in ottava è quello che abbiamo chiamato l'orologio cosmico. È un'esperienza di sintesi che abbiamo realizzato a Cittadella come sperimentazione. Ci abbiamo messo circa 3-4 mesi di lavoro assieme ai ragazzi, unendo conoscenze astronomiche, musica ed euritmia. E così 12 ragazzi hanno fatto le 12 costellazioni. Un ragazzo ha fatto il Sole e si muoveva nel corso dell'anno nelle varie costellazioni, prendendosi sempre un po' più indietro di 30 gradi ogni mese. Qualcuno ha fatto la Luna, qualcuno i pianeti. Le mamme hanno realizzato le tuniche con i colori delle costellazioni, dei pianeti che Steiner appunto aveva dato. Abbiamo realizzato dei ciondoli in rame con i simboli e così ci siamo messi a mettere in scena questo orologio cosmico che ha una componente meccanica più o meno come l'orologio che trovate a Padova, no? Quindi c'è un meccanismo che è meccanico, funziona in un certo modo. E poi c'è tutta la componente sovrasensibile che viene portata all'euritmia. I genitori, gli spettatori sono al centro di questo grande, di questa grande rotazione, di questo movimento che avviene intorno. Sono seduti lì sulla terra, al centro della stanza, e tutto gira attorno. E così gli spettatori, i genitori hanno potuto vedere che il Sole impiega tutto un anno per visitare le costellazioni. Quello che il Sole fa in un anno, la Luna lo fa in un mese, e in un mese la Luna visita, dialoga con tutte le costellazioni. E così l'alba e il tramonto che abbiamo visto in Sesta cambiano. Un ragazzo fa l'alba, un altro fa il tramonto nel corso dell'anno. E si vede dove il Sole sorge a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e via così, fino a tornare all'anno dopo. I genitori, al termine di questa rappresentazione, mi hanno detto che si percepiva qualcosa di speciale, qualcosa che non sapevano definire, ma sono delle forze che si percepiscono. Immaginate il Sole non tanto come qualcosa di pieno, come una sfera incandescente di elio, ma immaginatelo piuttosto come una porta, e essendoci dietro la costellazione, quell'influenza passa attraverso la porta del Sole fino ad arrivare a noi lì sulla Terra. È come un buco, è come una porta. Quindi se dietro il Sole a Scorpione non è della stessa cosa se ha Ariete o Pesci, e quindi questo arriva, e la Luna nella sua danza, da quando è Luna nuova, quando è Luna piena, amplifica tutto questo, e i pianeti sono come la melodia o comunque quegli strumenti che interpretano sulla melodia di base, interpretano gli arrangiamenti, le parti così più originali che cambiano. Tutto questo è sperimentabile anche con gli adulti. Abbiamo deciso di aprire anche ai genitori della scuola e agli esterni la possibilità di fare l'orologio cosmico. E quindi da ottobre a Cittadella, il mercoledì nel tardo pomeriggio, ci sarà la possibilità di venire, e in alcuni mercoledì, mi sembra siano 5 o 6, 6 mi sembra, mettere insieme tutto questo orologio fatto di sincronie, di relazioni astronomiche, per poi metterlo in scena in prossimità del Natale e poi andare a vedere le stelle a gennaio. Quindi vi invito a iscrivervi, c'è un canale Telegram proprio dedicato a questo, dove daremo tutte le informazioni, dove sarà possibile iscriversi e fare questa esperienza. Perché il cielo non si può conoscere con la testa, guardando un libro, andando

nel planetario che c'è a Padova o ad Asiago. Bisogna entrare in relazione, muoversi nello spazio, andare a osservare il cielo in grappa o da un'altra parte. E così vi invito a fare questa esperienza. Bisogna essere un certo numero. Abbiamo provato a farla partire l'anno scorso, non ci siamo riusciti perché servono 12 persone per fare le costellazioni. Uno il Sole, uno la Luna e siamo a 14. Uno l'alba e uno il tramonto, siamo a 16. E poi i pianeti, arriviamo quindi a più di 20 persone. Mi sembra che il numero minimo sia 21 per creare tutto questo cosmo in azione. Bene, arriviamo all'eclissi del 12 agosto 2026. L'eclissi di Sole è un fenomeno molto particolare. Alcuni lo vedono come negativo e quindi si chiudono in casa o evitano di osservarlo. Altri lo vedono come un evento positivo, addirittura fanno viaggi per andare in paesi dove l'eclissi è totale al 100%, così possono fotografare la corona che si vede, no? Perché la cosa incredibile è che il diametro della Luna è lo stesso del Sole, qui dalla Terra, osservando il cielo, qui dalla Terra, hanno lo stesso diametro, la stessa dimensione. Quindi quando la Luna si mette davanti al Sole, lo mangia, lo oscura finché si vede la corona attorno. La natura in questi momenti si acquieta, gli uccelli smettono di cantare, si percepisce una strana sensazione quasi di morte che può in taluni casi anche spaventare, perché si sente qualcosa che c'è nella natura. E gli animali pure la percepiscono. Quindi alcuni ne parlano positivamente, altri ne parlano negativamente. Io credo che sia il momento di andare oltre il positivo e il negativo. Quindi mi piacerebbe trovarmi con degli amici, andare magari su in grappa o in qualche altro punto dove l'orizzonte si vede bene e osservare questo evento con coscienza d'unità, andando al di là del positivo e del negativo, ma rimanendo in connessione con quello che avviene, percependo, rimanendo nell'unità della vita. Quindi spero tanto di avervi così stimolato a osservare il cielo e vi invito a iscrivervi all'Orologio Cosmico, questo appuntamento che ci sarà alla Scuola Waldorf Aurora di Cittadella, da ottobre fino a dicembre, il mercoledì, mi sembra dalle 18 in poi, dura circa un'oretta e un quarto, quindi un evento pre-cena facile da organizzare anche, diciamo così, come appuntamento settimanale. E poi vi invito a venire a osservare il cielo in modo diretto e iniziare così questa relazione così più vitale con gli astri, con la volta celeste. Bene, un abbraccio grande, grazie Fabio per questo tempo, per questo spazio e arrivederci a tutti gli ascoltatori.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ringrazio sempre Luca Gastaldello per, anche in questo caso se era una registrazione, ma per i suoi preziosi interventi e soprattutto anche per aver continuato una cadenza quindicinale, insomma, anche quando lui non può, si premura sempre di inviarci queste preziose parole. Ecco. E, poi ringrazio, saluto Simone, mi scrive, credo che si sia dimenticato un punto interrogativo, perché scrive: ciao Fabio, sono Simone, la famiglia di Bassano ha risolto il problema della casa, appunto. Credo che sia una domanda invece, anche perché avevo sentito tempo fa che facevo gli annunci, ecco, chiedevo gentilmente, ciao, grazie. Allora, se appunto, diciamo, perché non ho notizie differenti, c'è il punto di domanda, la risposta è che io sappia no, nel senso, la famiglia di Bassano, quindi Diana e Marcello e i loro figli, ricordo che è un nucleo familiare di 6 persone, perché un figlio è quello più grande, è già andato fuori a vivere, e non ha ancora risolto il problema di trovare una sistemazione. Ci sono stati degli sviluppi purtroppo poco piacevoli, nel senso che sono intervenuti i servizi sociali per la questione, insomma, di aver fatto una proposta, però sembra appunto tutto, che tutte le persone che potrebbero dare una mano o insomma agire, purtroppo sono latitanti. Vediamo, perché avevo deciso che questa settimana, essendo quella di Ferragosto, insomma, le persone sono in ferie, quindi magari c'era anche meno attenzione e via dicendo. Credo o la prossima settimana o quella dopo, vediamo se riesco a magari, diciamo, avere proprio il telefono Diana, che ci può aggiornare su tutta la situazione, insomma, ecco. E comunque un saluto a loro, ecco, un pensiero a loro che stanno vivendo un momento molto difficile. Ricordo anche che per inviare un messaggio normale o WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672, così poi vengono letti in diretta. E adesso passiamo all'ospite, graditissimo ritorno, perché abbiamo con noi di nuovo Michelangelo Maniscalco, che è autore dell'opera La missione del dinosauro. Bentornato Michelangelo.
1: Grazie Fabio, grazie, grazie a te, grazie a Radio Gamma 5 per l'opportunità e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te per essere venuto, e perché l'altra volta talmente tante erano le cose da dire che non siamo riusciti a espletare, insomma, un po' tutto il contenuto della trasmissione, quindi ho avuto il piacere di rinvitarti qui in studio. E per chi non avesse sentito la volta precedente, allora, Michelangelo è autore di questo bellissimo libro, che è un romanzo autobiografico, e dove lui parte da una situazione in cui era definito il geometra delle imprese impossibili ed è arrivato a essere un senza tetto. Quindi questo è un po' l'arco temporale, mettiamola così, del romanzo, dove però c'è tutta la sua storia personale, ci sono tutti insomma degli avvenimenti importanti che poi gli hanno tirato fuori questa missione, questo codice d'onore, e che adesso, insomma, brevemente andiamo a spiegare, giusto per dare una continuità con l'intervista precedente, e poi passiamo però a quello che è insomma l'aspetto più importante che vorrei trattare oggi, e cioè l'autore. Quindi partiamo da questo, diciamo, dal tuo libro, ecco.
1: Fabio, io per molti anni mi sono chiesto il perché delle scelte che io ho sempre fatto, perché mi sono reso conto che le mie scelte non erano mai quelle migliori per me, erano quasi autolesioniste. Cioè io sceglievo sempre, ma mettendo avanti al mio benessere il benessere degli altri. Quindi mi sono fatto questa domanda, mi sono detto: ma cosa c'è di sbagliato in me? C'è qualcosa che non funziona, perché io non conosco nessuno che si fa male per fare del bene agli altri, per aiutare gli altri, privandosi anche di ciò che è indispensabile per lui. Il libro è nato proprio dal fatto che mi sono dato finalmente una risposta, E dalla risposta è nato poi il desiderio, il sogno di scrivere questo libro. L'acufene, di cui io soffro purtroppo in maniera debilitante, è poi stata la seconda chicca che ha arricchito la mia esistenza, già non priva di tante sofferenze, di un problema ancora più grande. Più grande perché? Perché l'acufene non è una malattia, perché non è riconosciuta come tale, può essere invalidante perché l'1% della popolazione mondiale ne soffre fino al punto di non avere più qualità di vita. Ci sono stati anche moltissimi casi di suicidio legati a forme devastanti di acufene. E poi, quindi sommando le domande che mi facevo all'acufene, mi sono fatto un quadro finalmente preciso di quella che è stata la mia esistenza, dandomi una comprensione della stessa. E a quel punto ho detto, è talmente strana quanto mi sta accadendo, è talmente inverosimile, che io voglio che altre persone che si trovino a vivere una o più di una delle dei fatti, degli accadimenti che mi sono accaduti, abbiano la possibilità di non sentirsi soli, di sapere che c'è qualcuno che ha già vissuto quel percorso, che lo ha affrontato, che è caduto ma si è rialzato e che ne è uscito vincitore. Quindi il mio vuole essere un messaggio di speranza. Speranza non solo a chi soffre di acufene, ma anche a chi nella vita ha avuto tante situazioni estremamente difficili.
0: E infatti nel tuo libro, che infatti tratti anche appunto questo avvenimento che ti è, insomma, questa malattia, chiamiamola, questa patologia dell'acufene, e anch'io ho percepito leggendo il tuo romanzo che hai avuto questa capacità di trasformare gli avvenimenti, ma anche insomma alcuni molto intensi, perché stiamo parlando di situazioni, diciamo, lavorative molto pesanti, morti sul lavoro, appalti e quant'altro, insomma di un certo livello, e fino ad arrivare poi appunto anche a tutto quello che riguardava la tua vita personale e privata, perché arrivare, insomma, a trovarsi senza una dimora e vivere quelle sensazioni sono cose che pochi vivono e non tutti ovviamente sono in grado di supportare o di superare.
1: Fabio, io ti dico onestamente, te lo dico col cuore, se quello che ho scritto nel mio libro non fosse accaduto a me, direi che non è possibile. Perché trovare una persona che nella sua vita debba affrontare così tante diverse situazioni drammatiche, e soprattutto fin dall'età più giovanile, quindi non quando sei una persona fatta, matura, ma quando ancora sei poco più di un bambino, e la vita ti mette davanti a situazioni così gravose, e io credo che sia veramente una rarità. E in effetti io non credo di avere nulla da insegnare a nessuno, io non credo che la mia vita sia una vita particolarmente degna di essere menzionata o rilevante perché possa insegnare qualcosa a qualcuno, ma io credo che come minimo comunque chi si ritroverà in almeno uno dei tanti episodi che io racconto possa per un momento confrontare se stesso con l'autore del libro, vivere la situazione che lui ha vissuto e farsi una domanda: ma a questo punto la mia reazione, il mio aver fatto in quel modo, è stata la cosa migliore che io potessi fare o chiedere a me stesso, o poteva anche esserci un'alternativa? Io credo che questo libro sarebbe importante per i giovani, perché anche quando io parlo di codice, ecco, sembra quasi che parlo di un qualcosa che non esista più. In effetti non è che non esista più, in effetti è che per comodità non lo si vuole applicare più.
0: Certo.
1: Ed è tutta un'altra cosa.
0: Ma vedi, quando prima c'era lo stacchetto musicale abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole, parlavamo di risorse, no? Di gestione, sì, delle risorse future, visto che è evidente e palese che ci sia questo tipo di problema nel mondo. E io credo che anche i valori siano una risorsa, e in questo caso io scorgo sempre un po' di troppa umiltà, mettiamola così, nelle tue parole, perché in realtà, a mio avviso, uno, tu come tanti altri avete certo da insegnare, perché partite proprio da un presupposto di avere determinati valori e di soprattutto di questa capacità di aver trasformato le vostre esperienze in qualcosa che si può che possa fungere da lezione, da messaggio, da sostegno a chi ha la fortuna di leggere la tua opera. L'altra è anche il fatto che tu stesso ti definisci, appunto, perché è il senso anche del titolo, un dinosauro, cioè uno che si è reso conto che effettivamente quel suo codice, quel suo modo di comportarsi, quei suoi valori non si ritrovano più in questo tipo di società, e questo è un campanello di allarme al pari di tutte le risorse di cui abbiamo parlato, cioè il fatto che questo dovrebbe preoccupare un po' tutti, se effettivamente non ci si ritrova nell'ambito della società, nei giovani, eccetera eccetera, certi valori, bisognerebbe farsi una domanda.
1: Ma il problema, Fabio, è che per me è tutto connesso, cioè non può esistere un mondo migliore, un mondo dove finalmente si decide ad affrontare i problemi veri, se non si ritorna anche a credere in questi valori. Perché quando io parlo di lealtà, la lealtà è un concetto universale che non vale solamente per il proprio nucleo familiare, per la propria moglie, per la propria famiglia, vale nei confronti di tutti.
0: Certo.
1: Questo vuol dire che noi tutti nel mondo dovremmo sentirci leali l'uno con l'altro, e se lo fossimo veramente, così come io credo nell'umiltà, credo che il denaro non sia il fine, ma sia un mezzo. Se le persone cominciassero a prendere consapevolezza che bisogna tornare a credere nell'amore vero, nella fratellanza, nell'amicizia, ma amicizia con la A maiuscola, non come purtroppo oggi si abusa.
0: Nel rispetto anche.
1: Se tornassimo a questo, allora io credo che quanto sta accadendo non potrebbe trovare una soluzione, perché ormai, purtroppo, parlando per esempio della situazione climatica, abbiamo raggiunto un punto di non ritorno, e non lo dico io che sono signor nessuno, ma lo dicono fonti autorevoli, scienziati che hanno studiato modelli scientifici e matematici, quindi non lo dico io. Ma perlomeno potremmo prendere consapevolezza che bisogna cominciare a convivere e migliorare questa situazione, prepararci in maniera collettiva ad affrontare il dramma, non a far finta che non esista, piuttosto che ad ignorare il problema. Non è questa la strada.
0: No, ma infatti, secondo me, vedi, i libri come il tuo sono preziosi, come hai detto tu, secondo me, proprio anche per la nuova generazione, perché in qualche modo si va a capire da dove veniamo innanzitutto, ma soprattutto c'è la possibilità di capire cosa manca, perché è inutile che noi giriamo la testa dall'altra parte quando vediamo certe situazioni a livello sociale, ma soprattutto anche a livello lavorativo, familiare, via dicendo. Mancano i valori, cioè c'è poco da dire, mancano quei valori. Poi, così entriamo proprio a gamba tesa sull'argomento dell'autore, ecco, chi ha scritto il libro. Ti leggo un messaggio. Saluto Valentina di Carmensita. Ciao Valentina, ho letto il messaggio, ti abbraccio, grazie, e poi appunto ne parlerò nelle prossime settimane. E qua scrive invece il 394 finale: buongiorno, sono Anto da Treviso. Io non soffro di acufene, ma sono una che mette sempre davanti l'aiuto per gli altri, e spesso a discapito mio. un po' come te, sia familiari che amici e non. A volte mi faccio troppo male e mi arrabbio con me stessa. Mi chiedo, il libro è scritto soprattutto per chi ha problemi di acufene o può essere di aiuto per il mio troppo dare? Allora, rispondo io a questa prima domanda, e cioè, allora, no, il libro parla proprio di quello che tu hai scritto. L'acufene, diciamo, è uno degli episodi che ha vissuto, che ha scoperto l'autore nel corso della sua vita, e che poi parlerà anche del progetto per cercare non solo di aiutare se stesso, ma soprattutto di aiutare gli altri con questo progetto per l'acufene. Ma il libro principalmente parla proprio di questo, cioè di aver subito anche dei danni pesanti proprio perché ha messo il benessere, l'interesse degli altri davanti al proprio, proprio per il suo codice d'onore. E ti ridico, perché mi c'è scritto, se mi ridite il titolo del libro, allora, La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco, lo trovate nei bookstore online, lo potete ordinare anche in libreria, oppure potete inviare una mail semplicemente con scritto il nome del libro a ordini@buonavitasocialclub.com. E ripeto il titolo: La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco. Poi scrive anche: poi mi dà molto fastidio che la gente ne approfitta della bontà altrui. Tu qua invece, al contrario di quello che hai detto prima, puoi fare da maestro nell'argomento di chi si approfitta di te.
1: Fabio, il libro nasce dalla consapevolezza che, come disse moltissimi anni fa in quel di Mendrisio una dottoressa, una psichiatra, soffrire contemporaneamente d'acufene in maniera invalidante ed essere un PSA, persona altamente sensibile, come lo sono io, anche qui in forma molto molto acuta, è come essere colpiti dallo stesso fulmine due volte nello stesso punto. Quindi è qualcosa veramente ed estremamente raro. Io, perché mi sono fatto la domanda ad un certo punto, ma io sono una persona sbagliata? Una volta, molti anni fa, quando ero ancora giovane, mi definivo un cavaliere della tavola rotonda. Non so perché mi definissi così, ma evidentemente io non stavo bene nella società di allora e sto peggio nella società d'oggi, perché non mi ci trovo, mi trovo spaesato. E mi trovo spaesato perché vedo che la gente purtroppo non ha più... Non parliamo del codice così come io l'ho scritto, definito, perché il mio codice è veramente quello che potrebbe essere legato alla tavola di Re Artù. Non è solamente credere in una cosa, è dedicare la propria vita all'essere leale, rispettoso, onesto, sincero, altruista. Essere veramente amico in una maniera che non viene fuori ad un certo punto della tua vita perché cambi, perché nasci così. Cioè, faccio un riferimento che chiedo ai radioascoltatori di non prendere in maniera letterale, ma ci ho pensato moltissime volte. Molte volte io sento politici e uomini di cultura parlare di Falcone e Borsellino, e io quando sento parlare loro di con ammirazione, con grande rispetto di Falcone e Borsellino, e faccio due nomi ma se ne potrebbero fare tanti altri, poi vado a vedere la vita delle persone che parlano di questi, mi chiedo: ma come possono questi trovare il coraggio di nominare persone di così grande profilo? Perché Falcone e Borsellino, per fare due nomi, sapevano che dedicarsi alla loro missione li avrebbe portati alla morte, ma questo non ha fatto sì che loro desistessero, rinunciassero, certo, anche sapendo di lasciare moglie e figli. Loro non potevano farlo perché era scritto nel loro DNA. Loro erano, secondo me, la quintessenza del dinosauro, cioè Michelangelo moltiplicato, amplificato un milione di volte. Ma io riesco a capirli. Io riesco a capire perché ci sono persone, io ho parlato di loro due, ma potrei parlare anche dei poliziotti che facevano da scorta a questi personaggi,
0: assolutamente,
1: perché anche i poliziotti sapevano che da un momento all'altro potesse accadere non ciò che non era preventivabile, ma ciò che era quasi certo, perché ad un certo punto il sistema ti rigetta. Falcone dava fastidio ed è stato rigettato, Borsellino idem e tanti altri personaggi come loro. Io ho dato fastidio nel mio piccolo ad una multinazionale e quando ho cominciato a dar fastidio pesantemente ad alcuni della classe dirigente di questa, sono stato rigettato. Sono diventato un centro di costo insostenibile. Allora mi chiedo, ma posso io far finta che tutto questo non esista? Cioè io, Michelangelo Maniscalco, non devo dire la mia, almeno provarci a dire la mia su come vedo il mondo oggi, sul declino che secondo me è in questo momento un pozzo senza fondo. Ma non lo dico perché sono pessimista, perché sono pragmatico. Ogni giorno la TV ci inebetisce con informazioni purtroppo devastanti per quanto riguarda soprattutto i giovani.
0: Certo.
1: Io ho figli, ho nipoti, sono spaventato dalla società che abbiamo noi adulti costruito per loro.
0: Infatti, ma ti chiedo, tu hai appunto trascorso tutta la tua carriera arrivando appunto a ricevere l'appellativo di geometra delle imprese impossibili, per poi ritrovarti con una serie di dinamiche che chi le vorrà leggere il libro lo scoprirà, insomma, ecco. E queste dinamiche riguardano gli appalti, riguardano, come hai detto tu, trasformarsi poi in un centro di costo insostenibile, essere rigettato dal sistema e via dicendo. Cose che partono dall'ambito professionale e poi si ripercuotono ovviamente nella vita privata, perché poi a catena scatenano una serie di problematiche, perché è questo che il sistema può fare quando ci rigetta, crearci anche degli ulteriori problemi, non solo quello di dire ok, ti allontani da questa realtà e ne vai su un'altra, no, ti mettono nella condizione di non poter neanche più lavorare per altre situazioni, quindi si profilano una serie di problemi anche di natura economica, e nel tuo caso tutto questo ti ha portato poi a diventare un senza tetto. Questa cosa come sei riuscito poi a superarla, per dare anche un messaggio a chi vive un momento in cui non vede la luce?
1: Fabio, ci sono due categorie di senza tetto, perlomeno secondo il mio punto di vista. Ci sono coloro che lo diventano per scelta consapevole, lo fanno come scelta di vita, sembra impossibile ma è così. Ci sono persone che a un certo punto decidono di entrare in quel mondo. Poi ci sono le persone, purtroppo, che lo diventano per costrizione, perché ad un certo punto tutta una serie di eventi ti porta quasi, senza che te ne rendi conto, nella condizione di trovarti, come è successo a me, con il tuo trolley e con la tua borsa da lavoro a vagare per le strade di Padova. E poi arrivano le 4 del mattino, sei stremato, non sei ancora consapevole del dove sei, cioè non hai ancora preso coscienza di quanto ti stia accadendo, quindi finisci in quel vortice e non te ne rendi neanche conto. Poi ti metti sulla prima panchina che trovi, ma non riesci a dormire.
0: Pazzesco.
1: Poi quando finalmente la fatica prende il sopravvento, quindi fai quelle 2-3 ore di sonno e ti svegli, allora lì per la prima volta ti chiedi, ma io cosa faccio qui? Cioè io che fino a ieri avevo comunque una casa, avevo una famiglia, ho figli, ho una compagna, ho amici, conoscenti, ho tante persone che comunque avrebbero motivo per aiutarmi, perché sono finito in questa condizione? E allora ti rendi conto che qualcosa di grandemente sbagliato è accaduto. Ma la prima domanda che ti fai, se sei Michelangelo, è: ma è colpa mia? Perché non dai la colpa agli altri. perché io non ho mai dato colpa a nessuno per quanto mi è accaduto. Io quando sono stato e per 50 giorni senza tetto in Padova,
0: pazzesco,
1: ho sempre avuto comunque la consapevolezza che questa cosa non stesse accadendo a me. Non riuscivo, nonostante il fatto che mangiassi avanzi di frutta che mi venivano dati con generosità da un fruttivendolo.
0: Quel passaggio lì mi ha colpito molto.
1: Non riuscivo, ecco, allungare la mano per chiedere carità, come facevano tanti altri, era una cosa che io non riuscivo assolutamente a fare. Anche in quel frangente, comunque, la mia dignità, la mia consapevolezza di capire che quello sarebbe stato comunque solo un momento di transito, io non avevo nessuna speranza per il futuro, ma non riuscivo a sentirmi un uomo senza speranza. Avevo sempre di me la certezza che qualcosa da un momento all'altro potesse cambiare e che la mia vita sarebbe potuta ritornare quella della normalità. Sono esperienze che non puoi trasferire. Io sento tanti che quando parlo dei senza tetto dicono capisco. No, sono situazioni che non si possono comprendere. Così come quando parlo dell'acufene al mio livello, cioè io mi rendo conto che la gente dice capisco, ma io accetto la loro valutazione, il loro giudizio, ma dentro di me so che non è possibile.
0: Ma infatti a questo proposito ti chiedo dell'acufene, perché poi c'è anche un messaggio sempre del nostro radioascoltatore Maurizio, che abbraccio, e scrive: per il disturbo dell'acufene provi a guardare i video di Valentino, che è un altro speaker della radio, Le vibrazioni del sapere. Però in realtà ti chiedo, per arrivare poi invece a quello che tu devi dire, quando è che tu ti sei accorto, ti sei reso conto di avere l'acufene?
1: È successo in maniera quasi casuale, mentre dormivo su un divano ed ero ospite di una persona in quel di Lugano, perché sentivo dei suoni ed ero convinto che fossero suoni esterni, cioè che fossero procurati da una radio, da una TV o da una fonte esterna. Poi, controllando che tutti gli apparecchi fossero spenti, mi sono reso conto che non esisteva nessuna fonte esterna, ma questo rumore era ancora dentro di me e all'inizio era appena appena percettibile, perché purtroppo nel mio caso l'acufene si è sviluppato peggiorando sempre di più. Quindi è cominciato solo sull'orecchio sinistro, in maniera, diciamo così, anche abbastanza contenuta. In effetti io non mi sono neanche messo a cercare di capire che cosa mi stesse accadendo, perché forse abituato come ero a vedere situazioni le più incredibili possibili, anche quella cosa totalmente strana mi sembrava per me quasi normale, per cui non mi sono detto adesso vado dallo specialista, come ho fatto invece successivamente. Quindi è iniziata sull'orecchio sinistro in maniera graduale, ad un certo punto però è diventata talmente forte sia sul sinistro che sul destro da impedirmi di avere una vita normale.
0: Madonna.
1: Questo vuol dire qualità di vita zero. Ma la cosa più drammatica non era la mia sofferenza. Sapere, perché poi sono diventato chiaramente un esperto da acufene, ho fatto talmente tante visite, ho fatto talmente tanti tentativi che poi ho realizzato uno studio di 160 pagine sull'acufene, che poi è diventato un piano industriale. E quindi oggi in effetti posso dire di sapere esattamente con che cosa mi sto confrontando.
0: Vedi, ti blocco solo un secondo per dirti, in realtà anche qua c'è la tua capacità di non subire passivamente un problema, ma di avere quella forza, quella resilienza, quella volontà di trasformare la sofferenza, il dolore e anche il disorientamento che provoca l'acufene in questo caso, di trasformarlo poi alla ricerca di una soluzione, perché questo fanno i geometri, quelli delle imprese impossibili, e di arrivare poi a qualcosa che porta ovviamente un beneficio immediato a te, ma tu non ti sei fermato lì, cioè sei andato avanti per costruire costruire un progetto, cioè, o di mettere comunque la tua conoscenza al servizio poi degli altri.
1: Certo, in effetti Fabio, il libro nasce non solo dal desiderio di trasmettere quello che secondo me è un codice che io definisco mio del dinosauro, ma che secondo me dovrebbe essere rivalutato soprattutto nei giovani, ma anche dal fatto che sono riuscito a superare qualcosa che non so in tutta onestà statisticamente quante persone siano riuscite a fare, perché arrivare ad avere una forma invalidante pari a 100 d'acufene, se una persona ad un certo punto decide di spegnere l'interruttore, vuol dire che la vita ad un certo punto, o meglio, nella vita hai un solo desiderio, il silenzio. Io sono arrivato fino a lì, quindi se ho desiderato il silenzio come soluzione estrema, vuol dire che il mio livello di sopportazione era ormai oltre ogni limite.
0: Certo.
1: Ma ne sono uscito, ho fatto mia questa sofferenza, grazie anche all'aiuto di persone alle quali mi sono rivolto. E la vita, secondo me, non è mai una casualità, è un percorso che inevitabilmente lega ogni singolo anello di questo percorso, ogni singolo passaggio. Io sono arrivato, qualcuno potrebbe dire in maniera casuale, io invece dico no, perché era scritto che arrivassi lì ad avere bisogno degli apparecchi acustici. Il titolare del negozio dal quale mi sono servito un giorno mi chiamò dicendomi: a Venezia, presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo, vogliono fare come sperimentazione una terapia per l'acufene, però è un modello sperimentale, è una cosa che faranno addirittura a campione, prenderanno 10 persone, a 5 verrà fatto veramente il trattamento, a 5 no. Per cui io ho la possibilità di proporti, potresti non essere selezionato oppure sì. Ecco, io in quel momento ho visto una specie di porta, di spiraglio, mi sono buttato. Sono andato a Venezia, ho firmato una montagna di carte, perché chiaramente mi sono assunto la responsabilità dell'esito e delle conseguenze del trattamento sperimentale che mi stavano facendo, e poi ho fatto il ciclo. Durante quel ciclo, l'ultimo giorno del ciclo, ho conosciuto il professor Gonzalo Martinez, che è la persona che mi ha cambiato la vita. Perché mi ha cambiato la vita? Perché sono uscito dall'incubo grazie a lui. La terapia che io ho fatto, e per fortuna ero uno dei 5 ai quali è stata fatta veramente, quindi nulla nasce per caso, mi ha portato l'ultimo giorno a conoscerlo. Lui, non so per quale motivo, mi ha visto come un quasi fratello, non mi conosceva, però c'è stato subito un'empatia tale che abbiamo costruito un rapporto d'amicizia che lo ha portato ad aprirsi, a dirmi quelli che erano i suoi desideri e i suoi sogni. I suoi sogni, guarda caso, erano gli stessi che io avevo. Lui desiderava portare la cura dell'acufene nel mondo, perché in questo momento chi vuole avere una speranza deve dal mondo andare in Barcellona, e questo non tutti possono farlo. Io stesso ho avuto grandi problemi ad andare in Barcellona dopo che, avendo avuto 2 volte il Covid, ho visto purtroppo svanire i vantaggi che avevo ricevuto con la cura a cui mi ero sottoposto. Quindi il Covid, 2 volte preso, mi ha distrutto il mio benessere. Sono ripiombato nel baratro, sono dovuto andare a Barcellona, e grazie a lui sono riuscito non a guarire, perché non si guarirà mai dall'acufene allo stato attuale, ma si può migliorare la qualità di vita. E per me era importante quello, ma non solo per me. Dico una cosa che può sembrare banale. Se una persona sta male, influenza negativamente anche le persone che ha intorno. la compagna, la famiglia, i figli. Perché? Perché la tua negatività, il tuo malessere si trasferisce su di loro e condiziona anche la loro vita.
0: Certo.
1: Se sei una persona come me, altamente sensibile, questo diventa un problema ancora più grande della sofferenza che ti crea l'acufene.
0: Certo. E nel tuo libro ci sono comunque i riferimenti poi anche di questo progetto che avete tu e il dottore messo in piedi, giusto? Quindi eventualmente le persone possono contattarti, possono diciamo in qualche modo anche chiedere un tuo riscontro, insomma.
1: Fabio, io l'ho già fatto. Io da quando ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con il professor Gonzalo, mi sono messo a disposizione, non di tutti, perché io sono il signor nessuno e non posso arrivare da nessuno, quindi l'ho fatto a chi mi chiedeva piuttosto che a quegli amici con i quali parlavo e che mi chiedevano. L'anno scorso, per caso, a Riccione, in ferie, ho conosciuto una signora, una donna di Como, sposata con due bimbi, che soffriva in maniera devastante da acufene. Da quella conversazione è nato un'amicizia che mi lega oggi a questa signora, e Gloria, e questa è andata a Barcellona. Cioè io mi sono fatto da tramite con il professor Gonzalo, con il mio amico. Lui chiaramente ha avuto nei suoi confronti un occhio di riguardo, perché la richiesta veniva dal suo carissimo amico, e lei ha iniziato un percorso e mi ha scritto recentemente. Oggi non è guarita, ma sta molto meglio, e mi ringrazia infinitamente per quanto ho fatto. Io non ho fatto nulla, in realtà, io ho fatto semplicemente da tramite.
0: Beh, insomma, non è
1: questa
0: poco.
1: Cosa io la voglio fare, e mi metto a disposizione di tutti coloro che vogliono avere informazioni. Io, attraverso Fabio, sono disponibile. La mia porta è sempre aperta per chiunque ne abbia necessità.
0: Allora, i riferimenti comunque ci sono, perché, ripeto, all'interno del libro La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco trovate l'excursus di tutta la sua storia, insomma, che l'ha portato a trovare una soluzione per alleviare perlomeno il problema. E poi lo potete comunque rintracciare sia su LinkedIn, dove ha un profilo altissimo, quindi voglio dire molto seguito, ma anche in Facebook piuttosto che in Instagram. Quindi cercate pure Michelangelo Maniscalco, anche perché hai un nome e un cognome molto particolari, e quindi diciamo non è difficile trovare. E ognuno poi penso abbia la sua, il suo pensiero in merito a un eventuale percorso di questo tipo. Scrive Giovanni Pirozzi: carissimo Fabio, il fatto di non riconoscersi in questa società io la chiamo speciazione, ovvero acquisire consapevolezza di sé e costruire un nuovo ambiente in cui poter esprimere appieno le proprie competenze per costruire qualcosa e sentirsi in armonia con la natura autentica. Un fresco e rilassante saluto da Napoli. Comunque, poi aggiunge, l'acufene è una chiara grave carenza di magnesio. Questo ne ho avuto conferma da esami di mineralogramma per mio figlio. Saluti da Giovanni Pirozzi. Ecco. E allora, prima di andare verso la conclusione della nostra bellissima intervista, ti chiedo comunque, cioè, tutto quello che a te è capitato in maniera esponenziale, no? Nella vita, fortunatamente, agli altri magari capitano briciole o piccole percentuali di quello che è capitato a te tutto insieme. Come è stato, diciamo, l'atto proprio di decidere di trasformare la tua esperienza in un libro? Quindi l'atto proprio di l'autore, ecco, trasformarti,
1: Fabio,
0: in autore.
1: Io mi sono sempre sentito una persona che non avrebbe mai potuto fare, o meglio, raggiungere determinati traguardi. Probabilmente è un eccesso d'umiltà quella che io ho. Ti faccio un esempio. Io non mi ritenevo in grado di fare il sindaco di un piccolo paese come Saccolongo, dove vivo, perché ritengo comunque un incarico di grande responsabilità, per cui nonostante a quel tempo fossi una persona che era responsabile di miliardi di lire di appalti pubblici e di 800, 700, 800 persone sparse sul territorio nazionale, che gestissi comunque 13 società di una multinazionale, non mi sentivo all'altezza di fare il sindaco di un piccolo paese. Poi chiaramente guardando il profilo degli altri mi sono detto no, se ce l'hanno fatto loro posso farcela anch'io, e così ho accettato di candidarmi sindaco. Successivamente, in una fase più avanzata della mia vita, avevo bisogno di un piano industriale per un progetto che dovevamo portare avanti. Non mi ritenevo all'altezza, ho chiesto a due professionisti di realizzare il primo piano industriale che io ho seguito, ho deciso di realizzare o di far realizzare per un'attività che a quel tempo era importantissima. Dopo 6 mesi questi due professionisti erano al palo, continuavano a farci una montagna di domande ma non riuscivano a sviluppare nulla. A quel punto mi sono detto, sai cosa c'è Michelangelo, il piano industriale lo fai tu, e così ho realizzato il mio primo piano industriale, talmente ben fatto che alcuni studenti dell'Università di Zurigo che dovevano laurearsi lo hanno utilizzato in piccola parte naturalmente come tesi di laurea. In una fase successiva mi sono detto, Michelangelo, io ho un sogno, ho quello di scrivere un libro, ma non mi ritenevo all'altezza. Per 5-6 anni ho chiesto aiuto, mi sono rivolto a persone del settore, a giornalisti piuttosto che a persone nel mondo della comunicazione, ma tante apparenti disponibilità, ma poi in sostanza nulla di concreto. E dopo 5-6 anni mi sono detto, sai cosa c'è Michelangelo? Il libro te lo scrivi tu. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Fabio.
0: Ah, vabbè, ma il merito è tuo.
1: È stata una fortuna, Fabio, perché quando ci siamo incontrati la prima volta io ti ho detto voglio fare un libro di questo tipo e tu mi hai detto no. Tu mi hai detto di no, e poi mi hai dato un suggerimento, mi hai detto devi fare una cosa diversa. Io ho seguito il tuo consiglio e seguendo il tuo consiglio ho scoperto che per me scrivere un libro è stata una terapia.
0: Sì.
1: E io ringrazierò sempre il buon Dio di avermi messo sulla tua strada, perché per me è stato un anno di terapia. Quindi al di là del valore economico di un anno di terapia, chiaramente, io oggi mi sento una persona diversa, perché anche in questo caso ho dimostrato a me stesso che ciò che per me è apparentemente impossibile non lo è. E riesco anche a spiegarmi perché a 27 anni una persona a cui io sarò sempre grato, quello che è stato il mio primo Pigmalione, mi definì il geometra delle imprese impossibili. Cioè io sono una di quelle persone che quando gli altri dicono no, non si può fare, invece riesce a mettersi completamente in quella situazione fino al punto di trovare le giuste risposte.
0: Ma infatti io creerei un appellativo diverso adesso, perché la vita di ognuno è fatta a capitoli, no? Cioè ci sono delle epoche che poi si chiudono. In questo caso passerei da geometra delle imprese impossibili a uomo delle imprese impossibili. Ma perché guarda, fin da quando io ti ho conosciuto, il merito è tutto tuo innanzitutto, perché poi sai, le persone che incontriamo possono dare delle difficoltà o delle possibilità, però sta sempre a noi superare le difficoltà oppure cogliere le opportunità che ci sono. Ecco, in questo caso ripeto, secondo me il merito tuo è stato proprio quello di intraprenderlo come viaggio intanto terapeutico, ma per terapia intendo il fatto di poter elaborare tutto quello che tu hai vissuto e non disperderlo, perché la cosa brutta delle esperienze, anche quelle negative, non è il danno che ci fanno sul momento, ma è il fatto di dimenticarcele, cioè che non siano servite servite a nulla, né a noi e né eventualmente a persone che possono, come in questo caso adesso, leggere il tuo libro e poterne trarre un vantaggio. Tra l'altro, proprio per estirpare questa eccessiva umiltà che tu hai sempre, ti leggo anche il messaggio di Faustino da Cavarzere, che dice: ciao Fabio, tanta stima nei confronti del tuo ospite.
1: Grazie, Faustino, grazie di cuore.
0: Ecco, per cui anche oggi diciamo che gli argomenti erano tanti, quindi immagino che non sarà neanche questa l'ultima volta che ci vediamo qui in radio, perché effettivamente la prossima volta possiamo approfondire altri temi, quindi sia sull'ambito magari lavorativo, che dove tu hai accumulato una grande esperienza, ma anche quello di, appunto, i progetti e tutto quello che tu porti sempre avanti. E ricordo, chi vuole avere questa grande opportunità di leggere il libro di Michelangelo, si chiama La missione del dinosauro. E c'è un bellissimo dinosauro in copertina con dietro un cantiere, perché poi insomma scoprirete tutti i retroscena di questo romanzo, e l'autore appunto è Michelangelo Maniscalco, che voi potete, diciamo, rintracciare, contattare, avere insomma un confronto direttamente anche con lui, o fargli sapere anche cosa ne pensate del suo libro, e lo potete trovare sui social, quindi Facebook, Instagram, ma soprattutto anche LinkedIn, dove lui è molto attivo, e il libro lo trovate su tutti i bookstore online, e lo potete ordinare anche nelle librerie, oppure, come ho detto prima, facilmente inviabile in tutta Italia. E potete anche trovarlo, se vi riferite direttamente anche a Michelangelo, direttamente con la dedica, insomma, da parte sua. Ecco, quindi potete inviare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com. Michelangelo, che dire? Io ti ringrazio sempre per tutto ciò che tu porti, perché insomma ci vuole anche generosità nella condivisione delle proprie storie, e quindi insomma ti ringrazio per questa intervista. Ecco.
1: Beh, io Fabio ringrazio te, ho detto poco fa quanto sei importante per me, quanto sei

0: un romanzo, ma un romanzo che secondo me piacerà perché vedo dai riscontri che ho oggi nei primi commenti che ho ricevuto del mio libro che la mia scrittura è
1: Ah, è
0: gradita, è
1: vero.
0: compresa al di là delle mie aspettative. Quindi grazie a tutti, grazie a Radio Gamma
1: Grazie a
0: 5
1: te.
0: e grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, è sempre un piacere, Michelangelo, e comunque confermo che il tuo stile è molto particolare, non è da tutti avere questo tipo di stile, oltre, quindi non solo i contenuti, ma anche proprio una capacità di esprimerli. Ecco. Io mi aggancio ai tuoi ringraziamenti per i radioascoltatori, grazie anche oggi per tutta l'attenzione, nonostante il caldo della giornata, spero insomma di avervi portato 3 ore piacevoli e saluto appunto quelli del notturno che ci ascolteranno in replica. Vi ricordo che potete sempre ascoltare comunque le registrazioni anche direttamente dal sito della radio, quindi www.radiogamma5.it, e quindi insomma un abbraccio caloroso a tutti. Oggi poi adesso io manderò in onda poi una registrazione di Federico Crivellaro e al termine della quale poi ci sarà, in sostituzione di Max, ci sarà il nostro bioarchitetto Massimo, insomma, ecco. Quindi rimanete insomma sintonizzati sulle nostre frequenze, che sono quelle, ripartendo dal mio discorso iniziale, sono quelle buone e positive, insomma, ecco. Buon proseguimento di giornata e di settimana. Noi ci vediamo e ci sentiamo, anzi, martedì prossimo, e con altri ospiti e altri aggiornamenti. Quindi un abbraccio a tutti.

E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è l'11 agosto e saluto tutti i radioascoltatori, anche quelli che mi ascoltano nel notturno e quelli che mi ascolteranno in un'eventuale replica. Saluto anche tutti i conduttori in vacanza e, sottolineo, meritata vacanza, i conduttori che invece sono qui a trasmettere e anche quelli che si rendono disponibili a coprire le assenze. Questa è una grande famiglia, quindi un abbraccio a tutti. A proposito di questo, volevo anche ringraziare personalmente la grande Lilli, perché in questo periodo sta facendo un lavoro enorme per l'organizzazione del palinsesto e appunto per gestire le varie sostituzioni e fare in modo che tutto fili liscio sempre, come sempre. Quindi grande Lilli, ecco, e soprattutto anche grande CDA, che permette sempre a noi di continuare a fare quello che facciamo, che permette il regolare svolgimento di alcune attività come quello di Cine Radio Gamma 5, sempre pronti a risolvere qualsiasi eventuale anche problema tecnico. In questo caso un grande abbraccio a Mario, ecco, per martedì scorso. E allora volevo mandare un pensiero a Davide Daniele, che è un mio amico che è venuto a mancare sabato scorso, e colgo anche l'occasione, perché sono venuto a sapere che è venuta a mancare anche Cinzia Agostini, che aveva 60 anni. Io non la conoscevo, ma so che è stata conduttrice qui a Radio Gamma 5 e anche a Caffè TV 24. E a questo proposito io così, insomma, in memoria di queste due persone volevo leggervi una cosa che ho scritto. Allora, quando viene a mancare una persona a noi cara, che per un certo periodo ha fatto parte della nostra vita, è inevitabile ripensare a tutti i momenti trascorsi assieme e anche a quelle sue caratteristiche nelle quali ci ritrovavamo, nelle quali ci sentivamo a nostro agio. È l'unico modo per noi esseri umani di rimanere vivi e per avvolgere d'eternità quell'anima in viaggio. La consapevolezza che nulla andrà perso, che nessun gesto andrà smarrito, nessun sorriso verrà dimenticato. Solo così il tempo non sarà mai sprecato e, se davvero lo vogliamo, nessuno potrà mai rubarcelo. E dobbiamo ricordarcene ogni volta che facciamo qualcosa di buono, soprattutto per gli altri, anche quando chiediamo sinceramente «come stai?», quando inviamo un messaggio, quando ascoltiamo con attenzione, quando ci prendiamo cura di qualcuno, quando doniamo un po' di noi, quando trasformiamo dei momenti in magnifici ricordi. Nulla andrà perso, perché in fondo verranno dimenticati e si perderanno solo quelli che trascorrono l'intera esistenza in maniera egoistica, egoica, materialista, finta, individualista, rabbiosa e fobica. Le persone coraggiose e buone restano nei cuori pulsanti di chi sa vedere, di chi sa cogliere, di chi sa apprezzare, di chi è vivo. Ecco, era un pensiero a loro, e che riposino in pace. Un saluto a 065 finale, buona trasmissione, un saluto anche a tutti quelli che sono in montagna che mi stanno ascoltando, un abbraccio a voi e un saluto anche ad Andrea Sceriffo. Ciao Super Fabio, buongiorno e buona trasmissione, un struccon forte a te e ai tuoi eventuali e sicuramente gentili ospiti in ascolto, un buon viaggio di luce agli amici andati avanti. Grazie Andrea, sei sempre sensibile e cogli sempre i dettagli, e un grande struccon forte a te. E vi leggo subito gli annunci, così dopo possiamo fare qualche riflessione assieme. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.
Il contributo, o per sostenere comunque la radio, si può anche effettuare tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure con un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20 e 08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure si può portare il contributo direttamente in sede radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo, impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Martedì 11 agosto, quindi oggi, alle ore 21:30 in sede radio. Si può cenare dalle 19:30, scusate, con le delizie dei semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, mentre alle ore 13 si pranzerà in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli, sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, fino a scoppiare. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329-0038-988. Allora, poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia e si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 8573 609. Per il menù andate sul sito della radio, quindi www.radiogamma5.it. Poi un annuncio, allora, azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Poi, amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day, quindi contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, citazione professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citazione Alfredo Bellucco, disegno di legge 978 del 2023 della Lega Salvini Premier. Quindi contro le rapine di queste accise e carburanti per la tassazione delle banche, e abbiamo sabato 5 settembre alle ore 10:11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti al comune, al caffè Pedrocchi. Quindi abbiamo Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, e poi abbiamo la senatrice vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari. Per info 346 3614 469.
Vi ricordiamo anche che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ricordiamo anche che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini il servizio civile, la protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Si chiama campagna Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Mi raccomando. Poi abbiamo un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Grazie. Vi ricordo che molti annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org, quindi potete visitare www.ciaobei.org oppure mandare una mail a info@ciaobei.org. Un altro annuncio: cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco al 334-320-1392. Vi ricordo anche che Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure nella Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta andare nel Comune di Campodarsego sul sito. Per informazioni, Ufficio Ambiente allo 049 9299 845. E poi, se volete invece aiutare il signor Michele Levorato, che ha avuto subito un'ingiustizia per quanto riguarda il lavoro, quindi l'obbligo vaccinale, e quindi dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto, si trova a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fosse regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la sua battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il suo, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Per maggiori informazioni potete mandare una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se volete contattarlo al 348-923-4852. Oppure per fare una donazione, l'IBAN è IT41C03062342 1, poi 60 30 60 322. Ecco, e adesso abbiamo finito con gli annunci. Vi metto un breve stacchetto musicale e poi riprendiamo.

0: Eccoci, tornati in diretta e vi ricordo anche che per inviare un messaggio normale o WhatsApp lo potete fare al numero 334-7102-672 se volete intervenire in diretta in maniera tale che poi io vi leggo i messaggi che inviate. E, nel frattempo infatti è arrivato un messaggio del caro Roby L'Alpin. Caro Fabio, dedico ai nuovi angeli custodi di Radio Gamma 5 la poesia Nel nuovo sole. Scorre l'illusione del tempo, come un fiume azzurro nato senza inquinamento. Siamo come tanti girini smemorati che ci nuotano dentro. Trascinati dalla corrente fino alla fine del viaggio, nel tramonto sul mare, giallo arancio di un Dio che ci ha donato l'amore. Per poi reincarnarsi con noi nel nuovo sole. Grazie Roby L'Alpin. Un abbraccio Roby. E allora, questa è una settimana particolare perché domani, mercoledì 12 agosto, ci sarà questa eclissi di sole e al termine poi di questa settimana arriva anche Ferragosto, ma tra l'altro c'è anche un'eclissi di luna prevista per fine agosto. Io sono un appassionato di astrologia, però seguo quella caratteriale, psicologica e mitologica, insomma, ecco. Però ci scherzo sempre perché un po' nella mia natura amo essere ironico, ma soprattutto autoironico. E allora, per parafrasare un famoso detto, si chiude una porta e si apre un portale. Dico questo perché ogni 2x3 c'è l'esperto di turno che ci indica che in un dato momento c'è un portale che si apre, no? O una particolare congiunzione astrale o insomma qualcosa di particolare e che assolutamente in quel frangente bisogna comportarsi in un certo modo. Allora io dico, va bene, un po' di meditazione in più oppure ripulire certi pensieri, tenere un comportamento particolare, no? Mi riferisco ad esempio anche alle notti sante o insomma o in altri periodi dell'anno, però credo che sia ancora più potente avere un determinato comportamento corretto sempre, non solo quando c'è il portale che si apre, no? Cioè, credo io. E allora volevo condividere con voi un'esperienza proprio di questo particolare periodo. E nelle ultime settimane effettivamente insomma è avvenuto qualcosa di strano per quanto mi riguarda, parlo di eventi proprio che ho vissuto e soprattutto nell'ambito professionale, e poi però diciamo visto che io non stacco la parte diciamo professionale da quello che sono, nel senso che io sono sempre me stesso indipendentemente che mi stia occupando di lavoro piuttosto che di qualcosa che mi piace o che sia davanti a un cliente o i miei amici o familiari, no? E quindi poi è automatico che questo professionale si trasformi anche in qualcosa di mio intimo. E senza entrare nei dettagli, vi dico solo, insomma, sapete che lavoro nell'ambito editoriale e dei libri. Per la prima volta in vita mia ho avuto a che fare con tre persone che proprio nel giro di poche settimane, a distanza ravvicinata, quindi l'uno dall'altro, non si sono comportate proprio correttamente nei miei confronti. Non mi era mai capitato. Allora, è già questo un primo, così, insomma, un punto che mi ha un attimo fatto riflettere. E soprattutto, tutte e tre, quindi in sostanza, queste tre persone hanno non hanno onorato, mettiamola così, gli accordi presi, ma anziché spiegare o cercare di risolvere / chiarire la situazione, hanno inviato un messaggio, in particolare con WhatsApp, tutte e tre. Quindi la prima volta che mi capita in tantissimi anni di lavoro questo tipo di atteggiamento, in assoluto la prima volta che mi capita che tre persone utilizzassero lo stesso modus operandi per disdire, mettiamola così, o annullare gli accordi, E tutte e tre, ripeto, con un messaggio. Quindi, siccome sono anche un esperto di comunicazione, se c'è una cosa che mi fa davvero, e io non mi arrabbio mai, ma se c'è una cosa che si avvicina, ecco, a quello che può essere definito come un farmi irritare, è l'incapacità comunicativa degli altri. Io chiudo non solo un occhio, anche due spesso, perché non pretendo che tutti siano esperti di comunicazione. Quindi non parlo di chissà cosa, ma almeno il minimo sindacale, ecco, mettiamola così. Quindi dire, cioè nel mio caso, agire tramite un messaggio WhatsApp è proprio come se mi lanciassero addosso l'ascia di guerra, ecco. Quindi diamine, insomma, ecco. Ma io ve ne parlo perché questi sono, secondo me, anche segnali che qualcosa a livello di umanità non sta andando proprio nel verso giusto, no? Quindi la mia non è una condivisione perché voglio essere compatito o per ricevere, che ne so, una pacca sulla spalla, no? Non ne ho bisogno, fortunatamente. È che per il lavoro che faccio e per la mia predisposizione amo trasformare le esperienze in racconti, in storie che possono poi essere condivise o lanciare anche dei messaggi semplicemente o sottolinearli. Quindi, tornando alla mia vicenda, ovviamente in quel momento, dopo la terza persona che si comportava in quel modo, per rimanere in tema, mi sono girati gli astri, oppure se vogliamo i gioielli di famiglia, in maniera vorticosa. E sono ovviamente stato avvolto da scoramento, da frustrazione, ma anche da risentimento, ecco, se vogliamo. Certo, ci sono degli accordi firmati, documentazione, quindi io avrei potuto tranquillamente anche rivolgermi, che ne so, a un legale e cercare di far rispettare, diciamo, nelle sedi opportune i miei diritti, ecco, mettiamola così. Però anche qui, per natura, io cerco di non danneggiare mai il prossimo. E poi, diciamocelo, oggigiorno per ottenere i propri diritti ci vogliono anche delle pratiche molto lunghe o costose, con il rischio poi di recuperare meno di quello che si è perso. Insomma, preferisco circondarmi di energie positive, buone, ecco, e concentrarmi sugli aspetti piacevoli della vita e lasciare quel tipo di persone nel loro brodo, ecco, se vogliamo dirla in questo modo. Quindi, se c'è da difendermi, va bene, chi ci ha provato in passato ha capito di aver fatto un grosso errore, ma qui non era questione di difendermi, ma di, secondo me, di capire bene, perché quando capitano queste cose, soprattutto quando sono così ravvicinate e con la stessa modalità, c'è da chiedersi perché, cioè da capire, secondo me, da comprendere qualcosa. E soprattutto poi in quei giorni, a ridosso di questi avvenimenti, storpiando anche un po' la canzone di Marco Mengoni, sempre perché mi piace giocare con le parole, ho scritto: credo in alcuni esseri umani, quindi ok. Poi proprio in quel momento mi è venuto spontaneo alzare gli occhi al cielo, chiedendo: ok, che si fa adesso? Che devo fare? Insomma, non ci capisco più niente, mandatemi un segnale, un'indicazione, perché qui la vedo male, la vedo buia la storia. E a distanza di un'ora, incredibilmente, mentre mi spostavo, e anche qui senza entrare nei dettagli, cosa trovo per terra? Un portafoglio, bello pieno, con dei soldi dentro, con tutte le carte e i documenti. Ho riguardato il cielo e mi sono chiesto: sarebbe questa la risposta? Non ci capisco ancora meno di prima, ecco. Ovviamente, senza pensarci due volte, ho rintracciato la persona, gliel'ho consegnato, insomma, il suo portafoglio. E però sono venuto anche a sapere che questa persona proprio recentemente ha subito un danno per un comportamento, un danno economico per comportamento scorretto da parte di qualcun altro. Un danno economico, di conseguenza anche burocratico, perché le due cose vanno sempre un po' a braccetto. È proprio in quel momento che io ho capito, cioè la risposta che io cercavo era proprio quella, cioè poter fare del bene, avere la possibilità quindi di evitare a un'altra persona un danno economico e una rottura burocratica. E allo stesso tempo io ho ritrovato fiducia nell'umanità, perché ero io che potevo fare qualcosa di buono, cioè ero io che potevo cambiare quella frequenza, quelle vibrazioni che in qualche modo si erano innescate in me. mi è stata data quindi la possibilità di fare del bene, di cambiare, se vogliamo, l'energia che mi stava per avvolgere completamente. Certo, io parto da una natura molto ottimista, molto entusiasta, ho un'estrema fiducia in tutti, so però riconoscere ovviamente chi appartiene a un altro tipo di schieramento e non di sicuro di luce, ecco, mettiamola così, ma quindi era solo stata scalfita, mettiamola così, questo entusiasmo e questa fiducia negli esseri umani. Però comunque era stata scalfita, cioè era quella crepa nella quale poi si possono introdurre un certo tipo di energie e poi come effetto domino, cioè, si creano poi altre vibrazioni, tant'è che fatalità, sempre in quelle stesse settimane ho avuto anche problemi al computer incredibilmente e anche due acciacchi fisici, che poi appunto tutto si è andato un po' a risolvere. Quindi io improvvisamente, grazie a quel gesto, che parliamoci chiaro, voglio dire, non è che abbia fatto chissà cosa, ho preso un portafoglio, ho trovato per terra, gliel'ho riconsegnato alla persona, al suo legittimo proprietario, ma non era quello il punto, anche se poi di scontato non c'è nulla, perché comunque al giorno d'oggi non si sa mai, magari una persona disperata può comunque intascarsi i soldi, può comunque provare ad accedere ai bancomat o effettuare delle prime spese, e in ogni caso comunque creare, ripeto, delle problematiche a livello burocratico alla persona che purtroppo subisce questo evento, ecco. Quindi io invece con quel gesto, cioè improvvisamente sono cambiati i miei pensieri, il mio stato d'animo, tutto insomma, e quindi è proprio questo il punto. Quindi tra l'altro, cosa ancora più pazzesca, che a distanza di altre due ore da questo episodio, cioè da quando ho riconsegnato il portafoglio, sono entrato in macchina e mentre stavo sistemando delle cose nei sedili posteriori trovo un oggetto, qualcosa che mi sembrava strano, lo guardo, lo prendo e era l'antennina radio da avvitare nel tettuccio della macchina. Ora, la cosa pazzesca è che io quell'antenna radio sopra la macchina me l'hanno rubata un anno e mezzo fa. Io ci ho anche proprio riflettuto, ho detto ma possibile, eppure io mi ricordo il giorno e anche il luogo, che era Piazza Mazzini a Padova, in cui mi hanno rubato l'antenna radio. Ho anche chiesto proprio così, cercando di vagliare qualsiasi opzione, cioè qualsiasi ipotesi, che ho chiesto anche a mio figlio se l'avesse rubata lui a qualche altra macchina, non lo so, perché ho detto magari, non si sa mai. Però lui giustamente, insomma, non farebbe mai una cosa del genere, ma soprattutto non sapeva nemmeno che io che me l'avessero rubata, o che non sapeva nulla della cosa, insomma, ecco. E quindi insomma, ecco, questa è una cosa molto particolare. Quindi per concludere, quello che volevo esprimere con questo breve racconto è che parte tutto sempre da noi, cioè da tutto quello che abbiamo dentro, quindi dalla nostra reazione e il nostro atteggiamento di fronte alle eventuali forze di ostacolo, alla nostra comprensione degli eventi, quindi proprio capire cosa sta succedendo, perché è avvenuto tutto in quel periodo, con la stessa modalità, cos'è che diciamo posso, cioè cosa posso veramente capire di tutto questo, no? Cioè, quindi non è che dobbiamo sempre aspettare che si aprano portali, quindi torno alla frase, alla citazione di prima, non è che possiamo sempre aspettare che i portali si aprano, o che ci siano delle congiunzioni astrali, o che siano le persone a comportarsi bene nei nostri confronti. Quindi noi dobbiamo rimanere puri, cioè dobbiamo rimanere umani e portare noi il bello nel mondo. Quindi siamo noi che possiamo dimostrare che anche agli altri che dobbiamo avere fiducia negli esseri umani, perché diciamo ci sono sempre, ripeto, anche quelle persone che adesso che siamo nel periodo anche delle stelle cadenti, di quelle che appartengono alla categoria stiamo aspettando, no, il meteorite che ci faccia sparire dalla faccia della terra. Cioè non è questo l'atteggiamento, non è che non bisogna, ripeto, riempirsi di energia negativa o perdere la fiducia. Possiamo per carità quel giorno cadere, ma dobbiamo subito rialzarci. È proprio la reazione la cosa più importante. Poi, se vogliamo vederla anche da altre prospettive, questo periodo, possiamo dire che da un punto di vista astrologico è un po' come la quinta prova delle 12 fatiche di Ercole. Parlo in questo caso, diciamo, di tutto questo periodo dove c'è l'eclissi, il sole in leone, eccetera eccetera, ovvero l'uccisione del leone di Nemea, un animale che apparentemente era invulnerabile e che nessuna arma poteva ferire. Così Ercole capisce che per vincerlo doveva usare un altro metodo, quindi è entrato nella sua tana direttamente e l'ha ucciso a mani nude. In questo caso possiamo dire che il leone rappresenta l'ego, quando diventa bisogno di essere riconosciuti, ammirati, confermati, ed è quella luce che poi rischia di trasformarsi nella sua valenza negativa, ovvero l'orgoglio, il protagonismo, la continua ricerca di approvazione. Ma la cosa più importante è che Ercole, dopo aver ucciso il leone, ne ha indossato la pelle. Quindi per dire che ci sono delle potenzialità anche in caratteristiche tipo appunto l'ego e questa voglia di emergere, mettiamola così, ma il fatto che lui ne abbia annullato la pericolosità, quindi abbia ucciso il leone, ne abbia indossato semplicemente la pelle, sta a significare che noi possiamo trasformare queste caratteristiche in capacità di esprimersi, in dignità, in capacità di mostrarsi senza maschere. E la tana rappresenta appunto il fatto che lui è entrato nella tana, Ercole, quindi la tana rappresenta la nostra interiorità, quindi è entrato, cioè possiamo entrare in noi stessi. È per questo che dicevo, non aspettiamoci, io sì ho alzato gli occhi al cielo, però voglio dire, non aspettiamoci sempre che siano gli eventi esterni a farci dire ah ok, la penso così o mi comporto in questo modo, perché non funziona proprio così. Bisogna, ripeto, cercare di entrare nella tana, cioè nel nostro io, nella nostra interiorità, e trasformare queste situazioni che hanno un altissimo potenziale, ma il potenziale ce l'hanno sia per quanto riguarda il versante della luce sia quello dell'oscurità. Quindi siamo noi poi a decretare attraverso i nostri comportamenti a quale su quale versante andare. Ecco. Poi invece, se vogliamo vederla da un punto di vista antroposofico, l'eclissi solare non è vista, perché appunto anche in questo periodo qua l'eclissi solare, allora si alzano le vibrazioni non negative, perché è un po' questa sempre la tendenza. Quindi non è vista come una semplice sciagura o un mero gioco d'ombra meccanico, ma un momento in cui le forze spirituali del sole e della luna alterano temporaneamente il loro rapporto con la terra, offrendo all'essere umano un'occasione di risveglio interiore, di profonda meditazione sui ritmi cosmici. Quindi anche in questo caso qua, ripeto, non è semplicemente un qualcosa di passivo da dire ok, sto a subire l'eclissi, quindi il sole che viene oscurato eccetera eccetera, ma è proprio un momento in cui io posso attivare, mettiamola così, un mio risveglio o potenziare quello che può essere già un mio risveglio interiore, e una profonda meditazione proprio sul fatto che così com'è in cielo, così è in terra, no? Quindi tutto ciò che succede in alto, ma in realtà succede anche in basso, quindi io non sono su e quindi posso agire qua giù, ok? Posso avere un collegamento con i mondi spirituali o con tutti gli avvenimenti energetici, astrologici, tutto quello che vogliamo, però voglio dire, il mio agire è qui, cioè posso agire qui e lo posso fare tranquillamente anche con, ripeto, un comportamento sano, un pensiero positivo, con il cercare per collegare anche tutto quello che ho detto dall'inizio della trasmissione, il ricordo delle persone scomparse, anche per capire proprio quanto è prezioso il tempo nostro ma anche quello altrui, quindi non rubare il tempo agli altri, cercare di comportarsi, ripeto, in maniera corretta, senza aspettative, perché non vanno bene né le aspettative né i pregiudizi, no, in questo caso, ma semplicemente l'accoglienza, come in varie arti marziali, secondo il mio punto di vista, ti dà quella caratteristica che la stessa posizione può essere di attacco o di difesa, ok, ma è neutra in quel momento lì, e a seconda dell'energia che ti arriva addosso tu puoi reagire. Quindi ovviamente ti arriva addosso una persona che è malintenzionata, vuole farti del male, vi dicendo, tu ti difenderai e per poi attaccare. Ma se invece, ripeto, arriva una persona che ha tutte le più buone intenzioni, che vuole semplicemente donarti un po' di se stesso, allora tu in quel momento apri all'accoglienza, altrimenti un certo tipo di atteggiamento troppo chiuso, troppo serrato, fa correre il rischio che tu non possa neanche accogliere quello che viene di buono dall'esterno. Quindi il sole e la luna, poi, per riprendere, nella visione, in questa visione spirituale, hanno questo tipo di significato. Il sole rappresenta il centro dello spirito, la forza del logos e l'impulso della coscienza della coscienza e della chiarezza razionale, mentre la luna simboleggia le forze del passato, della memoria, del corpo astrale e dell'inconscio che riflettono la luce spirituale. L'interposizione, quindi il fatto che ci sia l'eclissi di sole o l'eclissi di luna, quindi durante l'eclissi la luna copre il sole, arrestando l'usuale flusso diretto di forze solari fisiche e spirituali verso la Terra. Quindi abbiamo come significati la sospensione dell'illusione, quindi il buio temporaneo interrompe il ritmo meccanico della vita quotidiana e invita a distogliere lo sguardo dal mondo esterno per volgerlo all'interiorità. Quindi nella frenesia, mettiamola così, dei giorni nostri, sono quel tipo di eventi che a un certo punto ti costringono anche un attimo a fermarti. Ecco, tu ti puoi fermare passivamente, dico sempre io, oppure ti puoi fermare attivamente, cioè dire: ok, colgo questa grande opportunità che mi stanno mostrando gli astri in questo caso, per attuare un tipo di lavoro che normalmente, come ho detto prima, dovresti farlo sempre, ma a maggior ragione, diciamo, lo fai in quel momento lì in maniera ancora più concreta e profonda. È un po' come, se vogliamo usare una metafora, è come una persona che non può fare una gara se fino a 2 secondi prima si è strafogato di cibo, spazzatura, piuttosto che vita sedentaria, perché rischi di fare un colpo e soprattutto non puoi aspirare ad avere delle prestazioni, insomma, considerevoli. Ma in questo caso, diciamo, quello che uno normalmente dovrebbe fare è un allenamento costante e quotidiano su se stesso e su, diciamo, anche educare un certo tipo di atteggiamento nei confronti degli altri, della società, quindi la sua gentilezza, l'educazione, eccetera eccetera, e ovviamente anche un rapporto, mettiamola così, con i mondi spirituali. Questo dovrebbe essere l'allenamento che uno fa costantemente, per poi, quando allora ha un senso, ci sono dei famosi portali oppure ci sono gli eventi astronomici particolari come l'eclissi, piuttosto che le notti sante, piuttosto che tante altre possibilità durante l'anno, allora in quel momento lì tu puoi fare una prestazione d'eccellenza, puoi andare ancora in maniera più efficace a lavorare su certe vibrazioni, su certi, per ottenere certi risultati. Il respiro della Terra, il fenomeno è percepito come una sorta di inspirazione straordinaria del pianeta, quindi un momento in cui le forze formative si ritirano per un breve istante. E poi c'è la prova della coscienza, quindi per l'antroposofia l'eclissi simbolizza il rischio e l'opportunità, quindi rischio, ripeto, e opportunità, di attraversare le tenebre terrene senza perdere la propria luce interiore e il legame cosciente con lo spirito del cosmo. Quindi insomma è un po' come ho detto prima, no? Quindi c'è questa grande opportunità che è quella di mettersi faccia a faccia con le proprie parti oscure, perché ci sono, non è che nascono dal nulla, sono lì, magari sono assopite, magari sono mezze assonnate, tenute a bada da qualcosa, eccetera eccetera, ma poi basta un attimo e scattano, cioè emergono, fuoriescono. Quindi, come ho detto prima, perché mi piace sempre insomma un po' fare collegamento dei puntini come nella settimana enigmistica, dico, cioè voglio dire, queste tre persone che nel mio caso si sono comportate in un certo modo non corretto, spiazzandomi, perché di tutto mi aspettavo ma non tutte e tre insieme e con quella modalità, hanno fatto fuoriuscire le mie parti oscure. Tant'è che poi le mie parti oscure, queste, chiamiamole così, mi ero sintonizzato sulla frequenza sbagliata, hanno richiamato anche delle altre cose, quindi hanno portato al fatto che anche qua, inspiegabilmente, perché non ho toccato nulla, non, insomma non, sono un po' boomer, ma voglio dire sul computer che ci lavoro, quindi non ho toccato delle impostazioni, eppure sono successi due problemi che non avevano un senso logico. E che fatalità, a distanza poi del mio lavorare internamente, della mia comprensione degli eventi e del mio cambio di frequenza, eccolo, fatalità, senza dover sborsare soldi con un tecnico, ho risolto il problema al computer. Ma soprattutto, diciamo, a parte il problema al computer, i due acciacchi fisici di cui parlavo prima sono scomparsi, anche qui improvvisamente, nel senso, comunque come sono venuti sono scomparsi. Uno è perché ho sbattuto il quinto dito, quello più piccolo, che erroneamente viene chiamato mignolo, del piede sullo spigolo di ferro del letto e pensavo di essermelo spaccato. E un altro, mi sono svegliato con un occhio gonfio, non so se sia stato una puntura di un insetto e via dicendo, ma comunque ecco, questi due problemi sempre tutti concentrati lì, che sono fortunatamente venuti a cessare. Quindi le tenebre, cioè la parte, mettiamola così, oscura che abbiamo noi, è lì, cioè noi ce l'abbiamo, non è che possiamo estirparla, altrimenti anche qua il mio pensiero, a un certo punto facciamo puff come Siddhartha, che quando ha raggiunto il massimo, diciamo, non era più idoneo che stesse qui su questa dimensione fisica. Quindi noi in questo invece, che abbiamo un'esistenza e viviamo in questa dimensione terrena, abbiamo sia la luce che l'oscurità, ed è anche lì sempre una questione di trovare un equilibrio, perché anche nell'oscurità ci sono delle caratteristiche che noi possiamo portare alla luce, che possiamo utilizzare per scopi più elevati, che non, ripeto, la nostra soddisfazione materiale, che non sia la nostra, insomma, il nostro egoismo, ecco. E anche in questo poi dobbiamo poi lasciare andare, così come bisogna lasciare andare le anime delle persone che non ci sono più e dire, proprio augurare a loro un buon viaggio e non trattenerle anche qua come forma di egoismo. Anche in questo senso dobbiamo lasciare andare quelle che sono magari le nostre i nostri sentimenti negativi. Quindi il risentimento che posso aver provato per quelle tre persone, la rabbia, il senso anche di impotenza, il senso di dire ma porca vacca, cioè voglio dire, ripeto, un messaggio in WhatsApp, cioè siamo fuori di testa, e adesso invece lascio proprio andare. e non è un perdono alla San Francesco o a qualche altro santo, è proprio un atto dovuto per liberare spazio dentro di me, perché sempre nella legge dello scoiattolo cosa si fa? Si libera posto per accogliere, diciamo, nuovo cibo e nuove risorse per affrontare poi l'inverno. Quindi io ho avuto tutto il tempo, mettiamola così, di lasciare andare e di provare serenità, mettiamola così, provare serenità, perché le cose che non sono andate, mettiamola così, bene, perché parliamo sempre di un rapporto comunque professionale, non dipendevano da me. È come dire, io ho fatto bene quella sedia e il cliente l'ha distrutta oppure non è più venuto a prendersela, ma io ho fatto bene quella sedia. Devo essere contento di quello, cioè io comunque ho lavorato bene, ho avuto un atteggiamento corretto e tutti sono sempre, insomma, devono essere sempre queste le cose che ci spingono a fare un lavoro con passione, no? Io sono, ho la fortuna, ripeto, come ho detto anche le altre volte, di viaggiare lavorativamente senza dovermi fare pubblicità, perché le persone parlano bene dell'esperienza lavorativa che hanno avuto con me. Quindi questo mi porta a essere contento. Io invece in quel momento lì mi sono proprio, anche in tutti i miei così meccanismi mentali, mi sono anche risentito nei miei confronti, di dire magari ho sbagliato qualcosa, magari ho fatto male qualcosa o mi sono comportato in un certo modo. No, sono tornato poi dopo tutta questa elaborazione a avere serenità nei loro confronti, perché evidentemente anche loro avevano i loro motivi, sbagliato il modo di comunicarmelo, ma avranno avuto i loro motivi e io questo rispetto, perché devo portare rispetto comunque alla vita degli altri, alle loro scelte, alle loro dinamiche private, e però questo non deve intaccare la considerazione che io ho nei confronti di me stesso e di come lavoro. Leggo un messaggio. Allora, Roberta di Treviso: ciao Fabio, non è che questi tre emeriti, ok, lasciamo perdere la parola, si sono messi d'accordo per rompere le scatole e danneggiarti. Ciao, buona trasmissione. Ciao Roberta, e no, non si conoscono tra di loro, fatalità, e quindi non avevano proprio modo di neanche lontanamente di mettersi d'accordo. Quindi per quello ti dico, non c'erano i presupposti per pensare che ci fosse dietro chissà quale situazione normale. Qui era proprio un grosso segnale arrivato dall'alto per portarmi evidentemente a fare un tipo di considerazione di lavoro mio interiore che magari mi ha risparmiato altre esperienze più forti o più dannose. È questo che normalmente io penso, cioè le esperienze che facciamo ci insegnano delle lezioni o tramite l'empatia o tramite il vissuto diretto, e queste ci possono portare a imparare delle lezioni anche senza dover prendere delle bastonate, ecco, ovviamente. Una curiosità: queste tre persone che non si sono comportate correttamente, avevi svolto il lavoro concordato? Un caro saluto da Tiz. Ciao Tiz. Sì, avevamo cominciato con tutti e tre, perché io normalmente in estate è il periodo in cui io lavoro di più, con la scusa che c'è più tempo anche da parte degli eventuali autori di seguire o di esprimere le loro idee o di seguire i loro progetti, insomma, anche perché poi tutto il lavoro fatto viene poi programmata viene fatto un programma editoriale a medio lungo termine che va fino a, in questo caso andava fino a dopo Natale, insomma, ecco. E per cui sì, insomma, la risposta è sì, però anche, ripeto, anche qua io ho sempre un modo di fare che cambia ovviamente a seconda di chi ho davanti, perché cerco di modularmi e di adattarmi. Sono molto accogliente in questo, ma voglio dire, non ripeto, se dico che sono tantissimi anni che svolgo questo lavoro, non mi era mai capitato, ecco. Oriano sostiene che se colpa destrucca botò. Ok, ci sentiamo dopo la pubblicità. Rieccoci, tornati in diretta. E, allora, Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore doveva essere oggi in presenza, ma purtroppo ha avuto un impedimento e quindi per non saltare, diciamo, il ritmo, ci ha comunque inviato un messaggio vocale che adesso vi faccio ascoltare e dove ci spiega tante interessanti cose. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Martedì non riuscirò a passare nella sede radio e così ho pensato di inviare una registrazione in modo da mantenere il ritmo quindicinale della rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo di astronomia, di sole, luna, pianeti e stelle e di come questi oggetti celesti siano in relazione con l'essere umano. Come si può creare questa relazione viva e diretta col cielo

agosto del 2026 ci saranno due eventi astronomici molto importanti, molto rari. Il primo è un'eclisse quasi totale di sole, visibile qui dall'Italia, intorno alle 19:30, quindi in prossimità del tramonto. Bisognerà quindi trovarsi in un punto dove l'orizzonte a ovest è ben visibile. Pensate che l'ultima eclissi di sole di queste proporzioni era nel 1999. Io mi ricordo, era un pomeriggio e ero assieme a degli amici e mi ricordo come la natura si è messa quieta quando il sole è stato oscurato e di quella atmosfera così speciale. Magari poi vi dirò alcune cose alla fine di questa trasmissione. Ma non solo questo motivo. Di solito l'11 di agosto è la notte delle stelle cadenti, la notte di San Lorenzo, ma quest'anno il momento di massima manifestazione di questo sciame meteorico che tocca l'atmosfera sarà appunto nella notte tra il 12 e il 13. In realtà non sono stelle che cadono, ma sono meteoriti che a contatto con l'attrito dell'atmosfera si incendiano fino a sparire, fino a diventare ferro meteorico. Pensate che la maggior parte del ferro che troviamo qui sulla Terra viene dal cielo. A volte i meteoriti sono più grandi e così accendono il cielo per alcuni secondi. Sarebbe veramente bello se in questa notte così magica poteste prendere una copertina, un telo da picnic e andare in un prato dove magari c'è un bel buio, non c'è così tanto inquinamento luminoso, e assieme ai vostri figli stare un paio d'ore col naso all'insù e per ogni stella esprimere un desiderio del cuore, un desiderio dell'anima. Si possono esprimere decine di desideri, non solo per se stessi, desiderio di qualcosa di bello per la mamma, per il papà, per i fratelli, per i nonni, per gli amici, per gli altri, per il mondo. Quindi un'occasione per guardare fuori, ma anche guardare dentro, per espirare in questo cosmo che chiama. Vi invito a farlo, io l'ho fatto diverse volte con i miei bambini, sia quando erano piccoli che quando erano un po' più grandi, quindi sicuramente una bella occasione. Bene, iniziamo. Per parlare di astronomia, oggi, qui, ora, nel 2026, bisogna partire da lontano, dall'antica India, dal mondo arabo, da coloro che avevano conoscenze astronomiche migliaia di anni prima di Cristo. E non solo avevano conoscenze astronomiche, avevano conoscenze matematiche, perché la matematica deriva dal cielo. E costoro avevano una relazione diretta col cielo, non per hobby, non per un fatto estetico, ma era vitale. Pensate agli antichi popoli, l'India, il mondo arabo, pensate alle culture nate nel Medio Oriente intorno al Tigri e l'Eufrate, pensate all'Africa, al nord-est dell'Africa, all'Egitto, pensate al Nilo. Le persone più importanti di queste società erano gli astronomi, che erano sacerdoti, erano saggi, quindi osservavano il cielo con questo sentimento di sacralità. Ed erano loro che sapevano quando era il momento giusto per seminare quel cereale o raccogliere o fare tutti i lavori che c'erano da fare in natura. Pensate che quando Sirio arrivava ad un certo punto nel cielo, vuol dire che di lì a poco il Nilo sarebbe straripato. Questa informazione era vitale per centinaia di migliaia di persone, perché sbagliare voleva dire seminare e che non arrivasse l'acqua per donare vita, per

crescere. E quindi i sacerdoti davano indicazioni precise su come costruire le irrigazioni e via così. Quindi un rapporto diretto col cielo. Ma se andiamo un po' più avanti, vediamo che anche i greci avevano una relazione diretta col cielo, con le costellazioni. Vedevano che alcune stelle formavano dei gruppetti e alcune sembravano quasi un'orsa maggiore, e l'altra lì vicino un'orsa minore o quella Cassiopea, e quindi davano nomi di animali o di qualcosa, di persone, di qualcosa che fosse vivo. Pensate a Orione, il grande cacciatore. Quindi avevano una relazione diretta, vivente. Già i romani avevano una relazione diversa. L'orsa maggiore è diventato il grande carro e l'orsa minore il piccolo carro. E quindi da un qualcosa di vivente si è arrivati a qualcosa di più materiale, un oggetto, pensate a un carro ad esempio. Quindi si vede che col tempo la relazione col cielo è diventata non più una relazione di sentire, di connessione diretta, individuale, percettiva, ma sempre di più una connessione cognitiva. Basti pensare alle osservazioni dei secoli successivi, con il cannocchiale di Galileo, fino ad arrivare agli astronomi moderni che hanno dato un nome, un numero a ogni stella, ogni galassia, ogni costellazione. E così si vede come questo rapporto col cielo sia cambiato nel corso dei millenni, diventando sempre più astratto. Parlare di astronomia con alcuni astronomi moderni per me è molto deprimente, nel senso che si vede solo l'aspetto materiale. Una volta un astronomo mi ha detto: ma tu credi veramente che Giove o Marte o quelle stelle possano avere un'influenza sull'essere umano? Pensa che il campo elettromagnetico di quel pianeta ti può influenzare tanto quanto il motorino elettrico della tua lavatrice. Quindi, da un punto di vista misurabile, effettivamente ha ragione, ma qui stiamo parlando di qualcos'altro, stiamo parlando di forze invisibili che sono però tangibili. Basti pensare a quello che avviene nella biodinamica, che si pianta e si fanno tutta una serie di lavori nell'orto, in natura, non solo guardando la luna, ma guardando anche le stelle, i pianeti, i giorni, di radice, di foglia, di seme e via così. E quindi si vede che quella carota piantata in quel giorno viene veramente grande, perché era un giorno di radici. Ma se la pianto dopo, in un altro momento, magari mi accorgo che quella carota che pianto in un giorno, ad esempio, di foglie, va in seme, va in semenza. E quindi devo conoscere il cielo, devo collegarmi a queste forze invisibili, perché se voglio mangiare carote le devo seminare in quel momento, se invece voglio ottenere semi dalle carote le devo seminare in un altro momento. Ma tutti i contadini sanno di questa relazione, ad esempio con la luna, quando bisogna potare o imbottigliare il vino, ad esempio. Se si sbaglia la luna, ahimè, quanti bottiglie che saltano, quanti tappi che volano. Ma lo sanno anche le parrucchiere, coloro che tagliano i capelli. Se si tagliano i capelli in un certo tipo di luna, crescono di più o di meno. Ma pensate che quando mio suocero è trapassato, ho chiesto anche al Signore delle onoranze funebri se c'è una coincidenza tra le morti, i trapassi e la luna piena, e lui mi ha detto di sì. E un'amica ostetrica pure mi ha detto che col fare della luna nascono anche molti più bambini. Quindi c'è una connessione tangibile con queste forze vitali, viventi. Ma col tempo questa connessione si è persa, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove, cari genitori, cari ascoltatori, ci hanno rubato,
hanno rubato il cielo. Siamo sempre di più chiusi in casa e poi tutti i lampioni della città creano quell'inquinamento luminoso che ci impedisce di avere una relazione con la meraviglia del cielo. Dobbiamo andare in montagna o dobbiamo creare delle occasioni particolari per poter entrare in relazione col cielo. Ed è proprio di questo che adesso vi parlerò, di quei momenti dell'anno in cui con i bambini si possono già fare delle esperienze di astronomia. Le stesse fiabe che noi raccontiamo all'asilo, immaginiamo le fiabe dei Grimm, parlano di questo mondo celeste, di questo mondo di fiaba, di questo mondo perfetto, dove alla fine qualsiasi cosa succede c'è un lieto fine. Il cavaliere, il principe, sempre vince. Quindi questa fiducia verso qualcosa di più grande di noi inizia già dall'asilo, inizia già dalle fiabe che il papà e la mamma raccontano alla sera prima di andare a dormire ai bambini. Poi con il crescere si può sempre di più, si possono portare altri racconti, fino ad arrivare in terza classe in cui l'astronomia si collega a pennello con la geografia, perché si portano i punti cardinali. Così con i miei bambini sono andato più volte in giardino e ho domandato se qualcuno di loro sa qual è il punto in cui sorge il sole. E qualcuno mi ha detto che quando arriva presto alla mattina lo vede sorgere di là, verso l'ingresso della scuola. E poi ho chiesto se qualcuno sa invece dove tramonta il sole alla sera. E qualcuno mi ha detto che è capitato che sia venuto a scuola al tramonto, perché magari la mamma doveva fare delle pulizie e ha visto che tramontava da quell'altro lato di là dove c'è il custode. E così i bambini si rendono conto che il sole sorge sempre ad est, si chiama levante, dove il sole si leva, fa un arco nel cielo o piccolo o grande e poi si posa a ovest, a ponente, dove il sole si posa. Questo arco da est ad ovest è il dì, e il mezzo dì, cioè il punto più in alto di questo arco, è appunto il sud, il mezzogiorno. Quando noi diciamo appunto sud o mezzogiorno, intendiamo questo. Dalla parte opposta del sud, dove noi abbiamo il nostro capo, questo è il nord. E possiamo dire che nei boschi, in montagna, noi troviamo spesso il muschio a nord, dove c'è l'ombra. E così ci si orienta coi punti cardinali. Ma col passare dei mesi si può far notare ai bambini che a inizio scuola il sole era più o meno a quel punto lì nell'albero, in prossimità del Natale era invece più basso, e invece quando la scuola sta per finire, in prossimità nei primi giorni di giugno ad esempio, lo troviamo lì in alto, lo troviamo a metà del giorno lì nel punto più in alto. Quindi osservazioni semplici, e lì parliamo di est, ovest, sud e nord, ma permettiamo ai bambini di orientarsi qui sulla terra, avendo quindi un orientamento terrestre grazie al cielo, grazie all'osservazione della stella a noi più vicina, il sole. Pensate che Gengis Khan ha conquistato mezzo mondo da est verso ovest. Sapete perché? Sapete perché? Perché voleva, andando sempre ad ovest, giungere nel punto in cui la terra finiva e guardare l'abisso oltre il quale il sole sprofondava, per poi sorgere dall'altra parte. Si pensava una volta che la terra fosse come un grande disco, e così Gengis Khan voleva realmente trovare quel punto e guardare nell'abisso.
con i bambini noi non parliamo di aspetti cognitivi collegati all'astronomia, ma solo di ciò che si può osservare. E quindi il Sole sorge di là, ad est, fa un arco grande o piccolo a seconda del periodo dell'anno e tramonta di là, ad ovest. Fine. In quarta classe si parla, si porta la storia o a fine quarta o inizio della quinta, e quindi si parla di questi popoli dell'antica India, della Persia, le città lungo il Tigri e l'Eufrate, l'antica Mesopotamia, si parla dell'Egitto, della cultura appunto di Creta, la civiltà minoica, della Grecia, e così si porta tutto un excursus collegato alla geografia, collegato a tutta una serie di conoscenze matematiche, non solo storiche. Pensate che l'angolo giro deriva da lì, da molti anni prima di Cristo. E sapete perché si chiama giro ed ha 360 gradi e non 217 o 714? Per un motivo molto, molto semplice. Perché gli antichi, osservando quella stella lì, in quel punto, notavano che migrava verso ovest fino a sparire. E poi ricompariva dopo moltissimi giorni ad est, piano piano saliva e ritornava in quel punto esattamente dopo 360 giorni, facendo tutto un giro. Per questo si chiama appunto in questo modo un'osservazione diretta del cielo, quindi un anno, 360 giorni circa, poi il calendario è stato aggiustato sempre di più fino ad arrivare ai romani che hanno stabilito 365 giorni e 6 ore, perché col passare dei decenni i conti non tornavano, le stagioni si andavano tutte a sbilanciare. Pensate che a Firenze c'è stato un pontefice che ha voluto creare una meridiana proprio all'interno di Santa Maria del Fiore per misurare esattamente il sole nel corso dell'anno e ritoccare, aggiustare il calendario. Bene, arriviamo così ai greci, che avevano un rapporto vivente col cielo. Vedevano queste stelle, vedevano che messe insieme formavano dei puntini, e a questa costellazione, cioè a questo gruppo di stelline, davano un nome. E così quello era l'Orsa Maggiore, quella era l'Orsa Minore, quella di là era Cassiopea, e via così, quello era Orione, il cacciatore, e quello il suo cane, il cane maggiore, e quello Sirio, che era appunto all'interno della costellazione del cane maggiore, e via così. Quindi un rapporto vivente, erano nomi di animali, di persone, cacciatori. Già i romani avevano una relazione diversa col cielo, come vi ho detto, più materialistica. Ed arriviamo quindi, l'Orsa Maggiore è diventata il grande carro, l'Orsa Minore è diventata il piccolo carro. E così arriviamo attraverso questi racconti mitologici a parlare delle costellazioni. E ad esempio come questo cacciatore invincibile sia stato ucciso perché è stato punto da uno scorpione. Quindi Zeus, infuriato, ha fatto in modo che quando Orione tramonta sorge lo scorpione, le ha scagliati alle parti opposte del cielo. Così attraverso questi racconti di mitologia, di astronomia, di costellazioni, portiamo ai bambini questo mondo di immagini. Ma è in sesta classe che realmente inizia un'osservazione del cielo in modo diretto, inizia l'astronomia. Intorno al dodicesimo anno il ragazzo attiva, sveglia il senso della vista. Non è che prima non l'avesse, però inizia a vedere con occhi nuovi, vede dei genitori il positivo e il negativo, fa lo scanner,
sa che questo maestro è bravo in quelle cose, ma in realtà è scadente in altre. Quindi iniziano a osservare i particolari, le cose, per questo noi facciamo gli esperimenti di fisica, ma portiamo i ragazzi anche a osservare il sole. Questa esperienza è meravigliosa, è veramente un'esperienza da fare. I primi anni portavo i ragazzi su in montagna, per anni siamo andati al rifugio Alpe Madre e lì nella collinetta che c'è lì in alto puntavamo due puntatori e in prossimità dell'equinozio di autunno, intorno al 23 di settembre, misuravamo il punto in cui il sole tramontava all'orizzonte ad ovest, notando che tramontava esattamente a zero ovest. Poi si dormiva una notte con tutta l'allegria di stare insieme, di mangiare, di fare i giochi, e poi ci si svegliava presto alla mattina e si andava nel puntatore ad est e si attendeva l'alba nascente. Quindi prima c'era il buio con le stelle, poi gradualmente un chiarore in lontananza, poi iniziano tutti i colori, la notte si spegne, iniziano i primi rosa, i gialli, i verdi, e così pian piano la luce sorge, i colori iniziano a diventare sempre più vivi, finché a un certo punto c'è quasi una, qualcosa di sublime in questi colori che si manifestano ad est. E uno dice adesso, sorge adesso, adesso, sembra quasi che non nasca, e poi a un certo punto all'orizzonte si vede un puntino rosso come un rubino che dà senso alla vita, all'esistenza. E con i ragazzi si misura questo punto e si vede che è esattamente a zero est. E poi si torna a casa felici, avendo preso due misurazioni di longitudine e latitudine a ovest e ad est nel giorno in prossimità dell'equinozio d'autunno. E passano i mesi, si arriva a Natale, in prossimità appunto delle vacanze di Natale, si va nello stesso punto, si mettono gli stessi puntatori orientati secondo i punti cardinali e si attende, e si nota che il sole non tramonta nello stesso punto ma molto spostato verso sud, circa 36 gradi, veramente tanto. E le giornate si sono accorciate, quindi anche gli orari sono diversi e l'ambiente è diverso. Adesso c'è la neve, bisogna essere vestiti tanto, immaginate alla sera col fuoco acceso, il caminetto, immaginate alla mattina quando ci si deve svegliare che è ancora buio pesto anche se sono le 6, e si sale questa collina e si arriva poi in alto con questa notte buia piena di stelle e si attende il sorgere del sole lì con la neve. Sono esperienze veramente speciali, sono qualcosa, sono regali per l'anima. Quando il sole sorge si canta: col sol la prima campana ci dà il saluto del dì, dam dam, risponde una squilla lontana, dom dom, e 100 rispondono così, e via così. Si saluta il sole nascente e poi si torna con due numeri in un foglio di carta che assieme a quelli precedenti diventano 4. Passano i mesi e arriva l'equinozio di primavera. Tutti aspettano che il sole più o meno sia nel punto dove era l'ultima volta, e cosa scoprono? Al 21 di marzo scoprono che il sole è tornato indietro e sorge esattamente tramonta esattamente a zero ovest e sorge esattamente a zero est. E così si vede che il sole ogni giorno si sposta di un po',
Passano i mesi e arriva la fine della scuola. Ci si trova a scuola finita intorno al 21 di giugno, si va in montagna nello stesso punto, la scuola è finita, alcuni sono al mare, pazienza, ma la maggior parte vogliono venire per concludere l'esperienza. E si vede che le giornate sono lunghissime, ci si deve svegliare alle 4 della mattina e si vede che il sole tramonta a 36 gradi a nord, verso il capo, e sorge 36 gradi a nord, verso nord-est, e così fa un arco enorme nel cielo di circa 16 ore. E così si vive un'esperienza, un grande respiro dell'anima, vedendo che le giornate si allungano e si accorciano, e si capisce perché quest'arco in alcuni momenti è più piccolo e in altri è più grande. Quindi abbiamo circa 16 ore, quest'arco è nel cielo, la nostra latitudine, per circa 16 ore in estate, al solstizio d'estate. Nei due equinozi sono esattamente 12 ore, 12 ore, equinozio, le nozze uguali, eque tra la notte e il giorno. E arriviamo poi in inverno, dove appunto il sole si è spostato verso sud, e così abbiamo un piccolo arco e le giornate sono di circa 8 ore, 8 ore e 40 minuti circa, appunto la nostra latitudine. E poi queste 8 misurazioni che sono state prese in sesta classe vengono poi riprese l'anno dopo e vengono calcolati gli angoli, vengono calcolate, viene calcolata ogni giorno quanto le giornate si allungano, si mettono insieme tutti i disegni e alla fine si arriva a definire molto bene come si muove il sole, cioè la stella a noi più vicina, nell'arco di un anno. Ma pensate che questo è scienza, questo è scienza. Pensate che a volte abbiamo prenotato l'autobus, il rifugio, e non abbiamo potuto andare in quel giorno perché c'era brutto tempo. Quindi anche frustrazione. A volte siamo andati e mezz'ora prima del tramonto il cielo si è oscurato. Oppure il contrario, è rimasto nuvoloso e proprio nel momento dell'alba il cielo si è aperto. Quindi regali, emozioni. Io da tanti anni vivo con i ragazzi queste esperienze, però sono sempre emozioni nuove. E così tutti possono fare questa esperienza. E chi non se la sente o non ha la possibilità, ci possiamo anche trovare insieme, possiamo organizzare dei momenti in cui possiamo prima farlo con gli adulti, con gli insegnanti, fare queste esperienze e poi farle nella pratica. Negli anni i colleghi hanno semplificato moltissimo questo aspetto e ad esempio andiamo nelle mura di Cittadella. Le mura sono orientate secondo i punti cardinali, quindi si parte al tramonto, appunto in occasione dei solstizi e degli equinozi, a piedi si va in centro, una passeggiata di una mezz'oretta, si va nella torre, la torre di Malta, che è alta, molto alta, e lì si prendono le misurazioni. Poi si dorme a scuola col materassino e alla mattina di nuovo ci si sveglia presto, passeggiata, e si va a prendere la misurazione all'alba, appunto del giorno dopo. Quindi i costi si abbassano, la logistica si abbassa, ma è un'esperienza dell'anima molto molto importante. Arriviamo alla settima classe, la seconda media, è il punto centrale dell'esperienza di astronomia. Con i ragazzi si passa un'intera notte osservando le costellazioni, quindi non solo il sole a noi più vicino, la stella a noi più vicina, ma tutte le stelle, le costellazioni. Servono 4 puntatori, uno a est, uno a ovest, uno a sud e uno a nord. La classe viene divisa in 4 gruppi e ogni 2 ore si esce e si monitora il cielo, osservando come quelle costellazioni si muovono nell'arco della notte. Questa è un'esperienza
unica, bisogna farla, bisogna portare i ragazzi, non solo quelli delle scuole steineriane, portare i ragazzi a fare queste esperienze. E così si vede che ogni due ore il cielo cambia. Quando i ragazzi escono, vanno nel loro puntatore, guardano il cielo e non trovano più che le stelle, la costellazione è lì, ma si spostano di 30 gradi verso est. E così ogni due ore il cielo cambia, si sposta, le costellazioni ruotano, tutti i corpi celesti sorgono sempre a est, non solo il sole e la luna, ma anche le costellazioni. Fanno un arco nel cielo e poi tramontano a ovest. Tutti gli oggetti celesti fanno questo grande percorso, questo grande arco. Si prendono i dati, si riportano in un foglio squadrato, si gioca come a battaglia navale, si mettono i puntini di latitudine e longitudine e si disegnano, si fa geometria e si vede che alle 8 Orione era lì, alle 10 era lì, a mezzanotte era lì, alle 2 della mattina era lì, alle 4 era lì e poi alle 6 quando è sorto era nell'altra posizione. Si sta svegli fino all'alba, una volta siamo stati svegli, abbiamo visto appunto dalla notte, dalla luce, poi tutta la notte il buio fino alla luce e poi abbiamo fatto colazione, siamo andati a dormire intorno alle 9 per poi svegliarsi verso l'una e pranzare e avere poi tutto il pomeriggio per tirare le conclusioni di questa esperienza. Ma pensate, io la prima notte che ho fatto così è stata quando ero ragazzotto a Jesolo, ero già maggiorenne, si tornava dalla discoteca un po' tutti così sbiallati e me la ricordo, mi ricordo quelle notti fino all'attesa dell'alba. Ma pensate che questi ragazzi hanno 13 anni e vivono tutta una notte dalla luce al buio fino poi alla luce del giorno dopo. Quindi esperienze dell'anima. Bisogna poi stare svegli, sforzarsi, alcuni riescono, altri invece non ce la fanno e quindi li mandiamo a dormire. Però sono esperienze veramente importanti. E così si nota che gli orizzonti hanno qualità diverse. L'est assomiglia un po' alla sala parto, lì sorgono tutte le costellazioni, le stelle. Se vogliamo trovare qualcosa di nuovo, lo troviamo ad est. Poi abbiamo queste costellazioni che sorgono a est, migrano, si spostano fino ad arrivare a sud, nel punto più alto del cielo. E lì sono come persone nel pieno della vita, che sono nel massimo della potenza, della capacità di realizzazione. Pensiamo a una persona intorno ai 40, 40 anni, 45, 50. E poi abbiamo le costellazioni che si spostano e tramontano a ovest fino a sparire nell'orizzonte. Orione, che è questo cacciatore col braccio alzato, sparisce a ovest e rimane questa mano che sembra affondare nell'abisso salutando. E così a est abbiamo qualcosa che ha a che fare con la nascita e a ovest abbiamo qualcosa che ha a che fare con la morte. Io ho potuto assistere alla nascita dei miei figli e ho visto l'energia che c'è, questo impulso che vuole nascere, che vuole entrare nel mondo. Sto vivendo la mia vita fino ad arrivare intorno ai 50 anni, dove mi sembra di aver compreso come funziona il mondo, dove ho molta esperienza anche da donare agli altri, da mi so orientare. Ma ho visto anche mio suocero trapassare, era nel letto di casa e le figlie erano vicine che cantavano delle canzoncine come per aiutarlo a fare questo passaggio. Ho visto che il respiro era sempre più lento, finché a un certo punto ha fatto un respiro più ampio e poi questa esalazione. E c'era un andare oltre, c'era un così, come se un qualcosa che ha lungamente vissuto fosse arrivato a conclusione.
e così tutte le costellazioni si muovono in senso orario, come le lancette dell'orologio. Ma sapete cosa succede? A nord succede il contrario. Le costellazioni ruotano in senso anti-orario. E con i ragazzi bisogna scoprire perché. Perché a sud noi osserviamo il cielo e tutto si muove in senso orario. E perché a nord tutto si muove in senso anti-orario. E così, anche se hanno dormito solo alcune ore durante la notte, ci si mette, si fanno le esperienze, si arriva insieme a comprendere, e così si comprende veramente il motivo. Vi invito ad alzarvi, a mettere le braccia a mo' di croce e di girare la testa a sinistra e girare le mani in avanti in senso orario, e vedrete che la mano sinistra fa dei cerchi in senso appunto orario. Se continuate a girare le braccia ma la testa guarda la mano destra, vedete che la mano si sposta in modo anti-orario, facendo dei cerchi in senso anti-orario. Quindi questa conquista, questa scoperta ha a che fare con il mistero, ha a che fare con l'osservazione, ha a che fare con l'intuizione, e i ragazzi impiegano ore per comprendere che il cielo non è tutto uguale. A est c'è qualcosa di tipico dell'est, tutto ciò che è nuovo viene dall'est. A sud è il punto massimo, a ovest ciò che è stato saluta, se ne va, è l'esperienza massima che se ne va. E a nord abbiamo qualcosa che ha a che fare con l'eternità. Ci sono le circumpolari che mai tramontano e mai sorgono. L'orsa maggiore, l'orsa minore, Cassiopea, alla nostra latitudine, non tramontano mai. Girano tutto l'anno senza tramontare. Ha a che fare con l'eternità. Quindi questo, capite, che è qualcosa di meraviglioso da vivere, da vivere. Ottava classe, terza media, in molte scuole Steiner si fa poco di collegato appunto all'astronomia. Si studia la rivoluzione copernicana, si studiano i pianeti, ma sarebbe importante che ci fosse anche qui l'osservazione del cielo in modo diretto, goetheanistico. La cosa più bella che si può fare è l'osservazione della Luna in relazione ai pianeti. Ci sono certi giorni, in modo particolare, in cui i pianeti sono vicini alla Luna e si vede giorno dopo giorno come si spostino. Oppure monitorare la Luna nel corso di un mese, vedendo che sorge da est, sorge ad est e tramonta ad ovest, però diventa matura da ovest e poi diventa sempre, diciamo, la troviamo a ovest luna nuova e poi diventa matura andando ad est. Così quando alle 7 di sera d'inverno vediamo la luna sorgere, la troviamo tonda, bassa nell'orizzonte. Ma l'esperienza più interessante da fare in ottava è quello che abbiamo chiamato l'orologio cosmico. È un'esperienza di sintesi che abbiamo realizzato a Cittadella come sperimentazione. Ci abbiamo messo circa 3-4 mesi di lavoro assieme ai ragazzi, unendo conoscenze astronomiche, musica ed euritmia. E così 12 ragazzi hanno fatto le 12 costellazioni. Un ragazzo ha fatto il Sole, che si muoveva nel corso dell'anno nelle varie costellazioni, prendendosi sempre un po' più indietro di 30 gradi ogni mese. Qualcuno ha fatto la Luna, qualcuno i pianeti. Le mamme hanno realizzato le tuniche con i colori delle costellazioni, dei pianeti che Steiner appunto aveva dato. Abbiamo realizzato dei ciondoli in rame con i simboli, e così ci siamo messi a mettere in scena questo orologio cosmico, che ha una componente meccanica più o meno com'è l'orologio che trovate a Padova, no?
Quindi c'è un meccanismo che è meccanico, funziona in un certo modo. E poi c'è tutta la componente sovrasensibile che viene portata all'euritmia. I genitori, gli spettatori sono al centro di questo grande, di questa grande rotazione, di questo movimento che avviene intorno. Sono seduti lì sulla terra, al centro della stanza, e tutto gira attorno. E così gli spettatori, i genitori hanno potuto vedere che il sole impiega tutto un anno per visitare le costellazioni. Quello che il sole fa in un anno, la luna lo fa in un mese, e in un mese la luna visita, dialoga con tutte le costellazioni. E così l'alba e il tramonto che abbiamo visto in Sesta cambiano. Un ragazzo fa l'alba, un altro fa il tramonto nel corso dell'anno, e si vede dove il sole sorge a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e via così, fino a tornare all'anno dopo. I genitori, al termine di questa rappresentazione, mi hanno detto che si percepiva qualcosa di speciale, qualcosa che non sapevano definire, ma sono delle forze che si percepiscono. Immaginate il sole non tanto come qualcosa di pieno, come una sfera incandescente di elio, ma immaginatelo piuttosto come una porta. E essendoci dietro la costellazione, quell'influenza passa attraverso la porta del sole fino ad arrivare a noi lì sulla terra. È come un buco, è come una porta. Quindi se dietro il sole a Scorpione non è della stessa cosa se ha Ariete o Pesci, e quindi questo arriva. E la luna nella sua danza, da quando è luna nuova, quando è luna piena, amplifica tutto questo. E i pianeti sono come la melodia, o comunque quegli strumenti che interpretano sulla melodia di base, interpretano gli arrangiamenti, le parti così più originali che cambiano. Tutto questo è sperimentabile anche con gli adulti. Abbiamo deciso di aprire anche ai genitori della scuola e agli esterni la possibilità di fare l'orologio cosmico. E quindi da ottobre a Cittadella, il mercoledì nel tardo pomeriggio, ci sarà la possibilità di venire, e in alcuni mercoledì, mi sembra siano 5 o 6, 6 mi sembra, mettere insieme tutto questo orologio fatto di sincronie, di relazioni astronomiche, per poi metterlo in scena in prossimità del Natale e poi andare a vedere le stelle a gennaio. Quindi vi invito a iscrivervi, c'è un canale Telegram proprio dedicato a questo, dove daremo tutte le informazioni, dove sarà possibile iscriversi e fare questa esperienza. Perché il cielo non si può conoscere con la testa, guardando un libro, andando nel planetario che c'è a Padova o ad Asiago. Bisogna entrare in relazione, muoversi nello spazio, andare a osservare il cielo in grappa o da un'altra parte. E così invito a fare questa esperienza. Bisogna essere un certo numero. Abbiamo provato a farla partire l'anno scorso, non ci siamo riusciti perché servono 12 persone per fare le costellazioni. Uno il sole, uno la luna e siamo a 14. Uno l'alba e uno il tramonto, siamo a 16, e poi i pianeti, arriviamo quindi a più di 20 persone. Mi sembra che il numero minimo sia 21 per creare tutto questo cosmo in azione. Bene, arriviamo all'eclissi del 12 agosto 2026. L'eclissi è un fenomeno. L'eclissi di sole è un fenomeno molto particolare. Alcuni lo vedono come negativo e quindi si chiudono in casa o evitano di osservarlo. Altri lo vedono come un evento positivo, addirittura fanno viaggi per andare in paesi dove
L'eclissi è totale al 100%, così possono fotografare la corona che si vede, no? Perché la cosa incredibile è che il diametro della Luna è lo stesso del Sole, qui dalla Terra. Osservando il cielo, qui dalla Terra, hanno lo stesso diametro, la stessa dimensione. Quindi quando la Luna si mette davanti al Sole, lo mangia, lo oscura, finché si vede la corona attorno. La natura in questi momenti si acquieta, gli uccelli smettono di cantare. Si percepisce una strana sensazione quasi di morte, che può in taluni casi anche spaventare, perché si sente qualcosa che c'è nella natura e gli animali pure la percepiscono. Quindi alcuni ne parlano positivamente, altri ne parlano negativamente. Io credo che sia il momento di andare oltre il positivo e il negativo. Quindi mi piacerebbe trovarmi con degli amici, andare magari su in grappa o in qualche altro punto dove l'orizzonte si vede bene e osservare questo evento con coscienza d'unità, andando al di là del positivo e del negativo, ma rimanendo in connessione con quello che avviene, percependo, rimanendo nell'unità della vita. Quindi spero tanto di avervi così stimolato a osservare il cielo e vi invito a iscrivervi all'Orologio Cosmico, questo appuntamento che ci sarà alla Scuola Waldorf Aurora di Cittadella da ottobre fino a dicembre, il mercoledì, mi sembra dalle 18 in poi, dura circa un'oretta e un quarto, quindi un evento pre-cena facile da organizzare anche, diciamo così, come appuntamento settimanale. E poi vi invito a venire a osservare il cielo in modo diretto e iniziare così questa relazione così più vitale con gli astri, con la volta celeste. Bene, un abbraccio grande, grazie Fabio per questo tempo, per questo spazio e arrivederci a tutti gli ascoltatori.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ringrazio sempre Luca Gastaldello per, anche in questo caso se era una registrazione, ma per i suoi preziosi interventi e soprattutto anche per aver continuato una cadenza quindicinale, insomma, anche quando lui non può, si premura sempre di inviarci queste preziose parole. Ecco. E poi ringrazio, saluto Simone, mi scrive, credo che si sia dimenticato un punto interrogativo, perché scrive: ciao Fabio, sono Simone, la famiglia di Bassano ha risolto il problema della casa, appunto. Credo che sia una domanda invece, anche perché avevo sentito tempo fa che facevo gli annunci, ecco, chiedevo gentilmente, ciao, grazie. Allora, se appunto, diciamo, perché non ho notizie differenti, c'è il punto di domanda, la risposta è che io sappia no, nel senso, la famiglia di Bassano, quindi Diana e Marcello e i loro figli, ricordo che è un nucleo familiare di 6 persone, perché un figlio, quello più grande, è già andato fuori a vivere, e non ha ancora risolto il problema di trovare una sistemazione. Ci sono stati degli sviluppi purtroppo poco piacevoli, nel senso che sono intervenuti i servizi sociali per la questione, insomma, di aver fatto una proposta, però sembra appunto tutto, che tutte le persone che potrebbero dare una mano o insomma agire, purtroppo sono latitanti. Vediamo, perché avevo deciso che questa settimana, essendo quella di Ferragosto, insomma, le persone sono in ferie, quindi magari c'era anche meno attenzione e via dicendo. Credo o la prossima settimana o quella dopo, vediamo se riesco a magari, diciamo, avere proprio il telefono Diana, che ci può aggiornare su tutta la situazione, insomma, ecco. E comunque un saluto a loro, ecco, un pensiero a loro che stanno vivendo un momento molto difficile. Ricordo anche che per inviare un messaggio normale o WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672, così poi vengono letti in diretta. E adesso passiamo all'ospite, il graditissimo ritorno, perché abbiamo con noi di nuovo Michelangelo Maniscalco, che è autore dell'opera La missione del dinosauro. Bentornato Michelangelo.
1: Grazie Fabio, grazie, grazie a te, grazie a Radio Gamma 5 per l'opportunità e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te per essere venuto, e perché l'altra volta talmente tante erano le cose da dire che non siamo riusciti a espletare, insomma, un po' tutto il contenuto della trasmissione, quindi ho avuto il piacere di rinvitarti qui in studio. E per chi non avesse sentito la volta precedente, allora, Michelangelo è autore di questo bellissimo libro, che è un romanzo autobiografico, e dove lui parte da una situazione in cui era definito il geometra delle imprese impossibili ed è arrivato a essere un senza tetto. Quindi questo è un po' l'arco temporale, mettiamola così, del romanzo, dove però c'è tutta la sua storia personale, ci sono tutti insomma, degli avvenimenti importanti che poi gli hanno tirato fuori questa missione, questo codice d'onore, e che adesso, insomma, brevemente andiamo a spiegare, giusto per dare una continuità con l'intervista precedente, e poi passiamo però a quello che è insomma, l'aspetto più importante che vorrei trattare oggi, e cioè l'autore. Quindi partiamo da questo, diciamo, dal tuo libro, ecco.
1: Fabio, io per molti anni mi sono chiesto il perché delle scelte che io ho sempre fatto, perché mi sono reso conto che le mie scelte non erano mai quelle migliori per me, erano quasi autolesioniste. Cioè io sceglievo sempre, ma mettendo avanti al mio benessere il benessere degli altri. Quindi mi sono fatto questa domanda, mi sono detto: ma cosa c'è di sbagliato in me? C'è qualcosa che non funziona, perché io non conosco nessuno che si fa male per fare del bene agli altri, per aiutare gli altri, privandosi anche di ciò che è indispensabile per lui. Il libro è nato proprio dal fatto che mi sono dato finalmente una risposta, E dalla risposta è nato poi il desiderio, il sogno di scrivere questo libro. L'acufene, di cui io soffro purtroppo in maniera debilitante, è poi stata la seconda chicca che ha arricchito la mia esistenza, già non priva di tante sofferenze, di un problema ancora più grande. Più grande perché? Perché l'acufene non è una malattia, perché non è riconosciuta come tale. Può essere invalidante, perché l'1% della popolazione mondiale ne soffre fino al punto di non avere più qualità di vita. Ci sono stati anche moltissimi casi di suicidio legati a forme devastanti di acufene. E poi, quindi sommando le domande che mi facevo all'acufene, mi sono fatto un quadro finalmente preciso di quella che è stata la mia esistenza, dandomi una comprensione della stessa. E a quel punto ho detto: è talmente strana quanto mi sta accadendo, è talmente inverosimile, che io voglio che altre persone che si trovino a vivere una o più di una dei fatti, degli accadimenti che mi sono accaduti, abbiano la possibilità di non sentirsi soli, di sapere che c'è qualcuno che ha già vissuto quel percorso, che lo ha affrontato, che è caduto ma si è rialzato e che ne è uscito vincitore. Quindi il mio vuole essere un messaggio di speranza. Speranza non solo a chi soffre di acufene, ma anche a chi nella vita ha avuto tante situazioni estremamente difficili.
0: E infatti nel tuo libro, che infatti tratti anche appunto questo avvenimento che ti è, insomma, questa malattia, chiamiamola questa patologia dell'acufene, e anch'io ho percepito leggendo il tuo romanzo che hai avuto questa capacità di trasformare gli avvenimenti, ma anche insomma alcuni molto intensi, perché stiamo parlando di situazioni, diciamo, lavorative molto pesanti, morti sul lavoro, appalti e quant'altro, insomma di un certo livello, e fino ad arrivare poi appunto anche a tutto quello che riguardava la tua vita personale e privata, perché arrivava

0: quando ancora sei poco più di un bambino e la vita ti mette davanti a situazioni così gravose, e io credo che sia veramente una rarità. E in effetti io non credo di avere nulla da insegnare a nessuno, io non credo che la mia vita sia una vita particolarmente degna di essere menzionata o rilevante perché possa insegnare qualcosa a qualcuno, ma io credo che come minimo comunque chi si ritroverà in almeno uno dei tanti episodi che io racconto possa per un momento confrontare se stesso con l'autore del libro. Vivere la situazione che lui ha vissuto e farsi una domanda: ma a questo punto la mia reazione, il mio aver fatto in quel modo, ma è stata la cosa migliore che io potessi fare o chiedere a me stesso, o poteva anche esserci un'alternativa? Io credo che questo libro sarebbe importante per i giovani, perché anche quando io parlo di codice, ecco, sembra quasi che parlo di un qualcosa che non esista più. In effetti non è che non esista più, in effetti è che per comodità non lo si vuole applicare più.
1: Certo.
0: Ed è tutta un'altra cosa.
1: Ma vedi, quando prima c'era lo stacchetto musicale abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole, parlavamo di risorse, no? Di gestione, sì, delle risorse future, visto che è evidente e palese che ci sia questo tipo di problema nel mondo, e io credo che anche i valori siano una risorsa, e in questo caso io scorgo sempre un po' di troppa umiltà, mettiamola così, nelle tue parole, perché in realtà, a mio avviso, uno, tu come tanti altri avete certo da insegnare, perché partite proprio da un presupposto di avere determinati valori e di soprattutto di questa capacità di aver trasformato le vostre esperienze in qualcosa che si può che possa fungere da lezione, da messaggio, da sostegno a chi ha la fortuna di leggere la tua opera. L'altra è anche il fatto che tu stesso ti definisci, appunto, perché è il senso anche del titolo, un dinosauro, cioè uno che si è reso conto che effettivamente quel suo codice, quel suo modo di comportarsi, quei suoi valori non si ritrovano più in questo tipo di società, e questo è un campanello di allarme al pari di tutte le risorse di cui abbiamo parlato, cioè il fatto che questo dovrebbe preoccupare un po' tutti, se effettivamente non ci si ritrova nell'ambito della società, nei giovani, eccetera, eccetera, certi valori, bisognerebbe farsi una domanda.
0: Ma il problema, Fabio, è che per me è tutto connesso, cioè non può esistere un mondo migliore, un mondo dove finalmente si decide ad affrontare i problemi veri, se non si ritorna anche a credere in questi valori. Perché quando io parlo di lealtà, la lealtà è un concetto universale che non vale solamente per il proprio nucleo familiare, per la propria moglie, per la propria famiglia, vale nei confronti di tutti.
1: Certo.
0: Questo vuol dire che noi tutti nel mondo dovremmo sentirci leali l'uno con l'altro, e se lo fossimo veramente, così come io credo nell'umiltà, credo che il denaro non sia il fine, ma sia un mezzo. Se le persone cominciassero a prendere consapevolezza che bisogna tornare a credere nell'amore vero, nella fratellanza, nell'amicizia, ma amicizia con la A maiuscola, non come purtroppo oggi si abusa.
1: Nel rispetto anche.
0: Se tornassimo a questo, allora io credo che quanto sta accadendo non potrebbe trovare una soluzione, perché ormai, purtroppo, parlando per esempio della situazione climatica, abbiamo raggiunto un punto di non ritorno, e non lo dico io che sono il signor nessuno, ma lo dicono fonti autorevoli, scienziati che hanno studiato modelli scientifici e matematici, quindi non lo dico io. Ma perlomeno potremmo prendere consapevolezza che bisogna cominciare a convivere e migliorare questa situazione, prepararci in maniera collettiva ad affrontare il dramma, non a far finta che non esista, piuttosto che ad ignorare il problema. Non è questa la strada.
1: No, ma infatti, secondo me, vedi, i libri come il tuo sono preziosi, come hai detto tu, secondo me, proprio anche per la nuova generazione, perché in qualche

0: Si va a capire da dove veniamo innanzitutto, ma soprattutto c'è la possibilità di capire cosa manca, perché è inutile che noi giriamo la testa dall'altra parte quando vediamo certe situazioni a livello sociale, ma soprattutto anche a livello lavorativo, familiare, via dicendo. Mancano i valori, cioè c'è poco da dire, mancano quei valori. Poi, così entriamo proprio a gamba tesa sull'argomento dell'autore, ecco, chi ha scritto il libro. Ti leggo un messaggio. Allora, saluto Valentina di Carmensita, ciao Valentina, ho letto il messaggio, ti abbraccio, grazie, e poi appunto ne parlerò nelle prossime settimane. E qua scrive invece il 394 finale, buongiorno, sono Anto da Treviso, io non soffro di acufene, ma sono una che mette sempre davanti l'aiuto per gli altri e spesso a discapito mio. Un po' come te, sia familiari che amici e non. A volte mi faccio troppo male e mi arrabbio con me stessa. Mi chiedo, il libro è scritto soprattutto per chi ha problemi di acufene o può essere di aiuto per il mio troppo dare? Allora, rispondo io a questa prima domanda, e cioè, allora, no, il libro parla proprio di quello che tu hai scritto. L'acufene, diciamo, è uno degli episodi che ha vissuto, che ha scoperto l'autore nel corso della sua vita, e che poi parlerà anche del progetto per cercare non solo di aiutare se stesso, ma soprattutto di aiutare gli altri con questo progetto per l'acufene. Ma il libro principalmente parla proprio di questo, cioè di aver subito anche dei danni pesanti proprio perché ha messo il benessere, l'interesse degli altri davanti al proprio, proprio per il suo codice d'onore. E ti ridico, perché c'è scritto, se mi ridite il titolo del libro, allora La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco, lo trovate nei bookstore online, lo potete ordinare anche in libreria, oppure potete inviare una mail semplicemente con scritto il nome del libro a ordini@buonavitasocialclub.com. E ripeto il titolo: La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco. Poi scrive anche: poi mi dà molto fastidio che la gente ne approfitta della bontà altrui. Tu qua invece, al contrario di quello che hai detto prima, puoi fare da maestro nell'argomento di chi si approfitta di te.
1: Fabio, il libro nasce dalla consapevolezza che, come disse moltissimi anni fa in quel di Mendrisio una dottoressa, una psichiatra, soffrire contemporaneamente d'acufene in maniera invalidante ed essere un PSA, persona altamente sensibile, come lo sono io, anche qui in forma molto molto acuta, è come essere colpiti dallo stesso fulmine due volte nello stesso punto. Quindi è qualcosa veramente ed estremamente raro. Io, perché mi sono fatto la domanda ad un certo punto, ma io sono una persona sbagliata? Una volta, molti anni fa, quando ero ancora giovane, mi definivo un cavaliere della tavola rotonda. Non so perché mi definissi così, ma evidentemente io non stavo bene nella società di allora e sto peggio nella società d'oggi, perché non mi ci trovo. Mi trovo spaesato. E mi trovo spaesato perché vedo che la gente purtroppo non ha più... Non parliamo del codice così come io l'ho scritto, definito, perché il mio codice è veramente quello che potrebbe essere legato alla tavola di Re Artù. Non è solamente credere in una cosa, è dedicare la propria vita all'essere leale, rispettoso, onesto, sincero, altruista. Essere veramente amico in una maniera che non viene fuori ad un certo punto della tua vita perché cambi, perché nasci così. Cioè, faccio un riferimento che chiedo ai radioascoltatori di non prendere in maniera letterale, ma ci ho pensato moltissime volte. Molte volte io sento politici e uomini di cultura parlare di Falcone e Borsellino. E io quando sento parlare loro di, con ammirazione, con grande rispetto di Falcone e Borsellino, e faccio due nomi, ma se ne potrebbero fare tanti altri, poi vado a vedere la vita delle persone che parlano di questi, mi chiedo, ma come possono questi trovare il coraggio di nominare persone di così grande profilo? Perché Falcone e Borsellino, per fare due nomi, sapevano che dedicarsi alla loro missione li avrebbe portati alla morte, ma questo non li ha fatti, non ha fatto sì che loro desistessero, rinunciassero,
0: certo,
1: anche sapendo di lasciare moglie e figli. Loro non potevano farlo perché era scritto nel loro DNA. Loro erano, secondo me, la quintessenza del dinosauro, cioè Michelangelo moltiplicato, amplificato 1 milione di volte. Ma io riesco a capirli, io riesco a capire perché ci sono persone. Io ho parlato di loro due, ma potrei parlare anche dei poliziotti che facevano da scorta a questi personaggi.
0: Assolutamente,
1: perché anche i poliziotti sapevano che da un momento all'altro potesse accadere non ciò che non era preventivabile, ma ciò che era quasi certo, perché ad un certo punto il sistema ti rigetta. Falcone dava fastidio ed è stato rigettato, Borsellino idem, e tanti altri personaggi come loro. Io ho dato fastidio nel mio piccolo ad una multinazionale, e quando ho cominciato a dar fastidio pesantemente ad alcuni della classe dirigente di questa, sono stato rigettato, sono diventato un centro di costo insostenibile. Allora mi chiedo, ma posso io far finta che tutto questo non esista? Cioè, io Michelangelo Maniscalco non devo dire la mia, almeno provarci a dire la mia su come vedo il mondo oggi, sul declino che secondo me è in questo momento un pozzo senza fondo. Ma non lo dico perché sono pessimista, perché sono pragmatico. Ogni giorno la TV ci inebetisce con informazioni purtroppo devastanti per quanto riguarda soprattutto i giovani.
0: Certo.
1: Io ho figli, ho nipoti, sono spaventato dalla società che abbiamo noi adulti costruito per loro.
0: Infatti, ma ti chiedo, tu hai appunto, diciamo, trascorso tutta la tua carriera arrivando appunto a ricevere l'appellativo di geometra delle imprese impossibili, per poi ritrovarti con una serie di dinamiche che chi le vorrà leggere il libro lo scoprirà, insomma, ecco. E queste dinamiche riguardano gli appalti, riguardano, come hai detto tu, trasformarsi poi in un centro di costo insostenibile, essere rigettato dal sistema e via dicendo. Cose che partono dall'ambito professionale e poi si ripercuotono ovviamente nella vita privata, perché poi a catena scatenano una serie di problematiche, perché è questo che il sistema può fare quando ci rigetta, crearci anche degli ulteriori problemi, non solo quello di dire ok, ti allontani da questa realtà e ne vai su un'altra, no, ti mettono nella condizione di non poter neanche più lavorare per altre situazioni, quindi si profilano una serie di problemi anche di natura economica, e nel tuo caso, diciamo, tutto questo ti ha portato poi a diventare un senza tetto. Questa cosa, come sei riuscito poi a superarla, per dare anche un messaggio, diciamo, a chi vive un momento in cui non vede la luce?
1: Fabio, ci sono due categorie di senza tetto, perlomeno secondo il mio punto di vista. Ci sono coloro che lo diventano per scelta consapevole, lo fanno come scelta di vita, sembra impossibile ma è così. Ci sono persone che a un certo punto decidono di entrare in quel mondo. Poi ci sono le persone, purtroppo, che lo diventano per costrizione, perché ad un certo punto tutta una serie di eventi ti porta quasi, senza che te ne rendi conto, nella condizione di trovarti, come è successo a me, con il tuo trolley e con la tua borsa da lavoro a vagare per le strade di Padova. E poi arrivano le 4 del mattino, sei stremato, non sei ancora consapevole del dove sei, cioè non hai ancora preso coscienza di quanto ti stia accadendo, quindi finisci in quel vortice e non te ne rendi neanche conto. Poi ti metti sulla prima panchina che trovi, ma non riesci a dormire.
0: Pazzesco.
1: Poi quando finalmente la fatica prende il sopravvento, quindi fai quelle 2-3 ore di sonno e ti svegli, allora lì per la prima volta ti chiedi: ma io cosa faccio qui? Cioè io che fino a ieri avevo comunque una casa, avevo una famiglia, ho figli, ho una compagna, ho amici, conoscenti, ho tante persone che comunque avrebbero motivo per aiutarmi, perché sono finito in questa condizione? E allora ti rendi conto che qualcosa di grandemente sbagliato è accaduto. Ma la prima domanda che ti fai, se sei Michelangelo, è: ma è colpa mia? Perché non dai la colpa agli altri? Perché io non ho mai dato colpa a nessuno per quanto mi è accaduto. Io quando sono stato e per 50 giorni senza tetto in Padova,
0: pazzesco,
1: ho sempre avuto comunque la consapevolezza che questa cosa non stesse accadendo a me. Non riuscivo, nonostante il fatto che mangiassi avanzi di frutta che mi venivano dati con generosità da un fruttivendolo.
0: Quel passaggio lì mi ha colpito molto.
1: Non riuscivo, ecco, allungare la mano per chiedere carità, come facevano tanti altri, era una cosa che io non riuscivo assolutamente a fare. Anche in quel frangente, comunque, la mia dignità, la mia consapevolezza di capire che quello sarebbe stato comunque solo un momento di transito, io non avevo nessuna speranza per il futuro, ma non riuscivo a sentirmi un uomo senza speranza. Avevo sempre di me la certezza che qualcosa da un momento all'altro potesse cambiare e che la mia vita sarebbe potuta ritornare quella della normalità. Sono esperienze che non puoi trasferire. Io sento tanti che quando parlo dei senza tetto dicono: capisco. No, sono situazioni che non si possono comprendere. Così come quando parlo dell'acufene al mio livello, cioè io mi rendo conto che la gente dice capisco, ma io accetto la loro valutazione, il loro giudizio, ma dentro di me so che non è possibile.
0: Ma infatti a questo proposito ti chiedo dell'acufene, perché poi c'è anche un messaggio sempre del nostro radioascoltatore Maurizio, che abbraccio, e scrive: per il disturbo dell'acufene provi a guardare i video di Valentino, che è un altro speaker della radio, Le vibrazioni del sapere. Però in realtà ti chiedo, per arrivare poi invece a quello che tu devi dire, quando è che tu ti sei accorto, ti sei reso conto di avere l'acufene?
1: È successo in maniera quasi casuale, mentre dormivo su un divano ed ero ospite di una persona in quel di Lugano, perché sentivo dei suoni ed ero convinto che fossero suoni esterni, cioè che fossero procurati da una radio, da una TV o da una fonte esterna. Poi, controllando che tutti gli apparecchi fossero spenti, mi sono reso conto che non esisteva nessuna fonte esterna, ma questo rumore era ancora dentro di me e all'inizio era appena appena percettibile, perché purtroppo nel mio caso l'acufene si è sviluppato peggiorando sempre di più. Quindi è cominciato solo sull'orecchio sinistro, in maniera, diciamo così, anche abbastanza contenuta. In effetti io non mi sono neanche messo a cercare di capire che cosa mi stesse accadendo, perché forse abituato come ero a vedere situazioni le più incredibili possibili, anche quella cosa totalmente strana mi sembrava per me quasi normale, per cui non mi sono detto: adesso vado dallo specialista, come ho fatto invece successivamente. Quindi è iniziata sull'orecchio sinistro in maniera graduale, ad un certo punto però è diventata talmente forte, sia sul sinistro che sul destro, da impedirmi di avere una vita normale. Questo vuol dire qualità di vita zero. Ma la cosa più drammatica non era la mia sofferenza. Sapere, perché poi sono diventato chiaramente un esperto d'acufene, ho fatto talmente tante visite, ho fatto talmente tanti tentativi che poi ho realizzato uno studio di 160 pagine sull'acufene, che poi è diventato un piano industriale. E quindi oggi in effetti posso dire di sapere esattamente con che cosa mi sto confrontando.
0: Vedi, ti blocco solo un secondo per dirti, in realtà anche qua c'è la tua capacità di non subire passivamente un problema, ma di avere quella forza, quella resilienza, quella volontà di trasformare la sofferenza, il dolore e anche il disorientamento che provoca l'acufene in questo caso, di trasformarlo poi alla ricerca di una soluzione, perché questo fanno i geometri, quelli delle imprese impossibili, e di arrivare poi a qualcosa che porta ovviamente un beneficio immediato a te, ma tu non ti sei fermato lì, cioè sei andato avanti per costruire un progetto, cioè, o di mettere comunque la tua conoscenza al servizio poi degli altri.
1: Certo, in effetti Fabio, il libro nasce non solo dal desiderio di trasmettere quello che secondo me è un codice che io definisco mio del dinosauro, ma che secondo me dovrebbe essere rivalutato soprattutto nei giovani, ma anche dal fatto che sono riuscito a superare qualcosa che non so in tutta onestà statisticamente quante persone siano riuscite a fare, perché arrivare ad avere una forma invalidante pari a 100 d'acufene, se una persona ad un certo punto decide di spegnere l'interruttore, vuol dire che la vita ad un certo punto, o meglio, nella vita hai un solo desiderio, il silenzio. Io sono arrivato fino a lì. Quindi se ho desiderato il silenzio come soluzione estrema, vuol dire che il mio livello di sopportazione era ormai oltre ogni limite.
0: Certo.
1: Ma ne sono uscito, ho fatto mia questa sofferenza, grazie anche all'aiuto di persone alle quali mi sono rivolto. E la vita, secondo me, non è mai una casualità, è un percorso che inevitabilmente lega ogni singolo anello di questo percorso, ogni singolo passaggio. Io sono arrivato, qualcuno potrebbe dire in maniera casuale, io invece dico no, perché era scritto che arrivassi lì ad aver bisogno degli apparecchi acustici. Il titolare del negozio dal quale mi sono servito un giorno mi chiamò dicendomi: a Venezia, presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo, vogliono fare come sperimentazione una terapia per l'acufene, però è un modello sperimentale, è una cosa che faranno addirittura a campione, prenderanno 10 persone, a 5 verrà fatto veramente il trattamento, a 5 no. Per cui io ho la possibilità di proporti, potresti non essere selezionato oppure sì. Ecco, io in quel momento ho visto una specie di porta, di spiraglio, mi sono buttato. Sono andato a Venezia, ho firmato una montagna di carte, perché chiaramente mi sono assunto la responsabilità dell'esito e delle conseguenze del trattamento sperimentale che mi stavano facendo, e poi ho fatto il ciclo. Durante quel ciclo, l'ultimo giorno del ciclo, ho conosciuto il professor Gonzalo Martinez, che è la persona che mi ha cambiato la vita. Perché mi ha cambiato la vita? Perché sono uscito dall'incubo grazie a lui. La terapia che io ho fatto, e per fortuna ero uno dei 5 ai quali è stata fatta veramente, quindi nulla nasce per caso, mi ha portato l'ultimo giorno a conoscerlo. Lui, non so per quale motivo, mi ha visto come un quasi fratello, non mi conosceva, però c'è stato subito un'empatia tale che abbiamo costruito un rapporto d'amicizia che lo ha portato ad aprirsi, a dirmi quelli che erano i suoi desideri e i suoi sogni. I suoi sogni, guarda caso, erano gli stessi che io avevo. Lui desiderava portare la cura dell'acufene nel mondo, perché in questo momento chi vuole avere una speranza deve dal mondo andare in Barcellona, e questo non tutti possono farlo. Io stesso ho avuto grandi problemi ad andare in Barcellona dopo che, avendo avuto due volte il Covid, ho visto purtroppo svanire i vantaggi che avevo ricevuto con la cura a cui mi ero sottoposto. Quindi il Covid, due volte preso, mi ha distrutto il mio benessere. Sono ripiombato nel baratro, sono dovuto andare a Barcellona e grazie a lui sono riuscito, non a guarire, perché non si guarirà mai dall'acufene allo stato attuale, ma si può migliorare la qualità di vita. E per me era importante quello, ma non solo per me. Dico una cosa che può sembrare banale. Se una persona sta male, influenza negativamente anche le persone che ha intorno, la compagna, la famiglia, i figli. Perché? Perché la tua negatività, il tuo malessere si trasferisce su di loro e condiziona anche la loro vita.
0: Certo.
1: Se sei una persona come me, altamente sensibile, questo diventa un problema ancora più grande della sofferenza che ti crea l'acufene.
0: Certo. E nel tuo libro ci sono comunque i riferimenti poi anche di questo progetto che avete tu e il dottore messo in piedi, giusto? Quindi eventualmente le persone possono contattarti, possono diciamo in qualche modo anche chiedere un tuo riscontro, insomma.
1: Fabio, io l'ho già fatto. Da quando ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con il professor Gonzalo, mi sono messo a disposizione, non di tutti, perché io sono il signor nessuno e non posso arrivare da nessuno, quindi l'ho fatto a chi mi chiedeva piuttosto che a quegli amici con i quali parlavo e che mi chiedevano. L'anno scorso, per caso, a Riccione, in ferie, ho conosciuto una signora, una donna di Como, sposata con due bimbi, che soffriva in maniera devastante da acufene. Da quella conversazione è nato un'amicizia che mi lega oggi a questa signora, e Gloria, e questa è andata a Barcellona. Cioè io mi sono fatto da tramite con il professor Gonzalo, con il mio amico. Lui chiaramente ha avuto nei suoi confronti un occhio di riguardo, perché la richiesta veniva dal suo carissimo amico, e lei ha iniziato un percorso e mi ha scritto recentemente. Oggi non è guarita, ma sta molto meglio, e mi ringrazia infinitamente per quanto ho fatto. Io non ho fatto nulla, in realtà, io ho fatto semplicemente da tramite.
0: Beh, insomma, non è
1: questa
0: poco.
1: Cosa io la voglio fare e mi metto a disposizione di tutti coloro che vogliono avere informazioni. Io, attraverso Fabio, sono disponibile. La mia porta è sempre aperta per chiunque ne abbia necessità.
0: Allora, i riferimenti comunque ci sono, perché, ripeto, all'interno del libro La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco trovate l'excursus di tutta la sua storia, insomma, che l'ha portato a trovare una soluzione per alleviare perlomeno il problema. E poi lo potete comunque rintracciare sia su LinkedIn, dove ha un profilo altissimo, quindi voglio dire molto seguito, ma anche in Facebook piuttosto che in Instagram. Quindi cercate pure Michelangelo Maniscalco, anche perché hai un nome e un cognome molto particolari, e quindi diciamo non è difficile trovare. E ognuno poi penso abbia il suo pensiero in merito a un eventuale percorso di questo tipo. Scrive Giovanni Pirozzi: carissimo Fabio, il fatto di non riconoscersi in questa società io la chiamo speciazione, ovvero acquisire consapevolezza di sé e costruire un nuovo ambiente in cui poter esprimere appieno le proprie competenze per costruire qualcosa e sentirsi in armonia con la natura autentica. Un fresco e rilassante saluto da Napoli. Comunque, poi aggiunge, l'acufene è una chiara grave carenza di magnesio. Questo ne ho avuto conferma da esami di mineralogramma per mio figlio. Saluti da Giovanni Pirozzi. Ecco. E allora, prima di andare verso la conclusione della nostra bellissima intervista, ti chiedo comunque, cioè, tutto quello che a te è capitato in maniera esponenziale, no? Nella vita, fortunatamente, agli altri magari capitano briciole o piccole percentuali di quello che è capitato a te tutto insieme. Come è stato, diciamo, l'atto proprio di decidere di trasformare la tua esperienza in un libro? Quindi l'atto proprio di l'autore, ecco, trasformarti
1: Fabio,
0: in autore.
1: Io mi sono sempre sentito una persona che non avrebbe mai potuto fare, o meglio, raggiungere determinati traguardi. Probabilmente è un eccesso d'umiltà quella che io... Ti faccio un esempio, io non mi ritenevo in grado di fare il sindaco di un piccolo paese come Saccolongo, dove vivo, perché ritengo comunque un incarico di grande responsabilità, per cui nonostante a quel tempo fossi una persona che era responsabile di miliardi di lire di appalti pubblici e di 800, 700, 800 persone sparse sul territorio nazionale, che gestissi comunque 13 società di una multinazionale, non mi sentivo all'altezza di fare il sindaco di un piccolo paese. Poi chiaramente guardando il profilo degli altri mi sono detto: no, se ce l'hanno fatto loro posso farcela anch'io, e così ho accettato di candidarmi sindaco. Successivamente, in una fase più avanzata della mia vita, avevo bisogno di un piano industriale per un progetto che dovevamo portare avanti. Non mi ritenevo all'altezza, ho chiesto a due professionisti di realizzare il primo piano industriale che io ho deciso di realizzare o di far realizzare per un'attività che a quel tempo era importantissima. Dopo 6 mesi questi due professionisti erano al palo, continuavano a farci una montagna di domande ma non riuscivano a sviluppare nulla. A quel punto mi sono detto: sai cosa c'è, Michelangelo? Il piano industriale lo fai tu. E così ho realizzato il mio primo piano industriale, talmente ben fatto che alcuni studenti dell'Università di Zurigo, che dovevano laurearsi, lo hanno utilizzato in piccola parte, naturalmente, come tesi di laurea.
0: Pensate.
1: In una fase successiva mi sono detto: Michelangelo, io ho un sogno, ho quello di scrivere un libro. Ma non mi ritenevo all'altezza. Per 5-6 anni ho chiesto aiuto, mi sono rivolto a persone del settore, a giornalisti piuttosto che a persone nel mondo della comunicazione, ma tante apparenti disponibilità, ma poi in sostanza nulla di concreto. E dopo 5-6 anni mi sono detto: sai cosa c'è, Michelangelo? Il libro te lo scrivi tu. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Fabio.
0: Ah, vabbè, ma il
1: è
0: merito
1: stata
0: è
1: una
0: tuo.
1: Fortuna, Fabio, perché quando ci siamo incontrati la prima volta io ti ho detto: voglio fare un libro di questo tipo, e tu mi hai detto no. Tu mi hai detto di no, e poi mi hai dato un suggerimento, mi hai detto: devi fare una cosa diversa. Io ho seguito il tuo consiglio, e seguendo il tuo consiglio ho scoperto che per me scrivere un libro è stata una terapia.
0: Sì.
1: E io ringrazierò sempre il buon Dio di avermi messo sulla tua strada, perché per me è stato un anno di terapia. Quindi, al di là del valore economico di un anno di terapia, chiaramente, io oggi mi sento una persona diversa, perché anche in questo caso ho dimostrato a me stesso che ciò che per me è apparentemente impossibile non lo è. E riesco anche a spiegarmi perché a 27 anni una persona a cui io sarò sempre grato, quello che è stato il mio primo Pigmalione, mi definì il geometra delle imprese impossibili. Cioè, io sono una di quelle persone che, quando gli altri dicono no, non si può fare, invece riesce a mettersi completamente in quella situazione fino al punto di trovare le giuste risposte.
0: Ma infatti io creerei un appellativo diverso adesso, perché la vita di ognuno è fatta a capitoli, no? Cioè, ci sono delle epoche che poi si chiudono. In questo caso passerei da geometra delle imprese impossibili a uomo delle imprese impossibili. Ma perché guarda, fin da quando io ti ho conosciuto, il merito è tutto tuo innanzitutto. tutto, perché poi sai, le persone che incontriamo possono dare delle difficoltà o delle possibilità, però sta sempre a noi superare le difficoltà oppure cogliere le opportunità che ci sono. Ecco, in questo caso, ripeto, secondo me il merito tuo è stato proprio quello di intraprenderlo come viaggio intanto terapeutico, ma per terapia intendo il fatto di poter elaborare tutto quello che tu hai vissuto e non disperderlo, perché la cosa brutta delle esperienze, anche quelle negative, non è il danno che ci fanno sul momento, ma è il fatto di dimenticarcele, cioè che non siano servite a nulla, né a noi e né eventualmente a persone che possono, come in questo caso adesso, leggere il tuo libro e poterne trarre un vantaggio. Tra l'altro, proprio per estirpare questa eccessiva umiltà che tu hai sempre, ti leggo anche il messaggio di Faustino da Cavarzere, che dice: ciao Fabio, tanta tanta stima nei confronti del tuo ospite.
1: Grazie, Faustino, grazie di cuore.
0: Ecco, per cui anche oggi diciamo che gli argomenti erano tanti, quindi immagino che non sarà neanche questa l'ultima volta che ci vediamo qui in radio, perché effettivamente la prossima volta possiamo approfondire altri temi, quindi sia sull'ambito magari lavorativo, che dove tu hai accumulato una grande esperienza, ma anche quello di appunto i progetti e tutto quello che tu porti sempre avanti. E ricordo, chi vuole avere questa grande opportunità di leggere il libro di Michelangelo, si chiama La missione del dinosauro. E c'è un bellissimo dinosauro in copertina con dietro un cantiere, perché poi insomma scoprirete tutti i retroscena di questo romanzo, e l'autore appunto è Michelangelo Maniscalco, che voi potete diciamo rintracciare, contattare, avere insomma un confronto direttamente anche con lui o fargli sapere anche cosa ne pensate del suo libro, e lo potete trovare sui social, quindi Facebook, Instagram, ma soprattutto anche LinkedIn, dove lui è molto attivo, e il libro lo trovate su tutti i bookstore online, e lo potete ordinare anche nelle librerie oppure, come ho detto prima, facilmente inviabile in tutta Italia. E potete anche trovarlo, se vi riferite direttamente anche a Michelangelo, direttamente con la dedica insomma da parte sua. Ecco, quindi potete inviare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com. Michelangelo, che dire? Io ti ringrazio sempre per tutto ciò che tu porti, perché insomma ci vuole anche generosità nella condivisione delle proprie storie, e quindi insomma ti ringrazio per questa intervista. Ecco.
1: Beh, io Fabio ringrazio te, ho detto poco fa quanto sei importante per me, quanto sei importante nella mia vita. Io ho scritto veramente con grande trasporto questo primo libro. Non penso che mi fermerò qui, perché mi sono reso conto che se anche solo una persona, come io ho sempre detto, leggendo il mio libro avrà migliorato un pochino la qualità della vita.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Sua vita, perché avrà avuto modo di riflettere su situazioni, su fatti, su eventi, e ne avrà comunque tratto un beneficio, io avrò raggiunto il mio

ci siamo, buongiorno a tutti in questa torrida giornata, cavolo, anche oggi il caldo non ci abbandonerà. Mercoledì 12 agosto e dagli studi di Radio Ga Ma 5 in via Antoniana 66 Campo d'Arsego, Ettore per tutti voi, io vi farò compagnia per due ore e poi avremo il grande Gianni Stoppa che ci parlerà delle api insieme con la mitica Lilli. Oggi, tanto per cominciare, avrei tante cose da dirvi, ma voglio sottolineare un impegno che si era presa la radio tramite molti volontari, in cui finalmente siamo riusciti a dare una a una sistemazione all'amico Roberto, detto RDM, e per questo voglio ringraziare Ottavio e soprattutto il nostro grande Luca, che si è veramente impegnato a risolvere la questione di questo signore di Milano. Ecco, adesso speriamo che abbia la volontà e la voglia soprattutto di completarsi come uomo, ma anche come testa. Ecco, ieri abbiamo fatto un sopralluogo in quel che era la sua abitazione, che adesso sembra che gli troveranno una sistemazione adeguata e più consona anche al vivere civile, ecco. E con questo, insomma, ecco, volevo sottolineare questa iniziativa che la radio si era prefissata e portata avanti, e a conclusione, insomma, ne siamo tutti soddisfatti, perché anche in questa occasione la radio viene premiata per il suo impegno nel sociale. Ecco, grazie Luca, grazie Ottavio e grazie a tutti quei volontari che si sono adoperati per Roberto, detto RDM, insomma, che molte volte voi lo sentite che interviene in qualche trasmissione, e speriamo che la sua testa trovi anche una sistemazione adeguata ai tempi. Bene, e che altro posso dire? Ci sono un po' di iniziative della radio che le leggerò un po' adesso, un po' alle 9. Ecco, questo che mi preme, ci sono due o tre cose che sono importanti. Innanzitutto il 5 per 1000, che quest'anno, grazie alla nostra presidente e al CDM, sono riusciti a trovare questo strumento che ci porterà, insomma, qualcosa di utili, perché per mandare avanti questa radio, sapete, ci vuole veramente, oltre al coraggio, e anche ci vuole soprattutto il vostro sostegno, che non è mai mancato, credetemi, non è mai mancato, e perciò vi ringrazio proprio con il cuore, e sapete che io il cuore ne faccio gran uso, Ecco, dunque, per versare il 5 per 1000 a questa radio c'è un codice fiscale, che quando andate a fare la denuncia dei redditi, chi non l'avesse fatta, è questo codice fiscale 01 59 80 90 288. Comunque sentirete molti spot su questo, perché noi ci teniamo veramente tanto. Poi c'è un altro sistema per sostenere la radio, che anche questo tutti gli speaker sono tenuti a leggerlo. Mi raccomando, cari speaker, chi è in ascolto, leggete sempre queste iniziative, perché sono molto importanti per noi e per la radio soprattutto, e perché voi possiate continuare a sentire questa radio.
Dunque, sostieni la radio e per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsi, o l'IBA un po' lungo, però non è noioso, sapete, scrivete. Imola, Torino, 20, Empoli, 08, 327, 6242, poi ci sono 70, 22, 35, 15. Oppure, se volete, potete portare un contributo agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA, anche perché il giorno 12 settembre e mi sembra poi il 19 settembre ci sono i GAS. Ecco, potete venire qua, così ci conoscete, possiamo scambiare due chiacchiere e magari potete darci qualcosina. Poi Cinegamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Questa è tutta una serie di film che stanno facendo grazie ai semi di girasole. E questo, negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono stati infatti rifiutati a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, pensate che termine, proprio ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire il vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? E questo è un documentario di Massico Mazzucco. Questo film sarà martedì 18 agosto, praticamente dopo Ferragosto, alle ore 21 in sede radio. E tanto per ricordarvi, chi volesse cenare qua alle 19.30, i nostri le nostre spose, le nostre cuoche vi faranno anche un pranzetto, una cenetta anzi. Ecco, poi vi leggo queste due, che questo è molto importante. Radio Gamma 5 organizza sabato, questo sabato, mi raccomando, chi volesse venire con noi lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. Allora, sabato 15 agosto, tutti in malga, pensate, a 1350 metri. Non vedo l'ora, perché guardate, con questo caldo lo sto soffrendo in maniera incredibile. Pensate, un danzatore del sole che soffre questo caldo solare che ci sta ostreggiando giorno dopo giorno, perché purtroppo qua c'è un'umidità pazzesca, questo è il vero problema. Ecco, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8, se segnatevi via Casara numero 8, Campo Fontana, Verona. Se voi, chi dovesse venire, mettete sul navigatore parcheggio via Casara numero 8, Campo Fontana, Verona. E poi saliamo verso Malga Lobbia, Chiosco Borraccia. Pensate, lo trovate anche su internet questo, Chiosco Borraccia. E là ci sarà una, che è una visione pazzesca, di una bellezza che non saprei proprio spiegarvi. Io che sono un appassionato, direi che è un disegno del canaletto. Pensate che esempio che vi sto tirando fuori, da quanto è bello quel posto. Poi alle ore 11 ci sarà una passeggiata con guida in mezzo ai boschi, ma non sperate di trovare funghi, perché è troppo secco quest'anno. Poi alle ore 13 pranzeremo in malga con un menù fatto dal Chiosco Borraccia, con grigliata, polenta, salsiccia, fagioli, sottaceti, e dopo
E, chi vole, e poi chi volesse formaggio, formaggio che fa lui là nel posto con le sue mucche, mamma mia. E se magna fino a schioppar per soli 20 euro. Ma ci sono anche panini, taglieri, oppure chi non volesse tutto questo può portarsi a mangiare al sacco. Ecco, per info mi raccomando chiamate Luca al 329 00 38 988 e nota bene NB nel contesto di questa iniziativa. Io vi farò costruire, fare con la vostra pazienza e la vostra fantasia una collana degli indiani Lakota, ecco, con una modestissima cifra, guardate, una modestissima cifra che va poi alla radio, ecco, e questo vi portate a casa un ricordino della giornata. Poi leggo anche questa: c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Sabato 29 agosto si fa una cena del 50esimo, quella, come quella che avevamo fatto a febbraio, vi ricordate? Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, e sentirete comunque tutta una serie di spot che verranno man mano letti dai nostri speaker. Se magna e se bea di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni, guarda caso, questa volta dovete chiamare me, Ettore l'indiano, al 348 85 73 609. Poi mi dovete dire se volete mangiare carne o se volete vegano, ecco, e se volete vedere il menu basta che andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. bene, ecco signori miei. Poi il restante ve lo leggerò dopo la pubblicità delle 9. Vediamo, ci sono già dei messaggi. Cantone Nord mi scrive: buongiorno Ettore, ogni giorno può essere speciale se sappiamo credere all'impossibile. Saluti a tutti da Marica. Certo cara Marica, ma tu pensi che tutta la gente abbia la volontà di credere all'impossibile? Non ci credo mica tanto, sai. Sarebbe veramente un impatto psicologico veramente potente, quello di credere all'impossibile, quello che tu magari mai speri che possa avvenire o credere, però bisogna crederci come ho fatto io. E quando meno te l'aspetti, chiamando gli angeli, le cose dell'impossibile mi sono arrivate. Magari un giorno ve lo racconterò. Il caro Mariano Bastianello mi scrive: pompa consapevolezza Ettore, pompa più forte, fai modo di entrare sulle coscienze delle genti con le saggezze degli indiani. Caro Mariano, pompo io, sai, ma tu credi che sia facile entrare?

ne esce proprio con la consapevolezza che non ti porta mai a sbagliare, perché nel cuore c'è il bene. Porca miseria, è bella questa, caro Mariano. Non aver paura di volare, di volo. Mi ha mandato una foto con un'aquila che è scritto: non aver paura di volare da solo. Le aquile volano soli, i piccioni in gruppo. Bellissima. E poi Cantone non mi riscrive nemmeno io, onestamente, fino a 3 mesi e mezzo fa, ma è stata l'istintivo credere sin da subito di non provare paura ma stupore. Sì. E Massimo poi da Campalto riprende una nota pubblicità che noi, ma quanto mi costa sta radio? Ciao Ettore, grazie per la tua saggezza.

Caro Massimo, sai, tutti abbiamo una componente nella nostra testa, tutti possiamo essere saggi, basta volerlo, basta cercare. E guarda che essere buoni non costa niente, sai, non costa niente, assolutamente niente, basta impegnarsi un po'. Tutto ciò che ti sta intorno, tutto ciò che vedi, no, tutto ciò che ascolti deve essere portato alla bellezza di questa vita, che ne abbiamo una sola, e dobbiamo cercare di conservarcela proprio nella bontà. Ecco, non voglio andare fuori tema, ma cercate di far vostre queste parole. Signore benedetto, pensate un po' cosa pensavano i nativi americani. Mariano mi manda un'altra foto. Se vuoi volare, circondati di aquile, non di polli. È vero, caro Mariano. Sì. Purtroppo il mondo è pieno di polli, sai. Guarda, proprio in questo momento, cosa ci costa. Mamma mia. Va bene, dai. Come facevano diventare la tribù? Come faceva a far diventare cacciatore o cacciatori i bambini, i ragazzi, no? Allora c'è una saggezza, no, di, e anche una storia, perché questa è una storia vera, no, che oltre all'insegnamento dei nostri genitori, noi bambini nativi americani ricevevamo gran parte della nostra educazione dagli anziani della tribù. Vedete che loro imparano a stare in mezzo agli anziani, a coccolare gli anziani, perché erano fonte e beneficio poi per il loro futuro. Poi i ragazzi, i bambini, insomma, di una certa età, sempre oltre i 13-14 anni, diciamo, venivano istruiti sia dagli zii che dai nonni. Le ragazze invece venivano istruite dalle zie e dalle nonne, che insegnavano loro a essere donne.

Il riferimento a questo dice, no, che mio zio Orson Jonas mi ha detto che moltissimi anni fa gli uomini potevano parlare con gli animali, tanto erano amici. Gli animali capivano gli uomini e noi capivamo loro, ma a un certo punto gli uomini furono costretti dalle circostanze a cacciare gli animali per nutrirsi. In seguito a questo fatto noi umani iniziamo ad ammalarci. Quello che era successo è che tutti gli animali, compresi i pesci, si erano arrabbiati con noi perché li cacciavamo, e per questo motivo noi ci ammalavamo del male del cervo e del male del pesce. Allora cosa hanno deciso? No? Di tenere un consiglio, riunendo tutti gli esseri a quattro zampe, le creature delle acque e quelle che volano nell'aria. Facevamo loro delle offerte e poi iniziamo a parlare in questo modo. Cari parenti, abbiamo un gran bisogno di voi per vivere. Quando cacciamo cerchiamo di uccidervi in fretta per non farvi soffrire. E con il passare del tempo i nostri corpi giaceranno nella nostra madre terra e da loro crescerà qualcosa, in modo che i nostri parenti animali possano trarne nutrimento. Si verrà a creare un ciclo, uno scambio con la continuazione di tutte le forme di vita. Per questo vi chiediamo di liberare la nostra gente dalla malattia che ci state procurando. Gli animali approvarono le nostre parole e ci insegnarono come curare le malattie, dandoci il permesso di cacciarli, perché sapevamo che non li avremmo uccisi per puro piacere, avendo bisogno di loro per dar da mangiare alla gente affamata, e avremmo usato ogni parte dell'animale per la nostra sopravvivenza. E finché mantenemo la nostra parola, non ci colpì alcuna malattia. Fa in questo modo che la nostra gente imparò a curare tutte le differenti malattie, ed è questo il motivo per cui ai bambini che andavano a caccia veniva detto, ascoltate, non uccidete mai per rabbia né per passatempo, giusto per vedere questi animali riuscite a uccidere. Prendete solo le vite che vi servono per sopravvivere e mostrare sempre rispetto per gli esseri a quattro zampe. Se proprio dovete uccidere, presentate un'offerta all'animale e parlategli spiegandogli che avete bisogno di lui per la vostra famiglia. Ai bambini non era permesso di cacciare finché non raggiungevano la completa padronanza delle armi e veniva illustrato loro la struttura anatomica di ogni animale e veniva spiegato dove colpire in modo da non causare troppa sofferenza all'animale. E quando portavamo a casa la preda veniva celebrata una cerimonia. Facevamo un'offerta all'animale, lo onoravamo e gli spiegavamo perché gli era stata tolta la vita. E questo vi garantisco che tuttora viene fatto. E ai ragazzi veniva insegnato di non mangiare mai il primo animale ucciso, doveva essere offerto a un anziano. In caso l'avessero ucciso e poi mangiato da soli, la loro conoscenza non sarebbe evoluta e non sarebbero diventati poi dei grandi cacciatori.
perché non avevano dato prova di grande rispetto per l'animale che avevano ucciso. Ma se dopo aver ucciso l'animale avessero compiuto un sacrificio offrendo la carne agli altri, allora quell'uccisione sarebbe stata motivata dalla generosità e dal rispetto. Tutte queste erano le caratteristiche di un buon cacciatore. Allora in questo caso vi posso assicurare che ho visto con i miei occhi, un giorno ero in auto con un grande personaggio nella riserva di Rosbad e vedo che si ferma. E ho detto, ma cavolo, cosa sta facendo adesso? Perché si è fermato? Perché dovevamo andare a prendere delle cose che ci servivano poi per la danza. E si ferma perché al bordo della strada c'era un cervo che era stato investito evidentemente alla notte da qualche camion. Questo grande personaggio, che si chiamava Duane, si ferma, apre una busta di tabacco e gliela butta sopra il cervo ucciso, così a riconoscimento, per dire che la sua vita era andata via, e lui come riconoscimento gli ha offerto un pizzico di tabacco sul corpo. Guardate, sono veramente incredibili queste cose, e vi fanno capire veramente come loro hanno questi rapporti con la vita e la terra e gli animali. È incredibile, l'ho vissuta con i miei occhi. Poi un'altra cosa, durante l'uccisione di un bisonte, che comunque il bisonte era stato ucciso con un colpo di fucile, nel momento che, sai, gli fanno prima un taglio in modo... Adesso vi sto raccontando queste cose, sì, sono un po' così particolari, no? Però è giusto che magari voi ne venite anche a conoscenza, sapete, ma queste cose succedono anche nei nostri macelli, non è che sia diverso. Va bene, gli fanno un taglio sulla gola per far uscire il sangue, e dopodiché cosa fanno? Sempre uno titolato gli apre la pancia, per dire, gli tira fuori il fegato e il cuore, e questo fegato gli viene offerto crudo agli anziani. Come vedete, è un'abitudine che hanno tuttora. È incredibile, che cioè queste cose veramente mi hanno lasciato sorpreso, sicuramente, però grande rispetto per questa loro cultura e tradizione, ecco. Andrea Sceriffo mi scrive: ciao Ettore, buongiorno e buona trasmissione. Caro Andrea Sceriffo, buongiorno a te, mi raccomando, per strada attenzione, attenzione.

Johnson poi scrivevano: uccisi il mio primo scoiattolo a 8 anni. Lo ammazzai con una specie di fionda, che ero molto bravo a maneggiare questo arnese, no? E prima di colpirlo gli dissi: fratellino mio, sto per portarti via la vita, perché ho una vecchia zia che sta per venire a trovarci e non si sente troppo bene, è cieca e non riesce a far nulla da sola. So che i nostri parenti a quattro zampe hanno una medicina capace di far sentire meglio noi umani, e questo vorrei offrirla a mia zia che non sta tanto bene e non vede. In futuro, quando il mio corpo cesserà di vivere e sarà sepolto, dai suoi resti crescerà qualcosa per la tua gente. Potrà mangiare per mantenersi in vita. C'è tutto questo riciclo della vita, no? Questo è un patto stretto tra la tua gente e la mia. Lui sta parlando allo scoiattolo. Farò in modo che tu non soffra troppo, ma ho bisogno di te e della tua carne. E il mio è un atto d'amore. Poi uccisi quello scoiattolo al primo colpo e prima di raccoglierlo posai la mia mano sopra la sua testa compiendo un movimento circolare e gli dissi: Mato, che in Lakota significa grazie. Il movimento circolare della mia mano sta per simboleggiare il ciclo della vita. Gli uomini che si nutrono degli animali e gli animali che si nutrono delle piante che crescono sui corpi sepolti degli esseri umani. Pensate, uno scambio infinito. Io do e tu mi dai, dot to earth. Poi gli tolsi la pelliccia dalle gambe posteriori e la bruciai alla base dell'albero su cui l'avevo trovato, per fare in modo che altri scoiattoli potessero nascere e prendere il posto di quello che io avevo ucciso. Questa è una storia, no? Abbastanza congeniale, no? Però è così nella realtà. Porta il corpo dello scoiattolo a casa reggendolo con molto rispetto. E quando raccoglievamo l'animale che avevamo ucciso, stavamo molto attenti a non farlo cadere a terra, perché questo avrebbe indicato una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Ma pensate, tutto era organizzato. Anche se l'animale si era offerto a noi involontariamente, si trattava pur sempre di un regalo. Sapendo che non potevo mangiare la mia prima preda, regalai lo scoiattolo a mia cugina che lo cucinò per mia zia, quella che era ammalata praticamente. Mentre stavo uscendo da casa sua mi ero fermato a lavarmi le mani un cattino. Improvvisamente mia cugina mi lanciò addosso lo scoiattolo. Mi ero dimenticato qualcosa, ma quel colpo me lo fece ricordare immediatamente. Era d'uso colpire il cacciatore che aveva preso la prima preda della sua vita con il corpo di quest'ultimo. Era lo scoiattolo che mi colpiva attraverso mia cugina, vendicandosi perché lo avevo ucciso. Ora eravamo pari. Io l'avevo ucciso, ma lui mi aveva colpito. Era un modo per equilibrare le cose, così io non avrei provato sensi di colpa per avergli tolto la vita. Guardate che questi esempi, no, di vita, di saggezza, sono molto importanti, gli fanno capire molte cose, vero? E noi imparavamo solo a cacciare e a conoscere le leggende. I nostri anziani ci impartivano un'educazione completa.
E lui ricordava che una volta un anziano si sedette con me e altri due ragazzi che avevano appena raggiunto la pubertà e ci feci una domanda teorica. Provate a immaginare di essere sposati e che vostra moglie e vostro figlio stiano annegando nel fiume. Chi salvereste? Un ragazzo rispose: salverei mia moglie. Perché? L'anziano voleva una spiegazione. Perché il bambino è innocente e nella sua innocenza non si accorgerebbe di nulla. Potrei sempre avere un altro bambino con mia moglie. A quel punto l'anziano si rivolse all'altro ragazzo: e tu chi salveresti? Salverei mio figlio. E l'anziano gli dice: perché? Perché sia io che mia moglie abbiamo già vissuto la nostra vita insieme, mentre il bambino deve avere la possibilità di vivere la sua vita. E tu chi salveresti? Chiese rivolto a me. Io risposi: amo mio figlio tantissimo e amo intensamente anche mia moglie. Sarebbe meglio che annegassimo tutti insieme, ma proverei a salvarli tutti e due. Nessuna, pensate, di queste risposte era giusta o sbagliata. Ciò che l'anziano voleva insegnarci era come pensare, stabilire le priorità e motivarle. Sempre Orso Jonas una volta mi portò vicino a uno stagno e mi disse di guardarci dentro, chiedendomi: che cosa vedi? Vedo il mio riflesso. Metti questo bastone nell'acqua e muovi il tuo riflesso. Agitai il bastone nell'acqua ed egli mi chiese: adesso che cosa vedi? La mia faccia tutta distorta. Ti piace quello che stai vedendo? No, so che non dovrebbe essere così. E allora, caro mio, quando incontri qualcuno e provi immediatamente antipatia per lui, ricordati sempre che stai osservando il tuo riflesso. C'è qualcosa che non ti piace in te stesso che non riesci ad accettare. Quando vedi questa cosa in qualcuno che ti sta di fronte, in realtà non è che non ti piaccia quella persona, sei tu a non piacerti. Cercate di ricordarvelo sempre. Avete capito il nesso di questo esempio? È incredibile come ci mettono sempre la loro saggezza, la loro intelligenza, la loro psicologia per farci capire tante cose di questa vita che sta correndo e non riusciamo neanche noi a capirci. Mio zio, che non era uno psicologo, non aveva mai sentito la parola psicologia. E oltre a quell'insegnamento mi disse: ci sono bambini che sono nati deformi, forse senza le braccia o le gambe, con la faccia sfigurata, forse hanno una parte dell'occhio mancante, coperta dalla pelle. Dobbiamo imparare a non fissare qualcuno che ha deformità fisiche. Devi fare in modo di non guardare mai direttamente queste persone. Non farlo, perché qualunque sia la cosa che ha originato quella deformità, potrebbe pensare che ne sei attratto. Un domani potrebbe far nascere un figlio deforme anche a te. Accetta quel bambino, anche se può sembrare diverso. Ha un cuore proprio come te e me, ha dei sentimenti propri come i tuoi e i miei. Gioca con lui e se ci riesci fallo divertire. Presso la nostra gente un bimbo nato deforme veniva considerato
particolarmente benedetto, perché avrebbe attirato su di sé l'attenzione e l'amore delle brave persone. Avete capito? Le brave persone lo cercavano. Non simpatia, ma amore. In modo che potesse vivere una vita fruttuosa nonostante la sua deformità. La famiglia sfortunata e il bambino potevano contare sull'appoggio di tutti, e questo faceva parte della nostra educazione, che era molto rigida e ci insegnava a non fissare le persone. Vi ricordate quando io mi approcciai a quel grande uomo di medicina, perché lui doveva decidere se io potevo quell'anno, la mia prima volta, e doveva decidere se io potevo danzare o no. E infatti io non l'ho mai guardato negli occhi, quell'uomo, mai. Ho sempre tenuto la testa china quando gli sono stato davanti. Che poi, sai, lui mi ha toccato la mano destra, la mano sinistra, là dove io ho sentito la sua potente energia. E poi lui ha deciso sì che io potevo danzare. È stata l'umiltà, è stata l'energia che ho sprigionato, o lui che l'energia che mi ha dato. Comunque, questo è toccato a me nel 2013. Pensate. E l'insegnamento comprendeva anche molte regole pratiche. Ecco, e quando ci mettevamo in marcia per compiere lunghi viaggi, e anche quando dovevamo scalare una montagna, ci veniva detto di immaginare che dal nostro addome uscisse una fune. Dovevamo immaginarci che dall'altro capo della fune fosse legato attorno a un albero o a una roccia che vedevamo in lontananza dinanzi a noi, e questa fune funzionava esattamente come un argano che toglie dal fango un'automobile. Hanno fatto questo esempio, cioè facevano immaginare di essere attaccati a una fune, anche se non era per arrampicarci in una salita difficoltosa. Dovevamo camminare tenendo le dita nelle mani un po' incurvate, come se reggessimo la fune immaginaria, e appena avevamo raggiunto l'albero o la roccia cercavamo un altro punto di riferimento davanti a noi, visualizzando la nostra fune legata intorno ad esso. In questo modo, dopo aver camminato a lungo, riuscivamo a mantenere un passo regolare, né troppo veloce né troppo lento, senza affaticarci troppo. Ci sentivamo leggeri e capaci di affrontare lunghi viaggi. Cioè, nella nostra mente ci doveva essere, pensate, l'immaginazione di essere attaccati a una fune che non c'era, per riuscire ad andare avanti in questa ripida salita. Incredibile, no? Allora, Massimo Campalto, io salverei gli italiani, noi politici italiani. Concordo con te, caro Massimo, purtroppo questa è la classe politica che abbiamo. È incredibile, vero? Mamma mia, che bassezza, signore. Allora, Mariano ancora mi scrive, lui fa l'esempio di come vi avevo parlato prima. Eh sì, caro Ettore, offrire al cervo morto del tabacco serve a placare la collera del suo spirito, onde evitare ritorsioni verso l'essere umano. L'ho capito ascoltando una donna di spiritualità occulta, e che dice: troppi giovani muoiono lungo le strade al giorno d'oggi. Quindi voi genitori andate lungo le strade e dite una preghiera e fate un'offerta di fiori o incenso per calmare o placare gli spiriti defunti che non trovano pace ma solo vendetta.
se volete salvaguardare la vita fragile dei vostri figli. Mariana. Mariana. Sì. Io mi ricordo tantissimi anni fa, quando ci si metteva, mi ricordo il mio papà aveva una 600, quando ci mettevamo in viaggio, no? Lui si faceva sempre il segno della croce e non so se sottovoce diceva anche una preghiera. Vedi che, caro Mariano, gli anziani quante cose ci possono insegnare. Io il pensiero lo faccio sempre quando mi metto in viaggio, che magari devo fare i 100 chilometri. Ecco, un pensiero spirituale lo faccio sempre. E tu adesso con questo messaggio ne fai atto di grande consapevolezza e ti ringrazio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Ma in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, questa volta aderia di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: ti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Ecco, siamo tornati in diretta. Adesso faccio mia sempre questa bellissima pubblicità e vi ricordo che proprio in occasione di questa uscita che faremo il 15 agosto vi farò fare con la vostra fantasia, io vi darò tutto il materiale, una bellissima collana come la fanno, poi vi faccio vedere un campione, come la portano al collo gli indiani Lakota. Ecco, ho voluto riprendere questa occasione, la pubblicità, insomma. Poi, ecco, volevo finire così a leggervi le iniziative della radio, che questa azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, che apre una nuova falegnameria a Maserà di Padova. Cerca un falegname con esperienza e anche un falegname operaio per assemblaggio dei mobili. E per le candidature chiamare Sonia al 392-5285-066. Ecco, sembra che già una persona mi abbia chiamato per avere il numero di Sonia. Insomma, se c'è qualche altro buon volontario che vuole lavorare, la radio mette a disposizione anche queste possibilità, insomma, ecco, mi raccomando. Poi AF Energia sospende la visione delle bollette, ma potete venire qua in sede a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, ma non so, perché mi sembra di aver capito da ieri che questo signore, che non mette il suo nome, abbia avuto questa opportunità. Comunque cerca questo appartamento in zona Marostica e Bassano, il numero è 338 99 46 575. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Questo è venuto a trovarmi il nostro mitico 883, infatti mi chiedevo ma dov'è? Perché lui viene in bicicletta, sapete, c'è sempre, insomma, con il casino che ci sono per le strade. Va bene, dai. Cos'è che volevo dirvi? Non vedo messaggi perché probabilmente i messaggi non arrivano, però potete sempre mandarli su WhatsApp, che è il 334-7102-672. Caro Fabio, vuoi mandare un saluto ai nostri ascoltatori? Detto dopo. Va bene, allora, i quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Questo sarebbe molto interessante, creare un unico ente che metta assieme tutti questi punti. Infatti un'altra difesa è possibile, servono 50.000 firme e siamo a un buon punto, è perché dopo questa iniziativa dobbiamo portarla per fare un testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15-9, cioè praticamente un mese manca, mi raccomando. Si può firmare online con Spide o CIE, che sarebbe la nuova carta d'identità elettronica. C'è un sito www.difesacivilenonviolenta.org. E poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, qua poverino, probabilmente queste sono le sue possibilità, 350 o 400 euro al mese, che non sono pochi comunque. Per info Franco 334 320 1392. Poi va bene, poi c'è questa iniziativa del comune di Campodarcio che per chi volesse fa richiesta da 10 alberelli arbusti autoctoni
bisogna prenotare entro il 30 di settembre. Questi sono gratis, bisogna praticamente o andare sul sito del comune, che www.comune.campodartico.it penso, o poi c'è un numero di telefono ufficio ambiente che è il 049 92 99 845. Poi le vibrazioni del sapere organizzano due viaggi che sono molto e molto interessanti: andare a vedere le piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Ecco, per chi volesse più informazioni basta andare su www.levibrazionidelsaperetuttoattaccato.it, viaggi e gite con noi, oppure c'è il nostro Valentino al 349 77 80 167. Ecco, lui vi darà tutte le informazioni del caso. Bene, con questo ho concluso e adesso vediamo chi mi scrive. Allora, Stefano da Camisano mi scrive: non avevamo dubbi, mi manda una foto del nostro ex presidente, che manda una foto dell'ex presidente in mezzo ai cerchi delle Olimpiadi a costo zero. Per noi, mica per voi, eh sì, e dopo chi è che paga? Andrea Sceriffo saluta Fabione, ciao Fabione. Mariano mi scrive, è un po' lunga, vediamo. Allora, Ettore, per rendere più visibili quali sono le verità sulla potenza degli spiriti, come avevo già raccontato al grande Oriano, ora lo racconto anche a te. Nella trasmissione americana Nudi e Crudi, dove si devono procurare il cibo a stenti, c'era questo imbecille che, dopo aver preso un piccolo coccodrillo, si era messo a prenderlo in giro, si metteva gli occhi del coccodrillo davanti ai suoi occhi o in testa, insomma, dopo innumerevoli gesti da infantile e dopo aver mangiato la sua carne, al contrario degli altri che non hanno subito alcun danno di salute, lui invece ha avuto crampi e vomito e un virus che lo stava uccidendo dal male, ha dovuto rinunciare alla gara ed essere ricoverato in ospedale. Allora, qual è il messaggio? Aver rispetto per chi ti dà la propria vita per salvare la tua. Mariano, grandissima, vedi Mariano che non a caso quello che vi avevo detto succede. Mai prendere in giro chi offre la sua vita per te. Questo è l'esempio di Nudi e Crudi, qualche volta lo guardo anch'io, sai. Non vi ho letto la pubblicità di Alfredo Bellucco perché credo che a un quarto d'ora della fine lui mi faccia una telefonata e vediamo come vuole imbastire questa sua telefonata. Ecco, perché certamente cercherà di fare la pubblicità di questa iniziativa che ha il 5 di settembre. Dove il fiume porta antiche canzoni. Sopra la foresta di cedri l'aquila apre le ali, portando il mattino attraverso un cielo di acque vorticose. Le sue piume racchiudono il colore del fuoco, dell'oceano e della notte. E ogni cerchio di vento ricorda una storia. In basso gli alti alberi si ergono uniti come pazienti anziani. Le loro radici affondano nella terra scura e le loro chiome in preghiera. Una cascata sgorga dall'antico cuore della montagna, argentea e luminosa, parlando di un linguaggio senza parole. L'orso attende accanto al fiume che precipita, immobile e vigile, ascoltando ciò che le pietre conoscono da innumerevoli stagioni. Qui nulla tace, perfino la nebbia ha una voce e la terra conserva ogni impronta impressa su di essa. Dal fiume emerge la grande tartaruga, lenta e tenace. Il suo carapace decorato porta sentieri, cerchi e ricordi. L'acqua scorre
sul suo dorso come se la montagna stessa avesse scelto questo corpo robusto per continuare il suo viaggio. La tartaruga non si affretta sotto il cielo che si capovolge, sa che la saggezza viaggia più in profondità della velocità. Intorno a lei le onde si increspano come maniche e plasmano nuovi inizi. Tornando ancora e ancora alla riva della creazione, l'orso osserva, l'aquila volteggia, il cedro si piega, ognuno appartenente allo stesso respiro ininterrotto. Non c'è confine tra foresta, fiume e mare, solo il grande movimento della vita che si ricorda di sé. Due orche emergono dalle acque inquiete colore verde e blu, i dorsi neri brillanti tra la schiuma e le correnti vorticose. Viaggiano insieme dove il fiume incontra il sale. Seguono sentieri scritti non sulle mappe ma nell'istinto. Le loro voci attraversano profondità che se un occhio umano può misurare, chiamando attraverso la distanza, rispondendo alla famiglia con la famiglia. Sopra di loro la tartaruga si muove attraverso la potente marea, mentre la cascata continua a donare senza fine. L'aquila vede il mondo intero unito dall'alto, montagna a ruscello, ruscello a oceano, oceano a nuvola. Ciò che lascia la terra ritorna in un'altra forma e ogni fine diventa la porta di un nuovo inizio. Quindi ascolta quando le acque parlano contro la pietra, ascolta quando le ali fendono silenziosamente l'aria della sera, ascolta quando l'orso si muove dolcemente sotto il cedro e quando le orche cantano oltre le onde che si infrangono. Gli antichi insegnamenti non sono nascosti in luoghi dimenticati, vivono ovunque la vita onori ancora la vita intorno a sé. Sono portati con pazienza, coraggio, fratellanza e ritorno nella forza di proteggere ciò che non può proteggere se stesso. Possa noi camminare con passi più delicati in questo mondo vivente, ricordando che nulla è veramente solo, perché fiume, foresta, creatura, cielo e spirito umano sono fili di un'unica storia, ancora scorre, ancora respira, ancora divenire. Provate a immaginare, cari miei ascoltatori, di trascorrere un'intera giornata senza televisione, senza telefono, senza notifiche, senza il continuo rumore che accompagna le nostre vite. Per molti di sicuro sarebbe una prova difficile, eppure numerose nazioni native del Nord America il silenzio

rivelare dettagli che altrimenti sarebbero passati inosservati. Il cambiamento del vento, il richiamo di un animale, il rumore dell'acqua, i segnali della natura e persino le emozioni delle persone. In un ambiente in cui sopravvivenza e armonia dipendevano dall'attenzione, saper ascoltare era una qualità essenziale. Naturalmente non esisteva un unico modo di vivere tra i popoli nativi. Ogni nazione possedeva tradizioni, lingue e usanze differenti. Tuttavia, cari miei, in molte comunità il valore dell'ascolto e della parola misurata ricorreva come elemento fondamentale della vita quotidiana. Il silenzio non era mancanza di parole, era rispetto per ciò che le parole potevano dire. Forse proprio questo è uno degli insegnamenti più attuali che possiamo raccogliere. Perché, cari miei, viviamo in un'epoca in cui tutti possono parlare in qualsiasi momento, ma sempre meno persone dedicano tempo ad ascoltare davvero. Eppure ogni dialogo autentico nasce da quella pausa che permette all'altro di esprimersi e di essere compreso. Conoscere questa prospettiva non significa idealizzare il passato, ma ricordare che esistono modi diversi di comunicare e che, a volte, il rispetto inizia proprio da un momento di silenzio. Ecco, questo vi ha fatto riflettere e diffondere proprio una conoscenza più antica e rispettosa che è anche documentata dalle antiche culture dei nativi del Nord America. Ah, Signore, che forte che sono, quale saggezza è che ci imprimono. Cantos, i tuoi modi di cantare dicono molto su chi sei. Se canti bene puoi aiutare le persone. Se la tua canzone raggiunge gli altri e che la medicina sta agendo, la canzone non è un gioco, viene dalla mente. E se i tuoi pensieri sono buoni, quella canzone germoglia dal tuo corpo chiaro e forte. È come pregare, come il fumo del cedro, il tamburo e le maracas portano le canzoni a tutto ciò che esiste. La canzone penetra e la gente le mette bene, la sua vibrazione cambia ciò che ti circonda per connetterti con te come se pregassi, proprio come quando le piume del tuo ventilatore sono impregnate di fumo di cedro, scodinzoli il buon fumo su una persona e si sente pulito. Quello sul tamburo è il tuo assistente principale. Se va troppo velocemente o lentamente può rovinare la canzone. Il suo modo toccante ti fa sentire della persona e se è tuo amico e se sta bene in testa. La cosa migliore per le tue canzoni è che se hai una vecchia conoscenza di cui ti puoi fidare. Il percussionista dovrebbe seguirti, ma ti prende anche lui. Il tuo serpente suonagli è importante quanto la batteria. Hai bisogno di wah che guardano quel tono della tua voce, però ogni individuo deve scoprirlo. Devi scoprire un sacco di guai prima di trovare quello giusto. Non conosco il significato delle mie canzoni. Non sto cercando di interpretare quello che voglio dire. Molte delle vecchie canzoni degli indiani sono così. Sto solo cercando di cantarle bene, perché conosco i miei sentimenti e appena le canto le canzoni mi togliono i pensieri. Alcune sembrano allegre, altro ha dei suoni tristi, ma è proprio così che ti siedi quando li canti. Sai cosa sono? Non c'è bisogno di spiegare nulla. Sai quando una canzone è buona? E faccio attenzione al modo in cui ogni persona canta, quindi soprattutto di colui che canta, e quando faccio ogni canzone fa parte di me, non

Oh God, do that, my mother said, I forgot that.

0: migliore per tutelare salute ed economia.
1: Credo che il Green Pass sia lo strumento migliore per tutelare salute ed economia.
0: Sull'obbligatorietà io ritengo che dobbiamo, ovviamente, per consentire la più ampia la realizzazione della vaccinazione, spingere per l'obbligatorietà.
2: Questo invece Giuseppe Conte qualche giorno fa nella sua recente audizione farlocca alla commissione Covid, colma di contraddizioni e menzogne.
3: Si dimentica che noi abbiamo avviato il piano vaccinale.

so chi sia questo 346 359 5417. Guarda, non ci interessa assolutamente niente, è inutile che insisti a chiamare perché non ti passo la telefonata, non mi interessa messaggi politici, assolutamente no.

0: nella sua recita.
1: Allora cambia addirittura numero, è incredibile, guarda. Fai schifo, non mi interessa, non accetto messaggi politici di nessun tipo. E non continuare perché chiamo la polizia postale. Fabio, prenditi il numero di questo signore.

Ecco, per ritornare, signore, scusate questa interruzione, ma ci sono due messaggi, due che cercano di telefonare cambiando continuamente il numero, passando, guarda, insiste ancora passandomi dei messaggi pubblicitari di un ipotetico partito che assolutamente non mi interessa. Adesso mi sono preso il nome e glielo segnalerò alla polizia postale, questo qua, per far sì che non continui a rompere le palle, perché io non mi interessa assolutamente di politica. Allora, tanto non gliela passo la telefonata, dunque inutile. Forse sarà un, chissà, sarà un CD, un disco, sarà qualcosa che mette. Allora, il cuore ricorda ciò che la storia ha cercato di cancellare. Per i popoli nativi il cuore non è separato dalla mente, è sostanza, è un tutt'uno, però bisogna saperlo usare poi il cuore. È un luogo di conoscenza. Anche dopo che, poverini, che hanno avuto tutte quelle deportazioni forzate, trattati violati, collegi e divieti sulle cerimonie, addirittura sapete che gli avevano fatto divieto di partecipare alle loro cerimonie, è stato sdoganato, sapete, 20 anni fa il fatto di poter fare le loro cerimonie. Il cuore ricordava ciò che le leggi cercavano di distruggere, il cuore custodiva l'identità quando i nomi venivano cambiati, addirittura il cuore custodiva i canti quando le voci venivano soffocate. Il cuore sapeva chi erano le persone, ma anche quando il mondo si rifiutava di ascoltare. E adesso è un insegnamento per oggi, no? In un mondo moderno pieno di rumore, velocità e distrazioni, e sapete che ne siamo talmente pieni, la saggezza dei nativi offre un'altra via da seguire, che è questa, cercate di ricordarvi. Rallenta, ascolta più a fondo, abbi fiducia in ciò che è più antico della paura. Il vento parla ancora, ti parla ancora, ascoltalo. Il silenzio parla ancora e il cuore sa ancora. Eh sì. Cari miei. Allora.

0: Bravo Ettore, la mancanza di rispetto e educazione non ha scuse, è vero. Chiama fra 5 minuti Alfredo. Ho detto che ti avevo annunciato. Oppure se vuoi chiamarmi anche adesso, chiamami. Confermami il tuo numero tramite messaggio, perché non...
1: Di Giuseppe Conte o del Movimento?
0: No, perché c'è... Belucco, se mi stai ascoltando, c'è una intromissione. Non so se sei tu che fai... Ah, ecco, questo è il tuo numero. Bene. Chiamami adesso allora, dai.
2: Per consentire

0: questo invece Giuseppe Conte qualche giorno fa nella sua recente audizione
1: ti sto ascoltando
0: colma di contraddizioni.
2: Eccomi, buongiorno a tutti gli amici di Radio Gamma 5.
3: Si dimentica che noi abbiamo avviato il piano vaccinale.
1: Scusa, c'è un'intromissione sotto di un messaggio.
3: In quel momento il dibattito era che i vaccini dovevano essere imposti obbligatoriamente. La scelta della libertà è stata fondamentale.
1: Cazzo, come si fa a togliere questo messaggio?
3: Perché quando chiedi ai cittadini un sacrificio,
1: non lo so.
3: Non devi imporre.
1: C'è questo messaggio che si intromette.
2: Prova a chiamarmi. Vuoi che ti chiamo sul telefonino?
1: Chiamami sul telefonino. Ragazzi, svegliati.

0: Pronto?
1: Eccomi.
0: Ecco qua, dai, sei in diretta.
1: Bene, allora buongiorno a tutti gli amici di Radio Gamma 5. Io sono Alfredo Belluco, molti mi conoscono perché tutti i giovedì dalle 10 alle 12 ho lo spazio autogestito in radio. Il 5 settembre, che è un sabato, dalle 10 alle 11, e forse molti già lo sanno perché sta andando in onda lo spot fatto la settimana scorsa con Paolo Girotto, ci sarà una manifestazione a Padova, ripeto, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11, di protesta e di proposta. Soprattutto per quello che riguarda l'abolizione, anzi la cancellazione del disegno di legge 978 che prevede la riscossione diretta da parte degli avvocati con lo scudo penale senza il filtro del giudice e anche della prima casa. Di questa cosa qui proposto dalla Lega Veneta, Padovana e Vicentina. Allora, per quello che riguarda Padova, da parte del senatore, avvocato della Lega, vice ministro della giustizia Andrea Ostellari, e per quello che riguarda Vicenza, la senatrice, avvocato della Lega di Trissino, Erika Stefani, che ho parlato proprio stamattina con il comune di Trissino, farò la stessa manifestazione il sabato successivo, il giorno del mercato di Trissino, cioè il giorno 12 di settembre. Comunque la cosa più importante è Padova, a me interessa Padova, quindi tutti quelli che possono, che vogliono partecipare. Non c'è solo questo obiettivo, c'è anche l'obiettivo del piano casa, che si è rivelato un piano sfratti. Io ho un caso particolare nella provincia, non dico la provincia, in Veneto, dove una famiglia che ha perso la casa per finito contratto, per finita locazione, ha l'impossibilità concreta di trovare un'alternativa. Pagava 700 euro al mese di affitto e adesso per meno di 1000 euro non trova nulla e con una superficie inferiore a quello che aveva prima. Allora, questo piano casa si sta rivelando un piano sfratti a favore della proprietà, che non andrà a vantaggio delle famiglie povere, di quelle che hanno un reddito solo, ma anche di quelli che ne hanno due, perché quelli che hanno due redditi non possono pagare 1000-1200 euro al mese di affitto. E non stiamo parlando di Padova, stiamo parlando di un centro grosso, per carità, ma di un centro non località turistica. Quindi per questa cosa qui, e dopo anche per le accise sulla benzina, sui carburanti, contro le accise sui carburanti, e sarebbe da inserire anche contro il piano del riarmo, perché sul piano di riarmo per forza non ci sono i soldi. Hanno stanziato, pensate amici di Radio Gamma 5,
0: ti sto ascoltando,
1: 37, sì, sto andando a ruota libera, 37 centesimi per ogni abitante in Italia, 37 centesimi, quando per la a testa, quando per le armi hanno stanziato 42 miliardi, che sono circa 700 euro a testa, non 37 centesimi, 700 euro per ogni residente in Italia. Quindi siamo alla follia pura. Poi tra l'altro le armi non servono a niente, ma non entriamo in questi problemi, entriamo sul disegno di legge 978, che non ne parla nessuno, che è stato proposto dal Veneto, che è in commissione giustizia del Senato, che io chiamo in giustizia, è composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, quindi si stanno facendo una legge per i cazzi loro, e lo dico chiaro e tondo perché non ho nessun problema.
0: La Lili ti saluta, Alfredo. La Lili ti saluta.
1: Ah, ciao Lili, ciao. Un bacetto.
0: Sì, ti saluta, sì, Alfredo. Sì,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: poi sarà in trasmissione con me e con Gianni Stoppa, ecco. Parla, continua. Poi ho anche io una domanda da farti, visto che tu ti stai impegnando proprio a piesso spinto su questa legge, ma hai provato a chiamare la senatrice Erika Stefani?
1: Ma certo, mi ha anche risposto.
0: Ma cosa ti ha detto?
1: Allora, mi ha detto che noi non abbiamo capito niente, che questo disegno di legge non riguarda i consumatori, riguarda solo le partite IVA, che non è vero. Ma se anche riguardasse solo le partite IVA, stiamo parlando di una platea di circa 4 milioni e 200 mila soggetti, che hanno qualcosina come 18 milioni di dipendenti. Cioè, come per dire, no, ma non ti preoccupare, riguarda solo le partite IVA, che come ho detto non è vero, perché il testo approvato in commissione il 18 settembre non parla solo di partite IVA. Non dice identifico nell'applicazione di questa legge le partite IVA, non identifica, quindi vuol dire che è valido per tutto, erga omnes, come dicono gli avvocati, come dicono i giudici, erga omnes, valido per tutti, anche perché non potrebbe essere una legge riferita solo a una parte della popolazione, perché l'articolo 3 della Costituzione parla chiaro e dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di razza, sesso, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, questi qui stanno mistificando la realtà, hanno messo tutto a tacere, perché non ne parla nessuno, perché a parte Radiogramma 5 e un'altra radio, ma perché sono andato io a propormi, non ne parla nessuno.
0: Ma guarda guarda Alfredo, è veramente vergognosa questa cosa, perché è un testo di legge così, ma che sia stato fatto proprio dalla Lega, che erano i paladini, no, della giustizia, delle mistificazioni.
1: È il partito delle partite IVA,
0: che poi ti dirò, anch'io ero una partita IVA, no, però io mi ricordo, una partita IVA deve fare salti mortali per farci saltare fuori lo stipendio a fine mese, per dirti, ma con impegno, con corsa, che poi alla fine, sai, se tu raggiungi certi livelli, se guadagni troppo ti tagliano una zona, perché tu devi recuperare, hai capito? È una cosa impressionante, non va bene questa legge, guarda. Sono con te, battiti, il 5 di settembre cercherò di esserci vicino a voi e insomma cerchiamo di far passare questo messaggio, e visto che la radio ti dà anche questa possibilità, so che tu domani sarai qua, parlane ancora.
1: Senti, io volevo insistere un attimo su come sono andati i lavori, chiamiamoli così, in commissione giustizia, che io chiamo, come ho detto, commissione ingiustizia del Senato.
0: Sì.
1: Sono andati avanti circa due anni,
0: pensate.
1: Parliamo dal dicembre del 2023 all'ottobre del 2025, quindi 22 mesi più o meno. Ma che ci sia stato uno dei componenti della commissione che si sia alzato in piedi e che abbia detto: signori, guardate che stiamo facendo qualcosa che è palesemente incostituzionale. Ma io non ho avuto bisogno, cioè io non ho fatto studi, io ho la terza media inferiore, non ho fatto studi, ma non ci vuole un professore in diritto costituzionale come il professor Daniele Trabucco, che abbiamo fatto un convegno a Ponte San Nicolò il 3 di luglio, che ha fatto il pelo e contropelo e ha detto chiaramente che viola tutta una serie di articoli che non sto qui a elencare della Costituzione, e che non si può fare una legge del genere, perché se viene votata e anche controfirmata dal garante che siede al Quirinale, verrà subito dichiarata incostituzionale. Ma quello che è grave è che l'operatività di una legge del genere creerebbe talmente tanti e tali disastri, messa all'asta di centinaia di migliaia di abitazioni, anche prima abitazioni, perché tanti non sanno, Ettore, che in Italia per mettere all'asta un'abitazione non c'è un limite minimo, come per esempio per l'Agenzia delle Entrate che c'è il limite a 120.000 euro. No, il limite minimo è zero, cioè teoricamente uno avanza 100 euro ti può mettere a casa all'asta se tu non li hai. Questa è la teoria, poi naturalmente nella pratica le cose sono un po' diverse.
0: Vabbè, comunque guarda, ti ringrazio per questo tuo messaggio, spero che sia stato concepito dai nostri ascoltatori, sicuramente sì che sono tanti, e domani comunque tu farai replica su questa cosa e io ti...
1: anche stasera sulle 7:30 con Moreno Ferrari,
0: bene bene, fai passare il messaggio a più non posso, e casomai ci confronteremo il 5 quando ci troveremo, dai. Va sì, bon.
1: Ecco, e siccome lì c'è nel registro degli eventi c'è l'annuncio, se sì. Tu magari ogni tanto sei così gentile da leggere.
0: Adesso toccherà la Lili e sicuramente lo leggerà anche lei. Va
1: ecco,
0: bon.
1: La Lili siamo già d'accordo, va la bon. Settimana scorsa risalutamela.
0: Grazie. Ciao. Va bene, ciao. Ecco, come avete sentito, ho voluto far passare questo messaggio. Adesso manca 5 minuti alle 10. Voglio leggere gli ultimi messaggi che mi sono arrivati, dopodiché passeremo la parola a Gianni Stoppa con le sue meravigliose api. Allora, Simone mi scrive: Io spero che i nativi americani non erano storditi come salice piangente. Beh, molti di loro, caro Simone, anche loro sono molto come me, perché anche loro hanno imparato a usare il cuore, a parte gli americani, guarda che là non voglio parar bocca. Poi Cantone Nord mi scrive: punta non dito contro gli altri, ma le altre della mano sono rivolte verso loro. Insomma, vogliono mostrare che non è colpa loro, ma le altre dita rivelano il colpevole. E non sono gli altri a non capire, ma loro a voler capire ciò che in cui fa più comodo, naturalmente. Poi mi scrive: ciao Ettore, sono Laura, che ti chiamo ogni tanto e fai il tuo programma. Ero io che ti... Ma cara Laura, allora tu non hai capito che sopra di te c'era una telefonata di un... che volevano far passare una pubblicità politica. Adesso tu mi hai lasciato il tuo numero, io ti chiamerò in privato e così mi dirai cosa volevi dirmi, hai capito? Ma non che io volessi bloccare la tua telefonata. Oh, adesso guarda, si sono aperti i messaggi, guarda. Marco di Cittadella mi scrive: quando ti avranno preso anche la casa sarai felice, non preoccuparti Belucco. Ecco, era un messaggio rivolto a Belucco. Eh sì, caro Marco, ne stanno facendo di tutti i colori, però quello che più mi preoccupa e mi fa lasciare basito che proprio questi due senatori della Lega stiano facendo o cercando di far passare questa legge così come dice Belucco, no? Che l'apostrofa con un sacco di parole, che giustamente ha ragione, che vogliono usare questa legge, no, per pignorare le case. Cioè, è pazzesco. Io spero che tutto ciò non avvenga e che magari la battaglia che sta facendo Belucco lo porti a beneficiare del suo impegno, no? Ma anche per tutti noi, perché uno ha un debito di 1.000 euro, gli pignorano la casa, ma siamo pazzi, dai. E ciò veramente mi preoccupa, il fatto che questo siano due senatori della Lega. E ciao grande spirito, sai qualcosa delle guerriere in guerriere indiane? Mi sembra Lozen, grazie mille. Sì, ascoltami dunque mercoledì 19 che ne parlerò, perché adesso guarda, fra un minuto e mezzo parte la pubblicità e poi lascerò spazio alla Lili. Si è aperto i messaggi che prima erano bloccati. Su un muro i leghisti avevano scritto Paroni a casa nostra, uno ha corretto ladroni a casa nostra. Se nel caso di questa legge, caro Marco, hai perfettamente ragione. È veramente avevano il 33%, sono sì e no al 4%. Questa è una vergogna. Cioè, voglio dire, è una vergogna per loro, hai capito? Evidentemente non hanno lavorato sulle promesse che avevano fatto e non hanno lavorato in difesa della povera gente, che era questo lo spirito per cui è nata la Lega, no? Lo spirito federalista. Ecco, in uno spirito federalista una legge come quella che si sta battendo Belucco non sarebbe mai nata, hai capito? E adesso qua c'è un'altra telefonata, però mi dispiace, chiamami in privato perché adesso parte la pubblicità fra pochi minuti. Ok.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno le amiche e gli amici di Radio Gamma 5, buongiorno e ben sintonizzati. Beh, siete stati in compagnia fino adesso con il nostro Ettore l'Indiano e oggi mercoledì 12 agosto, fuori c'è una temperatura che sembra il 12 dicembre, ma insomma non importa. Comunque qua dentro si sta bene, dai, benino almeno. Allora, stamattina, come ogni terzo mercoledì, sì, secondo mercoledì del mese, c'è il nostro amico Gianni, che adesso gli apro anche il microfono.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ecco, bene, vi saluta anche il nostro Gianni. Adesso vado, Gianni, con le iniziative della radio e che così dopo diamo spazio libero al nostro amico. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ve lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, Cinegamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è mai stata presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale, figurati. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Un documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto alle 21:30 in sede radio. Alle 19:30 cena. C'è una cosa vergognosa, quello che fanno le case farmaceutiche. Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campofontana, in provincia di Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988, ripeto il numero del nostro Luca, 329-0038-988. PS, per chi mangia Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Allora, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo. Non arretrando, alle ore 20 al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebaia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 85 73 609. Poi ripeto il nome e il numero di Ettore, casomai chiamate me che ve lo do. 348 85 73 690, e questo è il nostro Ettore. Poi PS, per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia al 392 528 5066. Poi No Governo Banane Day, sabato 5 settembre ore 10 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, contro il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, citazione del professor Trabucco, criminogeno e nobile, citazione di Alfredo Bellucco, disegno di legge 978-2023, Lega Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovani Andrea Ostellari e governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza codice e con lo scudo penale. Relatore in Commissione Giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatori, avvocato senatore Salemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato. Contro la rapina delle accise sui carburanti per la tassazione delle banche, osteggiata da Forza Italia, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovano Andrea Ostellari. Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Per info 346 361 4469. Ripeto, per info 346 361 4469. E grazie anche ad Alfredo che si dà tanto da fare per queste cose. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Grazie Fabio. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994-6575. Allora 338-994-6575. Grazie. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata, non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme che potrebbero portare in questo testo di legge, che potrebbero portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Urgente bisogno di casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Per tutte le informazioni, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-77-80-167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Bene, con questo dichiaro chiusi i giochi. Adesso passo la parola al nostro amico Gianni Stoppa, che penso ne abbia di cose da raccontare.
1: Ma cosa racconto?
0: Cosa racconto? Vuoi che te lo dica io? Che novità ci sono negli apiari?
1: Ma vorrei essere banale, insomma, no?
0: Caldo, ma noi ci aspettiamo almeno una volta
1: caldo,
0: al mese al mattino.
1: C'è caldo.
0: Ma stanno soffrendo tanto il caldo anche le api?
1: Ma... diciamo che dipende un po' da tanti fattori, no? Siccome le mettiamo in uno stato di semicattività, cioè nel senso che non scelgono loro di stare dentro un'arnia, e l'arnia poi la mettiamo dove ci fa più comodo, e non siamo attenti ad esempio alle loro necessità, oppure non siamo attenti ad avere diciamo una visione a 360 gradi di che cos'è un alveare. Insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che le mettiamo dentro un'arnia, poi il posto più comodo è quel posto lì, perché arrivo comodamente con la macchina, con la carriola, no? Ed è in pieno sole, magari fa comodo loro durante l'inverno, ma durante l'estate diventa un problema molto molto molto grave, insomma, pesante, molto pesante. Innanzitutto perché utilizziamo delle strutture che sono proprio anche qui, utilizziamo dei materiali e come sempre cerchiamo di spendere poco per avere molto, e questo è un po' diciamo il nostro modo di agire a livello generale, no? Cioè avere molto, spendere poco, investire poco. Ecco, cosa voglio, anche qui si può arrivare, diciamo, a capire un po' il fare l'apicoltura in un certo modo piuttosto che in un altro. Un'arnia è costruita con dell'abete generalmente, anche abbastanza sottile, insomma sono 2,5 cm, sembrano tanti ma sono veramente pochi in questo, in una situazione come oggi, con un coperchio sopra di lamiera. E sotto il coperchio c'è un'altra struttura che si chiama coprifavo, c'è diciamo uno spazio di aria di 6 cm più o meno. Ecco, lì sotto con il sole che ci batte arriviamo a 80 gradi,

0: per fare la sottrazione di calore, no? Attraverso l'evaporazione c'è sottrazione di calore, portano dentro acqua, bagnano favi, tutto quello che si può bagnare, e poi attraverso la ventilazione c'è la sottrazione di calore, ecco, attraverso il vapore, no? Il vapore che esce. Ecco, cioè questo diventa uno sforzo immane, no? Cioè abbiamo 80 gradi sotto e una evaporazione continua che non riescono a controllare, perché veramente non riescono a controllare una temperatura di quel tipo lì, perché non è nella loro natura. Loro vivrebbero di norma all'interno di un tronco, di un albero, anche se la temperatura relativa arrivasse a 35-40 gradi, perché questo l'ho visto in foresta amazzonica, insomma loro riescono a controllare benissimo, insomma, la termoregolare, no? Ma se, come dicevo prima, se abbiamo sopra la testa un radiatore che manda 80 gradi, 70-80 gradi continuamente, diventa uno sforzo immane. Ecco, questo a discapito delle riserve di miele, perché proprio per raffreddare devono consumare miele, cioè noi per raffreddare consumiamo energia elettrica, loro consumano miele. E qui, ci sono altri dopo ragionamenti, perché questi giorni seguivo lì uno scambio di messaggi, un gruppo di cui faccio parte, insomma di centinaia di gruppi che mi intrigano in mezzo, insomma, no? E ma io ho dato acqua e miele, no? Ma scusa, ma che senso ha intervenire continuamente anche con l'acqua al miele, che non è nella loro natura, insomma, no? Che senso ha dover lavorare io, intervenire perché ho piazzato degli alveari delle famiglie di api in una zona dove non riescono a sopravvivere da sole? È assurdo, veramente assurdo, diventa uno sforzo enorme da parte loro e anche da parte mia, insomma, non c'è sostenibilità, ecco, non c'è sostenibilità, perciò quello che si fa deve essere sostenibile. Certo che sfruttiamo la natura, sfruttiamo gli animali, però metterli in condizioni drammatiche per ottenere un qualche cosa e poi lavorare in modo assurdo, secondo me è controproducente. Qualche giorno fa ero in un allevamento di polli, sono capitato lì e c'era sto capannone aperto, no? Con questi ventilatori enormi, no? Che mandavano dentro aria, insomma, che fanno circolare l'aria. E allora chiedo al tipo che era lì, dico: ma è sufficiente? Sì, dice, è sufficiente, basta tenere aperto all'inizio il capannone e fuori questi gran ventilatori che portano fuori, sì, è sufficiente. Non avevo mai visto in realtà come funzionava un allevamento, insomma. E come fanno ad avere accesso al cibo, all'acqua, no? Allora, ci sono questi distributori di cibo e di acqua che si alzano e si abbassano in funzione a quello che decide, insomma, l'allevatore, insomma, no? Perciò se devono avere accesso all'acqua si abbassano questi erogatori e loro hanno accesso all'acqua. E il cibo uguale. E insomma mi diceva che mangiavano dopo le 10 di sera una volta al giorno, perché la temperatura si innalza di 3 gradi quando mangiano, cioè, e rischierebbero con 30 gradi, 37 gradi come c'era in questi giorni, di andare in collasso, insomma, no? Cioè 37, arrivare a 40 gradi il pollo è lesso, cioè, veramente.
1: Poverino.
0: Sì. Veramente, insomma, c'è da domandarsi se è opportuno, insomma, fare queste cose, insomma, no? Questi polli, poi dico, ma erano polli, saranno stati una ventina di centimetri, ma quanto hanno quei polli lì? Un mese. Cioè, un mese, cioè, i miei polli a un mese sono
2: cugini?
0: Sì, sono grandi come una mano, insomma, no? non riuscivo neanche a camminare, insomma, ecco,
1: la gente cosa gli danno da mangiare, Gianni,
0: ma anche lì, dopo dipende anche dalle porcherie che sono state fatte, cioè lì

0: sono geneticamente modificati quei polline.
1: Un allevamento intensivo.
0: Sì, sì, sì, ce ne sono state milioni, ce ne erano dentro, non so, veramente
2: una roba. Un po' in spazi ridottissimi.
0: No, sono a terra.
2: Ah, per terra?
0: Sì, sì, ma in mezzo a
2: ecco, sì,
0: sì, ecco. Sì.
1: Cioè, puoi dire sterco, insomma,
0: sì, ci mettono della segatura, la però insomma ci camminano sopra, insomma, ecco, perché assorbe le deiezioni, insomma.
2: Sì.
0: Sì, sì, però cioè, il fatto è che non vedendo queste cose non ci facciamo scrupoli. D'accordo. E torniamo al discorso di prima, no? Nei confronti delle api, cioè andiamo al supermercato a comprare della carne di pollo e prendiamo quello che costa meno alla fine, insomma, no? Cioè, tendenzialmente, no? Oppure non c'è poca differenza tra uno e l'altro,
1: cerchi quello in offerta magari,
0: esatto, e senza avere nessuna coscienza di quello che vai a comprare. Va bene, allora questi animali che non sono più animali, sono delle cose trasformate, perché veramente non, in natura non esisterebbe un animale, non ce la farebbe a vivere da solo un animale di quel tipo lì, e sono delle aberrazioni, sono delle cose allevate in modo demoniaco proprio, insomma.
1: È come parlare di un chilo di miele a 3,45 euro, ecco, come visto al supermercato.
0: Sì, ecco, questo c'è, succede insomma. Dopo anche qui bisogna stare un po' attenti per il discorso del miele, perché la cosa è, ci sono delle cose da chiarire, va bene. Allora, ci sono posti, delle zone anche in Europa, dove c'è un tipo di agricoltura diverso dalla nostra, grandi estensioni, e dove coltivano ad esempio la colza in modo molto più intensivo che del nostro paese, insomma, con delle superfici veramente enormi. Ecco, lì immagina che se ci metto delle api, loro ne producono tonnellate, ma tonnellate. Questo non è male dal punto di vista, tra virgolette, della qualità del miele, se le api fossero allevate in un certo modo, d'accordo? Perché le api, se c'è nettare, loro lo portano a casa, va bene? Non è come ho selezionato la mucca che produce 50 litri di latte al giorno, ed è diverso quel latte da quella vacca che ne fa 10 litri ed è al pascolo in montagna, d'accordo? Ecco, diciamo che è diverso dal punto di vista di dire, non so, ho le api su un pascolo alpino e sicuramente il miele sarà diverso di quel miele di colza raccolto su quelle grandi superfici. Questo indubbiamente è diverso, però il miele di colza raccolto qua o raccolto in Polonia o in Ucraina non fa nessuna differenza. D'accordo. La differenza sta nelle condizioni di allevamento a cui noi siamo sottoposti e altri no. Cioè, noi abbiamo delle condizioni molto dobbiamo seguire delle regole molto molto strette, quando gli altri queste regole non le hanno, e questo è, diciamo,
1: è una penalizzazione.
0: Esatto, è una concorrenza, no? È una concorrenza sleale.
1: Ecco questo.
0: D'accordo, è una concorrenza sleale. Poi dopo, e qui diciamo è successo che è arrivato del miele a pochi euro, e chi lo ha analizzato, fatto analizzare, risultava ad essere miele, non un qualcosa di diciamo qualche succedaneo o allungato con qualche altro, con degli siroppi. Ecco, era miele. Va bene, è questione di concorrenza sleale. Magari questo è stato smielato in pieno campo, no? con lo smielatore in mezzo alla campagna, e io invece sono obbligato a smielarlo dentro a un laboratorio con tanto di piastrelle fino a 2 metri di altezza e oltre, no? Con regole ben precise, avendo rispettato certi parametri, rispettando tutta la tracciabilità, quando gli altri non lo fanno, insomma. Allora, ci sono tante cose, insomma, da valutare. Ecco, sì, diciamo che all'interno dell'apicoltura abbiamo delle contraddizioni, abbiamo delle sofisticazioni, forse meno pesanti di quanto riguarda l'allevamento animale, la carne, insomma, però nell'allevamento delle api anche qui c'è una tendenza, insomma, siccome oggi il clima è così, che non è più come era fino a 20 anni fa, insomma, sta penalizzando molto l'apicoltura, anzi sta cambiando tantissimo. C'è la tendenza per chi vuole fare, diciamo, tra virgolette, il professionista, cioè quello che alleva migliaia di alveari, vuole mantenere gli stessi standard, e questo pensa che la soluzione sia quella di elaborare le api. Cioè, quello che abbiamo fatto con gli animali, con la vacca, insomma, che adesso produce 50-70, credo anche di più, insomma, litri di latte, questo si vorrebbe fare anche con le api stesse. Ecco, questa è la tendenza, ed è una cosa pericolosa, insomma, ecco, veramente pericolosa questa. Beh, perché vuol dire mettere mano alla natura, e noi non siamo in grado di valutare quello che succede dopo, insomma. Cioè, questo è un grande difetto da parte della scienza e da parte dell'essere umano, che non rispetta, diciamo, la natura, vorrei dire la creazione, insomma, ecco. Cioè, tutto è stato fatto perché ci sia un certo equilibrio, no? Ecco, quando noi rompiamo questi equilibri, vogliamo rompere questi equilibri, vogliamo intervenire in questi equilibri, qui purtroppo c'è il problema è che non sappiamo quello che succede dopo. E qui, nel momento in cui non ho la certezza di quello che succede dopo, io dovrei fermarmi, insomma. Dovrei fermarmi.
1: Ma posso chiederti una cosa?
0: Sì.
1: Ho notato, e forse tu saprai darmi una risposta, che anche nel mio piccolo spazio verde che ho a casa non vedo più api in questo periodo, non le vedo, solo vespe che cercano magari di farsi, sai, quel nido là che poi loro depositano le loro uova, ma api non ne vedo, come mai?
0: Perché non c'è un fiore? Se non ci sono fiori, cosa ci vengono a fare? Non mangiano mica l'erba le api?
1: No, allora sai che il quadrifoglio fa quel fiore?
0: Il trifoglio.
1: Trifoglio, sì. Bravo. Di solito le notavo là in primavera.
0: In primavera, ah, sì, ma adesso con la siccità che c'è non riesce, neanche il trifoglio non riesce a dare nettare.
1: Ah.
0: C'è secco, non riesce a dare nettare.
1: Vanno solo dove ci sono fiori, non so.
0: E dove c'è vantaggio, purtroppo anche loro sono tra virgolette opportuniste, nel senso che quel trifoglio in questo momento può essere appetibile per un altro tipo di insetto impollinatore, che ha bisogno di pochissimo, diciamo, nettare, e loro magari non ci vanno perché è un lavoro immane, cioè è più l'energia che sprecano per recuperare un qualche cosa che alla fine
1: vanno sui frutti, tipo adesso ho tanti fichi, per dirti, no? Non vanno?
0: Vanno anche lì per disperazione. Per disperazione, se non c'è altro.
1: Pensa a te.
0: Vanno anche lì, cioè se c'è un qualcosa di dolce, vanno a recuperare anche un po' di succo sull'uva, vanno qualsiasi cosa che renda un pochino, loro ci vanno.
1: Perché questo caldo è immane, cioè siamo 15 giorni che è una cosa fuori da ogni logica.
2: Beh, certo. Direi quasi da più di un mese, anche perché abbiamo avuto una pioggia che è stata così, giusto per dire, sì. Esisto ancora, però la pioggia che non è servita a nulla praticamente.
0: Sì, beh, anche poco serve, perché le piante riescono, diciamo, ad assumere acqua anche attraverso le foglie, no? Anche poco serve, non è che non serve a niente, però non è sufficiente, insomma.
2: Che beh, chiaro.
0: Non è sufficiente, insomma. Comunque sì, la differenza delle vespe è che loro sono onnivore, e poi in realtà in questo momento, durante la piena estate, stanno allevando i riproduttori per il prossimo anno.
2: Allora si spiega perché nel mio giardino vedo tante vespette piccoline che vengono dietro a me, al cane, ai gatti e tutto.
0: Sì, cercano di...
2: Non ho mai visto tante vespette piccole.
0: Dopo dipende, ce ne sono tanti, tante
2: specie. Può darsi
0: specie.
2: Sia un altro tipo, ce ne sono tante parlavo specie. Con mio figlio e queste da dove saltano fuori, ho detto.
0: Ce ne sono tante specie di vespe, non c'è un
1: ti
0: tipo solo.
1: Pungono anche quelle, sai.
2: Ho paura di sì.
0: Tutte pungono, sì. E adesso stanno allevando i riproduttori, cioè come funziona un vespaio. All'inizio della primavera c'è un riproduttore dell'anno precedente, che è nato l'anno precedente, già accoppiato, che può deporre uova. Forma le prime cellette, depone l'uovo e nasce un'operaia che darà una mano poi a costruire il nido, sempre ad espandere il nido. Ecco, adesso stanno allevando quei riproduttori lì.
1: Tu non puoi togliere il miele adesso, allora.
0: Alle vespe, no, le vespe.
2: No, le vespe.
0: Ah, sto parlando delle vespe, sto parlando delle vespe. Okay. No. Allora, la vespa ha bisogno adesso, in questo momento, di moltissime proteine.
2: Saprei io di che cosa ha bisogno.
0: Allora, è onnivora lei, è onnivora, mangia tutto, ma adesso ha bisogno di proteine, perciò perché ti gira attorno al cane? Perché è un animale e se c'è uno scarto lei lo recupera. Ad esempio, non so, muore una pulce, una mosca e la vespa la trova, la ricicla, la mangia, insomma la trasforma, no, in energia, in energia, no, in proteine per allevare.
2: Sì, beh, è chiaro, le vespe sì.
0: Sì, sì.
2: Se mette fuori, magari metto fuori che devo lavare la ciotola del cane, la metto fuori.
0: Ah, ma la vespa c'è.
2: Se non la lavo immediatamente, e dopo vedo che ci sono le vespe,
0: sì,
2: lì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, ecco, loro stanno facendo questa cosa in questo momento. Vespe, calabroni, tutti i vespidi, in questo momento stanno allevando i riproduttori. Sì. E hanno, diciamo, un'alimentazione ed esigenze totalmente diverse dagli impollinatori, insomma. Diciamo che adesso la maggior parte degli impollinatori, eccetto i bombi e poche altre specie, hanno già finito i cicli. Cosa vuol dire? Che la maggior parte degli impollinatori sono solitari, sono api solitarie. Ci sono api che vivono nel terreno, cioè scavano una galleria verticale, poi molte gallerie orizzontali dove depongono l'uovo. Questo uovo verrà accompagnato da alimento, che è polline, nasce la larva, mangia, si nutre del polline che è stato depositato e poi si impupa e l'anno successivo sfarfalla, cioè esce l'anno successivo. Questi cicli di solito sono già finiti. D'accordo, sono già finiti. Il bombo invece va avanti fino a tardi, va avanti fino a dopo settembre, insomma, no? Poi dipende poi anche dalla temperatura. Negli ultimi periodi vanno avanti fino a novembre anche. Ecco, perciò diciamo, è uno degli apoidei, uno degli impollinatori che ha maggior presenza, insomma, che nel territorio. Quelle solitarie, no, insomma, nel giro di poco tempo riescono a finire il loro ciclo. Le api invece, queste ci sono sempre.
1: Sarei curioso di vedere un nido di bombo, mai visto.
0: Ma è difficile da vedere perché sono sottoterra.
2: Ah, sono quelli sottoterra.
0: Sono sottoterra.
1: Vanno sottoterra.
0: Sì, sì.
1: Come com'è che si chiamano in dialetto i gnaun 6?
0: Sì, esatto, esatto. Solo che quel tipo di vespa lì scava proprio la, diciamo, scava la terra, porta fuori la terra, no, per creare lo spazio, mentre il buombo cerca le tane dei topi abbandonate. Sì, esatto, individua la cavità, entra dentro e ci fa il proprio alveare.
1: A differenza del calabrone che fa certe cattedrali, per dire.
0: Calabrone vive.
1: È uno spettacolo.
0: Queste
1: case. Ma non l'hai mai visti? Fanno certi monumenti il calabrone.
0: Sì. Queste uova giganti.
1: Giganti, vero?
0: Sì. Sì. Che
1: è predato da qualche animale quelle uova?
0: No, i nidi no, il nido raramente, ma gli adulti sì. Ad esempio, adesso qui da noi non c'è, è raro, insomma, il
1: lucione.
0: Anche un falchetto, ad esempio.
2: Beh, ma i falchetti non so se ci sono qua.
0: Ma ci sono dei falchetti specializzati, ad esempio il falchetto si chiama falco pecchiaiolo. Pecchiaiolo perché da pecchie, le pecchie gli antichi romani le api chiamavano le pecchie, e questo falchetto mangia api, mangia calabroni, vespe, insomma mangia tutto quello che vuole, insomma. Però qui da noi è raro, insomma, c'è, ma non è così frequente, insomma. Ma ci sono gli urucioni, ad esempio, possono mangiare benissimo anche calabrone, insomma, certo.
1: Sì, che sono meravigliosi, hai visto, hanno colori che sono, mamma.
0: Sì, sì.
1: Forse qua ce ne sono pochi, forse.
0: No.
1: Le due parti là.
0: Ma dalle mie parti ce ne sono, arrivano, ogni tanto arrivano questi diciamo, stormi.
1: Perché fanno i nidi sui argini, no? Loro fanno il buco, no?
0: Su argini sabbiosi più che altro, sì. Sì, ma sì, da noi non ci sono stabili, arrivano i momenti
2: di passaggio praticamente.
0: Ma fanno, diciamo, delle battute di caccia.
2: Ah.
0: Ecco, specialmente quando individuano l'alveare, stanno lì magari un po' di ore.
2: Sarebbe meglio anche di no.
0: Ma sì, ma non è che fanno dei grandi danni. Insomma, gli apicoltori sono diciamo, sempre molto spaventati, no? E innervositi da questo animale. Non è che fanno una strage e ti mangiano tutto. Tutto l'alveare, insomma, tutto l'apiario, insomma. Cioè fanno più danni che, ne so, un nido di vespa velutina, ecco, che uno stormo di grucioni che sta lì una giornata.
1: E l'orso che si ciba dal miele?
0: Ma in realtà non si ciba del miele l'orso, insomma.
2: Ma sei una favola questa qua dell'orso che si ciba del miele? Perché non...
0: Sì, è una favola, veramente.
1: È una favola, sì. Non è che vada nei buchi, a volte vedo, ma forse...
0: Sì, per
2: cartoni,
0: voi cartoni animati, sì, questo è il problema.
2: Cartoni animati, l'orso Yogi.
0: L'orso Yogi prendeva i cestini della merenda.
2: Ah, è vero che rubava le merende con Bubu, è vero.
0: No, l'orso cerca le proteine. D'accordo, lui cerca il nido proprio dove ci sono le larve, e dopo si imbratta di miele per forza, insomma, no? c'è il miele dentro, no? Ma che all'orso piace il miele non è vero, insomma.
1: Si ciba proprio delle uova?
0: Sì, anche delle api, insomma, no? La parte del nido, la parte del nido, insomma, sì. dopo si imbratta di miele per forza, insomma. Ma no, non è che gli piace, cioè se gli metti il barattolo di miele non gli frega niente, insomma. Tanto per dire, insomma, quello che cercano le proteine, insomma, sono le proteine, ecco.
2: E beh, insomma, il loro spirito di conservazione, perché ognuno mangia quello che fa bene, non è
0: carnivoro.
2: Come noi che andiamo al McDonald's.
0: L'orso è un carnivoro, perciò no.
2: Tutti gli orsi
0: sono carnivori, certo.
2: Bianchi, rossi, blu, neri, grigi, grizzly.
1: Stagioni, però, vero? Non è che sempre si ciba di carne, eh?
0: Per costruire, cioè, allora tutti hanno bisogno di proteine, tutti gli animali hanno bisogno di proteine per costruire il corpo. Il corpo non lo costruisci con gli zuccheri, attraverso gli zuccheri, servono le proteine, perciò ogni animale avrà un momento in cui assumerà proteine e dopo magari può, ad esempio un uccello trae le proteine, può trovare proteine attraverso dei semi, d'accordo? Che ha bisogno in quel momento, se non li ha non riesce. Ad esempio la cincia allegra è carnivora, cioè insettivora la cincia allegra.
2: Ah, mangia gli insetti.
0: Sì, ma dopo quando è adulta può mangiare anche semi.
1: Beh, no? Io vorrei proprio raccontarti una storia sulle...
0: Dai, racconta.
1: Perché, sai che io ho una gran passione per gli uccelli, sì, ed è per esperienza diretta. Allora c'è la cinciarella e la cincia allegra. Allora la cinciarella tu la puoi prendere in mano, baciare, accarezzare, non fa niente. La cincia allegra ha degli uncini sulle unghie. Allora ti racconto questo fatto. Tanti anni fa io mi dilettavo a piazzare le trappole per studiare gli uccelli. Cosa mi succede? Arrivo in una trappola, c'è un cuculo preso, aveva la testa spaccata, la testa spaccata, cioè io vedevo il sangue, che era una cosa veramente impressionante. Ma cosa può essere successo, sai, quando sei sul fondo di un fosso puoi pensare a una donnola, una faina, a qualsiasi tipo di animale, un roditore, no? Insomma, succede che poi nel mio riprovare questa cosa non mi vedo la cincia allegra che stava spaccando la testa a un merlo.
2: Ma mi aiuto.
1: Per mangiare.
2: Ma è grossa sta cincia allegra?
1: La cincia allegra peserà 20 grammi. Stava spaccandogli la testa al merlo per mangiargli il cervello. Quando tu mi dici che è carnivora, l'ho visto, certo, con i miei occhi direttamente. E poi, siccome che poi le ho anche prese le cincia allegre, cioè devi stare molto attento perché ti, con le unghie che hanno, te se le praticamente si vanno dentro la carne. È incredibile, sai, hanno una forza sulle unghie le cince allegre che è veramente impressionante. Questo uccellino così piccolo, caro Gianni.
0: Ecco, questo diciamo lo fanno proprio, questo atteggiamento lo hanno quando devono allevare i piccoli. Esatto. Perché? Perché devono costruire il corpo. Dopo, quando l'adulto, non è detto che sia esclusivamente carnivoro, dopo possono mangiare anche semi, capito? Però non hanno più bisogno di proteine quando è grande, insomma.
1: Eh sì, ma se tu pensi proprio il cervello, incendio proprio del cervello dell'uccellino, dell'uccello, insomma. Pensate, e poi sai, siccome che le ho tenute anche in gabbia, ti dico, perché io ne ho avuto a centinaia di uccelli in gabbia, perché li ho poi liberati, che magari uno non creda venire a casa mia a trovare chissà chi, no? O un canarino, se uno vuole sapere, per dirti. Però ho avuto tantissime esperienze, loro mangiano tipo il cuore, cioè i pezzettini di cuore mangiano, oppure le tarme della farina, le famose tarme della farina,
0: anche quelle delle mosche?
1: O anche della mosca, ma loro sono molto ghiotte delle tarme della farina. Sì, potrei raccontare tante storie.
0: Sì, ma difatti prima ti dicevo appunto che per costruire corpo, no, massa, tutti hanno bisogno di proteine, tutti, d'accordo? Tutti gli animali, tutti gli insetti, poi che trovino sotto una forma o un'altra, l'ape stessa, insomma, no? L'ape per formare il corpo mangia polline, d'accordo?
1: E
0: mangia...
1: Proteina.
0: Che proteina? Sì, ma è una delle proteine più potenti che esistano, insomma, no? Cioè, il polline vale 4 volte le proteine animali, allo stesso peso, cioè la stessa quantità. E loro utilizzano il polline in un periodo molto breve della loro vita, breve, insomma, relativamente breve, no? Perché 20 giorni li fanno dentro l'alveare e 20 giorni fuori. In quei 20 giorni lì consumano polline. Va bene, perché il loro corpo, diciamo, il contenitore, la scatola è stata costruita precedentemente, e dopo devono riempire. Ecco. In quei 20 giorni li consumano polline. Gli ultimi 20 giorni che li fanno fuori, oppure gli altri, ad esempio le api invernali che vivono anche 5-6 mesi, 4-5 mesi, insomma, ecco, loro gli altri mesi consumano esclusivamente miele perché hanno bisogno di energia. D'accordo, ma la proteina l'hanno utilizzata per finire di costruire il corpo. Una volta costruito, basta, cambiano anche, non hanno più bisogno di proteine, ma di altre sostanze.
1: È vero che tu consigli più il polline che la papa reale, vero?
0: Ma beh, la papa reale assolutamente papa reale lasciamo perdere, insomma, che non è,
1: so che tu sei
0: polline
1: sconsigliato in...
0: è come spremere un alveare, insomma, prendere le api e spremere, tanto può dire, insomma, non è possibile utilizzare la papa reale.
1: Eppure vendono queste boccette da un grammo,
0: ma certo, ma vendono, ma c'è c'è chi fa i riti satanici e si nutre dal sangue dei bambini, per dire.
2: Mamma,
0: insomma,
2: mia,
0: no?
2: Cioè,
0: scusa, è solo che lì, adesso, questa cosa che ti ho detto è un qualcosa che fa impressione. L'altro invece, che è stato sdoganato, no, che ti viene venduta nelle boccettine la papa reale, non fa impressione, no? Quello non fa impressione, però diciamo che è un'aberrazione anche quella lì.
1: Tu hai sempre sconsigliato,
0: assolutamente sì,
1: di piuttosto di usare la...
0: il polline. Quel polline è un'ottima alternativa. È un'ottima alternativa perché veramente è un superfood, insomma, un grande super energetico, tantissime proprietà, ha un sacco di minerali, potassio, magnesio, fosforo, tantissimi minerali, insomma. Ecco.
1: Ecco, così anche per dare un consiglio ai nostri ascoltatori, tu consiglieresti di iniziare magari un percorso a consumare polline in primavera, dici?
0: Ma dipende dal momento in cui tu hai bisogno, no? C'è chi magari fa fatica a superare ad affrontare la primavera, c'è chi magari ha problemi durante l'estate oppure durante l'inverno, ecco, dipende dalle esigenze, o la stanchezza, ad esempio, non so, dovuta al lavoro, allo studio, a stress, la utilizzi a bisogno, insomma, ecco.
1: E non ha scadenze il polline?
0: Ma si è conservato bene, no? Cioè, nel senso che io lo raccolgo fresco, perciò resta congelato.
1: Ah, congelato.
0: E lo mantieni congelato, insomma, lo tiri fuori dal freezer.
1: Lo consumi anche congelato?
0: Sì, sì, ma non è che ti metti in bocca dei ghiaccioli.
2: No, infatti.
0: Non ha
2: provare per credere.
0: Sì, siccome non contiene pochissima acqua, perciò non cristallizza,
2: sì,
0: insomma,
2: esatto.
0: No, d'accordo, resta sempre morbido e mantiene le proprietà da fresco, da congelato, insomma.
1: Okay. E tu gli consigli un cucchiaino al giorno?
0: Un cucchiaio per gli adulti.
1: Un cucchiaio
2: al giorno?
0: A digiuno va masticato bene, perché il polline, diciamo, ha una componente di una sostanza particolare che si chiama esina, e noi non abbiamo pochissimi animali sono in grado di digerire completamente questa sostanza.
1: Noi
0: siamo tra quelli che fanno più fatica a digerire questa sostanza.
1: Okay.
0: Perciò se lo ingeriamo direttamente attraverso un liquido oppure...
1: Non va bene,
0: no? Perché non abbiamo enzimi a sufficienza, insomma. No? Allora, bisogna masticarlo bene, perché una prima digestione la facciamo proprio in bocca, no? Ecco, va masticato bene e dopo ingerito.
1: Grande.
0: Sì,
1: ci sta dando delle informazioni, guardate, i nostri ascoltatori che stanno in ascolto, fatevele vostre, scrivetevele questi consigli, cavolo, quando vi sentite giù, specialmente spossati, sudati, mandate un cucchiaio di polline al giorno, come avete sentito, una masticazione.
2: Però piano,
1: buona.
2: Polline,
1: vero?
2: Polline,
0: sì,
2: buona.
0: No, ecco,
2: che non so se c'è qualcos'altro.
0: No, polline sì, si trova polline secco, però secondo me non ha perso molte proprietà il polline secco, insomma, no? Cioè quello che si trova secco,
2: so.
0: A meno che non sia disidratato. C'è chi ha degli impianti interessanti, insomma, che riesce a disidratare a bassa temperatura, cioè togliere l'acqua a bassa temperatura, lì si conserva.
2: Un minutino scarso, sai Gianni?
0: Sì.
2: Perché okay. Dopo vai pure.
0: Sì, sì. Sì, perciò diciamo che però secondo me, insomma, il massimo è congelato, fresco. Lì sono sicuro che non ha subito nessuna alterazione. Addirittura è stato analizzato da esperti, insomma, è congelato e scongelato anche più volte e mantiene le stesse proprietà.
2: Ma pensa a te, e anche dura, penso.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ha una
0: sì,
2: buona
0: sì,
2: durata se è conservato
0: sì,
2: bene.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sicuramente sì, insomma, non ha problemi. Ok, bene.
2: Ecco, abbiamo ancora qualche secondo, abbiamo un paio di messaggi intanto.
0: Va bene, dai, li leggiamo dopo.
2: Sì, beh, solo la Marica che mi chiede, allora dici che nevicherà, perché avevo detto che eravamo cos'è, a febbraio o dicembre,
0: sì,
2: ecco.
0: Sì, sì.
2: Credi che nevicherà? Ciao Lilli, ciao Gianni, buon mercoledì da Marica.
0: Forse.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Devo dirti che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
4: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
9: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiamame al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
4: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: allora torniamo in diretta con il nostro Gianni Stoppa. Ci siamo ascoltati un po' di Barry White.
1: Molto bene.
0: Cosa dici Gianni? Leggo un po' di messaggi.
1: Intanto vorrei fare gli auguri a mia figlia.
0: Veronica,
1: che oggi compie Veronica,
0: tanti auguri.
1: Oggi compie 30 anni.
0: E dopo adesso prendo una canzone per metterla alla fine, okay, per dedicargliela.
1: Sì. Non so se ci ascolta, perché dall'altra
0: ascolta suo papà, insomma.
1: Sì, non so che ora è adesso.
0: Già, è vero, perché c'è il fuso orario contrario di quello della Bolivia.
2: Boh. Streaming, no?
1: Sì.
2: Glielo
1: mando.
2: Bello.
1: Bene, dai.
2: È una bella ragazza.
0: Veramente bella.
2: Gianni, veramente. Beh, ti ha fatto vedere la fotografia.
1: Allora, sentiamo sti messaggi.
0: Allora, intanto questo qua che mi dice: Barry White alla taverna Fiesso, bei tempi.
2: Concordo, Peppi.
0: Vabbè. Poi Renzo dice: buongiorno, due domande. L'inquinamento elettromagnetico sta provocando anomalie alle api? 1. Sono dannosa per le api le bottiglie trappola, per i calabroni dentro i quali si mette la birra, il miele e zucchero? No, non sono pericolose, perché le ho anch'io a casa. Anzi, non ci vanno neanche le vespe dentro. Però i calabroni sì.
1: Sì, sì.
0: Scusatemi, ma ecco, per l'inquinamento elettromagnetico,
1: ma sicuramente sì, è dannoso, perché abbiamo ospitato anche nella trasmissione che teniamo la domenica Fabrizio Marinelli, che è un ricercatore specifico in questo argomento. Ha scritto anche un libro, l'ultimo, insomma, aggiornato, che si chiama Wireless 2, dove parla appunto dell'inquinamento elettromagnetico e gli esperimenti che ha fatto attraverso proprio gli insetti, e diceva un giorno, adesso stanno facendo una ricerca proprio sui radar e sui 5G, e mi diceva un giorno che E le ricerche che hanno fatto fino adesso riguardavano invece le centraline che usiamo, i cordless, ecco, i primi telefoni senza fili che abbiamo utilizzato, i cordless. E avevo fatto proprio sui cordless, e mi diceva un giorno che avevano raccolto delle api per essere analizzate, e queste sono api che sono sottoposte appunto o ai 5G o ai radar, perché hanno delle postazioni sotto un radar militare e un altro invece sotto a dei 5G, e mentre le portavano in laboratorio le avevano dentro un contenitore e le ha sottoposte alla frequenza della wireless, no? Il vecchio sistema che utilizzavano per studiare le wireless. E come si è avvicinato con questo barattolo, ha detto che le api sembravano impazzite, insomma, no?
0: Pensa a te.
1: Solo la wireless, immagina i 5G e altre cose, insomma, cosa succede, insomma,
0: tutte quelle menate lì.
1: Sì, ma sicuramente è dannoso. Poi non riusciamo a capire, siccome non ci sono abbastanza ricerche, bisognerebbe capire a livello generale come diciamo, quali disturbi portano, insomma, però insomma lì servono risorse economiche, chissà quando arriveranno, per capire di più, insomma. Quello che lui sta studiando sono le mutazioni genetiche, questo sì, insomma, cioè se a livello genetico ci sono delle mutazioni, e ci sono, sicuramente succede qualche cosa anche a livello poi dopo dell'organizzazione, insomma, dell'alveare, insomma. Però ripeto, sappiamo che sono dannose, ma non sappiamo bene cosa succede di preciso, insomma.
0: Certo. E poi, riferimento alla canzone di Barry White, volevo dire che era un messaggio del nostro amico Beppi 300. Ciao Beppi, la sua in montagna, chissà come sta bene lui.
1: Sì.
0: Allora, poi due domande. Eccolo qua. Buongiorno Lilli, la Russia vincerà contro gli anglo-sionisti aschenaziti assassini. Forza Putin, Roby da Padova. E Roby,
2: sì, sono concordo, caro Roby.
0: Sì, caro. Vediamo poi altri messaggi. L'orso è un carnivoro dal punto di vista della classificazione tassonomica, ma la maggior parte delle specie presenta una dieta onnivora. Paolo.
1: Sì, sì, ripeto, hanno queste esigenze, certo che sono onnivori, però ripeto, se loro cercano la parte proteica, questo è stato documentato, insomma. Ecco. Dopo si mangiano anche il miele, per forza, insomma, sono imbrattate di miele.
0: Vabbè, certo. Ecco, per quanto riguarda. Ah, però, no, ce n'è ancora uno di.
1: Però se tu gli metti di fronte una mela e un pollo, si mangiano il pollo.
0: Insomma. Certo. Adamo. Ci mancava Adamo stamattina. Ciao fantastici ragazzi, buona trasmissione per le belle cose che dite e per il premio sarete e per premio sarete tutti invitati a Milanello, che c'è una cena del Milan AC con tanto di banda musicale che ci allieterà cantando tutti insieme l'inno dell'Inter che piace tanto a noi e alla signorina Lilli. Adamo non era, lui non ha messo l'inno dell'Inter, lo dico io. Okay. Grazie Adamo, comunque sì sì, va bene, vedremo di esserci tutti, ecco. Magari Gianni porterà anche un po' di api per far festa ai milanisti.
1: Sì sì, poi le liberiamo però.
0: Sì sì, libere. Sì, sì. Sì. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda i messaggi. Adesso il nostro Gianni ha ancora qualcosa da aggiungere. Gianni?
1: Allora, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere io torno sempre sull'argomento dell'ape come messaggero, cioè quel diciamo mediatore, informatore, ambasciatore del mondo, di quel mondo di cui noi facciamo parte, ma lo vediamo solo come un qualche cosa che dobbiamo sfruttare, cioè il resto del mondo, la natura che sta al di là, apparentemente al di là di noi, no? Ed è un qualche cosa che per noi è solo da sfruttare, ed è quello che facciamo, insomma, lo facciamo da sempre, sfruttiamo l'elemento naturale per soddisfare i nostri bisogni, e questo con questo non voglio dire che non dobbiamo soddisfare i nostri bisogni, però ci sono dei bisogni che sono secondo me in sovrappiù, cioè che non necessariamente devono essere soddisfatti. Concorriamo, diciamo, a mantenere un sistema di inganno che fa sì che proprio il mondo della natura venga depauperato. Sono tantissime cose che ci vengono proposte, e questo lo sappiamo, no? Come comodità. Ed è quello che ci frega, insomma, no? che ci porta fuori strada. Le comodità delle quali possiamo anche fare a meno, purtroppo sono un problema per quella parte del pianeta che non riesce a rigenerarsi. E dopo c'è l'altro aspetto, no? Che se io ho del superfluo, c'è qualcuno che c'è qualcuno al quale manca qualche cosa, cioè se io ho un qualcosa in più è perché a qualcuno manca l'essenziale, d'accordo? Sì. Ecco,

0: del territorio, cioè il voler coltivare fino all'ultimo centimetro quadrato, e questo porta, toglie risorse ambientali che, siccome noi non ne vediamo le conseguenze, sembra che sia tutto a posto, nel senso che io riesco a coltivare fino all'ultimo centimetro e questo è buono. Ecco. Questo aspetto va a discapito invece di un equilibrio che poi ci ritorna, le conseguenze ci ritornano come un boomerang. La depauperazione del territorio ci torna indietro come un boomerang. Ad esempio, le temperature elevate che abbiamo oggi potrebbero essere mitigate, ad esempio, da una buona quantità, diciamo, di ambiente colonizzato da alberi. Invece togliamo gli alberi dappertutto e così, diciamo, non c'è nessuna mitigazione. Insomma, le foreste amazzoniche, la foresta amazzonica che viene depauperata continuamente è un grande serbatoio, un grande regolatore del clima, ma poi anche diciamo localmente, insomma, se localmente riuscissimo ad avere molte più alberature, sicuramente qualcosa di diverso potremmo viverlo, insomma. E anche recentemente leggevo di un disboscamento che è stato fatto perché un terreno è stato acquistato, un terreno di una trentina di ettari che è stato acquistato ed era un terreno ormai tra virgolette abbandonato, perché insomma faceva parte di un'attività produttiva che poi non è più stata coltivata, e si è formato un bosco, insomma, è stato comprato da un'altra proprietà, e questi, per piantare tra virgolette il mais, hanno tirato via 30 ettari di bosco, insomma. Ecco. Ecco, ed è veramente un qualche cosa di assurdo. E poi ricorriamo dopo a stratagemmi energivori per mitigare, no, un po' di refrigerio, no, quando che magari un albero con la sua chioma potrebbe benissimo creare, diciamo, una zona di clima molto più gradevole, insomma. A casa mia io sono tantissimi alberi, è logico che sto in pieno sole ho una sensazione, e sto sotto gli alberi ne ho un'altra.
1: Ah, beh,
0: no?
1: Chiaro,
0: ecco. Questo provate per credere, però insomma la tendenza è questa qua, no? Di sfruttare tutto fino all'ultimo centimetro, e questo va appunto a discapito di molte cose. Le api sono proprio quegli animali che si fanno allevare, sono estremamente sensibili a queste variazioni e ci danno queste informazioni, insomma. Cioè stiamo segando il ramo dove siamo seduti, insomma, sì, piano piano finiamo a terra, insomma, ecco. Però siccome ci viene venduto tutto come attraverso le comodità, e questa invece è la fregatura, insomma, è un grande imbroglio in cui si cade abbastanza facilmente, insomma.
1: Ecco, adesso ti leggo un messaggio di Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Lilli, ciao Gianni, interessantissime queste informazioni sul polline, grazie Gianni, sempre molto utili a sapersi. Sì, mi è arrivato.
0: Grazie Andrea, grazie a te.
1: Due volte, vediamo dopo sotto qui. Riferito a un altro, all'argomento che abbiamo trattato prima sugli uccelli e le varie cose, può essere anche il gheppio, ogni tanto se ne vede uno in giro.
0: Ma il gheppio ha un altro stile di caccia. Se tu vedi il gheppio, lui sta fermo sta fermo quasi, anzi sembra sospeso, fermo, e poi si cala rapidamente, no? Perché cerca piccoli roditori.
1: Ma è un rapace, no?
0: È un rapace, sì, è un falchetto, ma sì, no.

0: non è
1: un po' più grande, un po' più grande, sì, per fare che
0: sì, sì.
1: Sì, però poi ci sono 3-4 tipi di falchi.
0: Sì, sì, sì, comunque il gheppio, no, il gheppio non è il falco picchiaiolo, ecco, no? un altro tipo di modalità di caccia.
1: È tutto picchiettato il gheppio, ha un colore grigiastro, puntini bianchi,
0: sì,
1: e neri.
0: Sì, sì, molto bello, sì. Molto bello il gheppio.
2: E poi, sempre legato al discorso che facevamo prima, lo fanno già con i vaccini umani, non credo che si fermino per le api.
0: Qui io capisco che per quanto riguarda i vaccini umani stiamo parlando di un bacino di utenza enorme, cioè parliamo di milioni, miliardi di persone, d'accordo? Con le api stiamo parlando veramente di una cosa esigua. Poi dopo che ci sia la perversione umana, quella è sullo stesso piano, d'accordo?
2: Sì, sì, sì,
0: ma
2: certo.
0: Dal punto di vista del guadagno non c'è assolutamente. L'apicoltura oggi è considerata solo perché, diciamo, è legata in questo momento a un simbolo, al simbolo dell'ecologia, al simbolo, no? Ma fino a pochi anni fa non era assolutamente considerata, no? Neanche il grandissimo valore che ha nei confronti dell'agricoltura non era considerato, non veniva dato un peso dal punto di vista politico, no? Cioè decisionale, perché proprio dal punto di vista del prodotto interno lordo non valeva niente, d'accordo? Invece avrebbe un peso politico veramente enorme, perché l'agricoltura dipende proprio molta agricoltura, insomma, no? Un certo tipo di agricoltura dipende proprio dalla presenza delle api, va bene? L'ape, certo, da miele, perché la possiamo, diciamo, propagare e portare in presenza dove c'è bisogno, insomma, no? Le altre api perché, insomma, fanno una funzione ecologica molto più intensa, diciamo. Però questo non viene, diciamo, non è giustificabile, insomma, no? Non è giustificabile. È questione proprio di perversione umana, siccome vorremmo diventare degli dèi, no? Perché nel momento in cui riesco a manipolare la vita è un qualche cosa che mi dà grande forza e importanza, ma non arriveremo mai a questo, insomma, cioè non arriveremo mai, anzi, siccome il segreto della vita non lo troveremo mai, per fortuna, no? Però i danni riusciamo a farli, ecco, tanti,
2: quello sì.
0: Tanti ne riusciamo a fare, perché noi ci manca la conoscenza.
1: Sai che, caro Gianni, che noi abbiamo un'ape che è famosa in tutto il mondo, tu dovresti, si chiama Apis mellifera
0: ligustica. Sì, la nostra ape.
1: Esatto.
2: Ma è la nostra?
0: La nostra ape.
1: Sì, è un'ape autoctona, nota in tutto il mondo per la loro docilità e grande produttività.
0: Sì, allora, c'è una spiegazione. Allora, l'ape mellifera, che è una specie con una ventina di sottospecie, in realtà non sono tutte uguali, d'accordo? Una delle differenze è proprio la lunghezza della ligula, cioè quello strumento che usano per bottinare, per succhiare il nettare, ecco, che va da 5 mm a 7 mm. D'accordo.
1: Che tanto, sai, misurato
0: 7 mm è veramente lunga. Ecco, la ligustica è quella che ha la ligula più lunga. Cosa vuol dire?
1: Che entra in profondità,
0: ma che può visitare una diciamo maggior specie, ma maggiore quantità di specie di fiori rispetto a una che ha 5 mm, d'accordo? Perché arriva più in profondità. Ed è questa legata, è questo il discorso della produttività. D'accordo. Poi dopo invece la docilità, questa è una caratteristica loro. Ecco, immagina che noi abbiamo questa ape, che è, diciamo, la più ricercata del mondo, anzi è stata esportata dappertutto, va bene? Noi non siamo ancora contenti.
1: Cioè,
0: non siamo contenti, cerchiamo di manipolarla, di trasformarla.
1: L'egoismo è lo stato puro.
0: Ma no, è pazzia questa, è pazzia,
1: sì,
0: è ignoranza e pazzia. Va bene, cioè se, se noi abbiamo l'ape riconosciuta a livello mondiale che è la migliore, scusa, ma prova a pensare qual è il problema se non riesci a produrre il miele. Il problema è tuo, apicoltore.
1: Pensa,
0: non dell'ape.
1: Sai, pensa che è stato scoperto 13.000 anni fa sull'altopiano di Asiago.
2: Cosa?
1: Perché la storia delle nostre api in Italia affonda sì. le radici nella preistoria ed è stato scoperto evidentemente da qualche oppure nelle caverne oppure, la storia di queste api, api italiane, insomma. Perché i reperti del nord Italia provano l'uso della cera d'api già nel paleolitico,
0: certo. Certo, perché allora la mummia Ozzi, no? Quella che è stata trovata sul ghiacciaio del Semilau, esatto, questo aveva un dente turato con la cera. Cioè, aveva un dente turato con la cera d'api, perciò conoscevano insomma già
1: 5 sì, anni fa.
0: Sì, ma immagina che allora c'è un dipinto nella grotta del Ragno, la Cuevra de Araña in Spagna, che è proprio del periodo del Neolitico, che rappresenta proprio una persona che sta prelevando del miele da una cavità, da un albero cavo, roba del genere. E stiamo parlando appunto di 9.000 anni fa, insomma. Perciò, insomma, abbiamo delle testimonianze.
1: Già i romani usavano il miele come dolcificante, sai, e la cera per usi rituali, medici e anche artigianali.
0: Certo, cioè, gli egiziani ancora prima.
1: Pensa a te. E poi c'è una cosa che qua, nella tradizione rurale, invece nella tradizione delle campagne, l'allevamento delle api fu custodito nei monasteri, dove la cera era indispensabile per le candele liturgiche e il miele come medicina. E c'è una curiosità, no? I contadini usavano i bugni villici, sai cosa? Dopo li spiegheremo ai nostri ascoltatori, no? Che erano armi primitive di paglia, legno o tronchi cavi.
0: Beh, questo è un qualche cosa che diciamo è finito tra virgolette a metà dell'Ottocento. Fino a quel periodo appunto c'erano questi cesti, immaginiamo una campana costruita con la paglia, e dove dentro ci mettevano le api, e poi per prelevare il miele venivano ammazzate insomma le api, praticamente poi veniva spremuto tutto. Altro tipo di bugno che è stato utilizzato fino a pochi anni fa, insomma, c'è qualcuno che li sta ancora utilizzando per mantenere un po' anche questo tipo di culture in Sardegna.
1: Scusami, puoi spiegare ai nostri ascoltatori cos'è il bugno?
0: Sì, immaginiamo di vedere una campana costruita con della paglia, cioè con della paglia, diciamo dei fasci di paglia, un cesto, ecco, no? di paglia, dove dentro venivano messe le api, insomma, e poi dopo, per ricavare il miele, ammazzavano le api e spremevano i favi, e questo, diciamo, è un tipo di bugno. Poi dopo ci sono dei bugni costruiti con il legno, anzi con il sughero, e questo in Sardegna, diciamo, è un qualche cosa che viene ancora conservato, insomma, dal punto di vista culturale. Anzi, andrò la primavera prossima da un amico proprio a vedere, insomma, e a fare delle esperienze sui bugni villici, che sono proprio di sughero, no? Cioè, sono formati con la corteccia di sughero, e c'è tutta una tecnica anche lì per prelevare il miele senza ammazzare le api. E poi ad esempio in Sicilia c'erano invece i fasceddu, che sono costruiti con la ferula, che è un'ombrellifera, che forma dei fusti abbastanza grossi e facilmente lavorabili, e facevano, diciamo, dei parallelepipedi lunghi anche un metro, dove dentro si mettevano le api, insomma, ecco.
1: Hai detto ferula?
0: Ferula, sì, è un'ombrellifera.
1: Sai che cosa mi ricorda la ferula? Un'antica arma prima del bronzo e del ferro.
0: Ah, pensa molto.
1: E si chiamava ferula. Pensa a te. Io ne ho costruite anche qualcuna. Era una lancia a doppie punte che tu la usavi, sai, nei combattimenti, sia da una parte all'altra, perché aveva due punte. Si chiamava ferula. Che curiosità. Bravo, bravo Gianni. Vai, scusami.
0: Sì, sì, beh, insomma, fino alla metà dell'Ottocento, diciamo che c'era una grande fantasia per la costruzione delle arnie, insomma, no? Poi dopo ogni territorio aveva le sue particolarità, insomma. Alla fine non è che ci fosse un qualcosa di uniforme come oggi, insomma, oggi le arnie utilizzate per la produzione tutte hanno quella forma parallelepipedo, poi dopo che abbiano una misura piuttosto che un'altra non cambia nulla, però diciamo che da quello che abbiamo abbiamo rilevato nella storia, insomma, dagli egiziani ai greci, insomma, gli egiziani ad esempio sono stati i primi a documentare l'allevamento delle api. Loro c'è proprio un dipinto dove viene descritta in modo proprio con grande precisione un'attività di apicoltura, dall'allevamento con delle arnie orizzontali costruite in terra cruda, in argilla cruda, cilindriche, dove da una parte entravano le api, dall'altra parte c'era un coperchio dove prelevavano i favi, diciamo, con il miele. E dopo c'è descritto anche le fasi di estrazione del miele, la filtrazione, il confezionamento e lo stoccaggio, cioè proprio un processo di lavorazione completo, un'attività di apicoltura completa. E qui stiamo parlando di 4500 anni fa, insomma. Ecco. Poi dopo anche, diciamo, nello stesso periodo, non è che gli egiziani, diciamo, hanno scoperto, sono stati loro i primi a documentare un'attività di apicoltura, però anche i greci avevano diverse tipologie, e questo è sempre documentato da ricerche, tipo è documentato ad esempio nella zona di Osada, che è una zona della Grecia, insomma, questi usavano dei vasi. Anche lì probabilmente è successo che le api si adattano a dei contenitori e l'uomo non fa altro che imitare, no? I famosi vasi di Osada sono dei vasi dove ci mettono delle stecche sopra che fanno da coperchio, le api si infilano dentro, insomma, ecco. È un sistema, diciamo, visto da un'altra posizione di quello che hanno utilizzato gli egiziani, insomma. E poi dopo ce ne sono altre tipologie. La famosa top bar che è stata realizzata dai canadesi per sviluppare l'apicoltura in Kenya, già anche qui documentata in dipinti medioevali, insomma, esistevano già dei contenitori orizzontali utilizzati proprio per allevare le api, insomma, cioè, nel senso che l'ape dal primo documento che abbiamo, appunto quello della Quevere de Aragna, appunto, di 9.000 anni fa, da quel momento in poi, insomma, la documentazione è abbastanza frequente, insomma, e abbiamo notizie, insomma. Dopo la metà dell'Ottocento, con la scoperta dello spazio ape da parte di Langstroth, che era un prete, insomma, protestante americano, lì è partita l'apicoltura moderna con l'utilizzo delle arnie a parallelepipedo come abbiamo adesso, insomma, ecco.
1: pensa che fra l'Ottocento e il Novecento c'è stato proprio un cambiamento su...
0: È quello che ti sto dicendo.
1: Sull'introduzione poi dei favi mobili...
0: È quello che ti sto dicendo,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, e dell'arnia razionale.
0: È quello che ti ho appena detto. Difatti, dalla metà dell'Ottocento, l'Armstrong ha scoperto diciamo che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e lui che cosa ha fatto? Il problema era studiare la biologia dell'alveare in modo diciamo metodico. Però se tu hai un alveare, ad esempio un bugno vilico, che è questo cesto dove dentro ci sono le api, e lo apri, tu vedi cosa c'è dentro, ma non riesci poi a richiudere e a vedere una settimana dopo cosa è successo. Lui ha scoperto appunto che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e allora ha pensato di inserirli in una struttura tipo un libro. D'accordo. E così ha fatto. Ecco, da lì è partita l'idea del favo mobile dopo, perché lui inizialmente ha fatto questa arnia a libro proprio, no? Lui riusciva a aprire, guardare dentro e richiudere. D'accordo. E da lì è nata l'idea diciamo dell'apicoltura moderna con le arnie razionali, tra virgolette nazionali.
1: La nostra ape, la licustica, no? Fu esportata in tutto il pianeta, pensate. Dagli Stati Uniti, in Australia e anche in Europa, soprattutto proprio grazie alla sua resistenza, che è un'ape molto laboriosa, la nostra.
0: In Europa diciamo sì, è esportata, però sai, c'è un conto è che le abbiano portate nel nuovo continente, e questo è stato un grande problema, perché anche qua facciamo delle cose che non hanno senso, perché non conosciamo in modo approfondito quello che succede dopo. Avere portato le api in Sud America, ad esempio, è stato un aver inquinato un ambiente con un grande predatore, e dal punto di vista del nettare, va bene? Perché lì c'erano delle api diverse con un comportamento diverso, e probabilmente nei primi momenti c'è stata una grande competizione tra l'ape mellifera e le melipone, insomma le api senza pungiglione che ci sono in Sud America. Poi va bene, dopo c'è stato l'adattamento, insomma, e anche qua va bene, potrei raccontare per ore queste cose. Mentre in Europa portare l'ape ligustica in un altro territorio, qui c'è tutto un altro discorso, perché in Europa noi abbiamo verso ovest e verso nord abbiamo un altro tipo di ape che è l'ape nera o ape mellifera. Perciò se io porto delle api ligustiche in Francia, queste dopo un po' spariscono, cioè le trovo sostituite dalle api locali. Questo è stato studiato e sperimentato. Poi dopo, sempre in Europa, nella zona dei Balcani ad esempio, abbiamo un altro tipo di ape, che è l'ape carnica, sì,
2: che viene dalla Carnia,
1: delle api carniche.
0: Sì, ma in realtà è di là della Carnia, insomma, no? Comunque, sì, ma tutta la zona dei paesi dell'est, diciamo nella zona verso i Balcani, ecco, verso i Balcani lì abbiamo l'ape carnica. Ecco, c'è anche una cosa molto interessante, che ognuna resta nei propri spazi, insomma, non c'è un mescolamento delle varie sottospecie. Poi dopo sì, da parte dell'uomo c'è chi ama l'ape carnica e vuole portare l'ape carnica dentro nel nostro territorio, lo fa, lo fanno, e chi invece vuole la ligustica la porta da un'altra parte, la porta fuori, ma queste sono solo un andare contro natura, perché le api si specializzano nel proprio territorio. D'accordo, si specializzano ed è bene insomma che ognuno coltivi la propria app, insomma, che alla fine.
1: Allora, diamo anche informazioni sul miele, no? Perché uno mi chiede, ma il miele ha la scadenza? E allora, a me risulta che può durare moltissimi anni. Cosa mi
2: anche dice? Se è aperto?
0: Allora, il miele è un alimento, una sostanza molto particolare, va bene? A differenza di altri alimenti, che ne so, prendiamo un pezzo di carne. Ecco, il pezzo di carne, se io lo metto sul tavolo, dopo un po' va in putrefazione, d'accordo? Ed è inutilizzabile, va bene? Allora, se io prendo un barattolo di miele, lo apro, lo lascio sul tavolo, cambia di stato, è molto igroscopico e assorbe un sacco di umidità, va bene? Allora, siccome ha pochissima acqua, immaginiamo, non so, partire da un 18% di acqua e l'atmosfera di un'abitazione sicuramente non è il 18%, ma ha un'umidità superiore, si porta in equilibrio. Quando acquisisce acqua, ad esempio, fermenta, va in fermentazione, i zuccheri vanno in fermentazione. Allora, quando è fermentato non è più il miele di prima, ma non è neanche una sostanza da buttare via, cioè ha cambiato di stato, ha delle altre proprietà, a differenza di tutti gli altri alimenti che degradano, va bene? Questo cambia di stato, perciò anche un miele fermentato non avrà più un buon profumo come aveva prima, ma posso utilizzarlo, che ne so, per fare un agrodolce, d'accordo? Oppure continuo a diluirlo e posso attraverso altre fermentazioni creare un aceto, ecco, ma non sarà da buttare via, come altri alimenti che vanno, ripeto, in putrefazione.
1: Ecco, il nostro Gianni prende, e io prendo anche spunto per puntualizzare la verità di quanto sta dicendo, perché il miele, la percentuale dell'acqua è bassissima, pensate, che così impedisce ai batteri e alle muffe di vivere, questo è molto importante. Poi ha una quantità di zucchero molto alto e i zuccheri bloccano i microbi. Poi ha un'acidità naturale, il pH acido, che protegge il prodotto, vero Gianni?
0: Sì, è un ottimo conservante.
1: È un ottimo conservante,
0: perciò sì, non ci vive nulla, però se ci metto dentro un qualche cosa si conserva.
1: Pensate che poi magari molti si chiederanno, no, perché cambia con il tempo, perché cristallizza, diventa duro o denso? Pensate che è un processo del tutto naturale ed è segno di qualità, non di deterioramento, avete capito? Vero Gianni?
0: Dal punto di vista dell'apicoltura è manifesta, diciamo, una certa qualità, però se noi lo vediamo da un altro punto di vista, perché il miele non è un qualcosa fatta per l'uomo, è delle api, va bene? Allora, tu immagina che se il miele cristallizza, le api non lo utilizzano, non riescono ad utilizzarlo. Ci sono dei mieli che cristallizzano anche dentro l'alveare, e se le api fanno scorta di quel miele che cristallizza, muoiono, perché non ce la fanno a trasformarlo, a portarlo liquido. Però la maggior parte dei mieli, diciamo che il 99% dei mieli che cristallizzano, all'interno dell'alveare non cristallizzano. Va bene, allora, siccome io lo devo vendere e si cristallizza, vuol dire che è stato, che diciamo, ha subito una trasformazione, un processo che restando cristallizzato mi garantisce il fatto che non sia stato scaldato, perché se io lo scaldo quei cristalli si rompono e non si riproducono più, d'accordo? Allora, se io ho un miele cristallizzato, dico guarda che il mio miele è un miele ancora naturale, ancora stabile, perché non è stato scaldato, non è il miele che troviamo di una certa marca che andiamo al supermercato ed è sempre liquido, d'accordo? Perché è stato lavorato, va bene. Perciò la cristallizzazione, diciamo, da un certo punto di vista dà una garanzia, da un altro punto di vista, diciamo, anche qui potrei raccontare degli aneddoti, insomma, no, sulla cristallizzazione, che insomma, la prossima volta vi racconto.
2: La prossima volta certamente.
0: Sì.
2: No, aspetta un attimo, scusami, ci sono anche gli ascoltatori. Allora, Adriano 68 scrive: siamo passati dai 2 miliardi degli anni 50 di popolazione, sì, ai 5 miliardi degli anni 2000, ai 7 miliardi di oggigiorno, decisamente troppe cose, cioè decisamente troppe persone per questa terra. Ciao a entrambi. Poi, 2 anni fa, sempre Adriano, ho visto un bellissimo museo ad Arouca nel Portogallo settentrionale. C'erano api fossili di 3.000 anni fa con un nido compreso.
0: Bello, bellissimo.
2: Bello, veramente.
0: Comunque non siamo anche se siamo 7 miliardi, non siamo in troppi.
2: No, ma infatti è ironico quello, sì, che dice Adriano.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, no, il problema è che vogliamo stare tutti sullo stesso posto. E questo è il problema, non è che il pianeta non può ospitare 7 miliardi, va bene, ne può ospitare molti di più e ci sarebbe da mangiare per tutti, va bene, cioè se mangiassimo in un certo modo,
2: certo,
0: ci sarebbe da mangiare per tutti e tutti staremo bene. Il problema, ripeto, è quello che ho detto prima, cioè se io ho un rifiuto, d'accordo, ho dei rifiuti, va bene, è perché c'è chi, a qualcuno manca l'essenziale, va bene, cioè io ho un rifiuto è perché a qualcuno manca l'essenziale,
2: sì,
0: d'accordo? Ecco, questo è il concetto che forse non riusciamo a mettere a fuoco. Cioè, il fatto di produrre rifiuti dovrebbe farci venire i brividi, perché un giorno potremmo trovarci proprio dall'altra parte, cioè quello di non avere neanche, neanche il minimo indispensabile. E fino a ieri abbiamo sprecato e prodotto rifiuti.
2: Allora, scusate, mi sono dimenticato di chiedere, questo lo leggo perché mi piace, se oltre alle api operaie ci sono anche le api impiegate. Io no, veloce perché dopo abbiamo la pubblicità.
0: Non ci sono le api, beh, insomma...
2: Si può organizzare?
0: Non ci sono le api impiegate, però ci sono, diciamo, le api che provvedono a fare quelle cose che noi non vediamo esternamente, ecco, sì. Anche questo ne parleremo, insomma.
2: Ecco,
0: dai,
2: vai avanti tu con quello che stai.
1: No, allora, già mi avevi accennato il fatto, no, che con gli anni, cioè la perdita di proprietà del miele, perché questo è importante, magari molti ascoltatori non lo sanno, lo portano a casa, lo mettono là. Con gli anni, se esposto al calore della luce, perde parte delle vitamine e degli enzimi benefici, ma resta comunque sicuro da mangiare come semplice dolcificante.
0: Allora, anche qui non abbiamo studiato, secondo me, a sufficienza questi processi. Allora, sì, è vero che perdono enzimi, e siccome questi enzimi sono talmente pochi, non so cosa ce ne facciamo noi, no, di questi enzimi, perdiamo aromi, perdiamo le vitamine che sono poche, va bene, che però, diciamo, nella complessità sono utili utilizzati in un certo modo, mentre quello che succede dopo questa perdita non è sufficientemente studiato. Può darsi che si generino altre cose che sono utili per altre, ecco, per altre situazioni.
2: Bene. Ecco, io avevo... No, intanto salutiamo tutti perché è finito e ci salutiamo, e adesso metto una replica perché il nostro dottor Gennaro Muscari non c'è. Ringrazio Gianni, ringrazio anche l'amico Ettore che è stato qui con noi.
1: Io ringrazio la,
2: ecco,
0: grazie a tutti
2: io
0: voi.
2: Io ripeto ancora tanti auguri per la figlia, che è in Nuova Zelanda, la figlia di Gianni.
0: Veronica,
2: ho preparato,
0: sì,
2: una canzone, facciamo, che è Fantastica Storia e la Vita di Antonello Venditti. Vi saluto tutti e noi ci
0: vediamo
2: a mercoledì prossimo.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Aspetta, perché ormai è finito.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: بيملكوا للتلفزيون باللغة العربية.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5, e buon pomeriggio. Oggi è mercoledì 29 luglio, sono le 12:13 e vi terrò compagnia fino alle ore 15. Allora, qui a Campo d'Assego sono registrati, vediamo quanti gradi, 32, 33 mi sembra di aver visto poco fa, e anche a Verona sembra, perché Andrea Sciriffo da Verona, se sei per caso nel veronese, mi scrive: buongiorno esimio dottor Gennaro, che ci delizia della sua piacevole compagnia e competenza in questo caldo mercoledì. Buona trasmissione. Grazie Andrea e buona giornata a te. Vedo che stai scrivendo di nuovo. Bene. Allora, oggi aspetta che prima che mi dimentichi, ci sono le informazioni e gli eventi organizzati dalla radio. Cominciamo con i doveri. Prima il dovere, poi il piacere, si diceva una volta. Il dovere di ogni conduttore è appunto questo, di ricordare che la radio ha bisogno del vostro sostegno, e da un po' di tempo a questa parte, pochi mesi, finalmente può avere il 5 per 1000 da voi radioascoltatori. Ecco, Andrea Sceriffo mi scrive che è a Lodi, quindi in Lombardia, con 32 gradi e mezzo. Sì, questa è un po' la situazione in quasi tutta l'Italia, mi sembra. Quindi 5 per 1000, stavo dicendo, Sapete che c'è un codice fiscale da scrivere o da far scrivere sulla dichiarazione dei redditi, che è a questo numero 0159 8090 288. Ecco, poi proseguiamo. Sul sito radiogamma5.it trovate le altre modalità per aiutare la radio e fare in modo che continui nella sua opera di informazione, di compagnia, che ben conoscete da una cinquantina d'anni. E quindi radiogamma5.it trovate appunto il conto corrente postale, l'IBAN. E ricordatevi che c'è anche la possibilità di un lascito testamentario, c'è anche questa, che vabbè, l'ho aggiunta io, la aggiungo sempre io, non c'è scritto sul sito, ma perché no? Si potrebbe, vabbè. E naturalmente sono benvenuti anche i contanti qui in presenza durante uno degli eventi, una conferenza. Bisogna che ci sia qualcuno degli incaricati preposti, cioè un membro del consiglio di amministrazione, per ricevere i vostri soldi. Poi ricordo che il martedì c'è sempre Cine Gamma 5, quindi alle 21:30 c'è, di ogni martedì estivo, c'è un film ben selezionato, sono tutti bei film, e il prossimo, che sarà martedì 4 agosto, L'Orchestra Stonata. Ecco, dove in questa storia l'acclamato direttore d'orchestra Thibault, se è francese è Thibault, scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere il suo fratello biologico, che è un modesto impiegato che vive in una cittadina nel nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Bella questa storia, non l'ho visto. L'Orchestra Stonata. E sapete che si può anche arrivare prima e cenare qui insieme ai ragazzi del Seme di Girasole verso le 7:30. E poi sabato 15 agosto c'è la gita in Malga, a 1350 metri, come sentite dalla pubblicità. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ecco, mi raccomando, per chi vuole la grigliata bisogna prenotare entro lunedì 10 agosto, portando i soldi, cioè i 20 euro all'organizzazione, quindi qui in radio. Magari quando c'è Luca, credo il giovedì sera, o insomma, ma non solo, quando c'è qualcuno che possa ricevere i soldi. Per esempio, durante le mie trasmissioni no, perché sono da solo, quindi non posso ricevere nulla, anche perché non faccio parte, insomma, del consiglio di amministrazione, non ho il blocchetto delle ricevute. Ho sentito che il gruppo editoriale Edizioni Radio Gamma 5 sta andando avanti, sono già stati selezionati dei volontari, e comunque c'è ancora necessità, se qualcuno vuole farsi avanti, deve avere un po' di competenza, nella grafica, nelle illustrazioni, nelle correzioni dei testi, nelle impaginazioni, nei video, oppure così un aiuto logistico, amministrativo, eccetera. Ecco, eventualmente contattate Fabio Turin alla sua mail, che è turinfabio@hotmail.it, oppure un messaggio WhatsApp al suo numero, che è 347 715 97 17. Stavo riflettendo su come leggerlo, mi sembra che sia la maniera migliore. 347 715 97 17. Bene, AF Energia luglio-agosto non c'è, quindi a partire dall'ultimo giovedì di settembre saranno di nuovo presenti gli incaricati di AF Energia qui in sede radio. Ecco, poi c'è un certo Franco che cerca urgentemente casa, una casa qualsiasi, anche vecchia, isolata, anche senza riscaldamento. Franco si adatta a tutto. Importante che sia sui 350-400 euro al mese di affitto. Una casetta, insomma, per Franco. Chi l'avesse lo può contattare al 334 320 1392. Poi ci sono i viaggi organizzati da Valentino e dalla sua associazione Le Vibrazioni del Sapere, viaggi esperienziali, per esempio alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, oppure in Sardegna, la Sardegna energetica esoterica, dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sul sito levibrazionidelsapere.it. C'è una sezione che si chiama Viaggi e gite con noi, oppure chiamate Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati naturalmente, quindi la prenotazione è obbligatoria. Dunque, c'è ancora qualcosa? Sì, c'è Fabio Romanato, adesso non so se ha ancora bisogno o se è già partito per Malaga, dove dovrebbe fare un altro intervento chirurgico per il suo carcinoma squamoso alla mandibola destra. Lui è un operaio con moglie e figli, e due figli a carico, Fabio Romanato. Ecco, chi fosse interessato può chiedermi il lungo IBAN, casomai lo leggo adesso e poi eventualmente lo posso rileggere a qualcuno che non è in grado adesso di scriverlo. Allora, l'IBAN di Fabio Romanato è il seguente: IT94 Y 0832 7629, poi c'è 6 seguito da 7 zeri, infine 80 15 15. E poi vediamo cosa c'è. Dunque, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Questa è la campagna, un'altra difesa è possibile. Servono più di 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre prossimo. Per firmare, o anche online, basta avere uno SPID o la carta d'identità elettronica, si va su difesacivilenonviolenta.org. E poi c'è un'altra ricerca di casa per mancato rinnovo della locazione e deve lasciare il suo appartamento entro il 31 agosto, questo prossimo. Quindi cerca un appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575.

aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Informazioni e modalità di prenotazione sono sul sito del Comune di Campodarsego, che basta cercare Comune di Campodarsego, oppure informazioni telefoniche all'ufficio ambiente di Campodarsego, che risponde al numero 049 92 99 8 e 45. Ok, ci siamo. Adesso vediamo se c'è qualche messaggio. Sì. Dunque, buongiorno Gennaro, sono Antonella. Sa se i prodotti presi ai negozi bio sono più sicuri riguardante la sperimentazione sulle uova? Assolutamente sì, Antonella. Conosco bene i negozi bio da quando sono nati, cioè una cinquantina di anni fa, e sono certo che, a meno che non ci sia qualche errore, sono certo che i negozi bio stanno ben attenti a non prendere le uova di quegli allevamenti intensivi, ovviamente, anche perché le uova biologiche, cioè le uova vendute nei negozi biologici, provengono solo da allevamenti biologici, dove certamente non c'è stata nessuna sperimentazione, ci mancherebbe altro. Quindi puoi andare sicura, Antonella. Vabbè, anch'io insomma riprendo sempre lì. Magari mi fiderei un po' meno dei supermercati, anche se sono uova biologiche. Dipende poi, ecco, forse è una mia sensazione, ma a parte che non entro mai nei supermercati, però insomma so che esistono anche i prodotti biologici negli ipermercati, nei supermercati. Io preferisco il negozio bio, anche se costa un euro in più, ma è giusto affidarsi appunto ai professionisti, diciamo, del biologico, oppure naturalmente al contadino che abbia le galline, ma che sia un contadino evoluto, ecco, che non usi i mangimi del consorzio agrario, magari il mais OGM o mangimi simili. Quindi anche lì bisogna sorvegliarlo, questo contadino. Ok, allora Fabio Turin mi scrive: caro Gennaro, buona trasmissione e grazie ancora di cuore per la tua disponibilità e gentilezza. Un abbraccio. Ah, figurati, Fabio, più che volentieri. Però questo è un messaggio personale, forse non dovevo leggerlo. Vabbè, sono andato di getto. Dunque, Francesco dice: anch'io ho visto il film L'orchestra stonata e a me è piaciuto, ne vale la pena. Buona trasmissione, Francesco. Bene, Francesco di Vicenza dell'Est. Bene, io non l'ho visto comunque, lo vedrei volentieri, vediamo se ce la faccio a venire martedì sera. Ok, allora sentiamoci un brano musicale che so per certo che piace a Marica del Cantone Nord, che non mi ha ancora mandato il suo solito messaggio, ma intanto gli dedico questo Amazing Grace, si scrive Amazing Grace in italiano, interpretato dai tre ragazzi de Il Volo, che mi sono proprio simpatici.

0: Bella, bella, eh. Sì, il volo, il trio, ecco, di questi giovani cantanti, questa bella voce, cantanti lirici quasi, no? Mi è simpatico anche perché io ho una nipote acquisita, gli faccio un po' di pubblicità, che qualche volta ha cantato insieme a loro. Lei si chiama Cécile, che sarebbe, si scrive Cécile, che sta per, è il nome d'arte che sta per Cecilia, Cici, sì. Cecilia Sordoni, in arte appunto Cécile. Conoscete il significato di questa canzone? Cosa simboleggia? Allora, è un inno, leggo così sul web, che parla di redenzione, perdono e speranza, simboleggiando la trasformazione personale e la salvezza divina. Intanto, Amazing Grace vuol dire grazia straordinaria. Il brano fu scritto nel 1772 dal sacerdote inglese John Newton, cognome famoso Newton, che in gioventù era stato un marinaio e anche un commerciante di schiavi, quindi un passato triste, un passato, un brutto passato, ecco. Dopo aver rischiato la vita durante una violenta tempesta in mare, John Newton si era convertito al cristianesimo e aveva cambiato vita, diventando un acceso oppositore della schiavitù. Quindi la canzone Amazing Grace esprime gratitudine verso Dio per la grazia straordinaria, immeritata, che salva l'uomo dai propri peccati. Ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. Sono parole, ecco, della canzone. Sebbene sia stata scritta da un ex schiavista, la canzone è stata fatta propria dalla comunità afroamericana, diventando un pilastro della musica gospel. Nel Novecento la canzone è stata usata come canto di resistenza, di pace e di speranza durante le lotte per i diritti civili negli Stati Uniti. Oggi il brano trascende la religione ed è considerato un inno universale alla resilienza, alla pace e al superamento di ogni sofferenza o ingiustizia. Interessante, no? Non lo sapevo neanch'io. Bene. Allora, cominciamo con la mia rassegna stampa settimanale, le notizie raccolte per voi in questa settimana e quindi con la verità di oggi che ha degli articoli interessanti, a cominciare da questo articolo di Maddalena Loi, in prima pagina, che titola Finalmente la verità. Fauci, Anthony Fauci, ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo purtroppo l'ha seguito, purtroppo lo aggiungo io. Scrive la brava giornalista Maddalena Loi, ogni grande tragedia lascia un simbolo del proprio Zeitgeist, che in tedesco sarebbe lo spirito del tempo. Un libro, due punti, un libro, un'inchiesta o un memoriale che condensa le paure, le convinzioni, le contraddizioni e i rapporti di potere. Se la pandemia di Covid è stata l'evento che ha segnato il nostro tempo, e vado a pagina 10, un attimo, 8, 8, 9 e 10, i diari segreti di Anthony Fauci aspirano oggi a diventarne una delle testimonianze più significative, non tanto perché facciano luce sulla verità della gestione pandemica, quanto piuttosto perché documentano il clamoroso divario tra la comunicazione pubblica dell'ex consigliere sanitario della Casa Bianca e ciò che emerge dalle sue annotazioni private. Sono riusciti a mettere le mani sui suoi appunti privati. Ma che scemo questo qua, si è lasciato sfuggire degli appunti molto compromettenti, non è riuscito evidentemente a distruggerli, a nasconderli. Sentite un po'. Certo che Anthony Fauci portasse, no, certo, virgola, che Anthony Fauci portasse sulle spalle pesanti responsabilità morali nella gestione della pandemia era un giudizio condiviso da molti, ben prima che il senatore repubblicano Rand Paul, al termine di un lungo lavoro di acquisizione e analisi dei documenti, rendesse pubbliche le note riservate del consigliere scientifico di 7 presidenti statunitensi. Ecco, quindi, insomma, questo Rand Paul è riuscito a mettere le mani e ad acquisire tutti questi documenti e a renderli pubblici, incastrando Anthony Fauci, che è stato il consigliere di 7 presidenti, quindi pensate per quanti anni è stato al potere, come lui è un immunologo, quindi un medico immunologo, il consigliere scientifico appunto, queste figure importantissime, più dei ministri che vanno e vengono nei vari governi. Lui è rimasto lì per 7 presidenze. La grazia preventiva, ecco, questo è scandaloso. La grazia preventiva estesa addirittura ai 10 anni precedenti, concessa il 20 gennaio 2025 da Joe Biden, soprannominato qui da noi Bidet, appena 2 ore prima di lasciare la Casa Bianca a Donald Trump, pensate un po', quindi Joe Biden 2 ore prima di lasciare il suo incarico presidenziale ha emesso questa ordinanza di grazia preventiva, quindi non ad un condannato, no, la grazia preventiva, pensando che potrebbe essere indagato e condannato Anthony Fauci, estesa ai 10 anni precedenti. Ma incredibile. Quindi questa grazia preventiva costituisce il primo grave indizio di colpevolezza. Se Fauci fosse stato davvero certo di aver agito sempre nel pieno rispetto della legge e della propria coscienza, perché si sarebbe ritenuto necessario metterlo al riparo da eventuali procedimenti penali ancora prima che venissero avviati? I diari segreti di Fauci, sui quali proprio oggi l'ex consigliere scientifico della Casa Bianca testimonierà davanti al Congresso USA, oggi quindi il 29 luglio, questi diari offrono la risposta a questo interrogativo. 1100 pagine questi diari, ma quanto ha scritto? Fra annotazioni personali, email, quindi anche messaggi inviati, briefing scientifici, quindi i briefing sono queste riunioni, no? Soliti inglesismi, dati epidemiologici e rassegne stampa che vanno da fine dicembre 2019, quindi l'inizio del Covid, diciamo, dell'epoca Covid, e fine dicembre 2022 fino a dicembre 2022 un corpus documentale dal quale emergono quattro elementi che, oltre ad assestare un duro colpo alla reputazione di Anthony Fauci, ci costringono, era ora, a riscrivere una delle pagine più controverse della storia recente. Il primo di questi quattro elementi è quello sulla reale pericolosità del virus SARS-CoV-2. Sembra che non fosse così pericoloso all'epoca. Quindi l'8 febbraio 2020 Fauci, dopo aver parlato con l'allora direttore dei CDC, che sarebbero, ve l'ho già detto altre volte, gli istituti superiori di sanità, ecco, equivarrebbero al nostro ISS, scriveva Fauci che il Covid sembrava comportarsi come una brutta influenza nella sua trasmissibilità e annotava che il tasso di mortalità poteva essere più o meno allo 0,2-0,3%, piuttosto che al 2%, quindi molto basso, 0,2-0,3. Ma un mese dopo era sempre lui a dichiarare al Congresso degli Stati Uniti, quindi al pubblico, diciamo, che il tasso di mortalità riportato era di circa il 3%, quindi in un mese, insomma, difficile che aumenti da 0,3 al 3%. Balle anche sulla genesi del virus. Il consigliere della Casa Bianca è stato un forte sostenitore dell'origine naturale del SARS-CoV-2. Pour cause, ecco, si scrive pour cause, che vuol dire per una buona causa, vuol dire, ecco. Si riteneva non a torto che fosse sfuggito dal laboratorio di Wuhan dopo una ricerca, per una ricerca, insomma, una ricerca gain of function, che in America è vietata, cioè il guadagno di funzione, vuol dire, no? Gain è guadagno di funzione, che è vietato questa modalità scientifica. Finanziata questa ricerca proprio dall'istituto di Fauci e di Francis Collins. Ebbene, già il 26 gennaio 2020, quindi pochi giorni prima, Fauci annotava sul suo diario che il mercato di Wuhan era piuttosto l'amplificatore della pandemia e non la sua origine. Quindi lui privatamente scriveva una cosa e poi invece al pubblico diceva un'altra. Ovviamente per chiari motivi, no? Cioè doveva facilitare le aziende farmaceutiche e far partire la mega pandemia. E anche il 1 febbraio, sempre 2020, tutti i suoi collaboratori scientifici avevano preso seriamente in considerazione l'ipotesi della fuga da laboratorio, che metteva però in grave imbarazzo proprio Fauci. Il seguito della storia è noto. I collaboratori pubblicano a maggio uno studio su Lancet in cui stabiliscono l'opposto, ossia che il Covid abbia origini naturali. Poche settimane dopo i loro istituti, ricevono generose sovvenzioni dal NIH, quindi una serie di corruzioni. A giugno 2020, sempre lo stesso anno, il paper, quindi lo studio caldeggiato da Fauci e scritto con la sua collaborazione, che invece doveva essere uno studio indipendente, viene silenziosamente ritirato, come documentato anche dalla Verità italiana, ma nessuno ne parla. La terza rivelazione riguarda la chiusura delle scuole e la gestione dell'epidemia a New York. In un'intervista alla ABC del 2022, Fauci si era giustificato sostenendo di non avere nulla a che fare con la chiusura delle scuole, quindi un'altra bugia. Io non c'entro, sono diventato un bersaglio politico, si lamentava Fauci, confermando la tesi anche a gennaio 2024 davanti alla Camera che lo interrogava. I suoi diari però dicono il contrario. Ai ai ai. Un grande giorno, aveva annotato in rosso sto cretino. Il 15 marzo 2020 ha scritto sul suo diario: ho parlato con Bill de Blasio, che era il sindaco di New York dell'epoca, e l'ho convinto a chiudere le scuole. Tutto contento. Fauci ha anche raccomandato la chiusura di bar e ristoranti. De Blasio, è il sindaco di New York, agirà seguendo le mie raccomandazioni, scrive compiaciuto Fauci. E poi nota anche di aver parlato con Anne O'Leary, capo dello staff del governatore della California, che era un democratico. Mi ha scritto che Newsom chiuderà scuole, bar e ristoranti della California dopo avermi ascoltato in TV ieri e oggi. Ecco, quindi insomma il lockdown, le chiusure sono partite da lì, da Anthony Fauci. A proposito di televisione, i diari privati di Fauci evidenziano una forte attenzione di questo scienziatuccio, aggiungerei io, per la propria popolarità mediatica, e mostrano un compiacimento quasi infantile per la fama e i rapporti con celebrità come Barbara Streisand, Julia Roberts e Tyra Banks. Quindi proprio infantile, come è infantile tenere un diario, no? Come gli adolescenti. In numerosi passaggi Fauci annotava articoli lusinghieri, inviti televisivi e la crescita della propria notorietà, mentre la pandemia era nel pieno della sua fase più drammatica. Infine, quarta rivelazione di questi diari, le mascherine e alcune restrizioni sono state sostenute anche in assenza di prove solide della loro efficacia, come abbiamo sempre detto qui da questi microfoni. Alcune note e comunicazioni interne sono un'ammissione del fatto che le restrizioni sono state promosse per ragioni politiche e non sulla base di evidenze scientifiche definitive. I diari, oltretutto, rivelano una crescente ostilità verso Donald Trump e una consapevolezza molto marcata delle implicazioni politiche della comunicazione sulla pandemia, che mette in discussione l'immagine di Fauci come figura tecnica e super partes. Sì, al di sopra delle parti. Chissà se ora è finalmente chiaro a tutti per quale motivo al consigliere scientifico di Biden sia stata concessa la grazia preventiva. Ecco. Allora, ciao Gennaro, tu segui sul canale Telegram Andrea Colombini? A volte spara stupidaggini, però a volte dice cose interessanti. Maurizio, no, non lo seguo. Magari sì, ci darò un'occhiata. su tuo suggerimento, ne ho sentito parlare qualche volta, anche è stato letto qualche suo messaggio anche in radio. Dunque, Gianni da Vicenza mi chiede il nome di un integratore per abbassare la pressione arteriosa. Ma ce ne sono già tanti integratori, Gianni. Ma insomma, mi secca farne uno e escludere tutti gli altri. Per cui vai in un'erboristeria o in una buona farmacia e chiedi un prodotto a base di biancospino, di olivo. Sono le piante che vengono utilizzate di più per l'ipertensione, e quindi ci sono varie aziende che fanno dei composti con queste piante. Si usa anche il vischio, che è stato citato nella trasmissione precedente di Ettore. Si usa anche la fumaria, l'ortosifon, ecco, tutte piante vegetali che sono utili per la pressione, e magari anche la nattochinasi, il natto, quindi, che fluidifica il sangue, perché se si mette insieme ipertensione e sangue denso, si aumentano i rischi di vari rischi, insomma. Anche il mirtillo è utile, anche gli omega 3, e naturalmente l'aglio, ecco, mangia aglio che ti fa bene. Se ti dà fastidio l'alito, prendi delle capsule a base di aglio, che di solito non torna su il sapore, insomma. Dunque Adamo mi scrive: e io che al pomeriggio mangio due fette di ananas prese dal frigo, posso dire che sono furbo oppure sono un banchetto? Un banchetto, Adamo, sei sicuro che hai scritto che volevi scrivere un banchetto? Vabbè. Poi mi scrivono altri consigli, vabbè, insomma, richieste di consigli di salute. Pubblicità intanto, dai. Ci sarò anch'io a quel convegno di Ippocrate Org, come ogni anno, d'altronde non me lo perdo, quindi 18-19 settembre. Ecco, se c'è ancora posto ve lo consiglio, sempre molto interessante. Allora, Roberto da Milano dice la sua con il suo stile e scrive letteralmente: Doc, porco e fora, è il porco de Fauci, è stato pagato per creare una pandemia da una semplice influenza stagionale, indispensabile al sistema per realizzare l'agenda 2030. Porco stracasso e fora. Eh sì, Roberto, è chiaro che è stato così. E poi Sam si firma, scrive: buongiorno dottore, ho sulla lingua una bollicina bianca che poi diventa bordeaux e poi ricompare, come si può intervenire? Sembra un'afta. Sulle afte andrebbe messo bicarbonato di sodio, non la polvere naturalmente, ma sciolto in acqua. L'ambiente alcalino, ecco, fa bene alla bocca, alla mucosa orale, riduce il rischio di candidosi, che spesso è associata a queste afte. E puoi mettere anche della zeolite o dell'argilla, sempre messa in acqua prima, eh. E poi vabbè, ci sarebbe ancora molto altro, prodotti di aziende, insomma. Beh, c'è il mastice di Kios o di Kia,
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Devo dire che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo
8: e come sempre
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito
3: e te.

0: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare!
1: Boom! Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
2: Oh,
0: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace la baccalà e la grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: Sempre sciolto in acqua, oppure ci sono in commercio anche delle compresse da sciogliere in bocca di mastice di Chios. Ecco, poi c'è l'ozono, l'ozonid, insomma ci sono tante applicazioni che si possono fare, tanti rimedi. Naturalmente un bravo medico dovrebbe andare alle cause, quindi chiediti comunque perché mi vengono queste afte. Forse hai mangiato un po' troppo, oppure sei particolarmente stressato, cambia qualcosa. Per esempio fai qualche giorno di un semidigiuno, mangia solo verdura, un po' di frutta, qualche cereale in chicchi, insomma cose molto leggere. Ok, allora Adriano 68 scrive: l'ho già specificato a Paolo, immagino Paolo Girotto, e mi ripeto con te: La Verità è un giornale sionista di destra, altre testate sono molto migliori, tipo Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, Il Domani, La Stampa. Buona giornata, Gennaro. Buona giornata a te, Adriano. Lo so bene che La Verità non è un giornale da comprare. Poi ci scrive anche la Silvana De Mari, spesso articoli vicini agli sionisti, ma come ho già detto da questi microfoni, è l'unico giornale, almeno che io sappia, se vuoi correggermi ben volentieri, è l'unico giornale che ai tempi del Covid e ancora adesso dice la verità, appunto come è il suo nome, la verità sulla pandemia. Non so se gli altri che mi hai citato stanno parlando di Anthony Fauci in questo modo, magari per ragioni politiche, che ne so. Comunque a me non interessa che sia di destra o di sinistra, a me interessa che dica la verità sulla pandemia, o almeno su temi sanitari che ovviamente mi interessano e che condivido con voi. Dunque, Roby da Mestre scrive: per fortuna ci siete voi che ci portate aria nuova che fa funzionare il cervello. Gli imbecilli si guardano canali in TV che vogliono finanziare la sporca guerra per derubare la Russia e l'Iran, come stanno facendo col Venezuela. Penso che vogliano mettere Putin e alleati con le spalle al muro e che non possano reagire. C'è chi dice a mali estremi, estremi rimedi. E non c'è niente da aggiungere. Abbiamo cominciato con Cavour, poi Sbesolon Benito col baffetto Adolf, ma se i russi si incazzassero e muoia Sansone e tutti i filistei, forse ci verrebbe qualche senso di colpa. Roby da Mestre, sì, tu ti riferisci a una guerra nucleare, no? Una bomba atomica. Può darsi che i russi perdano la pazienza e pronunciano la classica frase, tragica frase, muoia Sansone e tutti i filistei, quindi una specie di suicidio collettivo. Bah, insomma, non credo che arriverebbero a tanto, speriamo di no, ecco. Comunque bisogna cercare di cambiare questo atteggiamento occidentale, ecco, verso l'est, verso l'Oriente. In Oriente c'è anche la Russia, ovviamente. Allora, Daniele scrive: poi ci lamentiamo dei tramacci che fanno in Italia i politici, i medici, i giornalisti, ma noi nel male da chi prendiamo esempio? Sempre dagli esportatori di democrazia stelle strisciati. Eh già, infatti. Poi questo, chi è? Giancarlo D'Amarostica scrive: buongiorno dottor Muscari, il signor 68, Adriano 68, da buon sindacalista, per modo di dire, delle ciliegie, dovrebbe pensare a Landozzi che in epoca pandemica mandava a farsi fottere i lavoratori non vaccinati e sospesi. Ma per far ciò bisogna avere un cervello. Buona trasmissione, Giancarlo D'Amarostica. Ecco, adesso c'è la battaglia tra Giancarlo e Adriano 68, speriamo di no. Oh, dunque, il cos'è questo? Dunque, buongiorno Doc, avevo provato a telefonare. No, non sai che io non prendo telefonate. Ho avuto brutte esperienze, mi hanno telefonato colleghi che volevano farmi del male, poi radioascoltatori nemici della radio e miei nemici, insomma ho dovuto smettere di ricevere telefonate come facevo i primi anni, quindi solo messaggi. Mando il link dello scempio che stanno perpetrando a Venezia. Il progetto è per la costruzione di 77 villette nell'area dell'ex colonia delle Canossiane a Caroman, isola di Pellestrina, che ha ricevuto il 23 luglio 2026 il parere favorevole non vincolante dalla municipalità Lido Pellestrina, con 9 voti a favore e 7 contrari, passando ora al vaglio della Giunta Comunale di Venezia. E c'è una petizione, però mi dispiace, non riesco neanche ad aprirla. Però credo che scrivendo su internet petizione costruzione 77 villette Caroman oppure Pellestrina, venga fuori la petizione. Ok. E poi questo è Stefano. Manda una freddura, una vignetta, mi scrive: buona giornata dottore, e nella vignetta c'è un paziente che chiede al medico: dottore, non so se fare anche la settima dose. E il dottore risponde: ah bene, abbiamo un Novax. Beh, bella bella. E poi dunque cos'è questo? Buongiorno doc, un pensiero sulla vitamina C, ipotetico ambiente futuro da clima glaciale, perciò temperatura bassissima, non abbiamo altro per sostenerci, per sopravvivere abbiamo solo una fornitura di un periodo di vitamine C, logicamente chimica. Qualsiasi forma, riusciremo a sopravvivere solo di queste? Boh, non so a cosa ti riferisci. Non capisco il senso del messaggio. Sopravvivere solo con la vitamina C mi sembra dura. È importante come vitamina, ma non è sufficiente per la sopravvivenza, ovviamente. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale e vi faccio sentire, vediamo se ce la faccio, un brano di Shantam. Vediamo se viene. Sì. Poi vi dico di questo cantautore che si chiama Stefano Crespin, in arte Shantam.

Siccome è molto lunga, la tengo di sottofondo mentre vi parlo di questo autore, Stefano Crespin. Allora, lui pratica la suonestesia, ha inventato questa parola, e tiene dei seminari o comunque delle situazioni di ascolto della sua musica. E ce n'è uno a Caorle domenica 2 agosto alle ore 17 presso un agriturismo a Caorle. E per saperne di più cercate Stefano Crespin. E il suono acustico, scrive, dal vivo come mezzo per rallentare, riequilibrarsi e ritrovare la coerenza del cuore. Un'esperienza immersiva nella quiete della nostra chiesetta, infatti suona sempre in questa chiesetta a Caorle, e nella natura dell'agriturismo. Ecco, vediamo se c'è qualcos'altro. Meditazione e riarmonizzazione con il suono. Poi cos'è che fa? Fa anche sessioni di improvvisazione musicale dal vivo e anche si può portare a casa degli strumenti utili

viene tradotto in una musica udibile, eseguita dal vivo e creata in tempo reale. Una musica capace di riaccordare il nostro sistema nervoso e riarmonizzare emozioni e pensieri. Ogni domenica, dalle 17 alle 19, in questa chiesetta, antica chiesetta, a Caorle. Ecco, poi si può stare anche tutto il giorno, c'è in questo agriturismo, c'è anche una piscina, insomma basta portarsi un tappetino, un cuscino, una copertina. Oddio, la copertina forse non serve in questo periodo. Posti limitati ovviamente, perché la chiesetta è piccola.

Adriano 68 scrive a Giancarlo di Marostica: se Giancarlo vorrà farsi un aperitivo con me, che abito a Schiavon, a 5 minuti da Marostica, dagli pure il mio numero. Gli dimostrerò che io ho il cervello, forse non molto evoluto, ma ce l'ho. Grazie mille. Ok Giancarlo, quindi se vuoi ti do il numero di Adriano 68. Adesso me lo appunto.

Beh, è bella come musica da tenere di sottofondo, no? Mi sa che la adotterò come sottofondo frequente, insomma, delle mie trasmissioni. Bene, poi Roby da Mestre scrive: il teologo Mancuso ha fatto un bellissimo articolo definendo il Dio ebraico un Dio satanico e ripercorrendo la storia, compresa quella odierna. Un papa come Francesco ci ha messo la faccia e ha attaccato i mercanti di guerra. Chi si è scagliato contro di lui? Politici e giornalisti 90 gradisti. Roby da Mestre, che insomma ha apprezzato Papa Francesco.

E ora un po' di umorismo, però reale, non è una barzelletta. Allora, vi leggo alcuni strafalcioni degli studenti alla scorsa

maturità. Sentite un po', riprendo da Open. Dunque, ecco gli errori più divertenti degli ultimi anni. La maturità, si sa, è la madre di tutte le ansie, ma quando la stanchezza accumulata in 5 anni del liceo, della scuola superiore, incontra il panico da foglio bianco o il terrore del colloquio orale, il risultato spesso può diventare un capolavoro di comicità involontaria. Tra i banchi degli esami di Stato, la letteratura italiana si conferma da sempre un vero campo minato. La vittima preferita negli anni è stata Gabriele D'Annunzio, più volte declassato da qualche candidato al ruolo di poeta vater anziché il vate, quindi poeta vater, tipo vici invece il vate con la V maiuscola, e poi promosso, sempre Gabriele D'Annunzio, a celebre estetista invece che esteta. Al vate è stata anche sottratta la paternità della pioggia nel Pineto, riassegnata a Giovanni Pascoli. Vabbè, ma qui c'è poco da ridere, questa è semplice ignoranza. Lo stesso Pascoli, peraltro, si è visto attribuire la teoria della frammentazione dell'io, che invece appartiene a Luigi Pirandello. Ma vabbè, queste non mi sembrano niente di umoristico. Il drammaturgo siciliano Pirandello resta un altro bersaglio fisso. C'è chi ha ribattezzato la sua opera più famosa in Uno Nessuno 250.000 invece di 100.000, e chi afferma che abbia vinto un prestigioso premio Oscar anziché il Nobel per la letteratura. Sì, questi ragazzi un po' confusi. Poi il capolavoro di Primo Levi, se questo è un uomo, è stato attribuito a Italo Calvino, e vabbè, qui un po' di confusione può starci, mentre il francese Émile Zola è diventato italiano, Emilio Zola forse. Sul fronte dell'epica classica, infine, la povera Elena di Troia si è ritrovata a dover scegliere non tra i corteggiamenti dei proci, che tra l'altro non riguardavano Elena di Troia, ma Penelope, come nell'ultimo film che è arrivato, no? L'Odissea. Quindi la povera Elena di Troia si è ritrovata a dover scegliere non tra i corteggiamenti dei proci, ma direttamente tra i porci. Quindi proprio hanno invertito le lettere da proci a porci. Non manca anche una forma di revisionismo storico. Per un candidato alla maturità, Adolf Hitler avrebbe addirittura vinto il premio Nobel per la pace, una gaffe enorme che però nasconde un bizzarro appiglio storico, dato che sul finire degli anni 30 un parlamentare svedese antifascista lo candidò provocatoriamente per protesta. Ah, ecco, era una provocazione. Sempre sul fronte dei totalitarismi, per una diplomanda Benito Mussolini non era il fondatore del fascismo, bensì uno dei leader del Partito Comunista Italiano. Beh, addirittura, quindi l'ignoranza qui regna sovrana. Mentre i giovani Balilla del ventennio si sono trasformati nei giovani Barilla, con la R come la pasta Barilla. Mamma mia.
poi ancora non mancano i salti temporali, come l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che è stato anticipato al 1933. E vabbè, insomma, questo poco grave, pochi anni prima, dai. O chi ritiene che l'Italia sia ancora una monarchia, incoronando implicitamente re il nostro vecchio Sergio Mattarella, la cui esistenza era invece totalmente ignota ad un'altra candidata. In un altro caso, Aldo Moro viene rapito da Cosa Nostra, quindi anche qua, insomma, invece che le Brigate Rosse hanno messo Cosa Nostra, e la Guerra Fredda viene collocata rigorosamente in Siberia, mi pare giusto, perché lì faceva freddo. Ma l'apice della geografia fantasy si raggiunge con lo stretto dei Dardanelli, ribattezzato lo stretto di Gargamella, mentre il muro di Berlino viene fatto crollare nel 1948, quindi ben 13 anni prima della sua effettiva costruzione, quindi prima che venisse costruito. Poi ancora vediamo altri strafalcioni. Le materie scientifiche e artistiche non sono da meno in questa galleria di perle. Marie Curie, oltre ad essere la madre della fisica moderna, avrebbe collezionato ben 2 premi Oscar. Anche qui confondono i premi Oscar con i Nobel. Nell'arte Pablo Picasso viene ribattezzato Paolo Picasso, vabbè dai, questo è stato un po' italianizzato, e la sua Guernica, il celebre per il bianco e nero, diventa un quadro dipinto di rosso, e il famosissimo bacio di Francesco Hayez viene collocato non alla Pinacoteca di Brera ma nella Paninoteca di Milano. No, questo non ci credo, dai, non possono aver sbagliato Pinacoteca con Paninoteca, a meno che non sia stato un correttore di cellulare a scriverlo. E poi l'ansia e i colpi di calore non risparmiano nemmeno la cattedra, e i racconti dei maturandi traboccano di gaffe memorabili pronunciate anche dagli stessi commissari d'esame. Ai ai ai, questo è già più grave. Gli scambi di persona infatti colpiscono anche i professori. Un commissario di inglese ha interrogato per ore su il ritratto di Dorian Gray, attribuendolo a Charles Dickens invece che a Oscar Wilde, mentre una docente non ha saputo riconoscere la foto di Sigmund Freud. Beh, questo sembra impossibile, una foto così famosa che insomma anche i bambini quasi lo riconoscono. Vabbè, allora, dopo questi strafalcioni che sono veri, dunque c'è Giancarlo che risponde a Adriano 68. Buongiorno dottor Muscari, io non ci tengo proprio ad avere il numero del signor 68. Sono stato buttato a casa, lasciato a casa per sospensione senza stipendio, solo per aver compiuto 50 anni. Eh già, se non eri vaccinato, dopo i 50 anni te ne stavi a casa. Immagino il signor 68 sia ignaro di ciò. Dovrei parlare di questo davanti ad un aperitivo? Le persone care con cui uscire e dialogare me le scelgo da solo. Grazie a lei comunque, buona trasmissione. E vabbè. E poi Roby l'Alpin
Aspetta, prima c'è Ada di Asolo che scrive: buongiorno dottor Muscari, ben sentito, sono anni che d'estate frequento Caorle e la chiesetta dovrebbe essere quella della Madonna dell'Angelo a Levante, qualche volta di sera c'era musica. È probabile, perché chiese del 500 o del 600, insomma, non, ce ne sono poche a Caorle. Quindi bene, prova ad andarci domenica alle 17 e magari ti ascolti un po' di bella musica come questa che c'è di sottofondo.

Ecco, e poi c'è Roby L'Alpin che dedico a mia moglie Paola un brano che si trova in internet, Donne d'Irlanda, ecco, traduco dall'inglese, From Barry Lyndon. Grazie dottor Gennaro Muscari da Roby L'Alpin. Prego, poi mi piace anche a me questo genere musicale, quindi sentiamolo volentieri. Allora, eccolo qua, che arriva. No, perché non arriva? Hola.

Ah no, è leggermente diverso quello che mi hai chiesto. Aspetta, eh. Ecco, questo è.

0: Bella, questa è stata dedicata da Roby Dalpin alla moglie Paola. E poi dunque Roby da Mestre mi scrive: vuoi sentire questa? Un mio conoscente mi fa: sono stato a Predappio e a star lì davanti alla tomba mi ha cambiato la vita. Caro Doc, scientificamente come si può definire questo caso? Direi si potrebbe definire un caso di fanatismo politico. Cosa dici? Stare davanti alla tomba di Benito Mussolini e cambiargli la vita addirittura, ma in meglio o in peggio? E poi adesso ho visto che mi avevi chiesto no foto reposar, certo che ce l'ho sul mio Spotify, dopo te la sentiamo insieme, magari musicata, interpretata dai Tazenda, cosa dici? Oppure non so, dimmi tu da chi la vuoi. Dunque, e Alex mi scrive che questa musica indiana, quella che avevo fatto sentire prima di Shantam, si chiama Raga, solitamente eseguita con sitar, tablas, flauto. Se ti interessa scaricare o ascoltare queste musiche, vedi su YouTube Ravi Shankar, il più grande suonatore e compositore di musica raga dell'India. Grazie dell'informazione, ormai passato però a miglior vita, ma c'è la figlia che lo onora. Un grande musicista. Ok. E poi questo scrive un ascoltatore: la metteva Gigi, però cantata da Sarah Brightman. Ma cosa metteva Gigi? Forse quella che mi ha suggerito Roby Dalpin, probabilmente. Che era Woman of Ireland, donna di Irlanda. Andrea Parodi e Noah. Ah, ok. Andrea Parodi, quindi no foto reposar, dovrebbe essere questa. Va bene, dai. Io c'ho Andrea Parodi e Aldi Meola. Di Meola. Probabilmente è questo. Non vedo quella di Noah. Sì, ce ne sono tantissime interpretazioni. Pazzesco. Vabbè. Allora, proseguiamo con la mia rassegna stampa e vediamo in questi 7 minuti che mancano qualcosa di breve. Ecco, accontentiamo Adriano 68 leggendo un articolo che traggo da Il Fatto Alimentare, che fa parte del Fatto Quotidiano, naturalmente, e che parla del un esposto, no, vi dico il titolo prima di tutto. Uliveto, acqua Uliveto. È stata chiesta la sospensione dello spot con alcuni grandi sportivi come Alessandro Del Piero, Filippo Magnini, Paola Egonu, Yuri Checchi e Fiona May. Cinque grandi atleti che assicurano che l'acqua Uliveto reintegra i minerali, accelera il recupero, evita la disidratazione, come tutte le acque, e migliora la performance sportiva. Addirittura il Fatto Alimentare ha inviato una segnalazione allo IAP e una all'antitrust, chiedendo di verificare le basi scientifiche della campagna trasmessa ripetutamente in televisione dall'inizio di luglio nella fascia serale. Insomma, questi cinque grandi atleti attribuiscono all'acqua effetti improbabili, appunto sul reintegro dei minerali, sul recupero, sulle prestazioni atletiche. E questi atleti non si limitano a ricordare che chi fa sport deve bere acqua, è ovvio. Il messaggio va ben oltre. L'acqua Uliveto reintegrerebbe calcio, potassio, magnesio, permetterebbe un recupero più veloce, eviterebbe la disidratazione, ovvio, eccetera, salvaguardando anche la salute delle ossa. Sono affermazioni impegnative, pronunciate da atleti che milioni di persone considerano autorevoli quando si parla di attività fisica, di allenamento e salute. E la costruzione del messaggio è particolarmente efficace. Ogni atleta aggiunge un tassello alla promessa precedente. Alessandro Del Piero introduce il tema parlando di sport, calcio, potassio e magnesio. Filippo Magnini afferma che chi fa sport sa che acqua Uliveto reintegra questi preziosi minerali. Paola Egonu aggiunge che l'acqua permette un recupero più veloce, eccetera, eccetera. Le frasi ascoltate in sequenza costruiscono un rapporto diretto di causa ed effetto. Uliveto contiene sì alcuni minerali, quindi li reintegra, accelera il recupero, previene la disidratazione, migliora la prestazione sportiva. Insomma, il consumatore può facilmente interpretare questi risultati come proprietà specifiche dell'acqua Uliveto e non come effetti generici legati al fatto di bere una corretta quantità d'acqua durante e dopo l'attività fisica. Ma uno dei punti più critici dell'acqua Uliveto riguarda il presunto reintegro di potassio e magnesio, e qui vengono snocciolati tutti i dati. In pratica c'è pochissimo potassio, pochissimo magnesio, quindi sono quantità irrilevanti rispetto alla normativa europea, per esempio, che richiede delle quantità molto maggiori per un'acqua minerale che sia in grado di reintegrare, insomma, nello sport. Quindi sia il potassio ma anche il magnesio restano molto lontano dalle quantità richieste per qualificare la bevanda come fonte del minerale. Quindi le quantità presenti non giustificano da sole tutte queste affermazioni. Dunque, e poi c'è una questione più generale, dice il Fatto Alimentare, cioè reintegrare le perdite provocate dalla sudorazione non significa solo semplicemente assumere un'acqua che contiene tracce di alcuni minerali, perché il risultato dipende dalla durata, dall'intensità dell'attività fisica, dalla temperatura ambientale, dalla quantità di sudore prodotto, dall'alimentazione, insomma da tutta una serie di parametri. Ecco, per cui insomma ci saranno delle conseguenze su questo. È stata chiesta la sospensione di questo spot. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Arrivando. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 29 luglio, giornata caldina qui a Campodarsego. Allora, vari messaggi, una buona giornata dal cubano, Mauro Cubano, buona giornata a te. E poi Claudio mi scrive: ma a proposito di pubblicità, sto mistero delle cuffie, se può svelarlo o no? Sì, non è tanto, non sono tanto le cuffie, ma il jack, il connettore delle cuffie, nel senso che qualche anno fa, ma credo fino all'anno scorso, sparivano questi jack, sparivano questi questi connettori in continuazione, cioè la radio continuava a metterli perché sono indispensabili per collegare le cuffie al sistema, insomma alla console, e sparivano, che insomma non è che siano così preziosi e costosi, qualcuno se li intascava, forse per sbaglio, per errore, perché a volte rimangono connessi alle cuffie, attaccate alle cuffie, uno prende la cuffia, si porta a casa anche il connettore della radio. Ecco, io che penso sempre bene, non penso male, per natura, la metto così. Chi è questo? Gianni da Rovigo scrive: concordo con Adriano 68 di Schiavon che La Verità è un giornale di destra filo israeliano, ma è pure il solo a trattare seriamente le tematiche relative ai problemi causati da vaccini Covid, appunto come dicevo anch'io. Al posto di Giancarlo Di Marostica, però, non mi sarei sottratto ad un incontro costruttivo davanti ad uno spritz. Ecco, questo è Gianni da Rovigo. Hai capito, Adriano? Eventualmente puoi trovare compagnia con Gianni da Rovigo, però un po' più lontanino, credo. Bene, allora proseguiamo con la rassegna stampa della settimana e vi do questa notizia che mi ha veramente stupito, anche a me che ho 40 anni di medicina alle spalle. E sentite un po': dopo la morte il 99% dei geni si spegne, ma l'1% si riattiva. Quindi cosa succede quando il cuore smette di battere? Uno studio pubblicato sull'International Journal of Molecular Science rivela che dopo la morte, mentre il 99% dei nostri geni ovviamente si spegne, l'1% si riattiva e aumenta la propria attività. La comprensione di questi meccanismi, leggo dal sottotitolo, può aiutarci ad avere una visione più chiara sulla gestione del coma e sulla sicurezza dei trapianti. Quindi, allora, vediamo un po'. Per tutti, prima o poi, arriva il momento in cui tutto sembra fermarsi. Il cuore smette di battere, il respiro svanisce e la medicina dichiara quello che i greci chiamano Thanatos, il confine ultimo tra il fisico e lo spirituale. Eppure, in quel silenzio sacro, la biologia nasconde un ultimo segreto. Uno studio pubblicato appunto su questa rivista scientifica rivela che la morte non è un interruttore che si spegne, ma un processo dove l'attività dei geni continua fino a 96 ore dopo l'ultimo respiro. Questo però l'hanno sperimentato in modelli animali, cioè in cavie. In questo momento, mentre, quindi dopo che si è fermato il cuore, mentre il 99% del genoma si spegne, un piccolo gruppo di geni, circa l'1%, si risveglia e aumenta la propria attività. Secondo gli autori, è come se le nostre cellule, accorgendosi della fine imminente, mettessero in atto un'ultima disperata reazione per sfuggire alla morte, cercando di proliferare un'ultima volta. Un aspetto importante è che geni che si riattivano sono collegati alla proliferazione cellulare e quindi allo sviluppo dei tumori. Sono molto simili, capite, i meccanismi. E il modo in cui si comportano è incredibilmente simile a quello che si osserva durante un coma indotto, un coma cosiddetto farmacologico. Conoscere e studiare questa attività postuma, tra virgolette, e questo ponte tra la morte clinica e stati di vita sospesa, come il coma indotto, offre spiegazioni molecolari a fenomeni clinici complessi e solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza dei trapianti e sul rischio di sviluppare il cancro. L'interessante revisione di Kalita e De Laru, questi due scienziati che hanno fatto una review, una revisione insomma di tutti gli studi sull'argomento, ha messo in luce come dopo la morte nelle nostre cellule si attivi una sorta di resistenza alla caducità della vita e parte del nostro genoma si rifiuti di smettere di funzionare. Dopo l'ultimo respiro, alcuni geni, infatti, si attivano. E la cosa interessante è che non si tratta di geni casuali, ma sequenze con funzioni specifiche. Cioè, geni dello sviluppo embrionale, che solitamente sono attivi solo durante lo sviluppo del feto. Questi, che si trovano in uno stato silente nell'adulto, si riattivano entro 24 ore dalla morte, come se la cellula cercasse di ricominciare da zero. Beh, questo è incredibile, eh? Entro 24 ore dalla morte, quindi non è detto che avvenga subito, ma addirittura 24 ore dopo la morte. I geni del cancro, molti dei trascritti che aumentano post mortem, sono legati alla proliferazione cellulare e all'oncogenesi. Con la morte, la rete di controllo che normalmente inibisce questi geni si disintegra e quindi questi geni del cancro riescono a riattivarsi. E poi ancora geni della sopravvivenza, come il GAD45A, un regolatore del metabolismo energetico, oppure il BCL2, un antiapoptotico che blocca la morte cellulare, usati come un ultimo tentativo della cellula di non morire. Sembra esistere un parallelo genetico diretto tra il cervello dopo la morte e quello in coma farmacologico profondo. Gli scienziati hanno identificato ben 11 geni chiave che si comportano allo stesso modo in entrambi gli stati. Questo significa che a livello molecolare un paziente in coma indotto sta vivendo una condizione biologica molto simile a quella dei primi istanti dopo la morte. Quindi attenzione col coma indotto. Cioè il paziente che la può vivere in maniera molto tragica. Questa somiglianza spiega perché il coma prolungato possa avere pesanti effetti collaterali, ecco appunto attenzione, come deficit cognitivi o alterazioni delle sinapsi, poiché il cervello opera in un regime di emergenza genetica. Infatti, dopo un coma prolungato, non tutti riescono a riottenere la capacità cognitiva di prima e potrebbero avere così degli effetti, dei deficit appunto cognitivi. In questo scenario emerge una protagonista, la proteina serpina 3. Secondo uno studio pubblicato su Cell Death e Disease, quindi Cellule della morte e della malattia, una rivista del portfolio Nature, Nature, questa molecola viene prodotta in modo massiccio dagli astrociti, che sono le cellule del cervello, di supporto del cervello, in risposta a gravi danni. È una sorta di sentinella, questa molecola. Livelli elevati di questa proteina nel sangue sembrano essere direttamente collegati alla gravità del coma e possono predire se il paziente sopravviverà o se subirà danni cognitivi a lungo termine. Ritrovarla attiva nei tessuti post mortem conferma che la cellula sta combattendo la sua battaglia finale contro l'infiammazione e la morte. La proteina serpina 3. E qua c'è una figura di questa proteina piuttosto brutta. Poi, a proposito dei trapianti e anche a proposito di cancro, se i geni del cancro si accendono dopo la morte, cosa succede quando quegli organi vengono trapiantati? Questo è uno dei punti più caldi della ricerca attuale. Capite? Cioè, se appunto questi geni del cancro si attivano dopo la morte e se questi organi di questa persona che è appena morta vengono espiantati e impiantati su un vivente, quindi si è osservato che i riceventi di organi hanno un rischio di cancro superiore rispetto alla popolazione generale e il cancro causa tra il 10 e il 30% dei decessi post trapianto, come riportato anche dalla revisione del 2023. La domanda è quindi immediata. La causa di questo aumento del rischio di cancro potrebbe essere proprio l'attivazione di questi geni oncogeni nelle ore successive alla morte? Studiare questi meccanismi e capire come gli organi rispondono nelle ore successive alla morte potrebbe contribuire a migliorare la conservazione e la valutazione degli organi prima dell'impianto. Sì. Comprendere cosa succede a livello cellulare subito dopo il decesso cambia la nostra visione della morte clinica, dimostrando che l'attività genetica non si spegne all'istante con l'arresto cardiaco. Questi dati aprono una finestra totalmente nuova sulla gestione del coma e sulla sicurezza dei trapianti, che viene messa un po' in dubbio, spiegando meccanismi complessi ancora poco conosciuti e aprendo strade di ricerca e nuove prospettive in diversi ambiti. Un aspetto curioso di cui parla anche questa revisione è l'eventuale applicabilità di queste scoperte anche nella medicina legale. I cambiamenti nell'attività dei geni potrebbero in futuro diventare un aiuto per stimare con maggior precisione il tempo trascorso dal decesso, affiancando gli strumenti già utilizzati dai medici forensi. Sebbene molte di queste applicazioni siano ancora oggetto di studio, mostrano come la biologia post mortem possa offrire informazioni preziose ben oltre il momento della morte stessa. Interessante, eh? Se volete ritrovarlo, trovate sul mio canale Telegram, quindi Muscari T. Gennaro, l'ho pubblicato anche sul mio profilo Facebook, oppure lo cercate sul web mettendo come parole "dopo la morte 99% dei geni si spegne ma l'1% si riattiva". E ora sentiamoci un brano musicale richiesto da Roby da Mestre, che è "No foto reposar". Dovrebbe essere questa, Andrea Parodi.

Mi sono accorto adesso che mi hai fatto sbagliare la pronuncia, Roby da Mestre, perché hai scritto no foto riposare col ph e io ho detto, ho continuato a leggere no foto riposare, invece ovviamente è no poto riposare, cioè l'h va dopo la t, non dopo la p. Vabbè, niente.

Mi sono accorto adesso che c'è anche una versione interpretata da Noah. Prima non l'avevo trovata, adesso l'ho trovata, Robby. Interessante anche quello che è scritto. È il celebre canto d'amore sardo scritto da Salvatore Sini e Giuseppe Raquel, intensamente legato alla voce di Andrea Parodi e interpretato in momenti speciali anche dall'artista israeliana Noah, in memoria del cantante sardo, appunto Andrea Parodi. Dunque, è considerato l'inno d'amore della Sardegna, ripreso da grandi artisti, appunto come Andrea Parodi, Maria Carta, Noah. Noah ha dedicato intense esibizioni di questo brano ad Andrea Parodi, celebrando la bellezza della Sardegna. Magari dopo ce la sentiamo anche interpretata da Noah, visto che l'ho trovata. Ma ora vi voglio leggere un altro articolo interessante. Dunque, di Gioia Locati, questa brava giornalista che, pur scrivendo su Il Giornale, altro quotidiano che credo non piacerà ad Adriano 68, però lei. Bisogna sempre riferirsi alle persone, no? Più che alle istituzioni, più che alle organizzazioni. Lei è brava, è sempre stata dalla nostra parte, molto sì, lontana dal potere, diciamo, e soprattutto ha sempre detto la verità sul Covid. Infatti, anche ieri ha scritto: fra Mattarella e i medici radiati. Prende in giro Sergio Mattarella, scrive fra Mattarella come fosse un frate. Allora sentiamo cosa dice Gioia Locati, che accanto alla sua foto, vedo che anche una bella donna, scrive: nell'autunno del 2007 ho scoperto di avere un tumore al seno. Da allora la mia vita è cambiata profondamente, ma non in peggio. E poi termina dicendo col senno di poi, puntini puntini. Quindi ecco, un bel messaggio per chi passa brutti momenti con malattie gravi come il cancro. Spesso, se si sopravvive naturalmente, una malattia grave può, non è detto che avvenga sempre, ma una malattia può migliorare la persona, può migliorare la vita della persona. E intendo dire spiritualmente o perlomeno ecco, psicologicamente. Allora, sentiamo cosa scrive Gioia Locati. A metà luglio la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato un emendamento di Fratelli d'Italia a un disegno di legge sulle professioni sanitarie per reiscrivere all'albo i medici radiati durante la pandemia. E ne abbiamo conosciuti noi, no? Non abbiamo informazioni dettagliate sui motivi che hanno portato alla radiazione di ciascun medico. Sappiamo che sono una trentina i medici e che non sono quelli che hanno scelto di non vaccinarsi. Capito? Quindi non erano non vaccinati. Che per loro, invece, per quelli che non si sono vaccinati, era scattata subito la sospensione.

e poi la riammissione da parte del governo Meloni nel novembre 2022. Sappiamo che quasi tutti i medici radiati hanno fatto ricorso alla Commissione Nazionale Competente, cioè la CEPS, e che perciò hanno potuto e possono tuttora esercitare fino a quando non verrà pronunciato un provvedimento di radiazione definitivo, insomma, oppure continueranno a lavorare in caso di assoluzione. Ecco, quindi anche il nostro Paolo Girotto, che è stato radiato, può continuare a lavorare, credo, insomma, fin quando non verrà pronunciato un provvedimento di radiazione definitivo. Perché hanno pendente un provvedimento di radiazione? In base alle nostre fonti sappiamo che c'è stato qualcuno che si è lasciato andare, qualcuno di questi medici, a insulti verso colleghi o Virostar o rappresentanti delle istituzioni sanitarie. Già, il periodo pandemico passerà alla storia, oltre che per le imposizioni dei governi Conte e Draghi, anche per la facile propensione alla reattività, per un deficit di padronanza di sé, non giustificabile ma comprensibile. Cioè, alcuni hanno perso le staffe. Altri medici sono stati radiati per aver promosso attivamente pratiche antiscientifiche durante la pandemia, mettendo a rischio pazienti e salute pubblica. Queste sono parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, la FNOMCEU. Ci si chiede se un antibiotico di troppo abbia potuto danneggiare i malati o se non sia stata la disobbedienza dichiarata di alcuni medici a dover essere perseguita per dare l'esempio. Ecco, quindi non è che abbiano dato un antibiotico di troppo, abbiano danneggiato i malati, ma semplicemente c'è stata una disobbedienza dichiarata. Visto che il diktat ufficiale era il Covid non si può curare, qualsiasi trattamento off-label, cioè vuol dire fuori del protocollo, del bugiardino, insomma, per cui è stato inventato quel farmaco, quindi qualsiasi trattamento off-label veniva giudicato stregoneria addirittura. Non sappiamo, e neppure Filippo Anelli lo sa, se dietro queste radiazioni ci siano state delle denunce. Dubitiamo fortemente, perché anche in caso di errore medico conclamato, nessun sanitario viene radiato. Lo dimostra la morte della 17enne Lisa Federico nel 2020 dopo un trapianto di midollo sbagliato all'ospedale Bambin Gesù. Quindi addirittura dopo gravi errori spesso, quasi sempre, non viene radiato nessuno. Ma se disobbedisci e sei dichiarato antiscientifico nelle tue pratiche, allora sì, ti radiano. Una cosa però è certa, scrive ancora Gioia Locati, queste decine di medici sono quelli che hanno proposto terapie, che hanno provato a curare, medici che hanno avuto il coraggio di visitare a domicilio quando il diktat del governo era per i malati di rimanere in attesa, assumendo solo tachipirina. Sono quelli che hanno spalancato le finestre, auscultato bronchi e polmoni, somministrato ciò che hanno ritenuto opportuno in scienza e coscienza, in molti casi consultando la letteratura disponibile sui trattamenti della prima SARS. Ecco, come abbiamo fatto noi di Ippocrate.org. Hanno risposto alle telefonate, appunto come Ippocrate.org, hanno fatto sentire la loro vicinanza in un periodo di
vuoto di attenzioni e di terrore. Ecco, dagli ospedali arrivavano testimonianze come questa, due punti. I malati con la febbre arrivavano al mattino e pareva fossero ancora vigili, ma alla sera erano già morti. Erano le frotte di persone rimaste giorni e giorni in casa con l'infezione che si propagava nel corpo, anche per effetto di mascherine tenute troppo a lungo senza necessità. Persone angosciate e in solitudine che nascondevano i sintomi con il paracetamolo, cioè la tachipirina, mentre le polmoniti non trattate provocavano trombi e decessi. A conferma che un'attesa di questo tipo, cioè la vigile attesa famigerata, abbia aggravato il quadro, ci sono fior fior di studi, non solo su tachipirina e vigile attesa, di cui ha discusso la commissione parlamentare Covid in questi giorni. Tra parentesi, la letteratura scientifica mostra che le SARS peggiorano velocemente e che sarebbe stato opportuno contenere dapprima la replicazione virale e poi l'infiammazione. Si sarebbero potuti somministrare anche integratori nutraceutici a supporto antiossidativo come melatonina o quercetina, due forti sostanze antiossidanti. Ma niente, guai a chi prescriveva queste sostanze o che non stava così in vigile attesa. Con la tachipirina e basta. Inoltre ci sono pubblicazioni che mostrano il peggioramento di tutte le infezioni quando ci si ritrova in situazioni che provocano stress e ansia, ha confermato anche Alberto Donzelli, specializzato in igiene e medicina preventiva, presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute. Due punti, parole di Donzelli. Lo stress cronico apre la porta a tutte le infezioni, sopprimendo la resistenza generale negli individui. Li lascia suscettibili a molti agenti infettivi. E qui ci sono i link per arrivare a queste frasi. Non solo infezioni virali, lo stress altera i vasi sanguigni, predispone a tromboembolie e malattie cardiovascolari. E qua ci sono i link. Quindi, ha concluso Donzelli, l'aver diffuso una comunicazione terrorizzante, l'aver accettato che i medici non andassero a domicilio dei pazienti, ha comportato conseguenze catastrofiche, gettando nel panico e nella disperazione centinaia di migliaia di malati, convinti di aver contratto una malattia mortale e di essere abbandonati al loro tragico destino. Il fatto di andare a visitare a casa i malati, a prescindere dalle terapie somministrate, non necessariamente appropriate, anche se avessero appunto usato farmaci qualsiasi, avrebbe rappresentato di per sé la prima potente cura, offrendo rassicurazione e la percezione di essere presi in carico in un momento di grave angoscia. A fronte di tutto ciò, va precisato che l'emendamento di Fratelli d'Italia non prevederebbe il reintegro automatico dei medici radiati, ma aprirebbe almeno una finestra di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, entro cui i sanitari potranno presentare istanza di reiscrizione all'albo, ma soltanto nei casi in cui il ricorso risulti ancora pendente davanti alla commissione CEPS. Se la radiazione è invece derivata da una condanna penale, la domanda potrà essere presentata solo dopo l'avvenuta riabilitazione. Però sì, in quasi nessuno c'è stata una condanna penale fra i medici radiati,
nel periodo Covid. Usiamo il condizionale perché all'indomani dell'approvazione dell'emendamento si è sollevato il solito polverone zeppo di imprecisioni. La sinistra, e qui si capisce che il giornale è di destra, la sinistra ha tirato in ballo i Novax. Eppure il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso contrarietà. Come ogni legge, anche questa va firmata o rigettata dal Presidente della Repubblica. Ricordiamo però che il rifiuto di Mattarella è solo ideale. In base all'articolo 74 della Costituzione, il Presidente può rifiutarsi di firmare, specificando però quali sono i rischi di incostituzionalità della norma. Ma quando il governo dovesse ripresentare il testo, la firma presidenziale non potrà mancare, quindi è obbligato a firmare. Insomma, l'iter pare rimandato a settembre e sarà interessante capire in che senso Mattarella intenda tutelare la nostra Costituzione opponendosi al provvedimento di reintegro dei medici radiati. È una legge che non restituisce la professione ai medici, poiché gli interessati stanno già lavorando, ma che rimetterebbe le cose a posto come ogni gesto giusto. Un riconoscimento a quei medici che hanno seguito la loro coscienza a costo di non obbedire alle leggi umane che poi si sono rivelate fallaci, proprio sbagliate. Il reintegro di questi medici è come una medaglia al coraggio e alla compassione da parte di chi si è accorto di tutto questo. Speriamo che fra questi ci sia anche Mattarella, che si accorga di tutto questo. E brava Gioia Locati sul giornale.it. Allora, Fabio scrive: un empio come il Mozzarella, presidente di procura, credo sia l'esempio di chi ambisce dall'alto della sua nana statura a far della sua vita un'emblematica bruttura. Ma bravo Fabio, hai fatto pure la rima. Vabbè, io mi devo dissociare perché sapete che in pubblico parlare male del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio si rischia una denuncia, magari anche tramite uno dei nemici della radio che manda la registrazione e poi appunto ti tocca difenderti. Vabbè, che insomma, avendo un fratello avvocato, una figlia avvocato o avvocatessa, non so come si dice, magari mi difenderei, ma perderei un sacco di tempo e probabilmente anche di denaro. Bene. Allora, Gennaro, anche in geriatria, dopo un intervento chirurgico con anestesia totale o anche locale, ma comunque un intervento importante, spesso si hanno problematiche cognitive sui pazienti. Me lo ha detto il primario di medicina generale dell'ospedale Giustinianeo di Padova, ed è accaduto anche a mia madre, ora novantenne, che per 3 giorni diceva cose astruse dopo l'intervento. Poi per fortuna è tornata in sé. Come dire, si viaggia in altre dimensioni per un pochino, sperando di ritornare alla realtà presente. Questo scrive Adriano 68. Eh sì, l'ho notato anch'io su vari miei anziani pazienti. Mi permetto una battuta per quella signora che ha avuto un tumore al seno e vorrei solo farla sorridere un po'. Ti riferisci alla giornalista Gioia Locati. Uh,
senza mancare di rispetto, anzi, perché forse non ho sentito bene, ma lei alla fine ha detto col senno di poi o col seno di poi? Hai giocato sulle parole, eh? Comunque auguri a lei di buona e lunga vita. Ma chi sei? Vediamo che non ti vedo la firma. Marco di Cittadella, che aveva scritto un altro messaggio, l'ho visto adesso. Scrive Marco: ma adesso che l'Europa spaventatissima per la certissima invasione della perfida Russia si sta ansiosamente preparando ad armarsi per fermarli con le armi più moderne, però non può fermare Putin adesso, perché ha dichiarato che sarà pronta, ma non prima di 3 anni. Ma allora io, se fossi Putin, la invaderei adesso o no? E se Putin non lo fa, è perché dell'Europa non gliene frega niente. E penso che Putin è molto più intelligente dei nostri politici europei da strapazzo. Anch'io lo penso. Robe dell'altro mondo, da far ridere i polli. Con una Europa che non sa più quel che dice e che ha rasentato il ridicolo sparandone una al giorno. Solo che a mettere le armi in mano a degli irresponsabili simili c'è davvero da spaventarsi. Comunque mi basterebbe che gli europei ringraziassero per il gas russo che per tanti anni ha tenuto in piedi la nostra economia e si mettevano in fila e col cappello in mano per averlo. Eh sì, è vero Marco, vero. Ok. Allora, sentiamoci la canzone che dicevo prima, cioè No Poto Reposar, però interpretata da Noah. Vediamo un po'. Ecco qua. Arriva, eh?

0: Si è interrotta un po' bruscamente, questa comunque era Noa, sempre No Poto Reposar. Ecco, quindi abbiamo anche esaudito il desiderio di Roby da Mestre e leggo messaggio di Fabio che scrive dunque, e chi ha un Dio lo possa pregare per intercedere all'invasione russa, cioè tu vuoi che ci invadano? Mi sembra di capire. Di chi prima di chiunque, da nemico, tra virgolette, ci ha regalato il grano e la vita, di chi poi è stato partigiano. Ok, poi Stefano da Vicenza mi manda un video, vediamo se riesco a farlo sentire. Allora, da qua forse.
1: Benzina che ha
0: Sì.
1: superato i 2 euro al litro. E non è finita, preparatevi a ulteriori rincari e ora vi spiego perché. Ma prima, sapete quanto costa oggi invece la benzina in Spagna, per fare un esempio? 1,6 euro al litro. Vuol dire che fare un pieno in Italia costa circa 5.
2: Come faceva Michael?
1: Benzina che ha superato i
0: Perché
1: 2 euro al litro.
0: questo era Matteo Gracis, ma l'ho
1: Preparatevi a
0: interrotto per
1: ulteriori rincari
0: sbaglio.
1: e ora vi
0: Comunque
1: spiego
0: adesso.
1: perché. Ma prima, sapete quanto costa oggi
0: Ecco.
1: invece la benzina in Spagna, per fare un esempio? 1,6 euro al litro. Vuol dire che fare un pieno in Italia costa circa 50 euro in più che in Spagna. Ci siamo? E perché vi dico che non è finita? Perché guardate la notizia che è appena uscita, che abbiamo appena pubblicato. L'Italia continua a fornire supporto logistico alla guerra.
2: Come faceva Michael Jackson ad inclinarsi in questo modo?
3: Una grandinata.
1: Benzina che ha su.
0: Questi video sono molto ballerini, basta toccare un attimo il mouse e parte il video dopo, perché cercavo di capire il tempo, quanto tempo durava, perché mi hai scritto basta sentire i primi 2 minuti, comunque se hai capito cosa intende Matteo Gracis, non riuscivo a vedere il tempo, vabbè, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, quindi non faccio in tempo. Sì, questo forse sì, a leggervelo. La macchina per fare i compiti. Sentite che bella questa favola di Gianni Rodari, scritta negli anni 60. Sapete, no? Pedagogista, quindi un insegnante, scrittore premiato, che ha pubblicato una serie di fiabe per bambini, ma una di queste sembra veramente profetica. Sentite un po'. Un giorno bussa alla nostra porta uno strano tipo, un ometto buffo, vi dico alto poco più di 2 fiammiferi, ha in spalla una borsa più grande di lui e dice: ho qui delle macchine da vendere. Fate vedere, dice il babbo. Ecco, questa è una macchina per fare i compiti. Si schiaccia il bottoncino rosso per fare i problemi, il bottoncino giallo per svolgere i temi, il bottoncino verde per imparare la geografia. La macchina fa tutto da sola in un minuto. Compramela, babbo, compramela. Va bene, dice il papà, quanto volete? Non voglio denari, dice l'omino. Ma non lavorerete mica per pigliare caldo, dice il babbo. No, ma in cambio della macchina, invece dei denari, voglio il cervello del vostro bambino. Ma siete matto, esclama il babbo. State a sentire, signore, dice l'omino, sorridendo. Se i compiti glieli fa la macchina, a cosa serve il cervello? A cosa gli serve? comprami una macchina, babbo, compramela, implora il bambino. Che cosa me ne faccio del cervello? Il babbo mi guarda un po' e poi dice: va bene, prendete il suo cervello. L'omino mi prende il cervello e se lo mette in una borsetta. Com'ero leggero senza cervello, tanto leggero che mi metto a volare per la stanza e rischio di volare giù dalla finestra. Bisognerà tenerlo in giro.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che il cibo più non tocca.
2: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura.
0: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Lobbia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in maica.
3: Vecimi, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la maica Lobbia, chiosco Borraccia.
1: Dalle ore 11 circa in via alla passeggiata.
2: Buon guida.
0: Alle ore 13 pranzeremo in maica. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a scioppare.
2: Fino a scioppare!
0: Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri oppure poteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0
7: 0
6: 3
5: 8
6: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se non capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano, e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle. E quindi presenteremo questo libro, e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente, qualche tempo fa, e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle. Facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena. Una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, L'estetica dell'assenza. Già il titolo, insomma, è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, insomma, chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero. La città a misura d'uomo si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e il significato di questo studio. C'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche, e vedremo non la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo. E questo è il primo argomento, ma con il nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista, che è nato nel 1471, è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è sostato per parecchio tempo. Ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterà in queste tematiche. Domani noi ci
ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, della trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro. E poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, ecco, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine, si vuole arrivare alla fine per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe, appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ad oggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti. E invece qui, con un libro alla mano, saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete. Allora andiamo poi con una canzone tipica di Padova che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte, il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conoscono, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendola attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono tanti fatti. Poi questo è importante questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle era sempre stato un centro importantissimo per Padova. Inizialmente, al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani. Ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano Lo Zaire, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva attori, opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa due mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare, questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé e che destano meraviglia, e appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, quando Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, pur subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo, era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni, per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo Palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli, cui Santini rappresentavano i diversi quartieri di Padova, e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una

0: coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, in un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre due secoli.
1: Certo.
0: Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare,
1: certo,
0: quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato,
1: certo,
0: della Valle.
1: Certo, ecco, certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città, politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata,
0: certo,
1: la residenza, il grande architetto.
0: Esatto, aveva la sua casa. Sì.
1: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
0: Perché Pallastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate,
1: sì,
0: e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova, stranamente, si costruisce una casa. Con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà, verosimilmente, lo Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze. E invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, e vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio,
1: sì,
0: ed è importantissima la sua presenza in città perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio, ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa diventa un po' con Pallastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Pallastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria,
1: certo,
0: per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 ci fu uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532, e questo proprio davanti, in parte c'è una lapide, in parte la casa di Pallastrozzi, che ricorda questo delitto di questo personaggio che

0: si distinse molto per l'impegno a favore dei più poveri, dei minatori. Era nato tra Vipiteno e il Passo del Brennero nel 1490 era stato influenzato dalle idee di Martin Lutero e della vasta sollevazione contadina. Quindi c'è tutta la sua storia, una storia anche molto affascinante, che lasciamo che scopriano i lettori quando affronteranno questo libro.
1: Allora,
0: non dire troppo.
1: Sì, professoressa, andiamo un po' all'anima, al motore, all'ideatore, diciamo un po' tutto. Andrea Memo, ecco, cosa dobbiamo a lui? Cosa ha fatto Andrea Memo e cosa dobbiamo a questo personaggio?
0: Ah beh, Andrea Memo è un personaggio fantastico, possiamo usare questo termine un po' così esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775 e dimora a Palazzo Anzeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo. E lui ha davanti a sé questa landa desolata, che era allora Prato della Valle, che si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era un luogo malsano in certi periodi. E questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio vede le infinite possibilità. Lui, quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia, si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città, promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano. Ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile. Vuole migliorare questa grande zona, e egli era anche appassionato di architettura, era un seguace di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, egli vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare, e in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza e dà l'avvio a questo progetto, che nessuno voleva, diciamocelo, all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775 e in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno. Una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, che poi non fu realizzato. Ma comunque, anche quando lascia la città, il Memmo riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il Prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memmo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea, firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che si racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, e questo teatro è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità, uno spazio pubblico dove si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili, cioè veramente è qualcosa. Nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione. Certo. Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
1: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro prato, e qua è anche un prato, professoressa, chiamato senza erba, perché diciamolo anche questo.
0: Esatto.
1: Anche questo
0: una aspetto. Volta esattamente era un prato senza erba, sì. E fa il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento, sì. E al caffè senza porte. Di vetro del Pelotti, certo. Quindi è il terzo senza, ecco, certo. Diciamo uno dei tre senza.
1: Certo. Allora torniamo al saggio, torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite, il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue, bravissima professoressa, certo. Le ha messe tutte,
0: ecco. Tutte, esatto, e ho messo anche la donna che c'è, l'unica, chiamiamola, sì, proprio, sì. C'è una donna in Prato della Valle,
1: una solo,
0: perché non c'è,
1: sì.
0: Ma una, siamo nel 1700, sì, non si può pretendere, sì, troppo, sì, anche, sì, se, sì, le donne già da secoli avevano un ruolo, sì, molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata, certo, attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco, sì. Quindi, cioè, lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non anche principi, re, sì, con Padova. Quindi sono statue sponsorizzate, si direbbe oggi, sì, da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante, certo, strutture, e che ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
1: politici,
0: ed è veramente politici,
1: sì,
0: ed è veramente
1: religiosi,
0: qualcosa di affascinante, sì, perché, sì, ripercorri fin dai tempi antichi tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti,
1: certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica,
0: con Venezia,
1: e quindi,
0: con la Repubblica, esatto,
1: esatto. Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine, e quindi c'è una biografia per tutti, per tutti, non sono solo
0: citati, certo,
1: ecco,
0: sì,
1: no, no.
0: Sembrava importante, lo dico. Un'identità, ecco, dare un'identità,
1: esatto. Andiamo all'87esimo, Michele Savonarola, eccolo qui. E quindi qua, okay, trovate tutti citati con immagini, no, insisto un po', professoressa, sì, perché è fatto bene veramente, è un viaggio,
0: ecco,
1: che
0: poi ci ho tenuto anche, sì, molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè,
1: sì,
0: chi è lo scultore,
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: sempre,
1: esatto,
0: si mettevano,
1: esatto,
0: magari si mettevano quelli un po' più importanti, il Danieletti,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: altri addirittura erano stati del tutto ignorati. Per cui ho desiderato proprio fare un lavoro, il personaggio, lo scultore,
1: sì,
0: e poi addirittura ho dedicato,
1: sì,
0: un capitolo anche a questi scultori,
1: sì,
0: che erano,
1: sì,
0: che erile. E questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio,
1: certo.
0: Quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua, quindi,
1: esatto,
0: per esatto, esempio, Michele Savonarola, sono stati i suoi,
1: certo,
0: i fratelli Gaetano e Giuseppe, che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la statua alla città.
1: Allora, dicevamo, un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica, ma c'è l'800, c'è il 900 e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
0: la drogheria
1: bravissima, bravissima,
0: ha una storia affascinante,
1: che tutti saremmo entrati almeno una volta, insomma, sembra i tempi antichi. Il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi, ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino. Potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, l'ho trovato facilmente.
0: Anche in libreria, cioè, è stato lanciato con le edicole, sì. Adesso in edicola credo che non ci sia più, perché qualche settimana fa è uscito, e adesso lo si trova nelle varie librerie di Padova, nelle librerie
1: Certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta, che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Autizzi, Prato della Valle. Me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere, perché insomma, ecco. E quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori?
0: Direi sì, un Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
1: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
0: Adesso c'è erba, per fortuna sì. Arrivederci.
1: Grazie professoressa, alla prossima. Grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma, uno dei più prestigiosi che abbiamo nella nostra città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse, sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto, e allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che, insomma, tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po' accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, perché appunto andiamo a Palazzo Santo Stefano, perché c'è la mostra aperta, la mostra della quale abbiamo parlato in sede di apertura, ma facciamo un po' il punto della situazione, ricordiamo anche che ci sono tanti giorni davanti per poterla vedere. E allora abbiamo in collegamento la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come va? Chiediamo subito alla nostra ospite, sono passate alcune settimane, siamo ad agosto, ecco la mostra interessante che incuriosisce, diciamolo subito. Allora, dottoressa Marina, come sta andando la mostra?
1: La mostra sta andando molto bene, devo dire che il tipo di opere assolutamente originali che stiamo presentando riscuote moltissimo interesse. E quindi ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta.
0: Sì.
1: La mostra è una personale, l'artista è Stefano Grondona, che è stato un artista genovese scomparso nel 2019, si intitola L'estetica dell'assenza, perché sono opere realizzate in cartoncino intagliato, e quindi scavate nel cartoncino, da cui appunto l'estetica dell'assenza, quindi la rimozione della materia. È una mostra realizzata in collaborazione con Satura Genova, che è questo ente culturale che ci ha prestato le opere, e quindi è stata curata da me insieme appunto a Mario Napoli, che è il presidente di Satura.
0: Sì, sì, sì.
1: La mostra resta aperta fino al 30 di agosto, tutti i fine settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, con ingresso libero e gratuito, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La visita guidata è sempre compresa, quindi io sono sempre presente e sarà mio piacere spiegare alle persone appunto la storia di questo artista, di che cosa trattano queste opere, e in particolare una sezione di opere dedicate alla storia del cinema, che sono molto intriganti, e quindi se fa piacere venire a scoprire questo assoluto talento, vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un po' il riassunto.
0: Certo. Allora andiamo un po' a Stefano Grondona, perché magari qualcuno può anche non conoscere questo artista, che nella vita ha sofferto molto, abbiamo visto, ha avuto problemi, e quindi lui appunto attraverso l'arte, ecco, sembra di comprendere, soprattutto la funzione dell'arte per lui è stata importante, ma cerca un attimino di analizzare la società, questa società un po' spaesata, un po' che si è sentito a disagio. Ecco, effettivamente lui l'arte come la utilizza e quanto ne beneficia dell'arte, dottoressa?
1: Ma io durante la mostra racconto che l'arte purtroppo non sempre può salvare le persone. La mostra, tra le altre cose, racconta di un aspetto molto delicato, ma di cui bisogna parlare, di cui sta parlando anche il Parlamento in questo momento, che è il disagio mentale, tutta quell'area grigia in cui le persone affette da vario titolo e varia natura di disagio o malattia mentale vengono di fatto oggi semi-abbandonate alla gestione delle famiglie, che ovviamente hanno problemi giganteschi. Il tutto ogni tanto sfocia poi in tragedia, insomma, basta accendere la televisione, di casi è piena anche l'attualità, insomma, non solo la vita di Grondona. Quindi sicuramente è un altro aspetto su cui riflettere, su cui ovviamente l'arte non può fornire soluzioni, ma può assolutamente, anzi io ritengo debba, fornire spunti di riflessione, spunti di confronto.
0: Certo, una materia delicata, come giusto sta sottolineando, indubbiamente. E quindi ecco che abbiamo, allora aspetti perché mi stanno arrivando dei messaggi. Avete parlato, la sua ospite ha detto cartoncino, potete dirmi meglio in che cosa consiste questa arte? Ecco, un ascoltatore è stato colpito dal fatto che ha citato cartoncino, ecco, possiamo dare l'idea di come...
1: Assolutamente sì. Allora, le opere sono realizzate, dico delle parole tecniche ma non vi spaventate, allora è normalissimo cartoncino Bristol, inciso con un cutter fondamentalmente, una taglierina, montato con degli spaziatori in poliplast, che è una materia plastica simile al polistirolo, per capirsi. Sì, sì. Quindi sono opere realizzate in vari strati, fino a 12-15 strati, separati tra loro, e quindi sono opere che hanno una profondità importante, anche 15-20 centimetri, e quindi sono opere costruite quasi come una quinta teatrale, se vogliamo. Quindi il materiale è cartoncino Bristol, per l'ascoltatore che voleva saperlo.
0: Certo, e quindi insomma una costruzione un po' particolare, ecco. Quindi sì. Una vita che ha avuto il nostro artista, come dicevamo, ecco, di sofferenza, uh-huh. E che tenta, insomma, almeno ci sembra, di sottrarre la materia per riempire appunto lo spazio in modo come lo vede lui.
1: E anche per, mi permetta, lo scavo è molto simile a uno scavo interiore, in cui sì. L'artista entra all'interno del dolore. Il dolore suo e il dolore dell'umanità. Ci sono temi molto importanti. Alcune delle opere, per esempio, parlano di pena di morte, parlano di bambini soldato, parlano anche di situazioni di assoluta attualità storica, diciamo così, in cui lui ovviamente si occupa non solo della sua vicenda biografica, personale, ma delle vicende della storia, insomma.
0: Certo. E lui è stato anche sceneggiatore, si è addirizzato della fotografia, ecco, è stato anche...
1: Allora, lui si è occupato nei primi anni della sua attività. Lui nasce fotografo in realtà, e si avvicinò allo studio della fotografia stenopeica, in particolare tutto quel filone che fece capo a Gioli, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani, che appunto sviluppò l'uso della fotografia stenopeica per una funzione artistica, diciamo così. Certo. Quindi lui inizia, Grondona inizia assolutamente come fotografo. Le sue prime mostre sono mostre di fotografia, su cui usava delle mascherature della carta fotografica, della carta gialli d'argento, fatte appunto con il cartoncino, e lì che impara a intagliare, e poi quella diventa invece la sua principale attività, diciamo.
0: Certo, parte dalla fotografia. Benissimo, allora la nostra ospite...
1: Aggiungo due cose, Marisa, prego, se me lo consente, le rubo solo 30 secondi.
0: No, abbiamo tempo.
1: Allora, mi permetto di ricordare a tutti che mentre è in corso la mostra di Stefano Grondona a Palazzo Santo Stefano, ospitati dalla provincia di Padova nel Palazzo della Provincia, è in corso anche una bellissima mostra per chi volesse allungarsi fino all'isola di Albarella, una bellissima mostra dell'artista padovana Maria Paola Mari, che si intitola Dalla materia al sogno, che abbiamo inaugurato domenica, e che va avanti fino al 14 di agosto, e questa è aperta tutti i giorni. Si trova all'Hotel Capo Nord sull'isola di Albarella.
0: Ah, benissimo.
1: Esattamente. Dopodiché ricordo invece a tutti che quando terminerà la mostra di Grondona il 30 di agosto, subito il fine settimana successivo, quindi smontiamo e rimontiamo alla velocità della luce, inaugureremo il 5 di settembre la mostra successiva. Sarà un artista, in questo caso di Modena, che si chiama Andrea Chiesi, che è insegna all'Accademia di Brera, quindi vedrete che cose meravigliose fa, e quindi l'attività di Palazzo Santo Stefano prosegue anche in autunno, e quindi vi aspettiamo.
0: Vabbè, allora qui abbiamo un susseguirsi di mostre che è veramente straordinario, insomma, un lavoro intenso. La nostra ospite staccano vista, possiamo dirlo, Marina? Sì, insomma,
1: assolutamente, se... qui ad agosto non si poltrisce, vero?
0: Mi pare proprio così. Bene, ci fa molto piacere. Allora, aperta tutto il mese, mi raccomando, 30 agosto potete andarti.
1: Ambiente... Assolutamente, siamo aperti per agosto, siamo aperti sempre.
0: Bene,
1: ambiente... sabato e domenica, e ricordo a tutti che c'è l'aria condizionata.
0: Ecco, lo stavo per dire, perché con questo caldo magari qualcuno, ecco, no, andate tranquilli, c'è un fresco, si sta benissimo, ma soprattutto vi troverete davanti la nostra ospite, dottoressa Marina Sonzini, che vi spiega tutto, ecco, potete fare tutte le domande.
1: Tutto, e per chi non ci fosse mai stato, Palazzo Santo Stefano è un palazzo meraviglioso, ricco di storia, quindi approfittate anche per visitare Palazzo Santo Stefano.
0: E grazie alla nostra ospite possiamo dire tranquillamente che è diventato un centro artistico culturale, ecco, questo va detto, perché tante mostre sono state aperte, tutte di successo, perché Marina mi pare sia una grande soddisfazione, no, di come sono andate finora.
1: Assolutamente sì. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i padovani, molti dei quali sono diventati veramente dei Fedelissimi, quindi grazie a tutti.
0: Benissimo, benissimo. Allora grazie alla nostra ospite e quindi consigliamo questa visita a Palazzo Santo Stefano. Grazie dottoressa
1: Marina.
0: Marina,
1: arrivederci.
0: Grazie,
1: presto.
0: Alla prossima. Grazie. Bene, allora avete sentito, ecco, volevamo rinnovare questo, ricordare nuovamente appunto questa mostra. È particolare, però guardate, questo artista Stefano Grondona, come è stato detto, genovese, morto non tanti anni fa, nel 2019, sofferenza ne ha avuta parecchia, perché a quanto pare ha avuto una vita molto travagliata, e quindi ecco che l'arte diventa, diciamo, aiuta, ecco, possiamo dire così, aiuta a superare questi momenti. Malattie mentali sono terribili, a volte si è lasciati anche a se stessi, oppure alla famiglia, oppure c'è anche un senso di emarginazione, e quindi vediamo lui come ha interpretato questo questa vita così, così difficile per questo artista genovese. Allora adesso noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi vediamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo.

0: e cuoche e dalle 21:30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci qui, allora sì, Palazzo Santo Stefano, per chi magari, ecco qui, è in centro Padova, intanto è facile a trovare perché siamo università, ecco, facciamo punto di riferimento per chi magari, ecco signore, qua non è di Padova, prendete Comune di Padova, Pedrocchi, partiamo da lì, Comune di Padova, Pedrocchi, università, ecco, attraversate la strada e trovate Palazzo Santo Stefano, un palazzo imponente che oggi, come dicevamo, ha una funzione soprattutto istituzionale, perché lì dentro c'è la prefettura e quindi è veramente, diciamo, il cuore degli uffici istituzionali, ed è un complesso articolato di edifici, ecco, quindi secolare, perché arriva da lontano, e in origine, diciamo, anche precisiamo, si è trattato di un monastero benedettino femminile che conserva ancora poche tracce di questa funzione che ha avuto tanti diversi secoli fa. E allora andiamo un po' a questa, ecco, è vicino anche a Piazza Antenore, chiamata, eccola qui, ecco, mi state appunto suggerendo Piazza Antenore, sì sì, giusto, è proprio così. E allora vediamo appunto questo monastero, che appunto è stato importante, e il monastero comprendeva la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, in origine intitolata anche a San Pietro, e occupava tra fabbricati, orti e spazi aperti l'intero isolato delle attuali via San Francesco, i retti di palazzo lungo via del Santo, la via più vicina, poi ancora via Gaspare Stampa, poi da questo lato si trova Riviera Tito Livio, che prima del tombinamento si chiamava Riviera del Carbon o Riviera di San Giorgio. Poi vicino si trova appunto, ma esterna al complesso, c'è anche la chiesa di San Francesco, si trova la chiesa di San Lorenzo, si trovava la chiesa di San Lorenzo, con l'ingresso rivolto verso una stretta strada che da via San Francesco portava all'ingresso del monastero. E quindi si tratta di un impianto planimetrico essenziale, rimasto stabile nel tempo, quindi questa piccola cittadella, trovate tutto quello che stiamo dicendo. Poi, origini lontane, come dicevamo, e quindi ecco, sono trovati dei resti, dei tratti lastricati con quadroni di trachite, questa trachite importante che veniva dai Colli Eugani, appunto, che è stata utilizzata per costruire tanti edifici, non solo a Padova ma anche nella nostra Venezia, nelle nostre città venete. La trachite dei Colli Eugani è stata veramente un materiale

materiale molto molto prezioso. Il ponte di San Lorenzo, perché qui ovviamente troverete nella storia se andate a cercare qualche notizia, ponte di San Lorenzo in pietra che risaliva, pensate, al 30-40 avanti Cristo e che si presume la costruzione nello stesso periodo di moli e altre opere di arginatura. Poi sopra l'arcata mediana passava il muro medievale di cinta della città, i cui resti sono chiaramente visibili dalla riviera Tito Livio che abbiamo citato prima. Le chiese di San Lorenzo e di Santo Stefano sono di epoca paleocristiana. Il monastero fu di fondazione vescovile e attestato nel 1034 ed è scritto come uno dei più importanti e ricchi della città. Andiamo un po' più avanti, il XIII secolo, le sue proprietà si estendevano fino a Schio, Tiene, Este e Cartura. La chiesa di Santo Stefano compare in un documento dell'874 e venne poi ricostruita all'inizio del 300, 1300 intendiamo. La parrocchia si estendeva dal Canton del Gallo, cioè quell'angolo verso ovest dell'università, giusto per capirsi, fino all'attuale Volta Barozzo. La chiesa di Santo Stefano era precedente al monastero e in origine occupava quello che ora è lo spazio dell'atrio del piano terra del palazzo. Poi andiamo avanti, facciamo qualche salto di qualche secolo, andiamo a metà del 1500-1600 circa, fu ricostruita il monastero molto importante all'interno della vita cittadina, poi nel 1487 riceve una nota vescovile sulla necessità dell'osservanza della regola di povertà e via via insomma trova appunto altri momenti di importanza per la chiesa, per la società, e ne emerge il ritratto di una micro società nella quale le monache potevano trovare all'interno abiti preziosi per feste, per balli, per compagnie anche di animali. Un decreto del vescovile del 1740 cerca di porre fine alle cerimonie giudicate troppo mondane, pensiamo un po' all'epoca, e tra la metà del 500 e 1600 viene ricostruita anche l'ala del monastero affacciata su via Gaspara, un'altra quella che abbiamo citato prima. Il 700 fu invece il secolo di declino, la Controriforma vedeva con sospetto l'esperienza mistica dando maggiore importanza a quei monasteri o conventi che svolgevano opera di assistenza, quindi troppa allegria, facciamo sintesi insomma in questo monastero e si passa un po' a questa vita così monacale, così più religiosa. Poi andiamo al 1806, ci avviciniamo a noi, le Venezie vengono annesse al Regno Italico, appunto abbiamo Napoleone Bonaparte e tutto quello che ne consegue, con Padova capoluogo del Dipartimento del Brenta. Nel 1808 la parrocchia di San Lorenzo viene soppressa, la chiesa di San Lorenzo viene venduta nel 1810 a privati, la trasformano in abitazioni e negozi. Andiamo oltre, 1858 viene demolito il portico su via San Francesco per l'intero edificio nel 1935. Poi abbiamo ancora gli affreschi ritrovati durante la demolizione, furono staccati e trasportati al Museo Civico, mentre cripta e galleria verso i Naviglio furono interrate. Il monastero invece nel 1806 ingloba i monasteri San Marco e San Giorgio, ma nel 1810 viene soppresso e la parrocchia trasferita a San Francesco, che è là vicino. Iniziano gli usi civili con prefettura, delegazione provinciale, ginnasio, le altre attività amministrative, genio civile dal 1868 al 1932, poi il telegrafo, l'ufficio provinciale di igiene, profilassi, insomma vedete un po' tutti i servizi ovviamente che sono diretti alla società. Poi ancora vi si insediano stabilmente trasformando il monastero, che diventa proprio centro istituzionale, possiamo pure definirlo così, a ricordare la presenza del Tribunale 1812, la trasformazione dell'ex chiesa Santo Stefano in aula di udienze.
Poi ancora 1866 andiamo con l'unificazione amministrativa, nascono le attuali province. La provincia di Padova acquista l'intero complesso per sopperire alle necessità di spazi più ampi e via via, insomma, dopo la storia più recente che conosciamo, diventa appunto questo centro istituzionale, come è stato detto più volte, e da ora, da qualche anno, diciamo che diventa anche centro culturale. Questo lo diciamo noi, perché appunto si sono tenute mostre di grande successo, importanza. Anche, ecco, la nostra ospite ha il merito di aver portato degli artisti anche poco conosciuti, ecco, non sono nomi che abbiamo sentito così diffusamente, però questo è il merito di far conoscere anche artisti che magari erano un po' caduti nell'oblio o non li conoscevamo, invece no, vanno valorizzati per quelle che sono state le loro opere. E chiudiamo la scheda dedicata alla mostra e anche a Palazzo Santo Stefano, che vedo qualcuno magari può interessare. Allora, adesso noi andiamo a un altro libro. Ci consigliamo sempre per le vacanze. Voi direte, ma quanto dobbiamo leggere nelle vacanze? E allora andiamo a un libro curioso, possiamo definirlo così, perché la nostra ospite, che tra poco con la quale ci mettiamo in contatto, la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina e farmacologia di Udine, dell'università, tra le tante ricerche, tanti studi, appunto è venuta a conoscenza del primo libro di medicina a cura del medico Piero Del Min, un medico condotto, e siamo a Montagnana. Qui vicino a noi, un comune appunto dove abitava questo medico, e lei così si trova tra le mani questi documenti importanti. Vediamo un po' cosa trattavano, come veniva trattata la medicina, come era scritta, insomma, per poter essere compresa sia dalle persone del settore, esperti della materia, ma forse anche da persone che non avevano tanta confidenza con questa materia scientifica. E allora ecco che lei ha fatto conoscere questo testo, questo libro, forse un po' impegnativo, ma insomma a noi cogliamo anche, ne vediamo anche la curiosità di sapere un po' come si scriveva all'epoca, come il nostro medico, ripeto, Piero Del Min, ha trattato questo, prima in latino, l'ha scritto prima in latino e poi in volgare. Siamo nel 1491, teniamo presente sempre la data lontanissima, però c'è questo interesse di l'importanza di trasmettere per iscritto quelle che erano le sue conoscenze in campo scientifico dell'epoca. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere un libro che è frutto di una ricerca particolare, ci porta a secoli fa. Perché? Perché conosciamo il primo libro di medicina, pensate un po'. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, la professoressa Sabrina Minuzzi, docente Università di Udine, storica della medicina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di avermi contattata.
0: Ecco, allora ci incuriosisce sapere il primo libro della medicina, scritto tra l'altro in latino, siamo lontanissimi, 1491. Allora, come è venuta a conoscenza di questa opera, professoressa?
1: Allora, beh, quest'opera è molto nota, sì. Quella del 1491 è scritta interamente in latino e è stata fatta qualche anno dopo, nel 1494, anche una traduzione in volgare, cioè in italiano, sì. Corredata di più illustrazioni rispetto alla prima, quindi già la prima era un prodotto particolarmente gradevole, esteticamente bello, secondo certi canoni, però destinato ad un pubblico elitario, cioè di addetti, sì, ai lavori. L'edizione del 1494 invece rinnova quasi completamente l'apparato illustrativo ed è scritta appunto in italiano, quindi molto più accessibile anche ad un pubblico variegato e addirittura dai pazienti veri e propri.
0: Ecco.
1: È un'opera, non dobbiamo pensare a quei libri pesanti eccetera, è un'opera snella, di formato piuttosto grande e comunque appunto corredata di illustrazioni che non sono solo decorative ma proprio sono anche scientificamente attendibili per l'epoca.
0: Certo, quindi importante appunto anche non solo dal punto di vista illustrativo ma proprio di contenuto scientifico, ci sembra di comprendere.
1: Questo assolutamente, era una silloge, diciamo un vademecum sia per i medici professionisti, chirurghi eccetera, però era scritto in modo tale, con testi semplici e chiari, che poteva essere utilizzato anche da persone che erano curiose di dire qualcosa di più di come curare il proprio corpo. Infatti diciamo che l'automedicazione era molto più diffusa all'epoca rispetto come anche la conoscenza delle erbe dalle quali si traevano appunto le medicine.
0: Certo.
1: E questa seconda edizione del 1494 è bellissima la cosa perché si tratta di testi che vengono dal Medioevo, che sono ereditati dal Medioevo e sono però tradotti e arricchiti. E l'autore, diciamo, il curatore di questa edizione, dell'edizione particolarmente bella e scientificamente attendibile del 1494, era stato sempre un po' misconosciuto. È un certo Pietro del Min che veniva confuso, se andava bene, veniva confuso con un altro Pietro, Floriani, che era in realtà un filologo e un cultore del greco, del latino e dell'ebraico. E normalmente viene completamente ignorato dalla storia, anche dalla catalogazione eccetera, e invece sono stati rinvenuti dei documenti, abbiamo trovato dei documenti che raccontano come questo medico veramente sia esistito appunto tra la metà del 400 e il primo decennio del 500. Non solo, abbiamo localizzato la casa in cui abitava, che era la piazza principale di Montagnana, aveva una condotta medica, cioè faceva il medico
0: di base diremo oggi.
1: E poi insegnava medicina prima a Padova e poi a Ferrara, e a Ferrara faceva anche il disegnatore anatomico. E di qui insomma abbiamo capito che in quanto disegnatore anatomico era proprio lui che ha inserito delle nuove illustrazioni all'interno del testo.
0: E quindi insomma era docente allora a Ferrara e anche a Padova, due insegnava nelle due università?
1: A Padova prima, lui si è formato a Padova,
0: sì.
1: E poi negli anni 80 e 90 del 400, quando appunto cura questa edizione, stampata poi da stampatori che erano avevano investito moltissimo, stampatori veneziani che avevano investito moltissimo soprattutto nel libro giuridico, e con lui invece si lanciano per la prima volta a pubblicare un libro di medicina corredato di una serie di illustrazioni, tra cui una dissezione anatomica che poi faranno scuola, poi verranno riprese anche da edizioni successive, per esempio l'anatomia di Vesalio, eccetera. Sì. E quindi diciamo che possiamo vedere trascusa tutta la sua esperienza di medico, sia di medico condotto che di medico anatomico proprio, all'interno di questa operetta.
0: Certo. E allora, ecco, lei ovviamente è storica della medicina, allora come possiamo immaginare, come la possiamo pensare la medicina del 1400-1500? Lei ha fatto un cenno basata molto sulle piante officinali, no? Mi sembra fosse questo un po' il riferimento. Sì. Come la possiamo immaginare, professoressa?
1: Allora, io direi di guardare sempre anche con un'ottica comunque di comprensione e di attenzione. È un'epoca in cui si sperimentava moltissimo anche a livello appunto di piante, di erbe officinali, e mi è capitato, ma poi anche in questo libretto in un caso ho fatto un controllo, di vedere come le ricette medicinali, ce ne sono alcune che sono assolutamente improponibili al giorno d'oggi, soprattutto con sostanze animali, ma per quanto riguarda quelle elaborate con sostanze vegetali, in alcuni casi si può riscontrare come l'analisi biochimica attuale confermi le proprietà terapeutiche di alcune piante, i principi attivi per le quali venivano utilizzate per curare i corpi malati ancora nel 400, se non anche prima. Quindi bisogna sempre stare attenti a non dare giudizi troppo tranchant sull'oscurantismo di certe forme di medicina precedenti. E comunque direi che questo libretto di per sé, che comunque è di semplice e di gradevole lettura, serve. Sono riprodotte nel libro della Marsilio, tra l'altro ci sono le riproduzioni delle 10 tavole filografiche che sono acquerellate di un esemplare conservato dalla biblioteca universitaria di Padova, e rappresentano proprio il vademecum di quello che era il medico del 400, di fine 400. Prima di tutto c'è la tavola delle la ruota delle urine cosiddette, perché il primo approccio del medico verso il paziente malato qual era? Era esaminare lo stato delle urine, quindi il colore, soprattutto l'odore, addirittura il sapore. Sì. E quindi c'è la rappresentazione di queste matule che contengono le urine con i diversi colori, e c'è il consulto appunto dei pazienti che vanno a far vedere le proprie urine. Poi ci sono sostanzialmente tutta una serie di altre illustrazioni, e lì troverete anche un commento puntuale alle singole illustrazioni che rappresentano momenti fondamentali nella vita quotidiana dell'epoca. Per esempio c'è la visita del medico al malato di peste. La peste allora era in una situazione quasi di endemia, cioè si ripresentava, era un fenomeno carsico. Sì. C'erano ogni tanto dei momenti di epidemia in cui scoppiava, e cosa succede? Tutto quello che ciò che funzionava veramente era il distanziamento. Vedrete poi il medico che si avvicina al naso, una spugna intrisa di aceto, perché l'aceto appunto contribuisce alla disinfezione dell'ambiente. E nel testo invece trovate una serie di ricette anche medicinali che avrebbero dovuto alleviare quelli che erano gli effetti della peste. In realtà sì, saranno efficaci soprattutto le fumigazioni a base di bacche di ginepro e di resine, e poi a base di zolfo, ecco, per allontanare i topi che poi erano il vettore principale. E poi troviamo appunto una bellissima, ci sono anche delle raffigurazioni dell'individuo umano, tutte fatte comunque con un certo gusto classico, tanto che vengono attribuiti addirittura ai Bellini o a Mantegna il disegno, l'invenzione originale del disegno. E alla fine trovate praticamente l'ultima filografia che introduce un testo che ha voluto proprio questo Pietro del Minna Montagnana, che sarebbe la dissezione del corpo umano, l'anatomia appunto, con il testo di Mondino dei Liuzzi, che era un medico del 300, che per primo introdusse proprio la dissezione del corpo umano all'interno della facoltà universitaria di Bologna. È un momento importantissimo perché è un momento in cui si vince la resistenza tipica un po' culturale abbastanza diffusa,

0: probabilmente altri poi lo incisero sulla matrice filografica per produrre il libro.
1: Certo, e quindi insomma ecco, si è dato veramente documentazione importante da poter appunto analizzare e fare ricerca. Allora, professoressa, andiamo un po' così a uno sguardo. Che malattie erano più diffuse? Lei giustamente ha detto la peste, qualche altra che possiamo ricordare all'epoca? Infettive, infezioni, malattie della pelle?
0: Allora c'è, adesso ripercorro le dieci illustrazioni. Le prime riguardano appunto la diagnosi della malattia, attraverso la ruota delle curie. Quelle successive, le illustrazioni successive, per esempio in una c'è l'uomo delle malattie. Una figura appunto a piena figura dove c'è la composizione insieme sia del testo stampa che delle immagini geografiche, si dice delle varie malattie che potevano interessare il corpo dalla testa ai piedi sostanzialmente. Dopodiché abbiamo anche l'uomo dello zodiaco, ecco un'altra raffigurazione che tra l'altro esteticamente è bellissima, l'uomo dello zodiaco, perché siamo in un'epoca in cui l'astrologia non è distinta dall'astronomia e si insegnava comunque l'astrologia, era materia di insegnamento all'interno dell'università, e qui c'è una bellissima figura di uomo, figura maschile, con i vari segni zodiacali, un'immagine che avrà una grandissima fortuna, ma i segni zodiacali posizionati in diversi punti del corpo, perché si riteneva che appunto quando la luna entrava all'interno di un determinato segno zodiacale aveva influenza su una determinata parte del corpo. In quei giorni, diciamo, in cui la luna era in quella determinata parte del corpo, non si potevano eseguire salassi, che era uno dei metodi principe, diciamo, per la cura, per un primo approccio, verso la terapia. Infatti dopo c'è l'uomo anche dei salassi, subito dopo l'uomo dello zodiaco c'è l'uomo dei salassi, dove sono segnalati i punti in cui svolgere i salassi in determinati tempi. Poi c'è un'altra raffigurazione molto impressionante che avrà grande fortuna anche questa, ma anche addirittura nel Novecento, è l'uomo delle ferite. Sembra quasi un San Sebastiano, tutto trafitto da strumenti appuntiti, eccetera. Dove si spiega, a seconda delle ferite, tutto intorno ci sono anche dei testi riprodotti nell'immagine, e si spiega a seconda del tipo di ferita, ulcerazione, eccetera, della superficie del corpo, e quali erano i rimedi, da attuare. Ecco. Poi abbiamo una bellissima illustrazione poi che riguarda la donna, la figura della matrice dal natural, e questa proprio è quella in cui anche lo storico della medicina tedesco, che è anche medico, ha detto appunto che la raffigurazione degli organi interni è particolarmente attendibile, è fatta da qualcuno che aveva avuto esperienza di una dissezione, e la raffigurazione di una donna seduta però con molta eleganza, a differenza invece dell'incisione che figurava nell'edizione in latino, che era una frog-like posizione, una posizione insomma non molto elegante, diciamo. E diciamo farà scuola poi anche per le successive edizioni, sia di quest'opera che di altre che riguardano l'anatomia femminile. Ecco, c'è questa, poi c'è la visita al malato di peste e infine appunto la lezione dell'anatomia. E tra l'altro in questa la lezione dell'anatomia c'è proprio c'è anche una sperimentazione da parte dei tipografi, che erano i De Gregori veneziani, che sperimentano delle modalità di coloritura semimeccaniche, un po' imprimendole con filografie più matrici, che diventa completo, oppure colorandole anche, facendole colorare come stencil. Diciamo che sopravvivono una trentina di esemplari adesso nel mondo, sono censiti una trentina di esemplari del primo libro illustrato di medicina. Non tutti sono acquerellati e belli come quello

0: conservato a Padova e le cui tavole sono così prodotte. Possiamo trovare anche degli esemplari semplicemente in bianco e nero.
1: Certo, ma acquerellati forse danno anche più il senso di che cosa era allora, come la si intendeva, e per comprendere meglio appunto questa materia. Professoressa, qualcuno si chiede qui, riusciamo ad avere un po' la longevità, cioè quanto si viveva all'epoca, vuole dire un ascoltatore, se riusciamo a capire 50 anni, 40 anni, l'età media, ecco, oggi chiameremo l'età, si riesce a comprendere?
0: Sì, ci sono degli studi fatti poi anche della mortalità in contingente, sì, eccetera. Diciamo che la vita media era molto più bassa rispetto ad ora, ma perché c'era una mortalità molto alta, soprattutto nei primi anni, nell'infanzia.
1: Sì.
0: Diciamo, io ho guardato anche, poi sempre per ricerca, per altre cose, moltissimi necrologi che sono conservati in archivio di Stato a Venezia, e c'è più di qualche persona che vive addirittura 100 anni. E allora c'è anche nel 600, ecco, presente soprattutto quel secolo, questi necrologi sono dei registri in cui si registrava la singola persona che abitava nella parrocchia tal dei tali, che il giorno tal dei tali è morta, dico cosa è morta. E accanto a queste persone particolarmente longeve disegnavano un sole o comunque qualche altra cosa per distinguerle. Quindi insomma non ci sono moltissimi casi di persone particolarmente anziane, però insomma
1: qualcuno insomma arrivava anche ai 100 anni, che non è poco assolutamente.
0: Qualcuno arrivava, esatto.
1: Ma l'età media cos'era? Sui 50? Non so, da volte si faceva.
0: Poi dipende molto dal secolo, cioè dal periodo, eccetera.
1: Sì.
0: Potrei dire, però insomma fare un discorso così generico è un po' difficile. Sicuramente intorno ai 50, però come le dico, la media è poco significativa perché c'era una grandissima mortalità infantile.
1: Certo.
0: E questo abbassava moltissimo la media.
1: E i bambini morivano di malattie, cioè che malattie erano, non so, polmonari?
0: Abbastanza arduo, perché molto spesso è difficile anche cercare di capire, in base alle descrizioni che ci sono, di quale tipo di malattia effettivamente si tratti. Molto spesso sono sintomi, eccetera, quindi c'è un modo diverso di descrivere la malattia. Certo è che probabilmente questa analisi andrebbe fatta da parte di un medico vero e proprio, però diciamo c'è proprio la difficoltà nell'affrontare nelle fonti la terminologia, una corretta terminologia rispetto a quella che usiamo attualmente. Per esempio, insomma, capito, anche in questo libricino si parlava di diabete, e quindi un rimedio contro il diabete che faceva far molta urina, in realtà quello è un sintomo generico, non necessariamente riconducibile al diabete, bisogna vedere. Comunque utilizzavano, per esempio, per tornare all'elemento delle erbe officinali, ma anche erbe di vari tipi, lo curavano con un'erba, la ristorocchia, che comunque si utilizza ancora proprio per la ritenzione delle urine, eccetera, quindi che aveva delle funzioni simili.
1: Certo.
0: Quindi è un universo, è un mondo, quello di riuscire ad interpretare correttamente.
1: Certo, e dopo arriviamo al nostro teatro anatomico qui di Padova Università, che lì apre la strada per l'anatomia vera e propria, che si incomincia ad operare, che c'era forte resistenza, lei ha detto prima, professoressa, ma era un po'...
0: Perché comunque è una questione molto delicata entrare nell'interiorità dell'individuo, e figuriamoci rappresentarla, quindi la raffigurazione appunto di una dissezione anatomica con tutti gli elementi, poi c'è il docente in cattedra che legge anzi no, il lettore che sta in cattedra e legge quello che si sarebbe dovuto trovare all'interno del corpo che viene dissezionato. Tra l'altro le lezioni anatomiche appunto molto spesso non facevano altro che confermare quello che dicevano i medici delle generazioni precedenti, soprattutto le autorità, per cui nel Cinquecento la pietina molto spesso non si vede quello che succede nella realtà, anche se si fanno delle dissezioni vere e proprie. Per esempio Vesalio, che è il vero rivoluzionario, Mondino dei Liuzzi è un'eredità ottima e comunque sicuramente però medievale. Vesalio nel Cinquecento invece sarà molto contrastato per alcune conclusioni che trae dalle sue dissezioni anatomiche, proprio perché non corrispondevano a quanto detto dalle autorità nei loro libri. Quindi è una strada molto lunga. Che ecco, dalla seconda metà del 400 in poi si diffonde anche attraverso la stampa il disegno del corpo che è dissezionato. C'erano dei fogli volanti fatti con lembi sovrapposti, per cui dalla persona umana alzavi dei lembi, si vedevano gli organi sottostanti, alzavi ancora dei lembi, se ne vedevano altri, che hanno una grandissima diffusione e abituano a poco anche un po' la popolazione, le persone in generale abituano a vedere cosa c'è all'interno del corpo, e quindi è un po' una cosa culturale, un clima culturale che viene cambiando e si diventa più disposto, disponibile ad accettare anche questo tipo di intervento nel corpo umano, e si inizia a guardare la realtà vera e propria di quello che c'è all'interno del corpo.
1: Professoressa, chi faceva resistenza, penso il mondo religioso o anche qualche altro?
0: Il mondo religioso o anche
1: qualche altro si opponeva, faceva resistenza appunto a questa vivisezione?
0: Allora sì, soprattutto diciamo, però è più una temperie culturale che non una proibizione vera e propria, non c'è una proibizione vera e propria da parte della Chiesa. Diciamo che deve essere un fattore che viene accettato a poco collettivamente, infatti entra prima di tutto nelle università e poi, per esempio, a Venezia c'era, già dal 1488 avevano autorizzato, ma Venezia diciamo era molto lungimirante nella sua politica sanitaria e già dal 1488 aveva autorizzato una specie di teatro anatomico mobile nel quale si facevano le dissezioni, e mobile perché poteva andare in diverse parti della città, e proprio in quell'anno l'obbligo per i medici collegiati, i medici fisici collegiati, di assistere alle dissezioni anatomiche, perché non era così scontato appunto che lo facessero volontariamente, neppure le persone che per professione avrebbero dovuto assistere, quindi è questione di temperie culturale più che di vere e proprie proibizioni.
1: Insomma, è andata a maturare nel tempo questa convinzione. Allora noi torniamo al nostro libro, che lo vedremo a settembre, mi diceva professoressa, circa, insomma, no?
0: Allora sì, penso di sì, a settembre.
1: Sì, in tutte le librerie troveremo appunto questo libro così curioso, ma così anche che dà tanti spunti, come la sta raccontando lei, che è chiarissima appunto in questa esposizione, possiamo capire l'evoluzione nei secoli di questa materia che insomma ci interessa a tutti, speriamo il meno possibile, ma, ma speriamo, insomma, interessa a tutti.
0: Ma anche, anche il bene, cioè nel senso che il regime sanitatis ti insegna anche la dieta corretta senza essere rigidamente integralisti, e comunque anche ecco quello che è bello di quest'epoca del 400, del Rinascimento, è il profondo legame che avevano con la natura, soprattutto vegetale, il regno vegetale, che noi abbiamo perso. Loro conoscevano benissimo certe erbe, sapevano quali medicamenti si potevano trarre, cioè non solo i professionisti, non solo gli speziali, ma anche le persone comuni. La gente comune, dovremmo recuperarlo un po'.
1: certo, quindi tornare un po' al mondo vegetale che ci ha dato tante risorse, risolve problemi nei secoli, appunto come ha detto lei all'inizio, quindi insomma massima conoscenza e massimo rispetto per il mondo vegetale. Allora noi ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, ringraziamo la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina. È stata chiarissima, professoressa, una materia che...
0: Ma la ringrazio.
1: Sì, perché è bene capire e conoscere soprattutto questo percorso che a volte non lo si affronta così frequentemente. Allora il testo, mi dicono quali ascoltatori, a settembre ci ha detto la nostra ospite.
0: La ringrazio moltissimo.
1: Grazie a lei, professoressa. Grazie, buona serata, buon pomeriggio, grazie. È molto interessante sapere la storia anche appunto della medicina, che speriamo non averne bisogno assolutamente, perché insomma sempre viene il brivido, però insomma è bene conoscere soprattutto, ecco, il passaggio della nostra ospite importante, il mondo vegetale, le erbe officinali, quanto hanno curato, quanto sono stati importanti, ma quanto lo sono ancora adesso, anche se sono state magari superate da altre forme, da altre, la chimica, da quello che è venuto dopo questa epoca, diciamo l'epoca del 400, 500 e via, e anche oltre, ma ancora offrono delle proprietà straordinarie da conoscere, e soprattutto da quello che è stato, pensiamo all'orto botanico di Padova universitario, dove c'era lo studio proprio mirato a conoscere le piante officinali, per non sbagliare, per non confondersi, per non trattare una pianta per un trattamento che era nocivo e che poteva creare anche E ritorniamo in diretta. Allora adesso trattiamo altri argomenti, perché sono due. Un primo argomento riguarda le città che insomma viviamo, come le vorremmo, vanno bene come sono, vorremmo cambiarle, più accoglienti, più attraenti, meno caotiche, meno rumorose a volte, perché insomma quando c'è il traffico siamo sottoposti a rumori pesanti, inquinamento acustico non da poco, consideriamo anche quello, non solo l'inquinamento appunto da carburante, ma anche inquinamento acustico. E quindi adesso vediamo un attimo cosa è stato lo studio di una urbanista, Elena Granata, che appunto lei dà dei suggerimenti, dei consigli anche per le amministrazioni ovviamente che hanno competenza nelle città, e come vede lei che si potrebbe migliorare la città, perché non deve essere così un luogo dove si sta a disagio e dove si incontrano delle difficoltà anche a usufruire della città, perché ci sono tanti punti pubblici zone pubbliche che per esempio non si entra con la macchina, non si può appunto beneficiare per orari, per limitazioni che ci sono un po' per regolamentare la vita cittadina, un po' anche appunto perché insomma a volte si vorrebbe essere più liberi nella nostra città. In sostanza ci sembra che sia questo il tema appunto che viene trattato dalla nostra studiosa urbanista, ripeto, Elena Granata. Poi invece andiamo così proprio nella pittura di un grande artista tedesco, Albrecht Dürer, che abbiamo incontrato qualche volta, che lui è tedesco di Norimberga, è nato nel 1471 e come tutti i pittori dell'epoca era obbligatorio passare per Venezia, ma non passare così per fare un viaggio turistico, no, assolutamente, sostavano, prendevano residenza qui, vivevano a Venezia per entrare nel clima culturale di Venezia, nel clima artistico di Venezia, nel clima delle novità di Venezia. E, lungimirante in tutto, anche prima con l'intervista avete sentito il passaggio, Venezia lungimirante anche nel campo scientifico della medicina, guardava sempre oltre, e quindi anche nel campo artistico abbiamo avuto fior fiore di artisti, di pittori, li citiamo in ogni trasmissione, però lui era affascinato, il nostro Dürer, da quelle che erano appunto le novità che non poteva trovare a Norimberga oppure che non poteva trovare in Germania. Tutto bene? Sì, sì, abbastanza bene, perché poi insomma è stato anche così un po' critico, ha avuto anche dei momenti insomma che si è sentito non danneggiato assolutamente, ma forse consigliato male, oppure lui ha interpretato male questo consiglio. Insomma, un Dürer che era anche, diciamo così, attento a quello che era il rapporto sociale, ecco, oggi lo possiamo chiamare così. Allora adesso noi appunto sentiamo il nostro ospite, che conosciamo, una voce nota, Adriano Favaro, giornalista, scrittore, molto attento ai cambiamenti sociali, molto attento a tanti temi, ma appunto non trascura mai anche quello che è il tema culturale, il tema artistico nel caso di specie, come abbiamo detto. Allora adesso noi, sì, ci siamo, anche come orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a trattare due argomenti, uno che riguarda la città, come la vorremmo, accogliente, allettante, bella, tutta per noi, e poi vediamo dei suggerimenti appunto che vengono da un'urbanista, Elena Granata. Poi in seconda battuta andiamo proprio con grande pittore tedesco Albert Dürer, vediamo un po' come si è trovato a Venezia. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con tanto piacere Adriano Favaro, giornalista e scrittore, che salutiamo. Adriano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, diciamo, questo studio, questi consigli che vengono da questa urbanista molto attenta, Elena Granata, come vede le città, come le vorrebbe, come dovrebbero essere, come le vorremmo noi, insomma, tutta una serie di quesiti di Favaro. Adriano, scusa.
1: Allora, ecco. Ricordiamoci una cosa, come sono nate le città? Perché se non capiamo questo, non capiamo neanche chi siamo noi in questo momento. Diciamo che le prime città risalgono a 10.000 anni fa, sembrano tanto, ma tutto sommato poi è un tempo piccolo per l'umanità. L'ominide, cioè quello che non era una cosa che assomigliava alla scimmia, ma non era ancora un uomo, 3 milioni e mezzo di anni, ok? Cioè,
0: sì, quindi.
1: Fate i conti poi su questa, sì, su questo percorso e quante ne dovremmo fare. Allora, le città sono, Elena Granata è un urbanista che io non conoscevo, avevo sentito parlare, aveva scritto dei libri, uno in modo particolare che forse bisognerebbe leggere, La città delle donne, dove lei diceva: ma se le donne amministrassero le città sarebbero degli orari diversi, avrebbero dei marciapiedi differenti, i tempi, i percorsi, insomma, ha capito che quelle donne che lavorano, che poi devono mantenere la famiglia, gli anziani ragionano meglio di quei quattro maschi che fanno l'assessore, ma poi quando sono a casa non hanno altro da fare. E questa volta scrive un libro che io incontro per caso e che si chiama La città è di tutti,
0: sì,
1: che è uno slogan che molti urbanisti stanno riprendendo, che pochissimi politici, non parlo né di centro, né di destra, né di sinistra, né di civiche, né di lega, né di opposizione, né di Vannacci che vuole chiudere le panchine ora e di tutte le altre cose pazze che questa gente cerca di fare. Parlo di chiunque, tutti gli amministratori pubblici hanno fatto degli errori nelle città, ma sì, un po' di responsabilità ce l'ha anche il silenzio di ciascuno di noi. Se stiamo zitti siamo corresponsabili, possiamo lamentarci con il vicino di casa, dobbiamo andare da chi amministra per raccontare. Allora, quello che non ci piace è che la città è fatta anche di un'altra cosa, dice Granata, che è una donna simpaticissima, molto semplice, che sta facendo il giro di questa regione anche con molti amministratori che vogliono vedere le cose con un occhio nuovo. E lei cosa dice? Ok, la città è di tutti, ma è anche gratis. Ciò che ha valore non ha prezzo, il valore di stare bene non deve avere un prezzo, e fa un elenco all'inizio del suo saggio, che poi è bello come romanzo perché racconta tante storie, tanti aneddoti dei tempi passati, ma anche della modernità, di come per esempio alcune città europee hanno cambiato molto e stanno facendo vivere bene la gente. Ma sostanzialmente dice: ma voi siete andati in una città? Sì. Allora dovete pagare il parcheggio, dovete pagare per fare pipì, dovete pagare per sedervi perché non ci sono più panchine, dovete pagare per bere perché non c'è più una fontanella d'acqua, dovete pagare tutto.
0: Sì.
1: Esattamente il contrario di quello che è l'anima con la quale la città è nata. La città è nata per far stare assieme la gente nel modo più economico e semplice possibile. I servizi, artigiani, trasporti, commercio, la gente, sanità,
0: sì,
1: dall'antichità, educazione, scuola, sicurezza, messi assieme più vicini, sono più facili da farsi. Se poi succede come da noi, e questi servizi non ci sono, che le panchine vengono segate perché si teme che ci sia qualcuno, ma chi ha più di 75 anni, io alzo la mano perché ho questa età, ogni tanto, magari dopo aver giocato milioni di partite a tennis, a calcio e migliaia di chilometri in bicicletta, a questa età uno dice: vorrei sedermi. Io ho girato un po' l'Europa e abbastanza il mondo, in tante altre città la gente si siede normalmente, sembra che da noi, parlo del Veneto, parlo di Padova, parlo di Treviso, Venezia, Mestre, Conegliano, Vittorio Veneto, sembra che queste cose non esistano, cioè i cittadini sono invisibile la città stessa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisogna ripensare tutto, e lei dà una licenza, il tempo di sosta, sport, la natura, l'ombra bisogna parlare, perché non esiste più i bambini che giocano nelle città, quando si vedono fotografiamoli perché sono una rarità, ormai stanno scomparendo. Ci vuole una nuova grammatica urbana, lei la chiama così, che è oggi una maniera di parlare in maniera diversa della nostra città. Della nostra città, io ho conosciuto molte persone, molte mamme che sono le più intelligenti, dicevano ancora tanti anni fa, già 30 anni fa, abitavano a Mestre, Venezia, Padova, Trieste, ma se io esco e ho una bambina di 6 mesi, cosa faccio se non andare 8 mesi o un anno o due, andare dentro un negozio? Perché non c'è niente. E questo niente è la cosa più orribile e tragica che tutti possiamo testimoniare, perché proprio non c'è più niente di gratuito, di servizio delle città. Faccio un altro esempio: Mestre è un bruttissimo posto dove si raccolgono gli autobus che partono nelle varie direzioni della Mestre, della città dove abito, quindi non quella che conosco di più, ma le stesse cose le potrei dire di Padova dove ho studiato e di Treviso dove praticamente sono nato. Avevano una toilette pubblica, l'unica di una città di 200.000 abitanti, siccome ogni tanto ci andavano quelli che non dovevano andarci, facevano qualche diavoleria, cosa che succede in tutto il mondo, la eliminiamo. Risultato, se uno si trovasse in difficoltà, e molti amici mi dicono: ma io prendo dei diuretici, devo andare a pipì, bagno ogni tanto, non posso farne a meno, e se trovo un bar chiuso dopo una certa ora, cosa faccio? Queste cose è possibile che gli amministratori non le sappiano, non le pensano. Del resto, cioè, andate a Venezia dove ci sono le toilette pubbliche semi nascoste eccetera, che sono alle 18 o alle 20 se non sbaglio, quindi se uno arriva mezz'ora dopo non esiste più, sì, vado a bermi un caffè, sì, bar, poi molte volte non hanno neanche la chiave, non te la danno eccetera. Se le diamo a tutti i grandissimi enormi fastidi che vediamo attorno nel nostro vivere quotidiano, rallentando un po' di più, Granata dice: ma perché si deve bere per strada, no? Se voi andate in alcune città turistiche, vedete queste orde di turisti, mi metto anch'io, ma non ho più l'età a fare il turista, con degli spritz enormi che sono mezzo litro, tre quarti di litro, non so quanto, che girano per la città bevendo. Qualche decennio fa questo non accadeva, non era neanche pensabile. O se no dice: ma perché si deve fumare nei luoghi pubblici? Nelle stazioni tedesche c'è un posto dove si fuma ed è una specie di maxi cabina del telefono dove ci si mette in 4-5 e se si vuole si fuma, fuori non si fuma più. E quindi l'hanno fatto in tantissime altre parti del mondo. La Granata dice: basterebbe copiare le cose più intelligenti. Purtroppo i cittadini della nostra regione, delle nostre città, sono sommersi dall'inedia o da una incapacità di dialogare con chi poi rappresenta la vita e la civiltà, che sono i politici e gli amministratori, opposizione e maggioranza. Ripeto, non fa differenza.
0: Certo, e quindi sono venuti meno i luoghi di aggregazione, perché ci si trovava per chiacchierare, per parlare di vari argomenti, per incontrare amici, amiche, e così, per stare insieme, ecco. Quindi si è ridotto questo spazio, si è ridotto questa comunicazione, soprattutto tra noi, perché siamo un po' isolati, insomma. Questo forse è il segmento più triste.
1: Certo, è più facile, Marisa ha detto una cosa santa, è più facile trovare qualcuno in un supermercato che in una piazza. Ma poi nelle piazze, chiunque abiti in qualsiasi parte di questa terra deve dire quanti alberi c'è nella propria piazza o quante panchine per potersi sedere. Quella non è una piazza, è una parte tenuta anche abbastanza bene, con magari con delle belle pietre per terra, con due lampioni qualche volta esageratamente accese anche di notte quando non servono, quando non servirebbero.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
4: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
3: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
4: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
3: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
5: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per i 50 anni della radio Gamma 5, 50 anni della radio Gamma 5.
6: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
7: Ah, volevo dirlo anche a me.
8: E allora pronti, mezza via.
9: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
10: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
11: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
6: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
12: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
13: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
14: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
15: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
16: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
6: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
17: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
6: Sì, come fare a Malta.
18: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
6: Ettore!
17: E ora chiameme al 348-85-73-609.
9: Sabato 29 agosto alle ore 20, vi aspettiamo.
14: E come sempre...
6: E tanti auguri a te!
14: Se non se avesse capito...
6: E te...

0: Poeti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata.

0: servono per l'aggregazione. Io ho fatto un giro recentemente in Germania, ma la Granata si riferisce al Jardin de Luxembourg, che è il giardino del Senato di Parigi, e beh, ci sono migliaia di sedie che si possono spostare dove si vuole, o piccole panchine dove altrettanto si può spostare dove si vuole, e dove la gente si incontra, quando non può si siede per terra. Il centro della città, tutti abbiamo in mente New York, sì? Abbiamo in mente il Central Park, sì? Il Central Park è stato un parco voluto da degli imprenditori edili che hanno capito che se avessero sfruttato anche quel territorio per fare grattacieli avrebbero ucciso la città. Il Central Park, chi è andato a New York non può non essere andato a vedere, ed è un'oasi incredibile. Ma dov'è il Central Park delle nostre città, vero? New York ha meno anni, di Vicenza, di Belluno, eccetera. E quindi forse il Central Park era all'esterno dell'antica Verona o dell'antica Padova, c'era solo campagna attorno, quindi non si sentiva questo bisogno. Ma adesso queste città sono cambiate così in fretta che stanno uccidendo la convivenza. Basterebbe rifletterci, pensare, dico, ma dove ci troviamo? E se ci troviamo cosa facciamo? Andiamo a bere, ma bisogna andare a bere qualcosa di alcolico o di super zuccherato? Non si può stare fermi a sedere o a guardare una cosa, un paesaggio, un angolo, o anche un museo gratis qualche volta, come si dovrebbe fare e come si fa in tantissimi altri posti del mondo, o una mostra. E purtroppo anche la cultura non è più, come dire, non è più per tutti. Le città sono diventate accoglienti, no, erano attraenti, sì, e quindi Granata fa l'esempio di Barcellona e di Venezia, bellissime città, dove si arriva adesso si sta male. Allora andare a un posto perché per scattarsi una foto, come vuol dire, sono stato lì, non serve niente. Andare a un posto per capire com'è l'altra parte della civiltà serve molto. Ma esempi, ripeto, è pieno di libro, che è veramente un grande libro da passarsi l'estate anche per divertirsi. E poi Granata fa anche due cose: la movida che c'è di notte è un'esagerazione, è una follia civile, e basterebbe eliminarla. Si può fare, si fa in tantissimi posti, per viscerare il quotidiano. E poi le università non pensano dove far stare gli studenti, arrivi, studino, un affitto 8 in una stanza costa tantissimo, ma non pensano a quello che è la residenzialità. Diciamo, io ho visto gli Stati Uniti d'America, che non sono il gran esempio, però gli studenti stanno dentro l'università, costano, sì, ci sono anche le università pubbliche, c'è un'altra maniera di pensare. Insomma, è tempo che noi rivediamo le città secondo le esigenze di chi? Certo. I bambini che devono giocare, gli anziani che vanno piano, le mamme che hanno una carrozzina, o quelli che sono meno fortunati, che non possono muoversi con troppi gradini e con altre cose. Sarà con questi quattro elementi che trasformeremo in pochissimi mesi. Certo. C'è la voglia, e la gente sì, non crede negli amministrazioni, e non mi vengono a dire che è un problema di soldi, perché queste cose non sono vere. Le città sono diventate private, la città invece è nata come sistema pubblico,
1: e quindi la città a servizio del soggetto, delle persone, di noi utenti, perché insomma la città ci appartiene. Però c'è anche il fenomeno, Adriano, degli affitti brevi. Guarda che questo qui cambiano il volto delle città, cambiano proprio gli usi, i costumi, il modo di apprezzare la città, perché questo poi l'overturismo, cioè siamo di fronte a fenomeni molto pericolosi.
0: Il turismo è una delle lebbre più potenti che esiste nell'economia, perché come una miniera scava, prende il meglio e lascia la voragine. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti soldi, facciamo un esempio distante da Padova, a Venezia, del turismo veneziano finiscono i veneziani. No, se gli alberghi sono in mano a multinazionali, chi lavora nella ristorazione spesso è pakistano, Bangladesh o altre cose, qualche chef potrebbe essere veneziano giù di lì, ma i numeri sono piccolissimi, anzi semmai fanno diventare matto il servizio dei trasporti della CTV, che prende dei soldi ma non gestisce più il servizio per la gente che si muove. Ma questo faccio a Venezia perché è facile picchiare su Venezia, ma se andiamo a vedere le altre città si ripete ugualmente. Qualche volta fa paura entrare in città, le città d'arte sono diventate in tutto il Veneto, sono diventate città riempite dai turisti, la gente crede che questi soldi rimangano, non rimane niente, forse qualche forse qualche bottiglia in più in qualche bar, ma mai c'è gente che arriva con la damigiana d'acqua, i panini e torna indietro. E quindi neanche questo succede, distruggono senza lasciare niente. Abbiamo mai aperto una riflessione su questo? Credo di no. Qualche convegno, un po' di voglia, ma poi la gente come dire, pensa ad altro, pensa al commissario tecnico della nazionale, a qualche stupida polemica di televisione. No, la rotta è sbagliata, andando avanti così abbiamo distrutto tanto delle città, probabilmente elimineremo l'unico senso che hanno, quello di farci stare assieme bene.
1: Certo,
0: invece stiamo male.
1: Le catene alberghiere o altre stanno in mano, le città sono loro, insomma, grandi o piccole, però ci sono ovunque. Ma si può tornare indietro secondo te? Tu come la vedi, insomma, questa dinamica?
0: Sì, sì, basta vietare alcune cose. A Parigi hanno fatto un referendum e hanno detto volete o no i monopattini elettrici, quelli in car sharing, quelli da affitto, quelli pubblici, l'80% della gente che ha votato un referendum, quindi non ha voluto il sindaco per affari suoi, ha detto no, non li vogliamo perché la gente è maleducata, corre forte sui marciapiedi, rischiamo la pelle e ti lascio. Se tu vuoi andare a Parigi col tuo monopattino lo puoi fare, però devi lasciare le risorse giuste, se no te lo sequestrano, non superare la velocità, se no te lo portano via, avete dei quanti elementi di riconoscimento. Facciamo una domanda, Marisa, e dammi tu la risposta: quante persone conosci che hanno molto in bicicletta perché non hanno il faro davanti, il fanale dietro, i pedali, o non vanno come si dovrebbe per precauzione con il casco? Nessuno. Certo. Questa è la politica che deve decidere. Se la politica dice non abbiamo i vigili, non abbiamo fuori, cosa ci sta a fare? A niente, non serve. E quindi la politica che ha autorizzato lo sfascio. Non mi vengono a dire che sono altre persone responsabili. Certo. Si tratta di scelte e qui le scelte non le fanno, non hanno coraggio, non sono illuminati, non capiscono. La città è un simbolo, se mancano se si distruggono i simboli. Granata salva il Pedrocchi, ma come immagine, per dire, perché il Pedrocchi è nato aperto, è nato libero, ed è nato per tutti. Ed è un po' l'idea che abbiamo che abbiamo perso di questa nostra città.
1: E c'è
0: per
1: ancora
0: tutti, liberi, gratuiti. Se sei studente universitario, vai dentro, ti puoi sedere a leggere il giornale gratis, bere un andare a fare pipì, scusate, in bagno. Si può fare adesso? Credo di no.
1: Al Pedrocchi c'è la sala ancora aperta a tutti, lo dico, una, la sala verde.
0: Ma al Pedrocchi, la sala verde, ma è un unico, forse
1: sì,
0: ma
1: faccio per dire che ha mantenuto questo spirito, è nato così il Pedrocchi, è una sala, puoi entrare quando vuoi, dove vuoi, cioè con molta attenzione, perché insomma è una sala importante, ti siedi, nessuno ti fa, non sei obbligato alla consumazione, non sei obbligato a nulla, se vuoi consumi, altrimenti resti lì e leggi il giornale.
0: Tutti sono educati a quel comportamento. Provo a pensare se questa cosa si proponesse in maniera poi ridotta nelle altre città, non dico in tutti i bar, ma cominciare con uno, due, tre. Quella cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori le città dove la democrazia esploderebbe, dove tu puoi entrare e sederti a fianco di uno e stare solo lì assieme, anche guardarsi, anche vedersi, ormai non ci vogliamo più in faccia, non parliamo, le occasioni di forse in tempo, forse neanche più, di parlare a caso, che sono le cose più belle. Il caso genera la fantasia, genera la ricchezza e anche la bellezza. Ormai l'abbiamo tolto di tutto, ma noi vogliamo fermarci un istante per riflettere? Se non facciamo questo stiamo morendo e siamo responsabili, non si salva nessuno qua.
1: Certo, no, verissimo, e quindi si può migliorare, e soprattutto anche questi monopattini che corrono destra, sinistra, che ti arrivano.
0: Ma sono tre anni che hanno fatto i regolamenti, li abbiamo applicati. Ogni tanto i vigili dicono abbiamo sequestrato due monopattini, ma ce ne sono decine di migliaia, tutti irregolari o quasi, se ti vengono addosso e ti ammazzano non sono assicurati, quindi devi ringraziare chi? Il governo, lo Stato, la polizia, i carabinieri? No.
1: Certo.
0: No, questo è veramente un paese sul quale nessuno voglia di fare niente, la polizia dorme, quale che sia la polizia, da qualsiasi parte, poi qui si tratta di responsabilità e di civiltà, punto a capo.
1: Certo.
0: Nel resto d'Europa la gente si chiama 10 metri prima delle strisce pedonali.
1: Qui se non stai attento ti prendono sotto. No,
0: prima,
1: è così,
0: ma perché non posso ridere, devo pianto da fare, però a restare fermi si viene ammazzati anche civilmente, è una cosa che io non riesco a fare, mi dispiace.
1: Allora, questione di volontà politica, dai, tutto là, perché se si vuole si arriva appunto a...
0: Ma sì, ma prova a chiamare qualche sindaco e dici cosa vuol fare, ti dirà che non ha strumenti, che no, non ha voglia,
1: sì,
0: non ha voglia di affrontare un tema.
1: Sono interessi grossi, insomma...
0: Benissimo, la cosa più scomoda è far dire scomodi tutti i cittadini, che poi cosa fanno? Non vanno a votare, sono responsabili del loro dissesto e disastro, anche la gente non deve lamentarsi se poi non fa niente.
1: Certo, e questo mi pare un'analisi molto attenta di questa urbanista Elena Granata. Ricordo il libro La città è di tutti, ecco, questo è un titolo, già il titolo insomma mi pare che sia abbastanza chiaro, e quindi che sia molto
0: indicativo.
1: Allora adesso noi lasciamo la città e andiamo dove? A Norimberga, dove è nato Albrecht Dürer, questo è pittore, incisore, nato nel 1471. Come tutti i pittori dell'epoca viaggiavano in tante città, ma era obbligo venire a Venezia, Adriano, era obbligo proprio, e lui è venuto a Venezia. Ecco, allora, Dürer a Venezia, ecco, cosa ha trovato di buono e cosa ha trovato di meno buono? Ecco, positivo, lato positivo e lato negativo.
0: Prima di cominciare, io consiglio a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con il computer, con il web, si trova in fretta, di cercare l'autoritratto di Dürer quando avevo 14 anni. E guardando questa cosa stupefacente si capisce che se questo ragazzino a 14 anni faceva questi disegni su se stesso, quindi allo specchio, con gli specchi di allora, figuriamoci, qualcosa doveva promettere. Lui ha quasi 30 anni, ha una moglie che pare lascia abbastanza in fretta, e la lascia con la madre e con gli altri cose, e viene a Venezia finanziato dal suo amico Willibald Birkmeier, che è un ricco signore di Norimberga, il quale lo finanzia e gli dice procurami delle robe, no? Ma lui viene a Venezia per imparare a dipingere, e cosa fa? È bravissimo, ha già fatto quei due strepitosi acquarelli che sono la zolla, dove si vedono gli insetti più piccoli e ogni filo di erba, e la lepre, quel dipinto che è praticamente l'immagine di Dürer su tutti quanti i quaderni da disegno, con la lepre accovacciata, con i baffi, dove c'è un solo filo per ogni baffo, quindi questo l'ha fatto a mano. Pensate che abilità nel non spostare la linea del baffo, di curve, tutto questo. Una serie prestigiosa, arriva a Venezia, scopre una città strepitosa, al centro del mondo, un po' come tutto questo lavoro lo dobbiamo a io direi un veneziano, anche se lui è svizzero di residenza, e si chiama Davide Landau, storico dell'arte, studiato a Pavia, a Oxford, è un'autorità mondiale per quanto riguarda la storia della stampa, un grande imprenditore, un collezionista, un uomo che ha anche molta potenza economica, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita a raccontare tutto quello che è successo negli anni precedenti, dal 1500 al 1500, al 1506, perché dice nel 1506 in Italia succede di tutto. Arriva a dire una delle tante cose, e dedica una grande parte di questo libro a dire cosa fa dire. Ebbene, Dürer scopre Venezia perché, per esempio, a Venezia i colori che lui doveva lavorare, manovrare, ingattare, pestare, comporre, erano già tutti pronti, un po' come andare lì che trovi il tavolino da montare. Costavano tantissimo, e lui rimane sorpreso da questa città che offre di tutto, e che però è piena di invidia, e quando arriva è preceduto da una grande fama, quando arriva tutti vogliono un lavoro da lui, lo pagano abbastanza. Bellini vuole perfino dei pennelli, che è un quadro, ma vuole perfino dei pennelli, grande Bellini, vuole perfino dei pennelli di Dürer, perché era convinto che il segreto stesse nei pennelli. Vero o falso? No, è falso. Il segreto stava nell'abilità di questo uomo, che aveva questa capacità enorme. Fa alcuni quadri che nel libro di Landau, che è l'arte in movimento del Rinascimento italiano, non è ancora stato stampato a Londra, ed è stato nominato il libro dell'anno in Gran Bretagna per lo scorso anno, per il 25, non è ancora tradotto, però bisognerebbe averlo in casa, perché ha letto 9.000 libri Walter Landau, per stabilire, parla non solo di Dürer, ma dice, ma una pietra che arrivava dal marmo di Carrara per arrivare a Ferrara, a Padova, a Verona, a Vicenza, come faceva? Mm-hmm. E beh, lo spiega metro per metro, e racconta tutto, racconta i tempi, i soldi, tutto quanto. Quindi è un libro di una bellezza strepitosa, ma si ferma direbbe che quest'uomo dice: temo che se vado a mangiare in osteria mi vogliono ammazzare o mi avvelenino, perché i pittori veneziani
1: erano ostili,
0: sono invidiosi, e dice: siccome mentre tutti gli altri mi vogliono bene, qua sto vivendo giorni duri, mi è spuntato anche un capello grigio. Per uno che si dipinge, forse noi ricordiamo tutti il suo autoritratto, che è praticamente come dire, bello come una divinità greca, ma bello come un sacerdote, bello come un Gesù Cristo, un angelo, lui veramente alza. Bene, che cosa succede? Insomma, ha questa folla di disgraziati che sono veramente farabutti, ma perché dice che, attenzione, che i veneziani, vale per tutti, lui scrive anche al suo amico in tedesco, io le ho viste le lettere, con qualche parola in dialetto veneziano, quindi sapeva benissimo parlare il veneziano, l'italiano. Dice: i veneziani, quindi succede una cosa, lui cultura tedesca non accettava, non capiva queste cose, succede una cosa stranissima, vengono da te, mentono, sanno che tu capisci che quella che dicono è una menzogna, non importa niente, continuano a mentire, e questo lo fa impazzire. Dopodiché il suo amico Wilmer gli risponde: ma tu sarai lì con un mucchio di donne e tutto il resto, tutto sommato confessa anche qualche peccatuccio, ma non è molto contento, si preoccupa più di tanto di queste cose. Insomma, è uno che però impara e vede, e alla fine dice, riconosce se stesso come uno dei grandi pittori. Era conosciuto solo per l'incisione o quasi, sì. Impara i colori, impara il senso della luce, e tutti i pittori, i grandi pittori, dicono: quando siamo arrivati a Venezia abbiamo capito che cos'è finalmente la luce, prima non lo sapevamo. E questo succede in tutti i secoli, non solo nel Rinascimento. E Dürer lo fa per la prima volta, aveva già fatto dei oli, degli acquarelli molto belli, però Venezia lo trasforma proprio, un po' come andare alla più grande scuola del mondo e diventare l'allievo numero uno. Ecco che cosa può fare una città con le persone che ci sono attorno, anche se vogliono ammazzarsi, certo. perché sei bravo e hai fastidio e magari rubi il lavoro, perché il lavoro era tutto su committente, non che fossero pagati dallo Stato. Lui riceveva tanto, abbastanza, ma non era neanche contento, anzi chiedeva sempre soldi all'amico.
1: Ah, che deve soldi. Beh, comunque, insomma, sì. Al di là, insomma, un po' della polemica, diciamo, era anche troppo negativo nei confronti della sua categoria, dei suoi colleghi pittori, perché penso che nessuno volesse avvelenare oppure far del male a Dürer, anzi mi sembra che fosse stato rispettato, non so, certe biografie.
0: Allora, lui dice una cosa: tolti i pittori, qui sono pieno di gente simpaticissima, amici, gente che sta assieme, eccetera, eccetera. Probabilmente le varie categorie sono fatte così, sei convinto tu di essere il più bravo del mondo, arriva un altro che capisci che è bravo, non dico che fisicamente lo vuoi fare, ma vorresti ucciderlo, cioè non vorresti avere un concorrente così abile al confronto. Penso che capiti per gli attori, i registi, gli atleti, no? È così, cioè, se ce n'è un altro che ti sfida solo perché c'è, è normale. Lui queste cose probabilmente le percepisce, perché non si aspettava una reazione del genere, e lo confessa e lo dice, e mette a fuoco una realtà veneziana che forse pochi sono riusciti a raccontare con così grande attenzione e con così forte, e così in realtà era molto anche scherzoso, disattento.
1: Sì, era anche schietto, diciamo, anche un uomo.
0: E poi a un certo punto dice all'amico: ma io posso comprarti anche delle robe, poi magari qui prendi delle fregature enormi, perché quello che trovi in Germania costa molto meno che a Venezia, perché a Venezia sono capaci di venderti delle patacche, me lo dicono in tanti, e guarda che non vorrei fidarmi, intanto io ti mando, vediamo se va bene. Ma a Venezia perché si compra a Venezia? Perché era il mercato più grande del mondo. Landau dice: tutto quello che è successo nella Silicon Valley alla fine del Novecento, dove è esplosa l'informatica, dove è successa la rivoluzione tecnologica più importante del secolo, del nostro momento, succedeva a Venezia fino al 1506. Poi molte cose cambiano, Dio le va via, certo. Ma diciamo che Venezia era il centro del mondo vero e proprio. Il fondaco dei tedeschi era stato distrutto da un incendio, quindi lui lo vede ma non ci va, ma ospitava i tedeschi più importanti per questi giorni. Poi un'altra curiosità che Landau racconta, e dice: come arriva Dürer? Arriva d'inverno e parte d'inverno, perché i grandi viaggi si attraversavano le Alpi, quando si portavano merci o tutte le altre cose, si facevano solamente quando c'era il ghiaccio e le slitte, perché era molto meno faticoso salire e scendere con sì. pesi. Ma Dürer regala un'altra cosa enorme alla cultura, all'umanità: regala l'elenco delle cose che compra a Venezia per portarsi all'albergo. E quindi noi sappiamo tutto quello che Dürer usava, di colori, che tipo di colori, che tipo di penne, pennelli, resine, lacche e tutto il resto, grazie a questo pittore che ovviamente descrive anche come gli altri pitturavano, cioè fa un regalo alla storia dell'arte che pochissimi altri sono riusciti davvero a fare. Certo. E quindi, seppure trova dei delinquenti a Venezia, insomma, poi ci regala veramente una storia che questa è altrettanto bella e affascinante come un romanzo.
1: Sì, diciamo che compensa un po' questa critica di Dürer, perché di lui è stato scritto gentiluomo della pittura e lo diventa grazie a Venezia. Poi pigmenti rari, lapis lazuli, poi lacche, olio di noce, insomma, li trova a Venezia questi prodotti, non è che li trovano a Norimberga o in Germania, quindi è stato largamente compensato per la qualità dei prodotti che ha trovato, al di là di qualche critica, insomma, che c'è stata.
0: Sì, ma io credo che abbia trovato davvero delle grandi canaglie veneziane. Non penso abbia mentito. E del resto il mondo del commercio non può essere un mondo di angeli o di arcangeli.
1: Però lui dice dei suoi colleghi pittori, perché dice: altra gente ho trovata buona, gentile,
0: esatto,
1: che mi ha accolto.
0: Fa differenza.
1: Fa un distinguo netto, quindi insomma.
0: Gli altri lo pagavano.
1: Ah, vabbè, insomma, dai. Comunque, insomma, Dürer, ecco, comunque è stato un grande pittore. Poi abbiamo Dürer nelle nostre ville venete, nei nostri palazzi. Quindi, quanto è stato a Venezia esattamente Dürer?
0: Poco più di un anno. È arrivato alla fine del 1505, è partito nel 1505. Non si sa bene l'arrivo. È arrivato forse tra novembre, dicembre, ottobre della fine del 1505 e è partito nell'autunno-inverno dell'anno dopo.
1: Un anno a Venezia. E i tedeschi qui li hanno commissionato Madonna del Rosario, che è stata importante.
0: Madonna del Rosario, che però resta pochissimo a Venezia. Adesso, se volete, andate a vederla a Praga. Dove cosa fa lui? Fa una bellissima immagine, mette dei spettatori con questa Madonna del Rosario, e uno di questi spettatori è lui, cioè uno dei suoi autoritratti, che vale la pena di vedere, perché è veramente anche lui era un grande egotista, cioè aveva un io smisurato, quindi gli si può perdonare tutto, anche le paure.

0: Hormuz, lo stretto di cui si sta parlando ogni giorno adesso.
1: Ah, ecco. E quindi?
0: Capiamo questo, capiamo cos'è da Venezia. Veniva da Hormuz abitava in un rio, case vicino a questo rio, che adesso a Hormuz pare sia un piccolo problema per l'umanità. A Venezia gli avevano lasciato lo spazio per stare perché erano grandi commercianti.
1: Piccolo problema, sta fermando il mondo. Vabbè, insomma, questo è un altro discorso.
0: Ma nel 500 erano ben accolti.
1: Era ben diversa la situazione. Bene, allora anche questo aspetto di Dürer, questo pittore, incisore, matematico, perché è stato anche un grande matematico, ho visto, no? Giusto?
0: Tutti quelli che dipingevano dovevano avere i rapporti tra le cose, gli oggetti, gli uomini, gli aspetti, e dovevano conoscere la matematica.
1: Certo. Bene, allora grazie al nostro ospite, Adriano Favero, giornalista,
0: grazie,
1: scrittore, attento a tutto perché non ti sfugge niente, Adriano, ma noi ti seguiamo sempre. Va bene?
0: Buona serata,
1: grazie, alla prossima. Sì, un attento osservatore Adriano Favero, ormai lo conosciamo. No? Tante interviste che abbiamo effettuato, e questo diciamo siparietto con Albert Dürer, che si lamenta, però poi è rimasto qua circa un anno e mezzo, mi pare, e insomma ha fatto degli acquisti straordinari. E Rialto era il vero emporio per tipi di colore, per lapis lazulo, poi ancora i pigmenti rari, poi le lacche, eccole qua, le trovavano qui, poi ancora l'olio di noce e poi ancora altri prodotti, insomma, speciali, particolari, che non si trovavano altrove. Quindi ha avuto la sua fama, ha avuto la sua affermazione, è stato apprezzato, perché va bene, qualcuno di poco corretto si può trovare sempre nella vita, però lui si riferisce soprattutto ai suoi colleghi. Per il resto, insomma, vedo che qui ha dato un'impressione buona, che lo accoglievano con grande rispetto. Va bene, allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale e dopo ci sentiamo.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, ecco, il Prato della Valle, mi state chiedendo nuovamente, è questo libro, questo saggio, chiamiamolo come vuole la sua autrice, Maria Beatrice Autizzi, è un libro che si, un saggio che si trova in tutte le librerie, anche nelle edicole, oppure adesso non so, diceva che è esaurito, ecco, di 130 pagine, si legge molto facilmente, scorrevolmente, uno stile narrativo molto semplice per tutti, e qui trovate praticamente la storia di Prato della Valle dai Veneti antichi, quindi pensate un po' lontano di secoli, e lei arriva fino ai giorni nostri, proprio questo è il bello, non si ferma a una certa epoca, magari epoca veneziana e finita lì, perché appunto Andrea Memo veneziano che è stato lì l'ideatore di questo Prato, assolutamente no, arriva proprio ai giorni nostri, ai negozi che ci sono attualmente, come già è stato fatto cenno, e dopo lei eccezionalmente ricorda anche i palazzi che circondato Prato della Valle. Ecco perché ve lo consiglio, ecco perché prima un po' così ho insistito, ho fatto presente del valore appunto anche descrittivo di quello che è il circondario del Prato, e quindi cita. Adesso è un po' difficile ricordare i palazzi che ci sono, ma eccoli qua, sono descritti, la loggia Mulea, poi ancora abbiamo Palazzo Pallastrozzi, che abbiamo anche spiegato perché Pallastrozzi è arrivato a Venezia, come mai è arrivato qui, proprio dalla sua città Firenze, famiglia molto ricca di banchieri, e poi c'è il Palazzo Vendramin Calergi, ve lo ricordo, poi Palazzo Angeli, famoso perché c'è la mostra del Precinema. Poi ancora abbiamo Casa degli Armeni, oggi Tonzing, appunto anche questo grande palazzo, eccolo qui. Poi abbiamo Palazzo Zacco, Palazzo Grimani, tutti i palazzi, come potete immaginare o avete visto, insomma, quando siete a Prato della Valle, vi guardate intorno e vi sarete chiesti di questi palazzi, ecco, a chi sono appartenuti, perché c'è questa perché è circondato da palazzi, e poi insomma quella che è veramente la perla, che è la Basilica di Santa Giustina, che quella lì insomma è inconfondibile. E poi le statue, ecco, allora te le trovate tutte, non è saltato una, e c'è anche una biografia per ogni statua. Vettor Pisani, chi è stato? Eccolo qua, 14ª statua, e qui vi racconta che è appartenente alla famiglia nobile veneziana. Vettor Pisani, vi dà le date, 1324-1380, partecipò alla guerra contro Genova dal 1352-355, distinguendosi all'attacco a una galea genovese presso Samo. Quindi anche le imprese principali ovviamente di questi personaggi, che sono personaggi appartenuti a chi? Al mondo della cultura, della politica, del mondo religioso, mondo scientifico, e c'è anche una donna, Gaspara Stampa, una sola, speriamo che ci sia la seconda, ma non viene la sua statua, non verrà posta qui, che è la prima donna laureata al mondo, che si meritava un posto anche lei appunto in questo Prato, ma insomma meglio tardi che mai, c'è un detto che dice così, e avremo una statua magari collocata in centro Padova, appunto dedicato a questa grande donna, Elena Cornarelli. Ecco, questo ve lo consiglio proprio perché si legge bene e conosciamo in modo più approfondito il nostro Prato della Valle. Eccolo qua, stavo leggendo un altro messaggio. Allora, adesso ci concediamo un altro tappeto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

salutiamo proprio qui, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, intanto per coloro che magari domani non ci sentono, ci fermiamo anche noi per 2 settimane, un po' di riposo, riprendiamo successivamente con le nostre trasmissioni, col nostro palinsesto. Grazie a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle. Guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle. E quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente, qualche tempo fa, e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, L'estetica dell'assenza. Già il titolo insomma è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, insomma, chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero Del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero. La città a misura d'uomo si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e significato di questo studio. C'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche e vedremo non la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo, e questo è il primo argomento. Ma con il nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista che
che, nato nel 1471, è venuto a Venezia. Come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è stato per parecchio tempo. Ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale, appunto, della Venezia dell'epoca. E siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro. E poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi. Quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine, per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe, appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ai doggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti. E invece qui, con un libro alla mano, saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite,
come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite. E potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete. Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte, il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conosco, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendola attraverso i secoli, perché è proprio questo stato il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono tanti fatti. Poi, questo è importante questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però, ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle è sempre stato un centro importantissimo per Padova. Inizialmente, al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani. Ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano, lo Zairo, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva attori, opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista archistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui, e quando io parlo di Santa Giustina, parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore, e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Periodo Padova per circa due mesi diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare. Questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé, che destano meraviglia, e appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, quando Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, fu subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo, era sorto proprio accanto a Prato della Valle la grande Basilica di Sant'Antonio, stava assorbendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni. Per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo Palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli, cui Santini rappresentavano i diversi quartieri di Padova, e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante soprattutto grazie alla sua università, sì. Ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive, coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, in un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre due secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare, certo, quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato, certo, della Valle.
5: Certo, certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città, politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata, certo, la residenza, il grande architetto.
4: Esatto, aveva la sua casa. Sì.
5: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
4: Perché Pallastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate, sì, e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova, stranamente, si costruisce una casa. Con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà, verosimilmente, lo Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze. E invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, e vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio, sì, ed è importantissima la sua presenza in città perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio. Ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa diventa un po' con Pallastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Pallastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria, certo, per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 ci fu uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayr, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532, e questo proprio davanti, in parte c'è una lapide, in parte la casa di Palazzozzi, che ricorda questo delitto di questo personaggio che si distinse molto per l'impegno a favore dei più poveri, dei minatori. Era nato tra Vipiteno e il Passo del Brennero nel 1490 era stato influenzato dalle idee di Martin Lutero e della vasta sollevazione contadina. Quindi c'è tutta la sua storia, una storia anche molto affascinante, che lasciamo che scopriano i lettori quando affronteranno questo libro.
5: Allora,
4: non dire troppo.
5: Sì, ecco, professoressa, andiamo un po' all'anima, al motore, all'ideatore, diciamo un po' tutto. Andrea Memo, ecco, cosa dobbiamo a lui? Cosa ha fatto Andrea Memo e cosa dobbiamo a questo personaggio?
4: Ah beh, Andrea Memo è un personaggio fantastico, possiamo usare questo termine un po' così esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775 e dimora a Palazzo Angeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo. E lui ha davanti a sé questa landa desolata, che era allora Prato della Valle, che si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era un luogo malsano in certi periodi. E questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio vede le infinite possibilità. Lui, quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia, si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città. Promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano, ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile. Vuole migliorare questa grande zona, e era anche appassionato di architettura, era un seguace di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, e vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare, e in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza e dà l'avvio a questo progetto, che nessuno voleva, diciamo, cioè, all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775, in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno. Una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, che poi non fu realizzato. Ma comunque, anche quando lascia la città, egli il Memmo riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memmo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea, firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che ci racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, questo teatro, è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità, uno spazio pubblico dove si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili, cioè veramente è qualcosa. Nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione. Certo. Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
5: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro prato, e qua è anche un prato, professoressa, chiamato senza erba, perché diciamolo anche questo.
4: Esatto.
5: Anche questo
4: una volta esattamente era un prato senza erba.
5: Sì.
4: E fa il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento. Sì. E al caffè senza porte. Di vetro del Pelotti.
5: Certo.
4: Quindi è il terzo senza, ecco.
5: Certo.
4: Diciamo uno dei tre senza.
5: Certo. Allora torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite. Il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano, importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue, bravissima professoressa,
4: certo,
5: le ha messe tutte.
4: Ecco. Tutte, esatto. E ho messo anche la donna che c'è, l'unica, chiamiamola.
5: Sì,
4: proprio.
5: Sì.
4: C'è una donna in Prato della Valle,
5: una solo,
4: perché non c'è.
5: Sì.
4: Ma una, siamo nel 1700,
5: sì,
4: non si può pretendere.
5: Sì,
4: troppo.
5: Sì,
4: anche
5: sì,
4: se
5: sì.
4: Le donne già da secoli avevano un ruolo.
5: Sì.
4: Molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata.
5: Certo.
4: Attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco.
5: Sì.
4: Quindi c'è lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non anche principi, re.
5: Sì.
4: Con Padova, quindi sono statue sponsorizzate, si direbbe oggi.
5: Sì.
4: Da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante.
5: Certo.
4: Strutture, e che ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
5: politici.
4: Ed è veramente politici.
5: Sì.
4: Ed è veramente
5: religiosi.
4: Qualcosa di affascinante.
5: Sì,
4: perché
5: sì,
4: ripercorri fin dai tempi antichi. Tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti.
5: Certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica.
4: Con Venezia,
5: quindi...
4: con la Repubblica.
5: Esatto. Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine, e quindi c'è una biografia per tutti, per tutti, non sono solo
4: citati.
5: Certo. Ecco, no, no.
4: Sembrava importante.
5: Lo dico, lo dico.
4: Un'identità,
5: ecco,
4: dare un'identità.
5: Esatto. Andiamo all'87, Michele Savonarola, eccolo qui. E quindi qua.
4: Sì.
5: Trovate tutti citati con immagini, no, insisto un po', professoressa, sì, perché è fatto bene, veramente, è un viaggio,
4: ecco,
5: che...
4: Poi ci ho tenuto anche, sì, molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè, sì, chi è lo scultore?
5: Sì,
4: perché
5: sì, esatto.
4: Si mettevano,
5: esatto,
4: magari, si mettevano quelli un po' più importanti, il Danieletti, sì, eccetera, sì, altri addirittura erano stati del tutto ignorati, per cui ho desiderato proprio fare un lavoro il personaggio, lo scultore, sì, e poi addirittura ho dedicato, sì, un capitolo anche a questi scultori, sì, che erano, sì, Querile, e questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio,
5: certo,
4: quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua,
5: la
4: quindi,
5: statua. Esatto, esatto,
4: per esempio Michele Savonarò, sono stati i suoi,
5: certo,
4: i fratelli Gaetano e Giuseppe che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la, sì, statua alla città.
5: Allora dicevamo un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica, c'è, ma c'è l'800, c'è il 900 e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
4: la drogheria Prezzi,
5: bravissima, bravissima,
4: ha una storia affascinante,
5: che tutti saremmo entrati almeno una volta, insomma, sembra,
4: sì,
5: i tempi,
4: sì,
5: antichi,
4: sì,
5: il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino. Potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, l'ho trovato facilmente.
4: No, anche in libreria.
5: Anche in libreria.
4: Cioè, è stato,
5: vero,
4: lanciato con le edicole, sì,
5: sì, sì,
4: adesso in edicola credo che non ci sia più, perché
5: okay,
4: qualche settimana fa,
5: sì,
4: è uscito, e adesso lo si trova nelle varie,
5: sì,
4: librerie di Padova, nelle,
5: sì,
4: librerie, sì.
5: Certo, certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta,
4: sì,
5: che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Autizzi, Prato della Valle, me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere,
4: sì,
5: perché insomma, ecco, e quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori?
4: Direi sì, un Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
5: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando, sì, la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
4: Adesso c'è erba, cioè, per fortuna, sì. Arrivederci.
5: Grazie, professoressa, alla prossima.
4: Grazie,
5: grazie, grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma, uno dei più prestigiosi che abbiamo nella nostra città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse, sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio questa, la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto, e allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che insomma tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po' accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: originali che stiamo presentando riscuote moltissimo interesse. E quindi ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta.
1: Sì.
0: La mostra è una personale, l'artista è Stefano Grondona, che è stato un artista genovese scomparso nel 2019, si intitola L'estetica dell'assenza, perché sono opere realizzate in cartoncino intagliato, e quindi scavate nel cartoncino da cui

0: Ecco, Iglesias, Julio, se mi lasci non vale, non so neanche di che periodo sia, però è vecchiotta. Però mia figlia voleva ascoltarla e così la ascoltiamo. Vabbè, sempre meglio delle canzoni che fanno adesso, ti fanno morire, le sento dai miei figli.
1: Io sarei liquidato.
0: Allora, oggi 12 agosto 2026, c'è un caldissimo, ok? Sono qui con voi ancora, Moreno, fino alle 21.

Oggi intervisteremo la Frida Chialastri, l'avvocato che aveva lanciato questa legge di iniziativa popolare contro le scie chimiche. I porci ci stanno avvelenando anche dal cialo. Fumo una sigaretta e poi torno.

Il figlio di questo comunque si è opposto, cioè, vi ricordate il figlio di Julius Iglesias si è opposto o no? Forse no.

Siete in ferie? Sì, beh, è chiaro. Qualche minuto di riposo va bene, no? Per gli schiavi, siamo un po' tutti schiavi di questo sistema vergognoso, capitalista, ridicolo. No, no!

0: È stasera che c'è la famosa eclisse.
1: Storia avrebbe un senso se chiudo gli occhi, la tua faccia è qui davanti a me.
0: Pensate cosa siamo, nulla nell'universo. Parlano di 500 milioni di anni luce, di migliaia e migliaia di galassie. Solo la Via Lattea è quella che vediamo, ha 300 miliardi di stelle, dicono. In realtà non sanno niente, quasi niente.
2: Gli scienziati, quelli che sanno tutto.
0: Guardate che casino hanno fatto gli scienziati. Hanno creato bombe atomiche, hanno creato cellulari, hanno creato uno schifo di tutto. E alla fine, per presa per il culo, scusate il termine così francese, ok, danno il premio Nobel, che era quello che ha inventato la dinamita. Nobel, pensate un po', quello che ne ha ammazzate più di Mephisto. La scienza. L'uomo sa nulla o quasi nulla, diceva Socrate. Io so di non sapere, era la base.
1: Così vorrei che fosse per noi due.
0: In questo periodo rileggevo La fattoria degli animali di Orwell, pubblicata nel 1945, dove i maiali, pensate un po', i maiali comandavano tutta la fattoria. Era una era un po' un dipingere la società che era, che sarebbe stata, che sarà, che ne so io, no? Allora il punto qual è? I maiali, chi sono i maiali o i verri o le verre? Sono quelli che vivono solo in base ai loro istinti animali e cercano di calpestare tutto, no? Quello che un po' succede in giro. Guardiamocela questa Italia, dalla cosiddetta pandemia, dittatura sanitaria in poi, che razza di porcata fanno dietro l'altra. Il sistema è sempre più in crisi, è sempre più legato a questa possibile futura crisi dei fossili, no? Cercano il petrolio dappertutto, piantano guerre dappertutto e non sanno più dove sbattere la testa, no? Cercano di mettere su dittature. Guardiamo in Italia, stanno cercando di mettere un generale al comando che sta mettendo altri soldati, uno di qua e uno di là. Ecco, questa è, no, la cosiddetta fattoria degli animali.

0: Rossella Ferrari e i Casanova, La vita. È solo questione di carta. Allora, come vi dicevo, parlavamo della fattoria degli animali, dei maiali cosiddetti, no? Quelli che vogliono, che pensano di comandare, poi muoiono come noi, naturalmente, no? Perché alla fine questi porci infami pensano di fare, di brigare, ma alla fine non si portano via nulla. E leggevo anche in questi giorni questo romanzo che è nelle librerie, no? Che si chiama di Irene Di Liberto, La Zolfatara, no? Allora, questo qua cosa parla? Parla della condizione dei primi del secolo, fino a 800, primi del secolo, primi del Novecento, dei diciamo carusi, quelli che andavano già da bambini a scavare dentro alle zolfatare. Perché il zolfo a cosa serviva? Il zolfo serve a fare la polvere da sparo, attenzione, e quindi era cercato, no? E questi qua andavano sottoterra, no? E parla in particolare poi, no, di questo protagonista che si chiama Giovanni, che è un bravo uomo, che è andato fin da bambino, perché suo padre era morto nella zolfatara, e anche lui poi alla fine morirà schiacciato, no, sotto, seppellito da questo zolfo, perché ci sono crolli continui. E c'era questo commendatore Mangiapane, che era un ricastro, no, figlio di altri ricastri, che si era arricchito sulla pelle di questa povera gente, no, che non riusciva a vivere con i soldi che prendeva, che mangiava solo lenticchie e che mangiava pane raffermo, che viveva in condizioni subumane. Ecco, questa che è un, poi se vedete, a parte il romanzo, è proprio una, diciamo così, un affresco di questa società di quel tempo. Ecco, qui abbiamo a un certo momento, alla pagina 310, abbiamo proprio lui ci parla, l'autrice ci parla appunto di comendatore Mangiapane, che pagava tutti, no? Che corrompeva tutti, e lui viveva nel lusso, però in questo palazzo, no? Lussuoso di Palermo, insieme con la moglie, che si occupava della poesia, di fare beneficenza, ma in realtà questi vivevano proprio sulle carogne, sulle spalle di questa povera gente che massacravano. Aveva questa zolfatara in un paesino vicino a Palermo. Allora, a un certo punto l'autrice fa un'analisi di questo commendatore, no? Di questo personaggio ricchissimo, eccetera, potente, violentissimo, mafioso, eccetera, ed è questa, secondo me, una immagine di quello che potrebbe essere il maiale tipico, cioè il porco arricchito che vive praticamente sul sangue degli altri, il parassita tipico, che è in questo tratteggiamento è in crisi nera. Perché a un certo punto, no, lui non ha figli e quindi è in difficoltà. Sentite qual è, no, come si aggrappano a che cosa pur di andare avanti. Ecco, ve la leggo. Allora, a chi sarebbe andato quell'impero costruito con veglie notturne, calcoli incessanti e compromessi mai confessati? Non aveva figli, il destino glieli aveva negati, lasciando la sua casa spoglia della bianca voce dei bambini. Che senso aveva lavorare giorno e notte, sacrificare tutto, se alla fine non c'era nessuno a raccogliere il testimone? La domanda rimase sospesa solo per un istante, ma Mangiapane strinse le labbra, quasi infastidito da quella debolezza. Pensò alle sere trascorse nel silenzio del suo studio, ai corridoi troppo lunghi, alle stanze inutilizzate, nessun rumore di passi piccoli e frettolosi sui pavimenti incerati. Per un attimo si chiese come sarebbe stato insegnare a un figlio a leggere i numeri o semplicemente guardarlo crescere senza doverlo piegare alla logica del profitto. Avvertì una fitta improvvisa, un rimpianto sincero, umano, che non aveva nulla a che fare con il potere né coi soldi. Gli occhi gli si inumidirono contro la sua stessa volontà. Si passò una mano sul volto, come a cancellare quell'emozione sconveniente, ma una lacrima gli scivolò con prepotenza lungo la guancia. In quell'istante non era il commendatore incensato dalla Sicilia intera, e anche oltre lo stretto. Non era influente, temuto e riverito. Era solamente un uomo di mezza età, stanco, seduto ad una scrivania imponente, circondato da ricchezze incapaci di colmare un'assenza. Si chiese se alla fine dei suoi giorni qualcuno avrebbe pronunciato il suo nome con affetto e non solo con paura e deferenza. Un soffio di umanità per un attimo si era impossessato di lui, lasciandolo scoperto e vulnerabile. Poi si ricompose, ispirò profondamente e raddrizzò la schiena, asciugò ogni traccia di commozione e tornò a indurire lo sguardo. Non c'era spazio per quel genere di pensieri. Il mondo non si governa con i rimpianti, ma con la forza e il controllo.
1: Delle città. Mi sembra adesso incomprensibile. Una cosa da non...
0: Capite? Il punto è questo: il controllo, la violenza e il controllo. Ecco qual è la caratteristica fondamentale dei porci, che non possono assolutamente permettersi dei moti di coscienza, ma la coscienza riemerge sempre.

anche i porci in qualche modo sentono, e i loro amici, i verri e le verre, sentono qualcosa, non sono morti completamente dentro. Finché non moriranno del tutto, perché a loro, secondo me, non è aperta nessuno spiraglio di eternità. Se mi chiedeste che cosa ne penso, che cosa ne farei di Fauci, io vi direi: bisogna impiccarlo. No, io credo nella pietà, per carità, però insomma, a un certo punto forse bisognerebbe proprio impiccarla questa gente. Sono dei criminali dell'umanità. Questa sono criminali dell'umanità. Questa gente li stanno processando. È il topolino, naturalmente, che stanno buttando a mare per nascondere i pezzi più grossi, gli infami nascosti dietro. Gli infami, come ci sono stati negli stati, di questi ministri infami, pezzenti e miserabili, che hanno assassinato con armi biologiche esseri umani, milioni di esseri umani. E non crediate, alla fine pagheranno, non ce n'è di discorsi.

0: nella sua recente audizione farlocca, la commissione Covid colma di contraddizioni e menzogne.
1: Si dimentica che noi abbiamo avviato il vaccinale.
2: Devi spegnere la radio.
1: Della libertà per precisa. Io e in quel momento il dibattito era che dovevano essere
2: cosa? Non riesco, sento una voce di fondo.
1: Perché quando chiedi ai cittadini un sacrificio fanno.
2: Hai una radio accesa? Hai una televisione accesa? Oh, non riesco a capire cosa sta succedendo. Non riesco Giovanni a passarti perché sento una voce di fondo che passa. Hai qualcosa di acceso?
0: Quelli che credono ancora

Ecco, dicevamo proprio questo, no? Siamo di fronte a questa situazione, a queste persone, però noi a quello che ci interessa non è questo, non è guardare il volto più triste, più crudele, più infame del mondo, no? Non è questo che tiene in vita gli esseri umani. In tutto il libro La Zolfatara, incerto, si sente sempre questo anelito, no? Alla, questo pensiero di Dio, questo pensiero, no? Questa speranza che è destinata solo ai piccoli. Difatti il Cristo diceva: grazie che hai lasciato, che hai permesso, no, che di conoscere queste cose ai piccoli e non ai grandi. Infatti sono proprio questi piccoli, cioè queste persone semplici, queste persone umili, che colgono la realtà profondamente, che colgono i segni della divinità dietro ogni cosa, no? Questo è importante, perché la speranza è un, non è un ottimismo, è un andare oltre, è un porre il proprio cuore oltre, per capire, per creare un mondo diverso. E solo così, solo in questo, con questo atteggiamento, con questa volontà, con questa purezza di cuore, che si riesce a costruire il cambiamento, la battaglia, si riesce a costruire ogni cosa, mentre i nostri amici porci o verre che siano, questi non costruiscono nulla, gli frana tutto intorno, dentro e intorno a loro.

Ricordiamo le parole di Socrate nell'Apologia: il Dio mi ha detto, io ho fatto, ed era tranquillo nei confronti, fino di fronte alla morte, era tranquillissimo. Come lui non c'è stato, non ci sono stati altri grandi filosofi nella storia della filosofia, forse il più grande. Difatti Hegel parla di lui come di un personaggio cosmico. Ecco, è stato avvicinato, è stato in qualche modo, diciamo così, messo in rapporto uguale, no? È stato confrontato con Cristo, con il Cristo. Ecco, queste persone, questa gente che riesce a cogliere la profondità del vivere, no? La divinità in ogni cosa, queste sono importanti, questa è la cosa che serve per vivere. Poi tutto lo schifo, tutta la porcheria, tutti i vari Epstein e tutta la loro, il loro bagaglio di immondizia possono tornare al mittente. E non vinceranno assolutamente, perché sì, uccideranno tanta gente, però alla fine perderanno miseramente, perché sono destinati ad essere buttati giù dal carro della storia, loro e i loro infami servitori, i loro lacchè, che pensano solo al loro corpo, alla loro panza. E tutto finisce nel gabinetto alla fine, se ci pensate.

Chi vede la divinità nelle cose, nella semplicità delle cose, chi ha il cuore puro, solo loro sono le guide vere di questo sistema. Gli altri sono come ciechi, violenti, cattivi, come dei tarli che cercano di rosicchiare quello che possono e alla fine non fanno altro che perire, anche se si rivolgono a tutte le più astruse divinità sataniche che esistono. Gestiscono tutto con il denaro, i porci. Ma poi saranno pasto per i vermi.

La bellezza è quella di parlare liberamente, questa è la cosa più importante, di essere liberi, non corruttibili, questa è la cosa vera. Per cambiare il mondo bisogna essere così, bisogna essere puri, liberi, non corruttibili. Soprattutto non avere paura del sistema, di quello che dicono di noi altri. Vedete che anche i giovani, quando si accorgeranno che hanno solo una radiolina stupida in mano, faranno su un casino. Possono avere tutte le armi che vogliono, i maiali, ma alla fine perderanno. Nel frattempo prepariamo il pennone dove appendere il signor Fauci.

0: Ancora 13 secondi, 10 secondi, 9 secondi, 8 secondi, 7 secondi alla pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Puente al Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
3: Puente Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
4: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
5: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
6: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
7: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
5: Con guida.
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
5: Fino a sciopare!
4: Boom! Euro 20.
6: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
5: Per info e prenotazioni
8: 3
7: 2 9
8: 0 0
7: 3
8: 8
7: 9
3: 8
9: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
5: Ode.
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
5: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile. Dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Slow End, Eric Clapton, Mano Lenta. La musica dei miei anni.

0: Pronto?
1: Salute. Pronto? Ed economia.
2: Sull'obbligatorietà.
0: Pronto? Un attimo, ho dei problemi. Pronto, un secondo. Ho dei problemi, un attimo. Un secondo che ti richiamo. Vaccinata.

0: Pronto?
1: Che per quanto mi riguarda,
0: pronto?
1: Sono tutti
0: senti, pro,
1: uguali,
0: senti.
1: Destra, sinistra, centro.
0: Aspetta, ho un'interferenza, ti richiamo io un secondo.
2: Anch'io sento un po'.

0: Pronto?
1: È pronto?
0: Ecco, abbiamo eliminato l'interferenza, scusa, avevamo delle cose aperte.
1: Sì,
0: bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, torniamo a noi, torniamo a Irene, vero?
1: No, Ilaria.
0: Ah, scusami, hai ragione, Ilaria Brovini. Ok,
1: esatto.
0: Dalla Lombardia ci chiami, vero?
1: Esatto, dalla Lombardia, sì.
0: Ecco, noi stiamo facendo tutta una serie di interviste per le persone che hanno avuto delle reazioni avverse dopo la vaccinazione, dopo la cosiddetta vaccinazione Covid. Ecco, ci vuoi raccontare la tua storia, Ilaria?
1: Allora, io praticamente ho fatto 3 punture. Allora, dopo la seconda ho iniziato a avere dei formicoli strani sotto i piedi e una stanchezza strana. Premetto che io avevo 47 anni e non ho mai usato un farmaco, ero sana come un pesce fino praticamente a queste inoculazioni qua. Dopo la seconda dose io avevo appunto questa stanchezza e questo formicolio strano sotto i piedi, e il medico di base diceva di non preoccuparmi perché mi stavo avvicinando alla menopausa. E quindi mi ha fatto fare anche la terza. Dopo la terza, che era anche di un'altra marca, ho iniziato una plettora di sintomi fino ad arrivare a contarne, non scherzo, 166. Io li ho proprio scritti perché man mano andavo avanti con le visite, queste cose, io avevo anche proprio difficoltà a ricordarmi, perché quindi la memoria breve era proprio diciamo annientata, non riuscivo più a ricordarmi niente di quello che facevo 2 secondi prima, quindi dovevo comunque scrivermi tutto, anche proprio i normali atti quotidiani erano difficoltosi, tipo far da mangiare, salire le scale, ginocchia che dolevano. Praticamente dopo cosa è successo? Questo medico di base mi ha fatto fare diversi esami che secondo me non c'entravano niente, per vedere appunto la menopausa, ma non, secondo me non era menopausa. E dopo io sono andata via da questo medico di base, ma nel frattempo avevo fatto un esame perché avevo proprio mal di schiena che non mi faceva più dormire, più problemi urogenitali insorti, quindi cistite, quella che poi io ho catalogato come vulvodinia. Tutte queste cose molto pesanti che non mi hanno fatto dormire per 6 mesi. Nel frattempo mi è arrivata la diagnosi di neurinoma, che è un tumore benigno appunto nella zona lombosacrale della parte sinistra, dove appunto avevo diciamo più dolore, però generalmente era un dolore diciamo in tutto il corpo quello che avevo, cioè dai denti alla testa, agli occhi, alle braccia. Poi avevo dei sintomi strani, delle parestesie, delle cose tipo vene fluttuanti, ecco, cioè delle cose difficili da spiegare, che uno sembra anche pazzo, però capitavano delle cose veramente strane, anche come dire, non so, in piena estate a 35 gradi avere il busto, le braccia gelate e queste cose qui stranissime che io non ho mai provato in vita mia, ecco, spiegare tutte queste cose. Praticamente con la nuova medico di base stavo già cercando, perché io avevo già capito che dovevo indagare da sola, perché qui nessuno mi aiutava e neanche la famiglia, purtroppo sono stata praticamente abbandonata subito nelle ricerche, sono approdata da un reumatologo grazie alla nuova medico, grazie insomma, lei diceva che avevo ragione a dire che era fibromialgia, perché era l'unica cosa che diciamo come sintomi, e io l'avevo cercata, no, nel web. E praticamente questo reumatologo mi ha fatto appunto la diagnosi di fibromialgia, gli avevo fatto vedere anche tutti gli esami del neurinoma, tutto quanto, quindi praticamente però non c'è stata comunque la diciamo l'aperta correlazione, no, cioè loro non scrivono, cioè loro dicono sì, può essere stato, però non c'è niente di certo, ecco. E anche quel reumatologo lì mi aveva detto faccia degli esercizi diciamo di uno sport comunque tipo yoga o tai chi, una cosa comunque che sia dinamica ma anche dolce allo stesso tempo. Io ne ho fatto tanto, ho aggiunto la dieta, ho preso tante cose, io dopo i farmaci che mi erano stati dati dopo 8 mesi li ho dovuto togliere perché comunque avevo degli acufeni, mi sembrava di essere in barca, dei disequilibri, delle cose che mi si erano aggiunte a tutto quello che avevo già, che erano e hanno peggiorato anche quello che avevo già, quindi avevo capito che diciamo avevo effetti avversi da profarmaco, quindi era impossibile guarire con dei farmaci di sintesi, con delle cose diciamo chimiche. E quindi io dopo ho iniziato a febbraio 2023 a studiarmi tutto dall'ale, tutte le cose naturali, mi sono presa dei libri usati, ne ho presi tantissimi, e insomma ho iniziato un po' a studiarmi tutte le cose da sola praticamente. Cos'è successo? Poi dopo ho trovato, è venuto il periodo del... Pronto?
0: Ti sto ascoltando, okay. Vai pure avanti.
1: No, perché non sentivo più.
0: Sei in diretta, ti stanno ascoltando.
1: Sì, ok, perfetto. Dopo praticamente cosa è successo? Io volevo, insomma, sono entrata appunto in associazione Persone in Cammino, che io li ho conosciuti, che erano ancora a rete, a ottobre 2023, quindi sono entrata e ho fatto fare il controllo praticamente dei miei tre lotti. Lì ho trovato tantissime persone, diciamo che prima erano sane come me, che si sono trovate diciamo con gli stessi effetti, con gli stessi sintomi, quindi insomma abbiamo fatto questo incrocio di diagnosi, questo incrocio di diciamo saperi tra virgolette, quello che abbiamo imparato, perché poi erano passati comunque già 2 anni praticamente da tutto quello che era successo. E dopo niente, ho iniziato il percorso per richiedere l'indennizzo con degli avvocati che sono esperti, quindi non ho preso degli sprovveduti, cioè proprio sono esperti, però me l'hanno rigettato. Cioè io sono andato in commissione medica militare, perché è una commissione medica, né? Non sono medici, cioè
0: sì,
1: sono
0: sì, lo so, sono soldati. Ma ti sei soldati. Scusami, mi senti? Mi senti?
1: Sì.
0: Ma scusami, allora voglio dirti, ma adesso scusa se ti interrompo, ma ti sei chiesta sì. Perché è tutto in mano ai militari sta roba qua?
1: Perché è della DARPA, giusto? Io ho letto che, almeno io leggo sul web, lo leggo anche nei siti americani, perché qua non
0: perché?
1: Fuori
0: dai.
1: Niente.
0: Perché dici? Perché? Perché hai detto? Spiega meglio.
1: Perché è una ricetta della DARPA, cioè è tutta una cosa ideata dalla DARPA, quindi
0: spiega che cos'è la DARPA. Spiega che cos'è la DARPA.
1: Adesso lei mi chiede queste cose qui, adesso non lo so.
0: Glielo te lo dico io cosa sono. Sono armi. Sono armi biologiche. Sì. Hanno usato armi biologiche contro la popolazione civile.
1: Purtroppo
0: un libro che ti consiglio io, sai qual è? Leggi La fattoria degli animali di Orwell del 1945.
1: Sì, l'ho letto sia in inglese, che l'avevo letto perché ho fatto il liceo linguistico, l'ho letto sia in inglese che
0: ti ricordi
1: in italiano.
0: Ti ricordi i maiali? I maiali?
1: esatto.
0: Mi dispiace sì, dirti queste cose, però è così. Sì, tu lo sai, no?
1: Siamo tutti uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, non era questo un po' il motto?
0: Esatto, ma il punto qual è? No, il punto è che loro no, si sono scoperti in maniera incredibile adesso, no? Si vede per quelli che sono, loro hanno scatenato le guerre sempre in passato, eccetera, sono sempre lì, ma abbiamo capito, no? Bisogna toccarli il loro nucleo vitale, che cos'è? Loro controllano tutto quel denaro. No? Ma le è stato detto, no? Nel processo che è stato fatto nei Paesi Bassi contro Bill Gates e contro il CEO, l'amministratore delegato della Pfizer, no? Questi prima hanno fatto sparire il primo avvocato, il secondo avvocato, che era la sua collega che si è presentata, si è portata una tecnica neozelandese che ha parlato proprio di armi biologiche.
1: Adesso io non so se posso dirlo, comunque il professor Tritto, io avevo sentito anche lui, perché lui va spesso in America, e avevo sentito proprio parlare di questo qua, e l'aveva detto proprio, cioè non volevo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, ma è vero, è vero, è tutta roba, questa è una, hanno praticamente fatto la terza guerra mondiale con armi biologiche, e la loro idea di depopolamento eugenetica, no, si dicono, ma siete pazzi. No, non siamo pazzi. Siete complottisti? No, noi siamo gli scomplottisti, quelli che tirano via, quelli che cercano di far saltare i complotti.
1: Ci siamo anche noi neocomplottisti, siamo neonovax e neocomplottisti. Perché,
0: ma perché, scusami,
1: ragazzi,
0: posso chiederti...
1: Che non imbroccano niente.
0: Allora, ascoltami.
1: Fare ogni cosa.
0: Allora, voglio dirti...
1: Continuiamo
0: no?
1: Al coso, perché è la cosa del mancato indennizzo, perché qua c'è da ridere.
0: Ma sì. sì, ma dopo, cioè, è chiaro che loro cercano in tutti i modi, adesso stanno buttando a mare i pesci piccoli, no? Inizieranno, poi vedrai con Fauci, poi inizieranno anche quei nostri, no? Inizieranno anche qua a buttare in mare Speranza.
1: Adesso questa... sentiremo il 14 settembre, ma prima del 14 c'è Speranza, poi il 14 c'è Conte perché ha fatto l'omelia per 3 ore e mezza, ma non, per non dire niente, per farsi pubblicità.
0: Ma loro bisogna che buttino in mare qualcuno, perché la verità sta andando avanti, sta andando avanti la verità, e perdono potere, perché per le istituzioni perdono potere. Quando le istituzioni perdono potere, tu vedi che ormai i partiti durano lo spazio di un giorno. Vabbè, scusa, non volevo interromperti, tu vai pure avanti con la tua, col tuo ragionamento.
1: Allora, io praticamente ho fatto tutto praticamente in ritardo, perché io finché ho avuto quel medico lì, il primo ma anche il secondo, perché nessuno, cioè, perché sennò vengono innavati dal luogo allopatico dove risiedono, e perché se dicono che, cioè, che se dicono che abbiamo ragione a dire che abbiamo effetti avversi, loro, cioè, li fanno andare verso altri lidi, e quindi non ha correlato neanche, tanto è vero che quando ho fatto la notifica di reazione avversa, perché purtroppo in Lombardia, non so se per tutte le regioni, ma qua in Lombardia, per diciamo, c'è da mandare all'AST una roba che metta basta, una roba di documentazione assurda, tra cui anche una roba tipo una documentazione di 2 o 3 pagine, non mi ricordo bene, ma è stato anche lì un calvario nel calvario, perché questa notifica di reazione avversa in teoria spetterebbe al medico di base, ma io la mia, cioè, anche a cercarli con la... non sono riuscito, ho dovuto chiamare tutta Italia per farmi fare questa notifica di reazione avversa. Poi dopo ho trovato un medico e me l'ha anche praticamente, mi ha chiesto anche di pagarlo, ovviamente, per fargli, cioè, praticamente sono stata al telefono 3 ore, io l'ho compilata, poi gliel'ho mandata, l'ho scannerizzata, gliel'ho mandata e lui me l'ha firmata e timbrata, in sostanza. Poi, oltre a questo, più altra documentazione, perché c'è da mandare su una roba inerente ai 3 lotti, cosa ti è venuto fuori dopo ogni lotto, cioè tutta una, adesso non mi ricordo neanche, perché questa roba io ho iniziato all'inizio del 2024, ci, cioè, sono tutte carte su carte, perché dopo sono prescrizioni, tu ogni visita che fai deve andare nel NALOP e tutte queste cose. Praticamente mi hanno chiamata il 28 maggio del 2025, quindi neanche tanto, neanche né tardi né presto, ci hanno impiegato praticamente, cos'è, da 6 o 7 mesi, molti altri ci impiegano di più, ecco. Niente, quando mi hanno chiamato, intanto non era in regola, perché comunque c'era solo questo colonnello e io ero pronta lì a svestirmi, ho detto, se deve essere una visita, deve essere empirica, ci deve arrivare bene sto medico a visitarmi. Invece gli ho detto, scusi, ma sa, io devo far qua 15 minuti, cosa devo dirle? E allora mi ha detto, no, ma io non la visito empiricamente, mi deve solo dire prima com'era e adesso com'è. Allora gli ho detto, guardi che io, cioè, io ho fatto tutto quello che mi ha detto il reumatologo, ho fatto tutto, ma, cioè, io ho ancora tanti effetti, ma io mi sto pagando tutto. Pronto?
0: Sì, la sto sentendo. Mi sente?
1: Sto pagando le cure, perché sento tutti dei cosi che saltano fuori.
0: Sì,
1: sto pagando tutto da sola, come poi del resto tutti noi, e gli avevo anche portato, ma poi l'avranno buttato al macero, un elenco di 112 pagine di lotti letali dove c'erano anche i miei 3.
0: Ma dove l'hai trovato questo? Dove l'hai trovato?
1: Io non l'avevo trovato, ma c'è, cioè, sui VARS, cioè, li avevo messi insieme un pochi. Comunque sono 112 pagine e io gliel'avevo, pensa, cioè, li ho,
0: ma, cioè, lotti,
1: macero,
0: scusami,
1: non li avrà neanche
0: Ilaria, sì. Ma lotti letali?
1: Sono letali, quelli che ci hanno anche sinistrato un pochettino risultano in mezzo letali, lì c'era proprio scritto letali, dopo c'è anche la lista di quelli più letali, quelli lì erano medi, ma lì c'era morta, cioè, della gente. Allora, io ho conosciuto 3 persone che sono già morte con il mio 3° lotto di Moderna.
0: Mamma mia. Cioè,
1: il 3° lotto ne ha fatti fuori circa 300. In Europa, o comunque, che è il 030G21A, non ho vergogna a dirlo, mi ricordo memoria ormai, ce li ho marci nella testa.
0: Mamma mia.
1: Quindi gli altri invece Pfizer, dicevano che era meglio, ma poi della serie, era un calcio in pugno. Il Pfizer era che era meno principio attivo, non so come dire. Il Moderna fino a maggio 2022 era come fare 4 Pfizer. Infatti io l'ho fatto il 27 dicembre del 21, il Moderna, ed valeva come quattro Pfizer, quindi ne ho fatti due interi, normali, quindi due più quattro, ne avrei fatti sei praticamente, se uno deve guardare proprio quello che è, perché il Moderno l'avevano ancora tagliato praticamente.
0: Sono proprio dei...
1: Tagliato,
0: sono proprio...
1: non tagliato, mi è sempre di armi gli stessi, ecco, l'ho detto in dialetto.
0: Ma tu poi sei, ma sei lombarda, perché... sei lombarda o romagnola? Hai un po' l'accento o no?
1: Sì, perché noi siamo più vicini a Reggiolo e a Reggiano. Noi abbiamo 3 chilometri da Reggiolo, quindi Reggiano, Invece al Mantovano, che dice Mitilu, abbiamo 40-35 chilometri, quindi è più reggiano, noi siamo più reggiani, infatti me lo dicono tutti, ma perché non parli il Mantovano? Perché è più vicino.
0: Questi maiali che poi pagheranno in qualche modo qui o nell'altra o nell'altra dimensione, no?
1: Guarda, si spera, perché ormai
0: È normale, è sicuro,
1: è da buttarli in ridere, perché qua c'è solo da piangere. Comunque sta di fatto che adesso c'è da ridere anche quello che dico adesso. Praticamente per scoprire che questo qua, no, lui praticamente mi ha chiesto cosa mi era rimasto. Gli ho detto: ma mi è rimasta della roba, ma ovviamente tra lo yoga, la dieta, non si può più mangiare niente, cioè qua io sono diventata medico di me stessa, psicologa di me stessa, avvocato di me stessa, perché devi studiare anche, cioè io gliel'ho detto proprio papale, io gliel'ho detto, e tutti poi continuano a farmi l'occhiolino, come dire. Dopo vabbè, l'occhiolino nella serie ti fregano, lo so. Comunque niente, praticamente cosa è successo? Il reject, cioè non arrivava nessuna risposta, perché ci sono andati il 28 maggio, lui mi ha detto entro un mese avrà la risposta, e qua la risposta non arriva. Chiedo agli avvocati, mi dicono abbia pazienza, che c'è da avere pazienza, perché ne hanno tante, perché c'è tanta gente che purtroppo sta male e quindi loro non lo dicono, ma ne hanno tante. Allora praticamente cosa succede? A novembre io chiamo gli avvocati e dico: scusate, ma è normale che, cioè, dal 28 di maggio fino adesso, non ha detto niente, proviamo a sentire, ma non è mica vero che io nel frattempo ho mandato in CMO, perché avevo la mail, no? Perché mi ha mandato una mail prima di andare là, poi dovevo scannerizzarla, firmata e mandarla indietro. E quindi avevo la mail, ho scritto: scusate, ma io ho avuto il rigetto, mi avete passato, niente, non mi ha risposto. Loro hanno praticamente chiamato gli avvocati, gli ho detto: noi non siamo tenuti a rispondere, abbiamo risposto a quelli dell'ASL o dell'AST, lei di Mantova, e noi non siamo tenuti a rispondere alla vostra cliente. Io rimango. E allora praticamente è successo che dopo gli avvocati hanno chiamato l'AST di Mantova, e l'AST di Mantova gli ha detto: abbiamo dimenticato la pratica nel cassetto. La pratica
0: pazzesco.
1: Cioè le comiche.
0: Ma sono dei maiali.
1: Dalla pratica poi è uscito che comunque mi avevano rigettata, per cui dopo io ho impugnato, ovviamente, quando l'ho saputo, perché l'ho saputo a novembre. In teoria bisognerebbe impugnarlo prima, no? C'è il tempo, un mese per impugnarlo, credo un mese, due. E bisogna fare comunque una PEC, una cosa, c'è, cioè, tutta una roba, c'è sempre tutte delle trafile per ogni cosa da fare, tipo bolla papale, e niente, dopo praticamente adesso sto facendo con gli avvocati, quindi altri soldi, perché c'è tutto, c'è sto fondo, che l'hanno detto il Fatto Quotidiano a inizio del 2022, che c'era sto fondo per i danneggiati appunto da queste inoculazioni qua, ma non, e chi l'ha visto? Dobbiamo andare a chi l'ha visto, quindi questa è la nostra storia.
0: Ascoltami.
1: Ma anche quelli mezzi morti sono messi come me, nel senso che quelli poveretti che sono in carrozzina o che hanno perso la vista con delle robe proprio 100% invalidi, così non hanno, perché non ci sono gli studi scientifici. Ma come fai a produrre noi glieli produciamo gli studi, perché io glieli avevo prodotti.
0: Forse dovremmo denunciare Speranza e gli altri Conte, quella gente lì, per omicidio. Dovremmo metterci insieme e fare una denuncia, una querela per omicidio, tanta gente, la firmiamo.
1: Sì,
0: firmiamo.
1: Però bisogna essere proprio tutti uniti.
0: E certo, bisogna fare in tanta gente, li quereliamo per omicidio, denunciamo lo Stato per omicidio.
1: Ma io vedo però purtroppo in questi anni, che ormai faccio parte del dissenso anch'io, perché noi siamo un argomento tabù, perché guai parlarne,
0: certo,
1: di questo argomento qua.
0: Dobbiamo tornare nelle piazze anche, dobbiamo tornare nelle piazze.
1: Sì.
0: Dobbiamo...
1: Io credo proprio che anche proprio il dissenso, anche i primi del dissenso che adesso ci dicono su a noi, noi vi abbiamo avvertito, ma a parte che qua è stato bannato tutto, è stato silenziato.
0: Ma sì,
1: tutto.
0: Ma sì, ma tu non devi preoccuparti, perché poi in mezzo al dissenso c'è un sacco di infiltratoni. È tutto pieno di spie,
1: esatto,
0: il dissenso, è tutto pieno di infiltratoni che vengono a rendere torbide le acque, no? È tutto manipolato, no? Comunque bisogna andare avanti, dovremmo metterci d'accordo, andare sulle piazze con dei cartelloni, delle cose, e poi fare una querela proprio, non una esposta, una querela per omicidio allo Stato e ai suoi servitori maledetti, insomma, d'accordo?
1: Perché purtroppo questa legge qua sarà anche obsoleta, perché la legge 210-92 è obsoleta perché è fatta per i danni da guerra, quindi

0: purtroppo anche trovare le parole è stato un problema.
1: Beh, ma le parole, le uniche parole a dire che sono dei pezzi di merda, eh?
0: Quelli
1: no, e non degli assassini, sono proprio pezzi di merda questi, classici pezzi di merda.
0: Va bene, io penso di aver concluso il tempo perché sono sempre logoroica come al solito.
1: No, sei stata anche molto simpatica, no? Però è vera sta cosa, questa qua, noi dobbiamo tornare nelle piazze. Adesso io farò dei video, no? Perché andando avanti io mi organizzerò per fare video, cioè video interviste su questa cosa. Noi dobbiamo far girare ste robe, dobbiamo andare sulle piazze e dobbiamo querelare i bastardoni, dobbiamo querelarli. Noi dobbiamo querelarli, vediamo che se ci contano denunciano per calunnia. Vediamo.
0: È la magistratura che non fa il suo mestiere.
1: Esatto, noi andiamo, ci mettono in galera se hanno il coraggio. Bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo con sta gentaglia. Noi dobbiamo andare fino in fondo, perché questi sono degli infamoni. Va bene, dai, ascolta, ti ringrazio, sei stata simpaticissima.
0: Io la ringrazio per questa opportunità e buon lavoro.
1: Ma opportunità, credo che dovrebbero farlo tutti sta cosa, bisognerebbe farlo tutti.
0: Esatto, sì, perché se non
1: e poi anche dovremmo metterlo su TikTok, sta roba qua, dei giovani che vedano, perché tanti giovani stanno male anche loro. Stanno male anche loro.
0: Soprattutto perché tutti queste morti improvvise,
1: ma
0: dolori,
1: sì, ma sono dei
0: normalizzati, no? Li chiama malori come se uno si riprendesse, invece va sottoterra.
1: Ma sì, ma sono dei maiali, sì. sono i maiali di Orwell. Ah, va bene. Ascolta,
0: okay, va bene,
1: ti ringrazio, grazie.
0: Ancora e buone cose.
1: Ciao.
0: Grazie di tutto.
1: Ciao, un abbraccio. Salve. In bocca al lupo per tutto. E tenere duro, andare avanti. Organizzeremo per fare questa querela, e andare nelle piazze. Bisogna organizzare.
0: Sì, non c'è problema.
1: Ciao.
0: Grazie mille, grazie.
1: Ciao, grazie a te. Ciao, coraggio, ciao.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Eccola la nostra avvocato, avvocata.
1: No, avvocato.
0: Frida Chialastri, avvocato. Come stai?
1: Bene, bene, dai.
0: Dai, sì. Coraggio, hai fatto una gran cosa, no? Questa raccolta firme che sta andando alla grande, vero?
1: Sta andando molto bene.
0: Cioè, la raccolta firme già... per la legge di iniziativa popolare contro la geoingegneria, le scie chimiche,
1: esatto,
0: per capirci.
1: Contro la geoingegneria, che non sono le scie chimiche soltanto, ma
0: tutto il,
1: diciamo,
0: resto.
1: Che è qualcosa di molto più complesso.
0: Molto più complesso,
1: quindi...
0: certo. Allora, esatto. Una domanda che ti faccio: sta andando bene la raccolta firme, vero? Sta andando,
1: sì,
0: alla grande.
1: Molto bene, siamo già al 95%, quindi.
0: E avremo tempo, veramente... e ci sarebbe tempo fino a novembre ancora per raccogliere, quindi
1: sì,
0: se ne raccoglierà una vagonata di firme.
1: Speriamo. Noi
0: ma certo.
1: E ho comunque riscontri anche nei comuni dove si sta firmando. Per esempio, oggi ho avuto notizia che a Pordenone sono stati riempiti veramente molti moduli. Quindi la gente si sta muovendo, sempre più comuni si stanno attivando, ancora ci sono persone che si muovono e chiedono la delega per poter portare i moduli nei comuni un pochino più restii.

0: Quindi diciamo che l'entusiasmo per questa iniziativa di legge non è scemato neanche dopo 2 mesi di
1: Ascoltami, e poi
0: lavoro.
1: c'è una roba da dire, cioè, anche i contadini iniziano a capirla sta cosa, eh? Perché si stanno rendendo
0: Ma
1: conto
0: io
1: anche i
0: credo che
1: contadini.
0: ormai ce ne stiamo rendendo tutti conto
1: Certo.
0: che questo è un caldo anomalo che non c'entra nulla
1: Esatto,
0: con.
1: questo caldo, queste qui siamo sembra di essere dentro una cappa di un
0: Esatto, è un
1: microonde.
0: microonde, esatto, ma poi il sole, una volta l'estate era piacevole il sole sulla pelle, adesso il sole brucia.
1: Ma
0: Cioè,
1: scherzi, è
0: è veramente una
1: pazzesco.
0: sensazione sgradevole, veramente
1: Dobbiamo far
0: sgradevole.
1: passare questo concetto, guardate che ci stanno cucinando, dobbiamo agire assolutamente in fretta,
0: Certo,
1: assolutamente e
0: no,
1: in
0: no, ma
1: fretta.
0: poi noi adesso siamo stati in Spagna e abbiamo iniziato a sensibilizzare anche la Spagna su questo tema, abbiamo trovato anche delle persone, dei gruppi molto
1: Bravissima.
0: molto attivi, e anche la TV tedesca Class TV, abbiamo fatto due introduzioni, hanno voluto due introduzioni per il gruppo internazionale e per il gruppo italiano in Germania. E poi chiaramente adesso è un po' un periodo così, poi credo che l'intervista ufficiale ci sarà a settembre. Abbiamo dei contatti anche con l'Olanda e stiamo cercando di portare avanti anche questa azione in Olanda perché è fondamentale l'appoggio internazionale e come pressione nei confronti dello Stato italiano e poi perché i trattati internazionali su cui si basa la legge, il principio di precauzione, le moratorie sono state firmate da tutti gli stati europei. Quindi questa legge è un modello da copiare in tutti gli altri stati e dato che è un problema globale, non è un problema solo dell'Italia, avere anche qualche altro paese che si mobiliti e che presenti un'iniziativa popolare sulla scia di Cieli Blu sarebbe perfetto proprio per non far voltare i politici dall'altra parte, perché
1: Certo,
0: il
1: certo,
0: problema è
1: certo.
0: poi questo.
1: Esatto,
0: Problema è poi questo.
1: i servi si cercano di non far finta di non vedere.
0: Esatto. Però se adesso la raccolta firme sta andando molto bene, cercheremo in tutti i modi di avere un riscontro quasi
1: Internazionale.
0: immediato anche internazionale e quindi diciamo credo che questo possa essere un grande punto di forza.
1: Bravissima Frida, oltre che bella, bravissima.
0: No, ma grazie, sono contentissima.
1: Complimenti, avvocato, lei in gamba.
0: No, bisogna, cioè, allora non mi ci sarei messa se non fossi stata io la prima persona a
1: Certo.
0: crederci profondamente.
1: Ok,
0: Cioè,
1: dai,
0: non
1: avremo
0: avrei
1: modo di
0: mai
1: abbracciarci per
0: iniziato
1: questa tua
0: questo.
1: iniziativa meravigliosa. Bravissima,
0: Grazie.
1: bravissima.
0: Poi credo che in ottobre, il 16 ottobre, quando ci sarà la fine della raccolta firme cartacea, faremo il convegno finale a Milano dove è partito tutto e quindi magari ci vediamo a Milano.
1: Ci vediamo lì, ok.
0: Va
1: Grazie
0: bene?
1: ancora, grazie avvocato, grazie
0: Di
1: a
0: nulla,
1: Frida
0: grazie per
1: Chialastri
0: te per il
1: per la
0: sostegno,
1: sua
0: grazie
1: meravigliosa
0: infinite.
1: iniziativa. È ora di far venire fuori la verità anche su questa cosa. Va
0: Sì, e poi
1: bene.
0: ecco una cosa che voglio dire, sulla pagina su www.cieliblu.it ci sono anche i materiali da stampare. Quello che è essenziale, importantissimo, è uscire dal web e praticamente sensibilizzare le persone dandogli dei volantini, mettendo delle locandine nei negozi amici. È proprio il passaparola e il contatto personale con le persone. Perché poi alla fine il mondo del web è un mondo chiuso e noi non stiamo parlando solo al web, stiamo
1: Esatto,
0: parlando
1: dobbiamo
0: a tutta
1: uscire
0: l'Italia.
1: nelle piazze, dobbiamo uscire nelle
0: Esatto, uscire
1: piazze.
0: ma anche semplicemente a sensibilizzare le persone, stampare dei volantini e portarli, diciamo, in ogni dove. Noi abbiamo fatto così in Spagna, noi in Spagna abbiamo fatto così. E abbiamo incontrato persone veramente anche attive su questo tema, persone addirittura una meteorologa, per caso abbiamo incontrato, gli abbiamo dato il volantino, da lì è iniziato il discorso e da lì è iniziato la collaborazione per Cieli Blu. Quindi anche le cose che possono sembrare più banali alla fine possono risultare veramente determinanti. Quindi io spingo tutti quanti, non basta soltanto aver firmato per Cieli Blu, bisogna farsi portavoce, ognuno di noi deve essere portavoce di questo messaggio. Questa è la nostra occasione, questa è la nostra occasione di far sentire forte la nostra voce.
1: Grazie a te, grazie a te, grazie a te Frida.
0: No, ma più persone ci saranno, più, beh, non solo grazie a me, io ho avuto insomma un grande sostegno a livello tecnico dal maresciallo Nuzzo. Roberto Nuzzo,
1: certo,
0: quindi
1: un amico.
0: Diciamo che ho iniziato a studiare e lui mi ha dato tantissimo materiale.
1: Certo.
0: E quindi questo è altro che fondamentale, cioè senza di questo non avrei mai potuto portare avanti questa iniziativa. Io infatti lo ringrazio ancora, anche se so che adesso è in giro per il mondo, però lo ringrazio. E quindi però ognuno di noi deve farsi portavoce di questo, cioè non basta soltanto dire ho firmato, bisogna che diventi veramente un'onda.
1: Bisogna che la verità, bisogna portare avanti la verità, farla uscire dappertutto.
0: La verità, anche perché è tutto nei documenti, ci sono,
1: certo,
0: tutti i documenti ufficiali, non ci stiamo inventando
1: ma
0: nulla.
1: Ci sono state poi 16 interpellanze parlamentari su questa cosa, no?
0: Esatto, esatto. Quindi non ci stiamo inventando nulla, c'è stata la discussione di Timmermans al Parlamento Europeo, c'è stato il deputato del tedesco che ha detto basta con questa attività di geoingegneria ed è stato fermato dicendo, gli hanno detto che tutto era in mano alla von der Leyen, che è vero, ma tutto parte dal 1999 quando con la fine della guerra ferma il Parlamento Europeo è stato discusso proprio questo tema e volevano sdoganare e utilizzare le forze militari e le competenze militari anche nel campo della geoingegneria per poter fare un'azione preventiva per i cambiamenti climatici, cioè dietro c'è solo ed esclusivamente un fatto economico. Era finita la guerra fredda, non sapevano più cosa farsene e hanno quindi nel 2002 infatti arriva l'accordo Bush-Berlusconi, cioè tutta una linea che con tutti i punti che collegati ci danno la spiegazione di quello che sta accadendo. Ed infatti viene applicata la geoingegneria militare americana con 1100 brevetti americani, cioè è stato un modo per riqualificare delle forze e delle competenze ingegneristiche che altrimenti non avrebbero più avuto modo, no? di essere utilizzate, anche se poi adesso è arrivato Trump e sta tra un po' dichiara guerra pure al vicino di casa, però diciamo che adesso lo segnale
1: questi hanno la guerra fare, perché quando non sanno più cosa fare, non sanno più sbattere la testa, fanno una guerra perché
0: esatto, ma sì, perché chiaramente l'America, sì, tutta l'economia americana si regge
1: sulla guerra militare,
0: di guerra militare, sempre stato così, però esatto, nasce tutto da questo e poi si sono inventati il cambiamento climatico, un cambiamento climatico che asserisco in maniera totale e convinta che è un cambiamento climatico indotto, viene provocato dalla manipolazione del clima fatta attraverso la geoingegneria. Non ci sono dubbi.
1: Ma certo, ma tutti ormai sta girando sulla bocca di tutti questa cosa, ormai è un coso. In America ci sono degli stati che l'hanno già vietata,
0: 34 stati, da cui la Tennessee, la Florida, adesso cercheremo anche di contattare questi stati.
1: Certo.
0: Nel momento in cui chiuderemo le 50.000 firme, è nostra intenzione contattare anche gli stati americani e fargli sapere che l'Italia è il primo paese europeo che su esempio degli Stati Uniti ha fatto una legge iniziativa popolare.
1: Sì, ma guarda che anche noi abbiamo fatto venire dall'America Robert Malone con quel discorso del referendum, quello che avevamo lanciato, il referendum per la Lorenzin. Non siamo riusciti perché abbiamo avuto il disastro contro di noi, però adesso continuiamo, adesso diffideremo i pediatri, faremo un giornale online. Bisogna fare in tutti i modi, come dici tu, portare avanti e con strumenti che non sono solo quelli del web, ma anche altri strumenti, uscire fuori da questo circolo vizioso del web, no? Ecco, questo è importante. Comunque grazie a te per questa iniziativa, grande Frida, grazie ancora, e credo che tanti ti ringrazieranno per questa cosa ed è in bocca al lupo anche per il tuo successo, per il successo.
0: Non ci fermeremo. Il deposito in Camera dei Deputati sarà soltanto l'inizio, perché poi ci sarà veramente la lotta per far sì che questa legge diventi una legge dello Stato italiano, quindi il lavoro ce n'è ancora tanto da fare.
1: Perfetto.
0: Nel frattempo abbiamo anche costituito il comitato Cieli Blu, sì. Adesso incominceremo ad avere anche i nostri referenti, le nostre cose, e anche inviteremo tutte le associazioni che già sostengono Cieli Blu a far parte di un board di esperti, e quindi prepariamo la battaglia.
1: Sì, ma grande, okay. Grande Frida, bravissima. Va bene, dai, ti lascio, scusa se ti ho disturbato, che eri magari ti stavi riposando.
0: No, guarda, io sono qui che voglio vedere l'eclissi del sole.
1: Attenta, ma ce li hai gli occhialini? Dicono che dà fastidio, che è pericolosa guardarla senza occhialini, è vero? Non lo so.
0: No, no, vabbè, ma guarda, si trovano.
1: A che ora è che inizia sta cosa?
0: Adesso si comincia a vedere, infatti sono qui.
1: Adesso vado fuori anch'io dalla radio, vado a vederla. Va bene, grazie a Frida Chialastri, la nostra grandissima avvocato che è in gamba e combattiva, oltre che una bellissima donna. Ciao, ti saluto.
0: Ma grazie dei complimenti.
1: Dico la verità, sto dicendo la verità, no? Ti saluto e ti auguro una buone vacanze, riposo e tutto, va bene?
0: No, io il 23 sono alla Capacis di Roma, se tutti i romani vogliono venire a firmare lì, saremo lì tutto il giorno.
1: Brava. Grande.
0: Ci sarà un convegno e poi ripartiremo per l'Italia.
1: Perfetto, grazie. Okay. A presto, un abbraccio.
0: Grazie a tutti, buonasera.
1: Ciao. Ecco, eccoci qui, interessante, molto importante, sono molto importanti queste cose. Allora, c'è stata fatta una richiesta a Cavallo Bianco di Mattia Mazzar, noi facciamo tutto quello che ci viene chiesto, lo facciamo, eccolo.

Bobby Cosley. La musica, la musica. La musica è la verità, la verità.

Allora, noi vogliamo sempre e comunque confermare questo aspetto fondamentale della vita, che è l'aspetto spirituale. Questa è la cosa fondamentale, no? E solo per alcuni questa cosa vale, perché non vale per tutti, dipende sicuramente dal cuore puro, dal cuore e dal modo in cui si guarda la realtà. Io in questi ultimi tempi ho sperimentato questa cosa, no, degli esseri umani, come sempre nelle mie battaglie, o che ognuno può fare naturalmente, no? Abbiamo lottato per un bosco, stiamo lottando per delle persone che sono senza casa. Allora, in tutte queste cose noi vediamo queste forze, come diceva Gandhi, che escono, sembrano uscire dalle viscere della terra e darci coraggio, darci forza, questa sensibilità. E tra tutte io voglio dire chiaramente che le più importanti che hanno le persone, cioè gli esseri che lottano di più, sono le donne. Le donne, pensate, le combattenti più accese, più dinamiche, più determinate sono le donne. Le donne che sono spesso di un'intelligenza superiore, vorrei dire, quasi a certi uomini. E questo è molto importante. Noi dobbiamo considerare che la donna ha la maternità e non è una cosa secondaria, no? Se la natura gli ha conferito la maternità, vuol dire che hanno delle doti naturali in più. Mia figlia a volte mi dice: sei maschilista, papà. Ma io in realtà ho una grande considerazione delle donne. Le mie più grandi amiche sono state e sono donne. Le persone con le quali io spesso affronto certe battaglie sono donne. Le persone che mi fanno sorridere, che mi fanno ridere, che mi tirano su, sono donne. La maggior parte dei miei colleghi sono donne. Mia moglie è una donna che è meravigliosa, che mi aiuta, che mi sostiene, che mi dà forza e che è sempre schierata con me. Naturalmente anche contro le forze dell'ordine, perché quando ci hanno attaccati lei non ha avuto nessun tentennamento, anche se avevamo famiglia, come si dice, tenevamo famiglia, ma non aveva paura. Ecco, le donne sono coraggiose, particolarmente coraggiose.

No Blood. Ricordiamoci che noi stiamo andando avanti con la storia del sangue, stiamo facendo un vero e proprio ordine religioso. Allora ci presenteremo proprio come un ordine religioso, i Gandiani. Non abbandoniamo nessuna delle nostre battaglie, andiamo avanti fino alla fine.

0: Allora, leggiamo due messaggi, cioè alcuni messaggi che ci sono arrivati. Allora, guarda, allora c'è Adamo che ci lancia che ci manda questo strano messaggio. Ciao Moreno, guarda che ho avuto il permesso da Putin di vendere aria fredda della Siberia in lattina da 33 cc. Se volete ve ne vendo un po', costa solo 35 euro una a luna. Un vero affare, Adamo, venditore. Grande Adamo, grande, sei proprio un venditore. Mentre Michele da Venezia ci dice: buonasera dottor Ferrari, nella scorsa trasmissione ho ascoltato la valentissima professoressa Gismondo che ha annunciato tutte le aberrazioni del periodo Covid e le conseguenze, dicendo che lei aveva sempre denunciato. Sono felice che la professoressa sia perfettamente allineata da qualche tempo, ma come dissi alla scienziata alcune trasmissioni or sono, all'inizio della pandemia non era stato così. Vi sono video di interviste da 20, del 20 e 21 in cui la professoressa asseriva all'uso assoluto delle mascherine, successivamente unitamente a Pregliasco la raccomandazione a vaccinarsi. Poi è vero che la posizione si è intiepidita da Giletti e poi per poi svoltare fuori dal coro, ma ammettere che la posizione era diversa darebbe ancora più lustro al suo livello di scienziata, cui questo nulla toglie. Cambiare posizione onestamente è segno di intelligenza, e se per fautori di questa falsa pandemia sarebbe una querela, Speranza in primis, invece potendo darei un grande premio al professor Montanari. Lui aveva previsto tutto fin dal 2020, ma lui è grande e onesto da rinunciare a emolumenti e carriere per amore della verità, l'unico tra gli unici. Grazie Michele Venezia, a cui la memoria non manca assolutamente. Grazie a lei Michele. Certo, Stefano Montanari è un grande amico e io non perdo mai l'occasione per intervistarlo. Adesso è in ferie, ma appena torna mi ha detto che ci ritroveremo. Mi piace molto il suo modo schietto di dire la verità. Ecco, questo è molto importante, io credo che sia fondamentale.
1: ACDC. Rock the world.

ci cadranno sicuramente gli infamoni che hanno assassinato, hanno le mani sporche di sangue. Il Dio li punirà sicuramente, e questo non è che lo dico io, lo dicono in tanti, lo diceva il Cristo: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. E per voi che toccate i bambini, una macina attaccata al collo per gettarvi nel mare.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Ancora tu, Lucio Battisti, un grande. Canzoni datate sicuramente, ma balle.
6: Ancora tu,

0: Eccoci. Pronto?
1: Ciao Moreno, ciao, mi senti?
0: Sì, io ti sento bene, con Cristina Costa da Roma, con la quale siamo stati anche in Parlamento. Cristina, allora, cosa ci racconti oggi di bello, di chi ci parli?
1: Ah, di questo momento storico per la politica vaccinale negli Stati Uniti, ma anche nel mondo, perché c'è stato veramente un evento storico, un accadimento veramente eccezionale, di una portata straordinaria, dirompente, perché praticamente Trump, che è fissato sulla problematica dell'autismo ed ha ragione, non solo lui ma anche Kennedy, hanno dato una svolta decisiva e importante il 10 agosto. E in questo senso Trump ha voluto firmare un executive order, cioè un ordine esecutivo, che è una direttiva scritta, formale, che viene emanata di suo pugno e che dà indicazioni a tutti gli stati degli Stati Uniti d'America come gestire e applicare la legge in questa materia, in questo caso vaccinale. Ha una forza di legge fortissima e non richiede l'approvazione soprattutto del Congresso. Quindi è proprio esercita in prima persona il suo potere presidenziale, una forza di legge quindi importante, e tutti i cittadini e tutti gli stati della Confederazione Americana sono obbligati a rispettarlo. Quindi diciamo che cosa è successo? Che Trump ha dato delle disposizioni ferme, ha cominciato a dire che anni fa, decenni fa, c'erano molti meno vaccini, i vaccini erano pochissimi e guarda caso i casi di autismo erano decisamente inferiori. Quindi si è preoccupato di questo problema e ha detto che loro stanno studiando, attraverso anche degli studi mirati, facendo ricerche scientifiche, per capire bene le cause dell'autismo. Ma siccome già a settembre 2025 lui aveva incontrato i genitori e che la maggioranza assoluta di questi, stiamo parlando del 70% di questi, davano testimonianza che l'autismo derivava dai vaccini, e non solo, la ricerca sulla comunità degli Amish già disponeva e dichiarava che praticamente questi non hanno problematiche di autismo. E quindi lui si è imposto e ha detto basta, adottiamo un nuovo protocollo, e con questo executive order ha eliminato 55 dosi di vaccino, ha lasciato 11 vaccini, che comunque sono molti, ma io voglio specificare, le dosi sono pochissime, perché si è ispirato a quello che è il protocollo della Danimarca, dove in tutta la vita i bambini fanno solo 23 dosi. E qui voglio sottolineare che invece in Italia solo ad 11 mesi un bambino fa 26 dosi di vaccino. Quindi adesso dal 10 agosto siamo l'Italia, il paese che vaccina di più al mondo.
0: E quello... Ecco, scusami, allora dobbiamo agire. Iniziamo a diffidare questi pediatri e a dire va bene, se non leggete il bugiardino non spiegate, vi facciamo una diffida e possono farvi causa civile e chiedervi i danni. Iniziamo così, iniziamo a dire queste cose dell'America, a fare i giornali. Qui ormai è uno schifo. Abbiamo le scuole piene di bambini autistici, certo.
1: Guarda, ti dico un'altra cosa importantissima, addirittura lui è andato nello specifico e ha parlato del vaccino dell'epatite B, ha detto che assolutamente non dovrà essere effettuato prima dei 14-15 anni, cioè siamo di fronte a un cambio di rotta radicale. E poi ha parlato addirittura del vaccino MPR, morbillo parotite rosolia, che è quello terribile perché è quello trivalente, tra l'altro in Italia noi facciamo addirittura l'esavalente, e lui dice attenzione perché questo vaccino non va bene. E qui diciamo già avevano fatto degli studi, l'ACIP, che è l'agenzia che si occupa della vaccinazione pediatrica in America, verificando che c'è un effetto esplosivo all'interno del corpo del bambino che può creare danni perché troppi vaccini insieme hanno un effetto sinergico negativo e neurotossico. Quindi lui ha detto che questo vaccino va splittato, va suddiviso, piuttosto si fanno più appuntamenti dilazionati nel tempo, E quindi questo, secondo me, Moreno, è straordinario, perché di fatto ha messo in crisi il sistema farmaceutico americano della vaccinologia, perché non esistono
0: o criminologia, che vogliamo dire.
1: E quindi è fantastica questa
0: cosa. Ascoltami, però, ecco, anche noi in Italia abbiamo sta cazzo di legge sanitaria terribile, che è questa legge Lorenzin, che non fanno, per la quale non fanno né farmacovigilanza attiva né la revisione triennale. Dovremmo denunciare il governo su questa cosa, anche magari alla Corte dell'AIA, perché qui, cioè, il problema è vero. Noi dobbiamo, secondo me, attaccare questa gente, non possiamo stare zitti, continuare a stare zitti. Ma nel fronte italiano, con tu, siamo stati in Parlamento, tu hai avuto delle risposte, possiamo chiedere una verifica ancora di quello che abbiamo discusso quella volta che siamo stati in Parlamento?
1: Sì, infatti ho chiesto un tavolo tecnico, diciamo successivo a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e c'eri presente anche tu.
0: Con la Buonguerrieri.
1: Esatto, con la Buonguerrieri, con il presidente Bignami di Fratelli d'Italia, perché assolutamente dobbiamo fare il punto della situazione, perché possiamo scrivere comunque anche a Schillaci, possiamo scrivere alla Meloni, ma qui il problema è grave, perché siamo di fronte a una situazione dove c'è uno Stato importante come gli Stati Uniti d'America che sta dicendo: attenzione, che noi risolveremo il problema dell'autismo riducendo i vaccini, attenzione, perché questi vaccini, addirittura Trump ha usato una parola, possono essere letali.
0: Ecco, quindi noi dovremmo, secondo me, fare causa al governo, dobbiamo trovare il sistema di far causa al governo.
1: Sì, dobbiamo inchiodarlo alle sue responsabilità, perché non è possibile che noi abbiamo uno studio di farmacovigilanza attiva che conosciamo benissimo, fatto in Puglia, che ci dice, oddio, ho fatto un tono pazzesco, che ci dice che praticamente ci sono dei danni gravi derivanti dalla vaccinazione pediatrica, e loro lo hanno manipolato, lo hanno offuscato, perché lo hanno diluito con i risultati di farmacovigilanza passiva di tutte le altre 21 regioni. Quindi questa cosa è gravissima, perché i dati ci sono. Stanno occultando tutto, però qui adesso basta, non è che qui anche in Italia il quinto emendamento a cui si è appellato Fauci non esiste, quindi basta, dobbiamo dichiarare la verità, dobbiamo avere il coraggio di essere, come dire, be brave, coraggiosi, e dire basta, ci avete stufato, anche queste ASL. Oggi mi ha chiamato una mamma dove mi dice che il bambino ha 2 anni e addirittura gli hanno mandato la sanzione amministrativa perché non ha vaccinato il bambino, che non è iscritto a nessun asilo.
0: Che vergogna, è proprio uno schifo della sanità italiana, eh. E di questa magistratura che si gira dall'altra parte, continua a girarsi dall'altra parte. Questi dovranno pagare, dovranno rispondere per quello che hanno fatto, eh.
1: E guarda che questo ti dico, che Trump è stato straordinario, io lo dico, perché ha fatto un endorsement pazzesco a Kennedy, perché sappiamo che dietro le quinte c'è lui, e lui addirittura ha detto: attenzione, perché qui va garantita la libertà vaccinale, perché sono i genitori che decidono dei propri figli insieme al dottore, al medico, e devono valutare, devono essere informati e devono capire quello che stanno facendo e valutare rischi e benefici. E poi un'altra cosa, è arrabbiatissimo perché lui ha detto: attenzione, e qui si riferiva a dei governatori del DEM, democratici, perché ce ne sono tantissimi che hanno un fideismo vergognoso da dittatura sanitaria, e lui ha specificato: con questo executive order non esiste più obbligo vaccinale per alcuna iscrizione a scuola. E tra l'altro,
0: e mentre in Italia, diciamo, che fino alla prima elementare non li vogliono dentro le scuole, che è anche, secondo me, anticostituzionale.
1: Esatto, e altra cosa, lui ha specificato che saranno contrastati anche a livello legale con i suoi avvocati, gli avvocati del governo, tutti quegli stati che non consentiranno le esenzioni vaccinali, che in America le fanno per motivi ideologici, per motivi etici, per motivi religiosi, e quindi capisci che questo...
0: Qui da noi invece i medici, scusa Cristina, se la fanno addosso, perché hanno paura che li radino, perché abbiamo questi miserabili... ordini dei professionali che sono retaggio del Medioevo, insomma.
1: Esatto, guarda, io ti dico, finalmente qui si sta attuando veramente in America il principio primum non nocere, e questo si sta facendo attraverso le raccomandazioni che, ripeto, sono cambiate, perché loro avevano 17 vaccini, sono scesi a 11, ma addirittura da 88 dosi a 23, e molto dilazionati nel tempo, l'epatite B dopo i 14 anni, ripeto. E poi altra cosa, questo passaggio è molto significativo, perché in realtà che cosa ci sta facendo notare? Che Trump e Kennedy si riferiscono a una medicina che è cautela, cioè un principio elementare in medicina dove la cautela non è antiscienza, ma è parte della scienza medica, cioè dobbiamo andarci piano. E lui diceva: attenzione, non pompiamo questi bambini come cavalli. E in questo caso ha ribadito: attenzione, perché fare troppi vaccini insieme fa un effetto soda, dice, come se noi dessimo una bibita gassata a un bambino, e quello può creare una esplosione all'interna. E lui dice: io lo so che i danni ci sono. E quindi proprio ha cambiato proprio un'impostazione in un modo straordinario. Guarda, è un evento storico che dobbiamo veramente festeggiare, e io mi auguro che ci sia in Italia un effetto tsunami che porti via, cancelli via tutta questa ignavia, questa complicità della pediatria,
0: questa vergogna vergognosa.
1: Assolutamente,
0: certo, è uno schifo, uno schifo. L'Italia continua a essere, hai capito, una colonia di schiavi, soprattutto nelle istituzioni.
1: Si inginocchiano a dei protocolli, si adeguano a dei riferimenti diciamo di statuto dei medici e degli odontoiatri dell'OMCEO, che dice che un pediatra o un medico non può non consigliare una vaccinazione, pur sapendo che questi vaccini sono neurotossici, perché è evidente, sappiamo che c'è un livello di tossicità altissimo dovuto anche già solo con l'alluminio che è fortemente tossico, passa alla barriera ematoencefalica, a 2 mesi gli danno 321 volte una dose massima peso età che può quel bambino sostenere. Questo è un avvelenamento, punto, non è null'altro. Dentro c'è il polisorbato 80, c'è la formaldeide che sappiamo viene usato in falegnameria, è un gas tossico, ci sono cellule di feti abortiti vivi, ci sono cellule dei reni di scimmia, cellule staminali addirittura di mucche, c'è uno schifo che più non si può, al di là di quello che è, diciamo, il virus attenuato, che tra l'altro in alcuni casi non è stato.
0: Cristina, mi scrive un personaggio, non so chi sia, Anam, mi dice: buonasera, chiedo se è vero che il figlio di Trump è autistico. È vero sta cosa?
1: Ma guarda, qualche sospetto in passato, devo dire, quando era più piccolo c'era, e la cosa non mi sorprende molto, perché consideriamo che Robert De Niro, che è uno dei nostri più amati attori americani, insomma più famosi eccetera, ha un figlio autistico gravissimo. E qui voglio anche dire una cosa, che i medici, che veramente non capiscono un cavolo di vaccinologia e non si informano e vanno a vaccinare pure i loro figli, da quanto sono dementi. Poi però, quando il figlio si ammala e che diventa grave, perché ci sono purtroppo questi casi di autismo grave, poi alla fine cosa succede? Fanno un cambio di rotta. E allora io infatti dico che in America il più grande esperto di vaccinazione correlata all'autismo è proprio Brian Hooker, che ha scritto anche un libro con Kennedy, Vaccinati contro non vaccinati, dove lui mette una marea di studi scientifici, che in parte ci ha partecipato anche lui, perché è un biologo molecolare famosissimo, professore all'università eccetera, e lui dimostra proprio questa correlazione. Poi c'è Peter McCullough pure, che ha fatto una meta-analisi dove dice che l'autismo deriva dalla vaccinazione pediatrica, ed è i vaccini sono proprio diciamo la causa iatrogena primaria dell'autismo. Ci sono poi anche delle altre cause, possono esserci, ma quella è varia.
0: Ascoltami Cristina, io devo mettere giù perché ho un'altra intervista che mi era saltata prima. Sì. Noi tanto abbiamo detto in questi 20 minuti tutto quello che andava detto, e continueremo a dirlo e continueremo a fare, perché noi continueremo a fare, adesso bisogna continuare, cioè noi abbiamo lanciato il referendum, abbiamo tentato di fare questa cosa, non siamo riusciti perché ci abbiamo avuto tutta questa gente contro, che poi sono spariti tutti. Dove sono? Però bisogna andare avanti, secondo me è importante andare avanti, è importante andare avanti arrivando anche a questa farmacovigilanza attiva, arrivare a questa revisione triennale della legge e diffidare questi pediatri. Cioè dobbiamo continuare a lottare e portare magari sul banco degli imputati anche il governo e questa miserabile legge, magari appellandoci a dei tribunali stranieri, che ne so, io ti dicevo all'AIA, al Parlamento Europeo. Cioè noi dobbiamo in qualche modo continuare questa battaglia proprio per il bene dei nostri figli, perché qui è una follia. Ripeti, quanti sono i vaccini nel primo anno di vita in Italia?
1: Guarda, i vaccini sono 10 vaccini obbligatori più 4 raccomandati, che quando vai all'ASL ti dicono tutti: ma signora, li faccia, si toglie il pensiero.
0: Quindi nei primi 2 anni di vita cosa fanno? 20 vaccini? Qualcosa come 20?
1: No. Attenzione, solo nei primi 2 anni di vita ne faranno 35.
0: 35 vaccini nei primi 2 anni di vita. È chiaro che ne massacrano metà di questi bambini, è chiaro che dobbiamo continuare a lottare, no?
1: Assolutamente.
0: Ascoltami Cristina, io ti saluto, ci sentiamo, grazie sempre a Cristina Costa da Roma, ci sentiamo magari la settimana prossima se hai qualche altra notizia. Prima ho intervistato anche la Frida Chialastri, che ci parlava appunto di questo successo, di questa raccolta firme che è molto importante. Siamo arrivati, abbiamo superato già il 90%, quindi queste cose, vedi, c'è un'evoluzione, no, dello spirito, un'evoluzione della verità. Intanto in America Fauci è sotto processo, mentre in Italia, poverino, è così bravo, gli danno la laurea honoris causa, non vogliono togliergli la massima onorificenza del Presidente della Repubblica. Cioè, siamo proprio un paese ridicolo, eh?
1: Esatto, è stato proclamato ufficiale di Gran Croce, che è la massima onorificenza.
0: Ufficiale di Gran Croce e laureo honoris causa dell'Università di Siena, cioè è tutto dire. In America è sotto processo, lo vogliono mettere in galera. Va bene, dai. E si sta difendendo come Al Capone, eh? Si appella al quinto emendamento.
1: Ma guarda che anche la vaccinologia è tutta completamente indifendibile, perché noi già sappiamo che non c'è alcun vaccino che sia stato testato con il Golden Standard test, cioè col doppio cieco. Non esiste uno, quindi non c'è alcun criterio di sicurezza su qualunque vaccino pediatrico. E questa è una denuncia che Kennedy ha fatto da anni, da decenni che sta facendo, quindi è veramente uno schifo.
0: Va bene, dai, ok, ci sentiamo, dai, un abbraccio. Ciao Cristina, grazie mille, ciao, buona serata, ciao, a presto, ciao.

0: ancora tu. Ecco il nostro amico Alfredo Bellucco. Alfredo, la tua battaglia è sempre nelle nostre, nei nostri pensieri, no? Quelle che si vogliono fregare le case degli italiani.
1: Sì, loro,
0: i
1: loro,
0: bastardoni loro, si vogliono fregare perfino la casa, sti bastardi. Vabbè, dai, andiamo avanti, raccontaci.
1: Lavorano, dice, stiamo lavorando, sai, quando Salvini, Tajani, anche la Meloni, anche tutti gli altri dicono stiamo lavorando, stanno lavorando
0: per farsi i cazzi loro,
1: ne abbiamo già parlato, a una legge che stanno lavorando per fregare la casa agli italiani, contrariamente a quello che hanno promesso, perché la Giorgia Meloni il 29 agosto del 2022, pochi giorni dalle elezioni, ha detto faremo una legge molto semplice, da chi ha la piena proprietà della casa non potrà essere pignorata, questo ha dichiarato. Invece hanno fatto leggi, stanno facendo leggi che sono in totale contrasto con quello che hanno dichiarato.
0: I bugiardi.
1: In particolare il disegno di legge 978, quello che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati senza il filtro del giudice, senza che ci sia un controllo superiore da un soggetto terzo e imparziale, come dice il nostro ordinamento. Loro stanno in pratica privatizzando la giustizia e stanno scaricando su un soggetto privato, perché gli avvocati sono privati, pagati poi tra l'altro dai loro clienti, creditori, e una branca della giustizia. Poi c'è la questione dell'intelligenza artificiale. Molti non sanno che in Gran Bretagna, in Inghilterra, è stata vinta per la prima volta, una quindicina di giorni fa, una causa su una riscossione di un credito di 7.000 sterline, quindi circa 8.000 euro, istruita e portata avanti, naturalmente la presenza dell'avvocato ci vuole, ma il tutto è stato fatto dalla intelligenza artificiale. E sai quanto è costata? 400 sterline. Se fai una causa di questo genere, 400 sterline sono circa 450-460 euro. E se la fai in Italia una causa del genere, costa almeno 2.000 almeno, hai capito? È per quello che loro vogliono fare una legge di questo genere, perché non hanno più contenzioso, non c'è più. Gli avvocati sono molti, non tutti, ma la stragrande maggioranza sono alla fame, perché sono il quadruplo della Francia. In Francia ce ne sono 60.000, in Italia ce ne sono 233.000 e la Francia ha 8 milioni di abitanti più di noi. Questo è quello che tanti non sanno, e io su questo frangente farò due manifestazioni, anzi tre, ma voglio citarne solo due. Una il 5 settembre a Padova, sarà intitolata No Governo Banane Day. Perché No Governo Banane Day? Perché il governo è un governo banane, perché quando ti promette una cosa e non la fa, vuol dire che è un governo banane, non un governo Meloni, lo so, ecco. E allora, prima di tutto, per questa, contro questa legge che stanno, dicono che sia in fase di

0: settimana, ti chiamo in settimana, va bene?
1: Sì, dopodiché ne faccio una a Trissino, in provincia di Vicenza, a Padova, anche perché abita il senatore, avvocato della Lega padovano, Andrea Stellari, va bene, che è il promotore di questa legge.
0: Ecco, ecco, appunto.
1: Dal 2018, questo è vice ministro della giustizia, non in qualunque, vice ministro della giustizia italiana. E poi c'è la senatrice Erika Stefani di Trissino in provincia di Vicenza, e lì la farò il 12, la settimana successiva. Allora il 5 la farò a Padova davanti al
0: ci sarò anch'io, vengo anch'io a Padova e anche, e dobbiamo darne menzione di questa cosa tutte le settimane, eh?
1: Certo, va bene, cioè, ti ringrazio, mi dirai gli orari che sarà utile chiamarti, o chiamo volentieri, perché tu sei un amico veramente, perché sei dalla parte giusta della storia.
0: Vero, eh?
1: Tanti
0: non sono dalla parte giusta. È vero, ci sono certi.
1: Ti assicuro che tanti non sono dalla parte giusta,
0: lo
1: tanti
0: so.
1: Credono, cioè dicono di esserlo, ma io non lo sono.
0: Esatto.
1: No, volevo chiudere dicendo che ho scritto al sindaco di Trissino, adesso scriverò anche al sindaco di Padova, perché desidero che siano presenti un rappresentante della
0: giustamente
1: della
0: delle istituzioni, certo.
1: Ciao. Scusa un attimo, noi
0: io sono un rappresentante delle istituzioni, perché io sono un consigliere comunale, capogruppo di minoranza, te lo dico.
1: Dove?
0: All'Endinara. Io sono
1: anche una all'Endinara
0: in provincia di Rovigo, ma anche e soprattutto davanti alla prefettura, dove sono quasi 2 mesi che io protesto proprio per il problema delle case, perché ci sono italiani,
1: allora,
0: che sono in mezzo alla strada.
1: Ho fatto io una 15 di anni fa all'Endinara, ho denunciato tutto il consiglio di amministrazione della banca di Lugia e Cavazzara, tutto il consiglio di amministrazione. Va bene? Per tutta una serie di...
0: è famosa questa cosa, io l'ho sentita, è famosa.
1: No. Sì, hanno fatto un paginone.
0: A scherzi, io mi ricordo di questa cosa, è venuto fuori un terremoto lì.
1: Poi mi hanno dato. Tu ti racconterò, vuoi che lo dica in diretta, due cose?
0: Dillo, accennalo pure.
1: Nell'agosto del 2011-2012, ma non mi sbaglio di molto, quindi 14-15 anni fa, sulla base di nostre due perizie di 350.000 euro, perizie insomma di leciti bancari, questi qui, posso anche dirlo perché ormai non c'è più la banca di Lucia Cavazzana, e ci hanno dato la bellezza di 330.000 euro senza andare in tribunale.
0: Pazzesco.
1: 330.000 euro.
0: Sì, ma le banche sono così, eh.
1: E poi tra l'altro non ci hanno neanche fatto firmare il patto di riservatezza, perché sai che bisogna firmare.
0: Esatto, ok. Devi stare zitto.
1: Ecco, io non sono neanche vincolato da quel patto, perché non c'è, ti assicuro che non c'è. Ecco,
0: certo.
1: questa è una storia che magari...
0: Ascoltami, adesso io dovrebbe chiamarmi a un'altra intervista, però ascoltami, ogni settimana parliamo di queste manifestazioni, ripetiamo intanto le date delle manifestazioni.
1: Allora, il 5 di settembre è un sabato alle ore 10 davanti al Caffè Pedrocchi, dalla parte del comune di Padova, angolo via Cesare Battisti, angolo via 8 febbraio, insomma,
0: nel centro
1: del biliardo, nel birillo rosso del biliardo di Padova,
0: nel cuore di Padova, esatto, il cuore pulsante,
1: il cuore proprio, il salottino buono di Padova. Ecco, perché poi faremo anche un corteo, gireremo attorno alle piazze,
0: certo,
1: con l'estensione che decideremo assieme Moreno come fare,
0: certo.
1: E poi lo faremo lo stesso sabato successivo a Trissino, in provincia di Vicenza, alla piazza del mercato, Piazza Mazzini, a Trissino, sempre alle ore 10, e anche lì faremo un po' di battaglie pubblicitarie, ma quello che a me interessa è quello di Padova, perché si chiama un nuovo governo banane dai, perché questo è un governo banane.
0: Va bene, ok, ascoltami Alfredo. Allora, io quella di Padova credo che sia sicuramente, ci sarà dopo, non so l'altra se sono a scuola come sono messo, però quella sicuramente ci sono, dovrei essere.

0: Sicuramente. E
1: Va
0: quindi io
1: bene?
0: verrò e poi organizziamo questa davanti alla prefettura di Rovigo, va bene?
1: Ma senza nessun dubbio,
0: Ok,
1: ci dobbiamo molto
0: allora ci
1: divertire anche
0: risentiamo
1: perché.
0: mercoledì prossimo perché io non faccio vacanze, sono uno povero, grazie a Dio.
1: Un
0: Bene.
1: altro che quello con cui ho parlato.
0: Esatto, e sono orgoglioso di non essere, di essere così.
1: Va
0: Va
1: bene,
0: bene,
1: ciao
0: e
1: caro.
0: ci sentiamo anche la settimana prossima e riparliamo di queste manifestazioni, d'accordo? E riparliamo di questa infamia, di queste infami leggi che cercano in tutti i modi di togliere la casa ai cittadini italiani, leggi anticostituzionali e non solo. E non solo.
1: Va bene, ciao
0: Grazie
1: caro,
0: Alfredo,
1: grazie.
0: grazie Alfredo Bellucco, sempre
1: Ciao,
0: combattivo, quello
1: ciao,
0: che ci
1: ciao.
0: piace. Ciao Alfredo, grazie. Ecco Giambi che puoi chiamare.
2: E qualcosa rimane fra le pagine chiare.
0: Sentite che voce De Gregori.

0: male.
1: Pronto?
2: Sì, sento.
1: Eccolo, sì. Il nostro biologo Gianfranco, come stai?
2: Allora, io sto bene perché sono qua in un parco, qua a Lonato, provincia di Brescia.
1: Bene.
2: Ho già fatto la mia birrettina di aperitivo.
1: Così va bene.
2: Abbastanza pieno. Ho sentito le due donne.
1: Sì, ecco, hai ragione, non sono tutti uguali, ci sono anche delle stronze al mondo, cioè tu hai citato alcuni personaggi politici, beh, ma è chiaro che non sono la maggioranza, le donne...
2: Al mondo sono una schifezza mai vista prima, ma vogliamo parlare, adesso speriamo che non ci senta, però quella che conosco meno è la Lagarde, del fondo presidente del fondo, della direttrice presidente del Fondo Monetario Internazionale, con sede dove? A Washington o New York? A New York, dai. Sono tutti là. E quindi la von der Leyen, cavolo, è nipote di un nazista, mi dicono, malilingue, come dice Andrea Colombini, malilingue, così si parla un attimino. Malilingue, la von der Leyen è una donna, poi chi c'è? Quella come vicepresidente del Parlamento Europeo? Deve essere una campana.
1: La von der Leyen, una è la... la von der Leyen, no?
2: No, no, la vicepresidente del Parlamento Europeo è italiana, no? Campana.
1: La campana.
2: Cioè, solo a sentirla parlare, dopo vediamo se è la miglior donna che esista nell'universo.
1: Sì, vabbè, ho capito io, non è che... Non è che sono tutti uguali le persone nel mondo, io ti dico la mia esperienza con le donne, che discorsi, è chiaro, eh?
2: Io non è che sono, com'è che si dice... Quelli che sono contro le donne, come si chiamano?
1: Maschilisti, cosa vuol dire? Cioè, non ho capito.
2: Sì, ma c'è un'altra che è più raffinata.
1: Chi era?
2: Non mi viene. Comunque, la Cristina non ce l'ho in canna. La Cristina Costa,
1: cos'ha?
2: Dottoressa in economia, è brava, cazzo, però ripete... cioè, 100 volte le stesse cose.
1: Vabbè, ha portato il discorso. Adesso tu sei sempre ipercritico, va bene, e va bene, va bene. La criticità ci sta, però insomma, lei porta la sua testimonianza su quello che succede negli Stati Uniti. Ciao, ragazzi.
2: Sì, no, oggi finalmente ha tirato fuori la notizia che chi va su Telegram la sanno anche i sassi.
1: Non credo che tutti la sappiano, questa cosa di questo ordine esecutivo di Trump.
2: Il problema, sai qual è? Che ci sta su mezz'ora. E la formaldeide, che non sa neanche come è fatta la formaldeide, Dio santo.
1: Ma tu sei un biologo, che discorsi?
2: No, cioè, l'acido formico, mi ricordo, che è l'acido organico più semplice che c'è. No, chiedetelo alla Cristina Costa, cioè laureata in economia e commercio.
1: Sempre simpatico.
2: Fate parlare qualcuno.
1: Parla. Parliamo dei virus, che tu non ci credi a questi virus. Dai.
2: Alle scuole superiori, fatemi parlare un po'.
1: dai, su. Dai,
2: ma Dio buono. Cioè, loro parlano 100 e io parlo 0,2.
1: Ma no, dai, vabbè, allora adesso puoi parlare, hai un quarto d'ora per parlare.
2: Ma fammi dire tutto. Allora,
1: dai.
2: Dopo si esaltano le donne in termini quantitativi e non qualitativi. Cioè, non è che se uno rispetta 100 volte bravissima, donna stupenda, l'altra è bella, è bellissima, l'avvocato di prima.
1: Però è una bella donna, la Chialastri, l'hai mai vista? È una bellissima donna.
2: Sì, no, ma neanche simpatica, anzi, è meglio come voce, ma è più simpatica la Chialastri, no, non l'ho mai vista. L'avvocato è sicuramente meritevole di...
1: È una bellissima donna, dai, inutile, cioè, tu lo so che sei sempre critico, un po' acetico.
2: Però, cazzo, gli uomini fate parlare solo delle confische.
1: Allora, adesso tu puoi parlare, ma dici delle cose che siano belle toste,
2: adesso
1: qualcosa.
2: Adesso andiamo al dunque. Allora, Montanari, facciamo noi. Montanari, che tiri fuori l'isolamento dei virus, visto che si dice scienziato, soprattutto la moglie Gatti, che tirino fuori i documenti ufficiali sull'isolamento dei virus. Punto. Ce ne vogliamo andare fuori, perché è inutile girarci attorno con i vaccini non ce ne uscirai mai, soprattutto in Europa, che è una nazi Europa. Siamo sotto il scacco matto, sotto i sionisti astenaziti, quelli lì, no? Ucraini di quella zona lì, sono tutti originari di quella zona lì, no? Ucraina, Polonia, Bielorussia, tutti di quella zona lì. Poi arrivano in Israele e cambiano il nome, Netanyahu, Netanyahu, c'erano tutti quei nomi lì, Aaron, Micharon, inventano dei nomi, inventano una lingua, una neolingua israelita, che non lo so da dove salta fuori quella lingua lì. Comunque, a parte questo, tiriamo fuori i documenti ufficiali dell'isolamento del virus, di tutti i virus, non solo di questo. Ci sono 250. Lo sa la Cristina Costa come funziona un virus, cos'è un virus, come è fatto un vaccino? E allora, se non sa come sono fatti, lasciate parlare. Montanari sicuramente lo sa come è fatto un vaccino, perché è laureato in farmacia. Quindi per i vaccini va bene Montanari, però per la microbiologia sentiamo qualche.
1: Ha parlato di politica, lei ha parlato di politica, la Costa. Cioè, ha fatto un discorso politico, lei non ha fatto un discorso.
2: Sì,
1: lei...
2: è già la centesima volta che la sentiamo, basta. Basta,
1: allora ascoltami, tu devi dirci qualcosa di scoglio. Ascoltami, vabbè, ho capito, va bene, ci siamo, va bene. Allora
2: ascolta, i documenti ufficiali che
1: ci siamo, puoi dirci qualcosa del pensiero di scoglio?
2: I documenti ufficiali che ho girato la presidente di Radio Gamma 5, la signora Tiziana, non so se te li ha girati, perché io non so come contattarti. Problema è questo, perché è giusto che anche tu vieni a conoscenza, in quanto che altrimenti se va avanti anni e anni con i vaccini addirittura autoreplicanti, che manco chi li ha inventati sa cosa sono, cioè, a patto che esistano. Quindi bisogna cercare di essere più semplici, più andare al dunque, al nocciolo dei problemi. È come se tu parli di una casa e non costruisci la casa dalle fondamenta.
1: Certo.
2: Devi partire dalle fondamenta, perché se le fondamenta sono marce, non ti puoi costruirci su i mattoni, le pareti, il tetto, no? Questo è il principio. E il virus cos'è? Sono le fondamenta di una casa, sostanzialmente, per costruirci su il nemico, ovvero i vaccini. Cioè il virus, nemico, quando non esiste, non è mai stato isolato da quando li hanno inventati, cioè circa 100 anni, no? Neanche. No? Nel 1935, mi sembra, i primi isolamenti col microscopio elettronico. Le sa queste cose Cristina Costa? Mi mette in contatto con Cristina Costa?
1: Ma lascia stare Cristina Costa, scusa, cosa c'entra Cristina Costa? Parlane tu, tu sei il biologo, ascoltami, esci dal meccanismo.
2: Posso parlare chi?
1: Ho capito, ma adesso fai un quarto d'ora di sta polemica. Ascoltami. Allora, tu esci dal meccanismo, no, da questo circolo vizioso della polemica, e dici delle cose da tecnico
2: sì,
1: che abbiano senso.
2: A mio modo. Sai perché? Perché siamo andati avanti qua con un ortopedico che girava le piazze di Brescia, e sai cosa? Era un ortopedico.
1: Chiara.
2: Intenzione che ha ribellato l'ordine dei medici.
1: Chiara, questo ortopedico. Chi era l'ortopedico?
2: Si è ribellato, non so se avete visto, ma era un ortopedico con un nasone lungo così, che lo vedevo dappertutto, persino nei docufilm di Cassina. Basta, cioè è come se vedessi Cristina Costa tutte le notti lì davanti come fosse una santa. Basta. Io non li posso più sopportare. Se non sanno di cosa parlano, non chiamatevi per un po'.
1: Ma Cristina Costa ha parlato di quello che hanno fatto in America, delle decisioni politiche. Non è entrata sullo specifico dei vaccini. Sullo specifico dei vaccini entriamo con Montanari, e siamo entrati con Montanari, entreremo con Guerra, con Leonardo Guerra.
2: Guerra, questo confronto con Leonardo Guerra, questo il confronto lì con come si chiama lì? Con Giorgio, come si chiama quello lì? Quell'organizzatore di eventi del prossimo convegno del Padovano del 19 settembre. Ho chiesto un confronto con questo Giorgio, organizzatore, non mi viene il nome, comincia con la Z, no? So, tu lo conoscerai, con la Barda, di 9MQ.
1: Coso, aspetta che ti dico, sì, ho capito.
2: Che ho visto qua l'anno scorso nel Bresciano, io però non ho voluto, e c'era anche Leonardo Guerra, non ho voluto, ero lì, sai, in tenuta estiva, non volevo, mi ero un po' intimidito, lui col cappello, tutto figo, biologo molecolare, sai, non volevo disturbare.
1: Ma perché, però, ascoltami, allora aspetta, ho capito, ma sì, tu cosa ne dici di sti cacchio di vaccini che fanno i polli, cosa ne pensi?
2: Allora, ecco, è cosa che Leonardo Guerra non va a fondo. Chiamano lui, ma io, sai che ho avuto difficoltà a trovare un contatto di Leonardo Guerra? Perché sul suo sito non c'è contatto, eh?
1: Io ce l'ho, l'ho intervistato, ho un'intervista io, ecco, in coso con lui. E devo...
2: Ma lui si nasconde, non lo so. Allora, Leonardo Guerra, un biologo molecolare, di cosa si occupa un biologo molecolare? Della biologia delle molecole. Molecole microscopiche che non si vedono, no?
1: A fine agosto lo intervisto Guerra io.
2: Fine agosto, se magari mi vuoi chiamare o prima dopo, non so come possiamo fare.
1: Ho capito io, ma allora tu cosa dici di questi vaccini
2: io
1: che vogliono
2: fare? Avanti la teoria virale, ancora che esistono lì e la proteina spike per quanto riguarda.
1: Ho capito, ma lui dice allora,
2: analogamente per quegli animali porta avanti che questi cazzi di vaccini a mRNA dovrebbero entrare nella cellula quando non c'è su. Io sto agli studi del suo scoglio unico. In Italia, nel mondo.
1: Cosa diceva Scoglio di questi vaccini?
2: C'è il problema di tutti i maggiori, te l'ho già anche detto in radio, dei maggiori studi, dei maggiori esperti al mondo di delle tecniche mRNA, ci sarà dentro anche il tuo amico Robert Malone. Ti ricordi quando ho detto che è una tecnica promettente, pensa, no? Dicono questo. Però c'è il problema della delivery. Cosa vuol dire delivery? Sai quelli che vanno a consegnare le pizze?
1: Certo.
2: Quella via della delivery, cioè della consegna, molto elementare, da insegnante fare questi ragionamenti in classe, però non li fate perché ve ne sbattete le palle, preferite la costa che continua a smazzolare.
1: Ancora, ascoltami Gianfranco, ascoltami, sta calmo. Allora, ciao, è partito per la tangente. Hai bevuto solo una o due birrette? Ascoltami, io ti sto dicendo, ti sto chiedendo, ascoltami, ti sto chiedendo, sta calmo. Devi stare calmo se vuoi confrontarti con la gente. Allora, il ragionamento, bisogna far parlare tutti. Allora, io mi sono confrontato con
2: come
1: tutti.
2: Come senti dalla loro istinti, ricordi? Come ci faceva parlare tutti? A me mi avete censurato 2 anni, comunque.
1: Vabbè, no? Ascoltami. Allora, tu cosa ne pensi di sti vaccini che inoculano i polli adesso?
2: Allora,
1: e non solo ai polli, i tacchini.
2: A me sembra un concetto molto, non so perché continuano a menarla. Tra l'altro sono qua anche vicino alla mia zona, nel Mantovano e nel Veneto, no?
1: Certo.
2: Allora bisogna essere seri, decisi. Le associazioni che si occupano di carne, pollame, io non sono quasi vegano, figurati. Perché? Perché ci sono queste schifezze qua in giro. Gli OGM nell'ambito vegetale e nell'ambito animale li bombardano tra ormoni, antibiotici e adesso anche questi vaccini, queste porcherie. Questo bisognerebbe parlare. Allora, gli mRNA, che è la sostanza, diceva il professor Scoglio, che è la sostanza più tossica in assoluto. Come mai non lo dice Guerra questo? O lo dice, forse, non lo so, tra 100 parole, forse lo dice, ma non lo so. Sì, magari quello lo dice, però deve spiegare che l'mRNA non può andare dentro la cellula, non c'è nessuna dimostrazione, perché poi il problema è che dopo arriva Montanari e Lagatti che dicono che modifica il DNA, ma se non rientra il DNA sta dentro il nucleo della cellula. Prima di arrivare al DNA ci sono tutta una serie di barriere, di ostacoli, giustamente, che la natura ha predisposto per evitare che la cellula muoia con qualsiasi sostanza, no?
1: Ascoltami, no, allora questo cosa diceva?
2: Ha ragione, bisogna far valere la logica.
1: Ah, ok, ci siamo, ma allora questo mRNA, Scoglio, come lo definiva questo mRNA? Come lo definiva? Cosa diceva che era? Perché la gente muore.
2: Ma perché portano avanti le teorie che questo è l'mRNA che è di sintesi chimico, quindi sono armi chimiche, tu dici biologiche, ma sono chimiche, e poi non si dice, scusa, Bill Gates, continua a dire Bill Gates, perché è Gates, scritto Gates. Io sono anch'io inglese, sono scarso, però
1: Guglielmo, tradotto Guglielmo Cancelli, vabbè,
2: sì, ecco, però si dice Gates perché c'è la S finale, si pronuncia Z, visto che mi corregge.
1: Cancelli, non Cancello, Cancelli.
2: Ecco, Cancelli è plurale, se no sarebbe singolare, sarebbe Bill Gates, come dici tu. Però parentesi.
1: Vabbè, insomma, sto qua, cosa dice?
2: Sintesi, quindi sono sostanze chimiche, quindi eventualmente armi velenose di origine chimica, non biologica. Poi che vadano a impescare, a danneggiare organismi viventi, quindi biologici, è un conto, ma l'arma è chimica.
1: Ma certo. Ma voglio dirti, ascoltami, mio fratello, posso dirti una cosa?
2: Ragionare un pochino meglio.
1: Ascoltami, e ci siamo. Volevo dirti, ma sai che cosa gli è successo a mio fratello? Mio fratello ha comprato dei polli, perché lui c'ha, no, si tiene dei polli a casa. Ha comprato dei polli da un contadino che gli aveva assicurato che non erano vaccinati. Dopo una settimana e 15 giorni gli sono morti tutti. Sono morti tutti, cacchia.
2: Sì, anche uno adesso mi ha detto che aveva un pitbull, gli ha morto 3 anni di leucemia. Ma gli ho detto, ero qui al bar, mi ha allunato.
1: Ho capito, ma ascoltami, dicono che anche gli allevatori stanno dicendo che gli stanno morendo tutti sti cacchi di animali, li vaccinano e poi dopo
2: sì,
1: muoiono.
2: Io, sai cosa volevo fare? Volevo sentire qualche associazione qua di Mantovano, che sono qua, io sono vicino all'Alto Mantovano, volevo sentire qualche associazione qua che agisce un po', che sa quello che dice, perché il problema è che portano avanti persone, perché? Perché fanno parte evidentemente delle regine, infiltrati, portano avanti le solite regole, esiste il virus, esiste l'autoreplicante, esiste, per quello che l'altra volta ti ho risposto così.
1: Tu dici che usano la paura.
2: Ma certo, solite autoreplicante, perché fa scelta, fa effetto, no? Ce n'è effetto, siamo su un Truman Show, non so come si dice.
1: Certo.
2: È tutto legato al terrore, tant'è che per quando ci si ammala, come l'influenza, si ammala il Covid è stato nient'altro che l'influenza, o meglio detto defluenza, cioè un processo di intossicazione dove il corpo a un certo punto non è più, è pieno, no? Il barile è pieno di sostanze tossiche e ha bisogno di eliminarle.
1: Cosa certo.
2: Succede? Che col freddo i vasi sanguigni si contraggono, si concentrano le tossine e quindi ci si ammala di più che d'estate. Anche se io l'ultima volta l'ho presa d'estate.
1: Ascoltami Gianfranco, adesso metteranno su il notturno perché non c'è il conduttore dopo. La settimana prossima chiamami, ma lascia stare le polemiche, perché tu sei una persona...
2: Ma però dagli un taglio con le cose.
1: Ma lascia stare quello che faccio io intervisto tutti, ascolta, ho intervisto dal grande scienziato, da questo, da quell'altro, intervisto tutti. Cioè, quindi tu devi agire, ascoltami, devi agire come biologo, devi dire io non la penso così perché c'è questa cosa, ok? Questo devi fare e uscire dal meccanismo della polemica, questo è stronzo, questo non è uno stronzo.
2: È come se vuoi fare una battaglia contro, non so, Draghi e non vai all'origine di quello che ha commesso
1: ma
2: Draghi.
1: Certo, ma sono d'accordo, ma no, noi lasciamo perdere, ok? Ma tu porta avanti, ho capito, ma tu porta avanti le idee, porta avanti il pensiero di, ad esempio, di scoglio di questa gente, portalo avanti del discorso del campo, eccetera, del terreno biologico, porta avanti questa cosa. Guarda che io me lo sono letto il libro di scoglio, allora porta avanti questa cosa, lascia stare le polemiche.
2: Ma anche la posta, che almeno non rompe più i maroni con i vaccini, si dà una calmata,
1: ma basta, ma non preoccupare. Parti tu, quello che fanno gli altri fanno quello che devono fare.
2: Perché stanno a parlare tutte le volte uguali.
1: Ma questi fanno, questi agiscono.
2: Invece devi starci attento, perché se tu parli 100 volte della stessa cosa, perdi audience.
1: Guarda che oggi c'ho una montagna di messaggi, non li leggo neanche tutti perché ce ne sono una esagerazione, compresi i tuoi. Sono tantissimi messaggi. Devo andare, dai.
2: Cosa ha detto la Costa?
1: Ma la Costa sta portando avanti, sta dicendo quello che succede in America. Non tutti sanno quello che succede in America sulla storia dei vaccini, di questo ordine esecutivo.
2: Ho detto che ha fatto bene, però per chi è del settore non è una novità.
1: Per chi è del settore, ma non tutti sono del settore. Guarda che io oggi ho avuto una montagna di... Io non li leggo neanche tutti, perché leggo quelli più interessanti, ma cioè, ho avuto, 40-50 messaggi. Però il ragionamento...
2: Andiamo avanti perché c'è tempo scarso.
1: Ho finito, adesso è finito. Ti saluto e ci sentiamo la settimana prossima, va bene? È finito il mio tempo.
2: La terapia depurativa del sangue, volevo arrivare lì. Però.
1: Adesso non ce la facciamo, la settimana prossima mi chiami e parliamo di questa depurazione del sangue, va bene? dai.
2: Sì, il protocollo che usa la Bintani nella chemioterapia.
1: Esatto, parliamo di queste cose che sono interessanti, lasciamo perdere le polemiche.
2: Sì, che costa, la costa porta via mezz'ora e dice le cose che sappiamo già.
1: Dai, non dire cazzate. Ciao. Un saluto a tutti, ci sentiamo la settimana prossima dalle 18 alle 21, ciao.

Volevo leggere solo questo messaggio, uno dei tanti che ci è arrivato. Buonasera Moreno, stavamo pensando, qui siamo in tre che ti ascoltiamo ogni mercoledì, apprezziamo la tua trasmissione, se può essere un'idea, visto che sei un insegnante di storia, se tu potessi fare delle piccole lezioni di storia all'interno della tua trasmissione, 20 minuti, mezz'ora al massimo, magari con riferimento a quegli argomenti riguardo la storia delle banche, delle monete, di cui già parli spesso, ma sarebbe bello contestualizzarli in un'azione di storia. Grazie Andrea da Camponogara. Grazie a te, certo, non mancheremo, grazie. Yeah.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

0: ritorna alla gabbia una grande conoscenza nostra, Claudio Messora, il bio blu di internet. Ciao Claudio.
1: Ciao, ciao.
0: Sei sul montacarichi e ho chiesto a te di spiegarci un po' di più di questo piano Calergi, perché se ne parla tanto in rete. Che cos'è?
2: Sì, ho fatto qualche ricerca. Il conte Calergi, perché di conte si trattava, è considerato il pioniere dell'integrazione europea e scrisse un libro nel 1923 che si chiamava Paneuropa, dando vita al movimento paneuropeo. Cosa fece? Scrisse questo libro e mandò a tutte le personalità più influenti una copia del libro con un modulo di iscrizione, oggi si chiamerebbe spam. E comunque aderirono personalità influenti, c'era Albert Einstein, Thomas Mann, c'era Sigmund Freud. Lui aveva in mente un'idea di Stato, enorme Stato, nazione che venerasse personalità come Mazzini, Napoleone, Kant, Nietzsche, ma soprattutto che sostituisse la democrazia con un'aristocrazia illuminata, direi obiettivo raggiunto. E i Calergi, pensate, furono finanziati inizialmente questo piano da un banchiere, non poteva essere diversamente, e ironia della sorte, venivano dalla Grecia, dall'isola di Creta, e paradossalmente fu un antenato del Calergi che nel 1300 firmò un trattato per sottomettere Creta al dominio della Repubblica Veneziana. Fantastico. Forse fu questo che Mario Monti un giorno ebbe a dire che la Grecia era il più grande successo dell'euro, perché cominciarono con una piccola isola e finirono col sottomettere uno Stato intero. Comunque, insomma, Calergi riuscì a influenzare diverse personalità della politica, tranne un signore che si chiamava Hitler, che giudicava il suo progetto un filino massonico. Come che fu Calergi a suggerire l'idea degli Stati Uniti d'Europa, fu Calergi a suggerire l'inno alla gioia come inno ufficiale dell'Unione Europea, fu Calergi, pensate, a mandare i primi memorandum negli anni 60 per suggerire agli Stati di aderire all'Unione Monetaria, e un giorno gli punse vaghezza di disegnare l'Europa anche come tratto demografico. E sentite che cosa scrisse. Scrisse che l'uomo del futuro sarà di razza mista, le razze e le classi di oggi gradualmente scompariranno e ci sarà un'unica razza, euroasiatico-negroide, simile in apparenza agli antichi egizi, che sostituirà i popoli con gli individui. Allora uno dice, ma questo Calergi ha avuto così tanto successo in tutti gli altri campi, possibile che nell'immigrazione avesse proprio torto? Facciamo due conti. È di 15 anni fa uno studio dell'ONU che teorizza la migrazione sostitutiva di rimpiazzo dei popoli, cioè i migranti al posto dei popoli europei, per sostenere il calo demografico. Poi sentiamo D'Alema dire che ci vogliono 30 milioni di immigrati, sentiamo il sottosegretario alle politiche europee Gozzi rilanciare con 50 milioni, sentiamo Laura Boldrini dire che presto lo stile dei migranti sarà il nostro stile, vediamo la Merkel che apre le frontiere, mette i migranti a lavorare nell'industria automobilistica, speriamo non la Volkswagen, vediamo la Repubblica Ceca che apre a 5.000 migranti e li assume, e uno pensa che o questo Calergi era un fottutissimo genio oppure che avesse semplicemente le amicizie giuste.
0: Claudio Messora. Allora

classe a tutte le persone sintonizzate su Radio Gamma 5. Questa emittente che vi trasmette dagli studi di Via Antoniana 66, da quel di Campodarsego, Padova. Ai microfoni Thomas, che vi terrà compagnia in questa serata e precisamente ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21 con la trasmissione Accendi la tua radio. La trasmissione è costituita da due blocchi e dalle ore 22.15 circa sarà presente con noi Michele Cardone, un graduato dell'esercito italiano che si trova a combattere dopo 27 anni di onorato servizio militare e numerosi riconoscimenti nell'epoca buia del Covid, si trova ingiustamente accusato di disobbedienza aggravata. Sarà presente in studio anche la moglie Cristina, che ha collaborato con lui nella stesura del libro Loro Testimonianza dal titolo La Grande Famiglia, che poi ci descriveranno e spiegheranno il motivo di questo titolo. E inoltre saranno introdotti e accompagnati nel loro intervento da Leonardo, dell'Associazione Respiro e Rinascita di Castelfranco Veneto, e tornerà a trovarci in studio anche Thomas Vivi, ricercatore e uomo naturale. Buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden.

Questa clip audio appena ascoltata risale al 2016, e cioè 7 anni fa, ed è tratta dal programma televisivo La Gabbia, in onda sulla 7, condotto dall'allora soltanto giornalista Gianluigi Paragone. Visto il caos che sta succedendo in Francia in questi giorni, viene subito spontaneo andare un attimo a rivedersi ciò che 100 anni fa teorizzava un certo Conte Calergi, nato a Tokyo ma di origini austriache. E siccome cercando in ogni dove in rete, e cioè nel mainstream, si trova solamente a riguardo di questa teoria del Conte Calergi che è una bufala, che non è vero, che non che credo, che è soltanto roba da complottisti, che è una teoria sulla sostituzione etnica che riguarda solo i complottisti, e quindi della serie non è vero ma che credo, oppure a pensar male forse ci si indovina, ci addentriamo un po' per capire in cosa consiste questo piano Calergi. E lo facciamo partendo proprio ad analizzare il sito di ricerca più utilizzato per fare ricerche in internet, e quindi anche il più esposto al mainstream, e quindi al pensiero unico. Partiamo da qua. Su Wikipedia, l'enciclopedia online, scrivendo la dicitura piano Calergi nella casella di ricerca, compare subito come risultato teoria del complotto del piano Calergi. E quindi già dall'inizio ti fanno capire dall'inizio che questa è una bufala. Bon. Leggiamo qualche passaggio. La teoria del complotto del piano Calergi è la credenza che esista un piano chiamato piano Calergi di incentivazione dell'immigrazione africana e asiatica verso l'Europa al fine di rimpiazzarne le popolazioni. Prende il nome dal filosofo austriaco Richard Calergi, vissuto dal 1894 al 1972, paneuropista storico, cioè promotore dell'unificazione degli stati europei in un'unica entità, la Pan-Europa, e cioè una terra, un'Europa tutta unita su aspetti politici, economici e finanziari, senza confini e divisioni di ogni tipo tra i suoi cittadini. Senza divisioni e confini di ogni tipo tra i suoi cittadini. Beh, fin qua mi sembra che questa idea sia stata portata avanti abbastanza bene, insomma, nel tempo, visto che il Conte Calergi è comunque considerato il padre ideologico dell'Unione Europea. Infatti, fu su suo suggerimento che la nona sinfonia di Beethoven, della sua famosa composizione Inno alla gioia, divenne l'inno dell'Europa, e lavorò anche a stretto contatto con il team che disegnò la bandiera dell'Unione Europea, questo Conte Calergi. Ma la sua influenza non si è fermata agli inni o alle bandiere. Andiamo avanti. Al Conte Calergi viene attribuita la paternità di tale piano, cioè il piano Calergi. La teoria trova credito soprattutto in ambienti di estrema destra, e cioè nel mondo dei nazionalisti, sovranisti, neonazisti e suprematisti bianchi. E cioè realizzare l'unificazione degli stati europei in un'unica entità paneuropea. E cioè una terra, un'Europa tutta unita su aspetti politici, economici e finanziari al fine di favorire la pacifica convivenza dei popoli. E mi sembra che fin qui vada tutto bene, anche perché sembra una buona iniziativa in teoria, no? E visto e considerato che lo stesso conte austriaco Richard Calergi ha collaborato alla realizzazione della bandiera dell'Unione Europea e alla scelta dell'inno alla gioia di Beethoven, beh, vuol dire che i suoi propositi e principi non sono tutto sommato da scartare. Anche se Calergi, tra uomo rustico, di periferia, e uomo urbano, cioè di città, frutto della mescolanza razziale, Calergi, nel suo distinguo, preferiva quest'ultimo, e cioè quello di città, l'uomo urbano, perché più propenso al mantenimento della tranquillità e quindi di carattere più manipolabile e malleabile. E
E infatti, gente, questo mi riporta un articolo di giornale comparso sul sito dell'adige.it di venerdì 20 novembre 2021, dove allora il grande alpinista Reinhold Messner, quello dell'acqua, no, per intenderci, dell'acqua altissima, purissima, levissima. Sì, ma che tanto purissima alla fine poi non è nemmeno quella, in quanto si ritrova ad avere un residuo di 6,2 microgrammi per litro di arsenico, come riscontrato sul canale Telegram di Ugo Fuoco in data 4 giugno 2023. Effettivamente Reinhold Messner dichiarava il 20 novembre 2021, in merito alla campagna di vaccinazione Covid e poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per i cinquantenni e per i dipendenti della pubblica amministrazione, che, virgolette, le zone della sua terra in cui i Novax sono più forti sono quelle contadine e le valli alpine. Difficile convivere e convincere i miei concittadini altoatesini. Sono contadini, madrelingua tedesca, e vivono nelle valli. Possono diventare violenti. E questo perché i contadini sono persone che hanno le mani nella smalta, no, tutti i giorni, e che pensano al lavoro nelle loro terre, sono impegnati ad allevare il loro bestiame e non hanno di certo il tempo quindi di stare seduti sul divano a farsi imbaucare dal baucometro, no? Messner inoltre dichiarava sempre nel 2021, virgolette, non ho mai capito, né capisco l'opposizione all'unica arma che abbiamo contro questo virus. Così, in un'intervista al Messaggero, l'alpinista ed ex parlamentare europeo Reinhold Messner racconta di aver già fatto la terza dose. Auguri! E ovviamente lui, appunto, che non zappa più la terra, ma è diventato un bravo uomo urbano, puntualmente si è punturato. Auguri. E quindi, ritornando al discorso del piano Calergi, tutto sommato, il conte Calergi ai primi del Novecento ci ha visto bene, in quanto l'uomo rustico di periferia poteva essere meno malleabile e gestibile dell'uomo di città.

0: Tali concetti del conte Calergi furono alla base di una reinterpretazione di un certo Gerd Honsik. E chi sia sto Gerd Honsik? Chi sei tu, ti caro? Honsik è stato uno scrittore e poeta austriaco neonazista e negazionista dell'Olocausto, vissuto tra il 1941 e il 2018. Honsik rilesse le teorie del conte Calergi in chiave di annullamento delle identità nazionali e locali, di imposizione del meticciato etnico e di genocidio dei popoli europei per sostituirli con quelli asiatico-africani, al fine di ottenere un'etnia indistinta di docili consumatori piegati al mercato e al desiderio di dominio mondiale da parte di non meglio precisate elite economiche. Bello, eh? Bello! Questo scrittore, Gerd Honsik, negazionista dell'Olocausto e quindi non uno stinco di santo nemmeno lui, reinterpretando le teorie del conte Calergi, tutto sommato in questo caso mi sembra non si stia discostando troppo dalla realtà odierna, no? Infatti, nel secondo decennio del XXI secolo, alcuni fattori tra i quali la perdita di posti di lavoro non specializzati e il calo della stabilità economica in Europa a seguito della recessione del 2007, impattante in maniera più o meno pesante su tutte le economie continentali, nonché l'afflusso in Europa di centinaia di migliaia di rifugiati e di migranti africani e asiatici in fuga dalle guerre e dalle precarie condizioni economiche, hanno favorito la diffusione delle teorie di Honsik, soprattutto tra le persone più colpite dagli effetti della crisi economica. Le teorie di Honsik sono servite anche come paravento ideologico per crimini motivati da supposte difese identitarie. Quando nel 2019 un terrorista suprematista australiano organizzò una serie di attentati a Christchurch in Nuova Zelanda, accompagnò tale gesto a una videotestimonianza in cui dichiarò di ispirarsi esplicitamente al concetto di sostituzione etnica propugnato dal negazionista austriaco. Annullamento identità di radici nel territorio, annullamento di storia, religione e sesso, perché adesso alla mattina non si sa più se si svegliamo uomo o donna, e non esiste più un'eleganza, una dignità della persona, perché stanno riducendo ad esempio gli LGBT per far valere i loro diritti, li stanno riducendo a marionette da carnevale mezze nude o tutte nude in mezzo a una strada. Beh, più paia sada de così. Sostituzione di popoli europei? Ma. Imposizione del sierogenico sperimentale liberamente costretti? Domanda. Siamo in troppi? Noi. Produciamo troppa anidride carbonica? Noi. Una botta di diserbante per tutti? No, sempre solo per noi. Demo avanti sempre dall'enciclopedia online del mainstream, appunto Wikipedia. La teoria del complotto così elaborata sostiene che tale fenomeno migratorio fosse da lungo tempo programmato, voluto e incentivato da non meglio specificate elite al fine di giungere a un'unica razza meticcia euroasiatico-africana, un gregge multietnico senza qualità e senza coscienza, che sostituisca le popolazioni residenti nel continente e che sia più facilmente manipolabile dalle citate elite. a detta di chi denuncia tale presunto piano, camuffato sotto la promozione dell'integrazione europea, sarebbe quindi in corso un tentativo di genocidio programmato, avente come scopo e conseguenza finale l'annullamento dell'individuo. Cazzo, a pensar male qua, non so. Ecco gente, che in un sito internet croato, cioè della Croazia, di estrema destra, raggiungibile all'indirizzo www.vatskiratnik.hr, che significa guerriero croato, se vuoi trovare vatskiratnik.hr è sigla della Croazia, però vatskiratnik, cerchè sul traduttore di Google, scrivi in italiano guerriero croato e vi verrà fuori sto vatskiratnik. Ecco che appunto digitando sto www.vatskiratnik.hr trovare sto sito, c'è scritto che il caos in Francia viene deliberatamente fomentato. Le sinistre vogliono che l'Europa precipiti nella guerra civile e inviano le loro unità combattenti di estrema sinistra come Antifa e la tedesca Migrantifa. E mentre la popolazione francese è distratta dalle rivolte sponsorizzate da Soros, Macron sta facendo passare quelle che sono probabilmente le leggi di censura più brutali della storia francese. E infatti notizia di questi giorni di Antonio Amorosi per www.affariitaliani.it, virgolette, un altro passo dell'Europa verso il 1984 di Orwell, lo stato di polizia avanzato. La Francia di Emmanuel Macron ha approvato una legge che consente alla polizia di spiare le persone attraverso i telefoni cellulari, i PC, le automobili, i televisori e tutti gli altri dispositivi digitali connessi alla rete, anche attivando i GPS e geolocalizzando i soggetti considerati sospetti. I dispositivi potrebbero essere utilizzati a distanza per registrare suoni e immagini. L'Assemblea nazionale francese ha approvato ciò con 80 voti a favore, mentre 24, solo 24, sono stati i voti contrari. Domanda. I personaggi sospetti potrebbero diventare un domani anche i Novax o magari i negazionisti del cambiamento climatico? Punto di domanda. Ma sono tutte cose di complottismo ovviamente, eh? Qualsiasi critica allo Stato è definita illegale e la diffusione è qualificata come un reato grave con pene detentive a lungo termine e privazione dei diritti civili dei cittadini francesi. In conclusione, non si può più criticare l'operato del governo francese. Con questo la Francia ha abbandonato il terreno delle regole democratiche di base. Liberté, égalité, fraternité. Il risultato sta trasformando la Francia in una dittatura con i guanti bianchi, senza diritti per i suoi cittadini. Liberté, égalité, fraternité. No, inchiappeté. Ordo ab cao. Creare ordine dal caos. Ordo ab cao, ricordo che è il motto universale della massoneria. È un principio massonico che vuol dire dal caos, l'ordine. Ed ecco che la massoneria impera sempre sovrana. L'articolo del sito croato di destra in questione continua dicendo che c'è già lo stesso caos in Svizzera, dove a Losanna ci sono stati scontri in centro con 200 giovani che hanno affrontato la polizia, e in Belgio, dove a Bruxelles si sono state rivolte nei popolosi quartieri ormai islamizzati, in cui perfino la polizia vi entra malvolentieri, come da fonte Il Giornale del 3 luglio scorso. Domanda: ma che sia tutto pianificato? Caos e paura vanno sempre di pari passo con un disegno massonico?
1: Boh.
0: Ordo ab cao. Dal caos l'ordine. Gli autori vari che potete consultare per avere maggiori informazioni e che si trovano elencati nelle fonti della scheda Teoria del complotto del piano Calergi, consultabile sul sito di wikipedia.it, sono Stefano Dalla Casa, Clara Amodeo, Leonardo Bianchi, Marco Pasciuti, Vladimiro Polchi e Massimo Gaggi. Ordo ab cao. Dal caos l'ordine.

0: Una giornalista molto grintosa, combattiva, cioè di carattere, scomparsa il 15 settembre 2006 nella sua Firenze, è Oriana Fallaci. Oriana Fallaci, classe 1929, giornalista d'assalto, scrittrice partigiana che partecipò alla resistenza dopo l'armistizio di Cassibile, fu la prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale. Come scrittrice, con i suoi 12 libri che ha pubblicato, ha venduto circa 20 milioni di copie in tutto il mondo. Mica mai, eh? Resta nella storia la sua lettera a un bambino mai nato del 1975, dove in prima persona tratta il tema dell'aborto con le sue inevitabili conseguenze, oltre a quello della famiglia e dell'amore. Durante i suoi ultimi anni di vita fecero discutere le sue dure prese di posizione contro l'Islam in seguito agli attentati dell'11 settembre del 2001 a New York, città dove viveva. E poi che intanto da Drio se andiamo a vedere che c'è sempre America, no? Vabbè, purtroppo è così. Queste posizioni però contro l'Islam della Fallaci portarono parte della sua corrente politica di sinistra a criticarla e tutt'oggi a non perdonarle il suo aver toccato un nervo scoperto, sottolineando quello che ancora oggi ci si ostina a non vedere e a non capire. E cioè che non tutta l'immigrazione è buona e un certo tipo di immigrazione va attenzionata più delle altre perché spesso è caratterizzata da impulsi reazionari ed è portatrice di visioni e modelli di vita incompatibili con quelli delle società occidentali. E siccome in questi giorni, no, gente, vi sono state per le piazze italiane, ma anche europee, molte manifestazioni pro-Palestina e contro Israele, si parla di 100.000 persone solo nella città di Londra il 28 ottobre scorso, dove si possono scorgere i video e le foto che documentano la grande fiumana di persone per le strade di Londra, capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, ovvero degli United Kingdom, capitale del Commonwealth. La domanda che mi sono posto proprio osservando la manifestazione di Londra è: ma stiamo osservando delle manifestazioni un po' come al ritorno degli anni Ottanta, quando rivedo comparire sulle mura delle strade la scritta Free Palestine, che è da quando appunto che ero piccolo e che incominciavo a leggere, che non vedevo, e i manifestanti che scendevano in piazza erano persone che guardavano a una società autenticamente democratica, rivolta alla tolleranza, alla diversità e all'integrazione con dei valori di democrazia? Oppure oggigiorno quella manifestazione è solo una prova di forza dei kebabari vari che si preparano a mettere sull'Islam in Inghilterra? Punto di domanda. Cioè, mi spiego meglio. Tra quei manifestanti, chi è colui che oggi porta la bandiera della Palestina? Persona comune per rivendicare i propri diritti? O c'è dell'altro? Quando si parla di invasione silenziosa, alcune persone si chiedono cosa sia. Intanto, in questi anni, ad esempio in Inghilterra, ci sono già stati, o ci sono ancora, il sindaco di Londra, musulmano, il sindaco di Birmingham, dal 23 maggio 2023, musulmano, con servizio televisivo inoltre visto di recente nella trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano sulla situazione islamica sfuggita di mano a Birmingham, proprio vista un paio di settimane fa. Sindaco di Leeds, musulmano, già nel 2014. Sindaco di Blackburn, musulmano. Sindaco di Sheffield, musulmano. Sindaco di Oxford, musulmano. Sindaco di Loughton, musulmano. Sindaco di Oldman, musulmano. Sindaco di Rochdale, musulmano. E non importa se sono ancora in carica nelle varie città dell'Inghilterra o nel frattempo nuove elezioni abbiano investito di nuovi sindaci di differente professione religiosa, come prontamente ci fanno notare i vari siti di fact checker, no? Quelli che devono smentire sempre per giustificare l'ingiustificabile. Perché tutto questo è stato raggiunto da appena 4 milioni di musulmani su 66 milioni di persone residenti in Inghilterra in poco tempo. Oggi ci sono oltre 3.000 moschee musulmane in Inghilterra. Ci sono più di 85 tribunali musulmani della Sharia, sempre in Inghilterra, fonte la nuova bussola quotidiana.it, la nuova BQ. Ci sono più di 50 consigli musulmani della Sharia già in Inghilterra. La cultura musulmana ha tranquillamente invaso l'Occidente e stanno già sfoderando i loro artigli affilati e distruttivi. La Francia ha circa 5 milioni di fedeli, Inghilterra e Germania circa 3 milioni ciascuna, la Spagna circa 2 milioni, gli Stati Uniti circa 500.000, oltre ad un'infinità di moschee. Agiscono in modo subdolo e alcuni sembrano pacifici mentre nidificano, ma quando raggiungono la maggioranza impongono le loro leggi e diventano violenti. Il problema è tutto qua, e cioè quando raggiungono la maggioranza. E questo discorso l'ho già trattato in una puntata precedente di Accendi la tua radio, dedicata alle banlieue di Parigi. Si ricorderà chi ha ascoltato. Oggi potremmo vederli un po' timidi e impauriti al fianco dei vari leader occidentali nelle manifestazioni che si sono svolte nei vari paesi. Ma un domani potrebbero diventare dei terroristi islamici, dei più sanguinari. E questa è un'altra lezione per l'Occidente da non sottovalutare. E se un leader arabo chiede di costruire una moschea in Occidente e il corrispondente leader occidentale non chiede di costruire una chiesa nel paese arabo corrispondente, beh, se non lo abbiamo già fatto, cominciamo a chiedersi un perché. Dal sito internet www.internationalwebpost.org, quotidiano web di informazione internazionale fondato e diretto da Attilio Miani, giornalista a favore di un'informazione snella, fruibile e senza prese di posizioni, lasciando solo ai lettori l'onere dell'opinione, ecco che possiamo trovare un suo articolo dal titolo «Le profezie di Oriana Fallaci». Verità sconvolgenti per l'Europa dormiente. Sveglia Italia, sveglia, sveglia Europa. Era il grido di Oriana Fallaci all'Europa disattenta, la cui conoscenza dell'Islam ieri come oggi si dimostra inefficiente e superficiale. Gli eventi terribili di questi giorni in Belgio sono serviti a scuotere le coscienze addormentate degli europei, riportandoli improvvisamente nel buio di una realtà mai immaginata prima, perché la fiducia estrema verso l'essere umano di qualsiasi colore, etnia o religione egli sia, è prevalsa sempre sul dubbio e sulla paura. Questa è una delle ragioni per cui solo una parte degli europei e del mondo hanno compreso e raccolto le allarmanti verità che una donna coraggiosa di nome Oriana Fallaci, giornalista inviata di guerra in ogni parte del mondo, scriveva nei suoi libri, spinta unicamente dall'amore verso la propria patria e dalla volontà di salvare l'intera Europa dal terrore, dalla brutalità, dalla sottomissione, dalla estinzione della propria cultura, arte, storia e valori ad ogni opera di una religione. E ricordo che Oriana Fallaci è scomparsa già da 17 anni, e siamo ancora qua a menarsi il camper l'aia. Oriana Fallaci non è stata compresa né dalla politica né dalle masse che in lei vedevano una Cassandra delirante. ma oggi le sue parole hanno il suono della profezia. Basta leggere solo poche pagine che imperversano sul web in questi giorni per vedere, sentire e capire che quello che scriveva Oriana ancora in vita oggi purtroppo è realtà, una realtà che fa paura e che potrebbe trasportarci tutti verso un futuro apocalittico e che potrebbe trasportarci tutti verso un futuro apocalittico. Non c'è parola di Oriana che non sia drammaticamente appassionata e vibrante nel suo rabbioso tentativo di portare l'Europa a desistere dall'accoglienza incondizionata e senza regole. L'Europa traga forza e orgoglio dalle parole di Oriana per difendere la sua grande cultura umanistica, filosofica, scientifica e continuare a guidare l'intera umanità verso una nuova coscienza, un nuovo pensiero che si opponga alla staticità di insegnamenti superati e fermi nel tempo. Svegliati Europa, griderebbe ancora Oriana se fosse qui tra noi. L'International Web Post ripropone di seguito la lettura di alcuni paragrafi tratti dal web e da cui si evince la rabbia, l'orgoglio, la passione e l'amore di una donna che è l'emblema di una resistenza durata fino alla sua morte. Dopo il crollo delle Torri Gemelle, Oriana scriveva esattamente quello che oggi avrebbe scritto nel vedere l'attacco terroristico a Parigi dal Bataclan, a Bruxelles e con Hamas in questi giorni. Virgolette. Sono anni che come una Cassandra mi sgolo a gridare: la città di Troia brucia, Troia brucia. Anni che ripeto al vento la verità sul mostro e sui complici del mostro, cioè sui collaborazionisti che in buona o cattiva fede gli spalancano le porte. Sveglia Italia, sveglia! Continua la fandonia dell'Islam moderato, la commedia della tolleranza, la bugia dell'integrazione, la farsa del pluriculturalismo. E con questa il tentativo di farci credere che il nemico è costituito da un'esigua minoranza e ce l'abbiamo in casa. È un nemico che trattiamo da amico, che tuttavia ci odia e ci disprezza con intensità. Un nemico che le moschee le trasforma in caserme, in campi di addestramento, in centri di reclutamento per i terroristi e che obbedisce ciecamente all'imam. Un nemico che in virtù della libera circolazione voluta dal trattato di Schengen scorrazza a suo piacimento per l'Eurabia, sicché per andare da Londra a Marsiglia, da Colonia a Milano o viceversa, non deve esibire alcun documento. Ovviamente Oriana scrive da Londra a Marsiglia perché scrive ciò prima ancora della Brexit. Può essere un terrorista che si sposta per organizzare o materializzare un massacro. Può avere addosso tutto l'esplosivo che vuole. Nessuno lo ferma, nessuno lo tocca. L'Islam. Un nemico che appena installato nelle nostre città o nelle nostre campagne si abbandona alle prepotenze ed esige l'alloggio gratuito o semigratuito, nonché il voto e la cittadinanza. Tutte cose che ottiene senza difficoltà. Un nemico che ci impone le proprie regole e i propri costumi, che il crocifisso lo toglie dalle aule scolastiche, lo getta giù dalle finestre degli ospedali, lo definisce un cadaverino ignudo e messo lì per spaventare i bambini musulmani. Un nemico che in Inghilterra si imbottisce le scarpe di esplosivo onde far saltare in aria il jumbo del volo Parigi-Miami. E qui la Fallaci si riferisce al tentato attentato, fortunatamente sventato dagli assistenti di volo e dai passeggeri, da parte di un cittadino dello Sri Lanka che sotto falso nome aveva preso il volo 63 dell'America Airlines a dicembre del 2001 e che voleva farsi saltare in aria attraverso le sue scarpe imbottite di esplosivo, un esplosivo C4, fonte archivi del Corriere della Sera del 23 dicembre 2001, sezione esteri, e che appunto sono riusciti a sventare. Ma quanti ce ne sono? Un nemico che ad Amsterdam uccide Theo van Gogh, colpevole di girare documentari sulla schiavitù delle musulmane, e che dopo averlo ucciso gli apre il ventre, ci fica dentro una lettera con la condanna a morte alla sua migliore amica. Un nemico che nella democrazia vede Satana e la combatte con gli esplosivi, le teste tagliate. Che dei diritti dell'uomo da noi tanto strombazzati verso i musulmani scrupolosamente applicati, non ne vuole nemmeno sentirne parlare. Infatti rifiuta di sottoscrivere la Carta dei diritti umani compilata dall'ONU e la sostituisce con la Carta dei diritti umani compilata dalla Confederazione Araba, dalla Conferenza Araba. Apriti cielo, anche se chiedi che cosa c'è di civile in una civiltà che tratta le donne come le tratta, nessuno si preoccupa. L'Islam è il Corano, cari miei, comunque e dovunque. E il Corano è incompatibile con la libertà, è incompatibile con la democrazia, è incompatibile con i diritti umani. La strage toccherà davvero anche a noi la prossima volta. Toccherà davvero a noi? Oh sì, non ne ho il minimo dubbio, non l'ho mai avuto. L'Eurabia ha costruito la panzana del pacifismo multiculturalista, che l'Europa vive nella paura, e che il terrorismo islamico ha un obiettivo molto preciso: distruggere l'Occidente, ossia cancellare i nostri principi, i nostri valori, le nostre tradizioni, la nostra civiltà. Ma il mio discorso è caduto nel vuoto. Perché gli intellettuali e i giornali e le TV, insomma, i tiranni del political correct, hanno messo in atto la congiura del silenzio. Hanno fatto di quel tema un tabù nell'Europa soggiogata. Il tema della fertilità islamica è un tabù che nessuno osa sfidare. Che nell'ultimo mezzo secolo i musulmani siano cresciuti del 235%, i cristiani solo del 47%, e che in varie città italiane la percentuale stia salendo drammaticamente, non importa a nessuno. L'Europa non c'è più. Così qua se parla di almeno 20 anni fa. Pazza visionaria lei o scemo colui che le dava della scema? Punto di domanda, questo è il dilemma. E qui i professori dell'integrazione? Ma in dove sei? Dove sono? L'Europa non c'è più. C'è l'Eurabia. La storia delle frittelle al Marsala, al bimbo islamico, offre uno squarcio significativo sulla presunta integrazione con cui si cerca di far credere che esista un Islam ben distinto dall'Islam del terrorismo. Creda che l'indomani il padre di detto bambino si presentò alla preside col Corano in pugno, le disse che aver offerto le frittelle con liquore a suo figlio era stato un oltraggio ad Allah, e dopo aver preteso le scuse la diffidò dal lasciar portare quell'immondo cibo a scuola. Che schifo! Poi ci si pone il fatale interrogativo: ma chi è che deve integrarsi? Noi o loro? Illudersi che esista un Islam buono e un Islam cattivo, ossia non capire che esiste un Islam e basta, che tutto l'Islam è uno stagno e che di questo passo finiamo con l'affogar dentro questo stagno, è contro ragione, perché l'Islam è solo Islam. non difendere il proprio territorio, la propria casa, i propri figli, la propria dignità, la propria essenza è contro ragione. Accettare passivamente le sciocche o ciniche menzogne che ci vengono somministrate come l'arsenico nella minestra è contro ragione. Assuefarsi, rassegnarsi, arrendersi per viltà o per pigrizia è contro ragione. Ecco cos'è il Corano. Le sure sulla jihad, intesa come guerra santa, rimangono. E così le punizioni corporali, così la poligamia, la sottomissione, anzi la schiavizzazione della donna, così l'odio per l'Occidente, le maledizioni ai cristiani e agli ebrei, cioè ai cani infedeli. Intimiditi come siete dalla paura, non capite o non volete capire che qui è in atto una crociata alla rovescia. Non capite o non volete capire che qui è in atto una guerra di religione, una guerra che essi stessi chiamano jihad, guerra santa. Una guerra che mira alla conquista del nostro territorio, alla scomparsa della nostra libertà e della nostra civiltà, all'annientamento del nostro modo di vivere e di morire, del nostro modo di pregare o non pregare, del nostro modo di mangiare e bere e vestirci e divertirci e informarci. Non capite o non volete capire che se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la jihad vincerà e distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, e non bigotto. E con quello distruggerà la nostra cultura, la nostra arte e la nostra storia. Oriana Fallaci. Meditate, gente, anzi, meditiamo tutti. Chapeau a Oriana.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: viaggio.
1: Un graduato dell'esercito italiano, legato ai principi giurati 27 anni prima, si ritrova a combattere una battaglia inaspettata durante l'epoca del Covid. Viene ingiustamente accusato di disobbedienza aggravata. Il suo unico crimine è aver esercitato la libertà di scelta, guidato dai valori costituzionali che lo avevano spinto a indossare la divisa, gli stessi per cui molti prima di lui hanno sacrificato la vita. Oggi sente il dovere di difenderli ancora, anche contro una gerarchia decisa a piegarlo, perché quei principi valgono più di qualsiasi grado. Ma la sua lealtà alla legge e al giuramento non sembra essere più sufficiente. Insieme alla moglie Cristina, Michele affronta una dura realtà: dover difendersi da chi, pur vestendo l'uniforme, agisce al di fuori della legalità. La loro è una lotta interiore e spirituale, alimentata dall'amore reciproco tra il bene e il male, tra verità e oppressione. Una storia di coraggio, fede e dignità che solleva una domanda cruciale. La vera famiglia militare è ancora pronta ad accogliere chi le è rimasto fedele? Da questa prova nasce La Grande Famiglia, un libro testimonianza scritto da Michele Cardone e sua moglie Cristina Codarin, un racconto di dedizione, sacrificio e lealtà verso le istituzioni. Un'opera a quattro mani che ribadisce il ruolo insostituibile della famiglia, prima scuola di valori, forza e resistenza. Come l'esercito protegge la patria, la famiglia difende il cuore della società. Ma oggi purtroppo dobbiamo chiederci: l'istituzione è ancora capace di custodire davvero i suoi figli più leali? Una certezza rimane, che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ma dietro i servitori dello Stato oggi non sembrano esserci più dirigenti guidati da coscienza e integrità, bensì poteri oscuri che ne minano il senso più profondo. E quindi diamo il benvenuto a Radio Gamma 5 a Michele, a sua moglie Cristina, a Leonardo, che ringrazio per avermi fatti conoscere attraverso l'associazione Respiro e Rinascita di Castelfranco, e a Thomas Vivi, ricercatore uomo naturale, per capire tutti assieme in questa serata dove e come trovare ancora una grande famiglia. Si aprono i microfoni in studio, diamo la buonasera e ben arrivati a tutti i nostri ospiti. Leonardo,
2: buonasera a tutti.
1: Ciao Leonardo, bentornato. La tua voce è conosciuta ormai per i microfoni di Radio Gamma 5. Thomas Vivi, nostro uomo esperto di diritti naturali, anche lui ritorna a trovarci sui 94 MHz. E questa sera, appunto, abbiamo una coppia speciale che sta affrontando veramente un grandissimo calvario burocratico, istituzionale, e appunto vado a salutare Michele Cardone e Cristina Codarin, che sono qui con noi in studio. Buonasera,
3: buonasera a tutti,
1: ben arrivati.
4: Buonasera a tutti,
1: ben arrivati a Radio Gamma 5, e vado a dare la parola a Leonardo per introdurre, ecco, queste persone importanti, speciali, esperti di resistenza, persone con la schiena dritta, persone che fanno valere ancora un diritto a una certa libertà, ma soprattutto alla correttezza, la correttezza di quello che riguarda le istituzioni, di ciò per cui ha giurato Michele 27 anni fa e che adesso sembra non essere più coerente addirittura il giuramento fatto con la realtà di tutti i giorni. Vai Leonardo con l'introduzione, grazie per essere qui a tutti quanti e buona serata a tutti gli amici in ascolto.
2: Allora, grazie Thomas, e io ci tenevo a dire una cosa. Io ho letto il libro. Ho letto il libro e sinceramente l'ho letto tutto d'un fiato, sono circa 290 pagine che ti tengono incollato, e la cosa che mi ha colpito di questo libro è l'amore profondo che quest'uomo e questa donna traspare proprio da questo libro, che fra di loro c'è un amore profondo. Questo libro è anche la condivisione di sentimenti, in quanto è scritto a quattro mani, quindi ognuno dei due autori raccontano la loro storia,
1: le proprie sensazioni,
2: la loro punto di vista, i propri sentimenti, no? E sembrano due racconti separati, in realtà però non lo sono, perché quando Michele e Cristina si guardano negli occhi, i due racconti diventano una cosa sola, e questa è la loro forza. Secondo me in questo libro si trova anche quell'amore con la maiuscola,
1: l'amore che unisce il collante,
2: e che soprattutto spiana le montagne
1: per affrontare anche queste avversità che la vita non si avrebbe mai pensato di affrontare, ecco, in tempi meno recenti, fino al 2021, queste cose, 2020, ecco, dopo 2021, con le varie obbligatorietà, i diktat che sono stati imposti sempre più stringenti, non avremmo mai pensato di arrivare in queste condizioni.
2: Assolutamente. E allora, prima di cedere la parola a Michele e Cristina, faccio una considerazione personale. Allora, io dico sempre, di determinate cose c'è chi ci crede, chi non ci crede, chi non gliene frega nulla. Però, personalmente, io non vorrei essere nelle persone che hanno messo in piedi queste farse. Perché nella vita, secondo me, tu devi stare attento a quello che fai, non a quello che ricevi. Perché quello che fai poi alla fine ti ritorna. Quindi secondo me,
1: ma anche comportandosi bene,
2: sì,
1: ti torna,
2: sì, sì, certo,
1: cioè,
2: certo,
1: ti torna indietro in una forma malevola,
2: esatto,
1: perché comanda la negatività.
2: In un modo o nell'altro, quello che fai ti ritorna. Quindi se tu sei ispirato e fai il bene, ti ritorna
1: devi
2: il bene.
1: Avanti,
2: se tu sei ispirato a fare altre cose, ti ritornano
1: perché in questo
2: cose.
1: Caso sia Michele e Cristina stanno portando avanti la loro strada di coerenza.
2: Certo.
1: E non è che gli è tornato tanto bene fino adesso, devono vincere, cioè, come si dice, Michele, te che sei un militare, i morti non si contano alla fine della battaglia, ma alla fine della guerra, ecco.
0: Esattamente, ma in realtà quando si fa una guerra non ci sono né vinti né vincitori.
1: Purtroppo.
2: Questo è il punto. Però devo dire una cosa, che quelle persone che hanno messo in piedi questa farsa, perché perdonatemi, ma di una farsa si tratta, perché è una cosa che umanamente, cioè, io invito a leggere, proprio a comprare e leggere questo libro, perché è la dimostrazione, no, di come quando due persone diventano coerenti,
1: una cosa sola,
2: no, diventano una cosa sola, passatemi il termine, al sistema questa cosa non piace. E questo libro è proprio l'emblema di quello che succede, per cui io veramente invito chi ci sta ascoltando in questo momento, questo libro attualmente è in vendita su Amazon, vi invito proprio a leggerlo, perché la battaglia che loro stanno conducendo non è una battaglia, come posso dire, sì, è una battaglia fatta di carte bollate, di sentenze, di robe di questo tipo, ma secondo me è una battaglia spirituale.
1: Soprattutto
2: è una battaglia spirituale.
1: Poi anche Michele ci lega alla figura dell'arcangelo Michele, ecco, che è dietro di te, quindi
2: esatto.
1: Ecco.
2: Esatto, e quindi secondo me adesso loro vi racconteranno meglio, diciamo, come è cominciato il tutto e come sta funzionando, anche perché nel libro non ci sono scritti gli ultimi sviluppi, e quindi noi stiamo
1: siamo
2: curiosissimi di aspettare gli ultimi sviluppi,
1: sperando che possa appunto risolversi in una bolla di sapone. Non lo so, perché a distanza di 5 anni ci sono radiazioni che vengono confermate.
2: Allora, siamo scaramantici, non diciamo nulla.
1: Stanno pullulando.
2: Però, ecco, io a questo punto proprio mi fermerei, cederei la parola a Michele e Cristina,
1: ecco.
2: Perché così ci spiegheranno meglio le loro traversie.
1: Grazie, ecco. Intanto Leonardo, della tua introduzione. Sì. Tenete sempre il microfono frontale quando parlate, che vi dividete il microfono. Intanto Cristina, ben arrivata
3: a
1: Radio Gamma 5. E iniziamo un attimo, ecco, a capire, ecco, anche per gli amici che sono a casa, questo vostro percorso calvario che state vivendo, perché è avvenuto, e soprattutto, ecco, la vostra determinazione, la vostra forza a portare avanti quello che è la verità.
3: Ok, allora io inizio col dire che quello che accomuna me e mio marito è sicuramente un'infanzia che ognuno di noi ha vissuto in maniera estremamente dura, però che ha forgiato Ok, noi abbiamo una corazza che ci portiamo addosso, probabilmente fino a quando è accaduto, quanto è accaduto, non ce ne rendavamo conto in maniera così determinante, però lui in un modo e io in un altro effettivamente siamo stati preparati.
1: Anche perché discendi da una famiglia di esuli.
3: Bravissimo, vedo che sei estremamente informato, bravo.
1: E quindi ecco la determinazione, sì, l'orgoglio.
2: Non scherziamo mica.
3: Complimenti, complimenti.
1: Ecco, spiega anche questo passaggio.
3: Allora, io sono figlia di esuli istriani, ok? I miei genitori, io ho perso mia mamma molto giovane, non avevo neanche 18 anni, però è una storia di scelte che partono ancora appunto da mia nonna, ok? Mia madre proveniva dalla Croazia, mio padre, insomma, erano entrambi dall'ex Jugoslavia, ok? Mio padre Capodistria, mia madre un paesino della Croazia, però ai tempi appunto di Tito, famosi tempi di Tito, mia nonna... mia nonna che, diciamo così, se fosse vissuta oggi e io non avrei fatto le scelte che ho fatto, probabilmente mi sarebbe corsa dietro col suo bastone famoso che aveva finché è morta, poverina, dicendo tieni la schiena dritta perché altrimenti...
1: La dignità, okay, è la cosa più importante.
3: E lei, per non piegarsi al regime, ha preso mio padre piccolino, un fagotto con una valigia e un martello per difendersi, e ha preso senza carte regolari, perché aveva scoperto che le sue domande ufficiali erano state benché imboscate per non permetterle di venire in Italia, è scappata, è venuta in Italia ed è stata accolta in un campo profughi con mio padre.
1: Con tutte le fatiche iniziali, ovviamente, le discriminazioni.
3: Poi, assolutamente, perché loro, no, mia nonna e mio papà poi non si sono mai piegate alle offerte che venivano fatte. Magari ci sono appunto dei racconti che dicono che si facevano delle offerte agli esuli, perché ovviamente c'erano degli interessi dietro, quindi magari questi esuli potevano essere privilegiati. Nessuno dei due ha mai accettato compromessi, sicché mia nonna ha messo mio padre in collegio e se n'è andata a lavorare. Quindi mio padre è andato in fabbrica a 13 anni, ha conosciuto mia madre che ne aveva, mia mamma aveva 19 anni ed era già una donna malata, e la scelta ha fatto una scelta di vita a stare accanto a questa donna. Io non dovevo nascere perché le avevano detto che non sarei dovuta nascere, e invece mia mamma ha detto da subito, aveva una fede molto salda, non religione, lei era proprio una donna di fede,
1: devota,
3: sì, proprio. Ha detto quello che Dio vorrà sarà, e abbiamo vissuto assieme per 18 anni. Quindi io diciamo mi sono svegliata proprio quando nel 2020 si iniziava a sentire qualcosa che doveva attaccare i bambini, ok? Su questo argomento qua io mi sono proprio destata da un sonno che
1: allora, mio marito... Da prima del 2020, allora, dal 2017, dalla legge Lorenzin, cioè...
3: Ma all'epoca così, perché mia figlia è nata nel 2012 e già avevamo dei dubbi sul fatto dell'asilo, dei vaccini, ok? Beh, perché mio marito, essendo un militare, aveva dei dubbi vedendo quello che stava succedendo con altri bambini, eccetera, però ci pressavano tantissimo.
1: Per forza.
3: Ok, non eravamo completamente informati, ti devo dire la verità, ok? Poi è successo qualcosa, mia figlia ha fatto effettivamente i primi vaccini e non era mai stata male. Ok, ha avuto un febbrone allucinante, da piccolina l'abbiamo portata in ospedale, era uno straccio. Da quel giorno ho detto basta e non ho fatto più nulla, perché ho collegato, ok? Io non avevo prove mediche e ripeto, io sono figlia di una donna che è vissuta in mezzo ai farmaci. Quindi
1: cioè, per forza i farmaci hanno una dualità, dipende come vengono propinati le case farmaceutiche, le varie lobby, perché comunque i farmaci
3: però
1: hanno anche salvato tante vite.
3: Mia madre ha fatto i primi trapianti in Belgio, ok? Quindi era una cavia da laboratorio.
1: È l'epoca che
3: chiaro.
1: È cambiata e gli interessi che ci sono dietro, ecco, capito? Quello,
3: esatto. E quindi l'ho vista crescere, io ho visto mia madre, ho ricordi della mia infanzia ad andare e venire dagli ospedali. Questa
1: ed
3: era
1: ottenere
3: la mia infanzia.
1: Dei benefici.
3: Sì, ecco. Sì, è vissuta fino ai suoi 39 anni.
1: Mamma
3: con
1: mia.
3: Me, ok, gli hanno ridato una nuova vita con questa operazione, per cui probabilmente sarebbe morta prima, ma tutto sommato, ok, è andata così.
1: I tempi sono cambiati.
3: Ma è stata un'infanzia estremamente forte. Mio marito, dal canto suo, era figlio, uno di 8 figli, cresciuto di certo non nella bambagia.
1: Beh.
3: E quindi noi ci siamo incontrati, che io ho già un figlio di 4 anni, ok, e lui aveva finito una storia importante, nessuno di due aveva interesse a ricominciarne un'altra, e non ci credevamo neanche più. Vabbè. Quindi è stato estremamente, proprio un caso il nostro incontro, e lo raccontiamo
1: un legame
3: nel libro.
1: Voluto, diciamo, ecco, dall'alto, diciamo.
3: Ma sì, io
2: il caso
3: credo
2: non esiste.
1: Bravo, no. Vero Leonardo, il caso non esiste,
3: no, col senno di poi, dico, i nostri
1: le
3: nomi probabilmente
1: sono esperienze che portano a convogliare dopo, a unirle.
3: Ma poi anche i nostri nomi, no? Cristina e Michele, dopo ci sono arrivata, cioè io porto una croce e lui porta una spada, e ci siamo messi insieme per un motivo, ok? Avevamo evidentemente un obiettivo, non è per peccare di presunzione, però da quando ci siamo incontrati il nostro è sempre stato un percorso in salita, ok? Sempre fatto di prove, fino alla prova, quella determinante, che è quella che stiamo vivendo attualmente,
1: la più
3: difficile, ok? Però nel momento in cui c'è stata messa una scelta davanti, e mio marito fino all'ultimo ha detto cosa faccio, quella mattina in cui hanno imposto o
1: di rapportarsi
3: ti sei
1: sempre
3: fatto
1: con una grande donna, vedi, alle spalle, bisogna sempre rapportarsi con le donne.
2: Sì, diciamo che sarei
1: andata avanti con il microfono sempre quando parlate.
0: Sì, no, dico, gli avevo chiesto se voleva andare avanti quel giorno, il giorno prima della sospensione, no? E lei mi disse vai e fai quello che ti senti di fare, io sarò sempre al tuo fianco.
1: Gli ho dato la carta bianca.
0: Lo avevo chiesto proprio perché volevo sentirla ancora l'ultimo
1: certo
0: istante, sentire, perché poi il percorso l'avremmo affrontato.
1: Perché è una
0: assieme
1: cosa di unione, di comune accordo, perché tante famiglie anche si sono sfasciate con questa cosa,
3: tantissime,
1: del discorso pandemico.
3: Tantissime,
1: eh?
3: Tanti si confrontavano, tanti colleghi,
1: fratelli,
3: tanti amici,
1: con sorelli, mariti con moglie, divorzi, che ho sentito il caso di una maestra che adesso è andata a vivere in Toscana,
2: certo,
1: presa proprio della sua determinazione, e marito e figlia invece hanno scelto di stare di là del fiume.
2: Ecco, una delle cose che traspare proprio dal libro, anzi sono più di una delle cose, ma è proprio una è quasi una bibbia di fede incrollabile, coraggio,
1: il coraggio,
2: fiducia in se stessi, ma soprattutto
1: la forza,
2: la
1: che ci trasmettono di poter continuare a portare avanti un ideale.
2: Chiaro.
1: Ecco, capito?
2: E questo è il punto,
3: che
2: no?
3: Poi, se posso dire, io i miei momenti di fragilità come madre dei nostri figli, come moglie,
1: tutti
3: li ho avuti,
1: tutti,
3: cioè il giorno in cui si sono presentati i carabinieri a casa per consegnare un penale militare, quando credevamo che tutte le cose peggiori fossero ormai passate, io mi sono vista passare davanti agli occhi 20 anni della mia vita, ho detto ma cioè, che cosa è successo?
1: Anche perché sei moglie di una persona integerrima che ha fatto missioni all'estero, cioè, una persona che ha avuto riconoscimenti,
3: ha rischiato la vita, e noi come famiglia siamo sempre stati
1: orgogliosi, anche
3: altro che, cioè, una cosa, ogni riconoscimento, ogni elogio era come se l'avessimo preso noi. Mio figlio voleva frequentare l'accademia militare, quindi questa cosa l'ha destabilizzato al punto da fargli
1: tutto
3: cambiare,
1: per una libera scelta,
3: assolutamente, assolutamente. Ma io lo rifarei altre 100 volte, non ne sono mai stata pentita, e ti dico, i miei momenti di fragilità sono stati risollevati proprio dalla spada che porta mio marito, perché ancora oggi io ti confesso, a volte dico, ma anche gli ultimi attacchi che stanno sferrando, perché poi ve li racconteremo,
1: cioè no, loro non allentano la presa,
3: no, ma pensano, sai, perché alle volte cadi nell'errore di, umanamente, di ragionare ancora secondo i loro canoni, secondo le loro regole di questo mondo. Però giustamente mio marito ogni tanto mi riprende e mi dice non parlare più secondo la loro lingua,
1: la loro logica,
3: perché noi non parliamo più la loro lingua, ok? Lasciali fare, noi li stiamo lasciando fare. E quindi questa consapevolezza di mio marito, che probabilmente con la sua esperienza sul campo di battaglia, che è metaforico, è
1: una persona
3: in questo
1: inquadrata
3: caso,
1: diciamo, no?
3: Secondo me loro non si rendono conto che l'hanno talmente addestrato bene a questa cosa che gli si è ritorta contro.
1: Sì, ma certi suoi neuroni non è che si sono fatti, diciamo, incanalare completamente.
3: Assolutamente no, addestrato alla resistenza.
1: Esatto.
3: Capito?
1: Quindi ne ha fatto come gioco forza, anche come arma di difesa.
3: E quindi
1: e forse per quello che è scomodo, perché lui ha una marcia in più degli altri, che sono tutti soldatini, diciamo, usiamo questo termine, assecondati.
3: Pacchi postali li chiama lui.
1: Pacchi postali. Quindi
3: aspetta che sicuramente vuole dire.
1: Grazie
3: qualcosa.
1: Michele, grazie Cristina.
3: Grazie.
1: E quindi
3: a voi.
1: Passiamo la parola a Michele, appunto, che lui purtroppo sta vivendo in prima persona questa.
0: Sì, grazie, grazie. Allora, guarda, qualcosa l'ha annunciato mia moglie per quanto riguarda la mia infanzia, ok? Ovviamente ha tralasciato qualche particolare. Eravamo una famiglia povera, povera, povera. Quindi abbiamo vissuto con poco. Mangiavo un piatto di pasta a tavola, eravamo in tanti, lavorava solo mio padre. E questa cosa qua nel tempo mi ha portato a vivere una situazione dove ormai mi ero abituato nel tempo, anche incontrando lei, ok, abbiamo avuto varie difficoltà, ragion per cui dall'altro lato magari
1: a sacrificio
0: pensavano,
1: abituato al sacrificio,
0: esattamente, esattamente, e dall'altro lato magari pensavano che togliendomi lo stipendio mi sarei piegato psicologicamente, ma non avevano capito che avevo affrontato più di un piatto di pasta come fame, cioè ero per strada, ero letteralmente per strada, quello che facevo era difendere i più deboli. Fu così che poi decisi di arruolarmi all'età di 19 anni tramite
1: le missioni che facevi all'estero, vuoi dire, no?
0: Ne ho fatte tante, ho rischiato anche la pelle, ho avuto delle situazioni dove i colpi mi sono passati anche a mezzo metro, tipo Iraq per esempio, per non dire altri posti, ma anche in altre situazioni abbiamo rischiato, eccetera eccetera, però me la sono cavata perché il mio lavoro non lo facevo giusto per, ma lo facevo professionalmente, senza diciamo così tralasciare quei particolari che mi facessero crescere nel tempo. Ecco, io ho perfezionato quello che già ero, sono entrato
1: e
0: già come
1: guerriero.
0: E hai
1: saputo apprezzare, diciamo, anche quello che in Italia avevi, che là c'è gente che non aveva ancora il bagno.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: quella è stata una bellissima esperienza, perché poi ogni teatro operativo,
1: apprezzare le semplici cose.
0: Esattamente, quello, ogni teatro operativo aveva, diciamo, i suoi usi e costumi, e vedere questa gente, veramente la povertà, quella vera, mi faceva crescere dal punto di vista proprio psicologico, ok? Perché dicevo, vedi, questi sono realmente poveri, ma il motivo qual è? Io questa domanda me la sono sempre posta, al di là del fatto che si rischiava tutti quanti, ma tante volte venivi colto di sorpresa, e quindi o era fortuna o era bravura. Posso garantire che il 99% era bravura nel poter rispondere a determinate situazioni che si venivano a creare all'improvviso, e l'1% purtroppo, ahimè, può essere distrazione, può essere con sei con la testa altrove, eccetera eccetera. Mi sono trovato in un paio di situazioni dove ho avuto anche le persone attaccate alla mia gamba, non posso dire di più, ecco.
1: Diciamo che questa esperienza la dovrebbero provare un po' tutti oggi che viviamo in un videogame, no?
0: No,
1: cioè, pensiamo che la guerra sia un videogame.
0: Purtroppo, vedi, è questo che non è stato approzzato nei miei confronti, perché non tutti hanno avuto il piacere di annusare l'odore del sangue, la pulsante azione dell'adrenalina in un momento in cui d'impatto o sei sveglio o sei sveglio. Non tutti, specialmente coloro che mi hanno dato gli ordini. Chi ha portato avanti il nome del reggimento sono le persone come me, ed è quello che mi dispiace, perché molti come me sono costretti a chiedere trasferimenti quando vengono trattati in determinati modi, ok, oppure ad abbassare la testa e dire ok, io mi parcheggio. Io non sono il tipo che si parcheggiava.
2: C'è una cosa però, Michele, che tengo a precisare: tu nella tua vita potrai andare sempre e comunque a testa alta, e questa
1: quello
2: è la cosa
1: sicuramente
2: importante. Questa
1: certo
2: è la cosa importante.
1: Sta portando avanti
2: mentre
1: grande zavorra.
2: Mentre gli altri abbasseranno la testa, tu, la tua dignità è integra, e tu potrai portare avanti la tua vita a testa alta. Qualsiasi cosa.
1: Ma Michele mi sta descrivendo proprio nelle sue testimonianze la massima di Pablo Neruda, che le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono. Ecco l'esperienza di quelli superiori, che loro non sanno neanche cosa vuol dire l'odore di morte,
0: non hanno mai rischiato materialmente sul campo. Sì, forse erano fuori con noi all'estero, però in base chi andava fuori era lo operativo, ecco, quindi di questo sarebbero dovuto essere grati a tutti,
1: perché loro comunque lo stipendio lo portano a casa più tranquillamente.
0: Guarda, non vado a toccare l'argomento stipendio, perché ognuno aveva il suo settore, le sue capacità, eccetera eccetera, ognuno il suo, però almeno, anziché darmi una pacca sulle spalle, cerca di essere grato nei miei confronti. Perché? Perché oltre a portare la mia pelle a casa, ho saputo portare anche la pelle degli altri. Questa è una grossa responsabilità, non solo nei miei confronti, anche nei confronti dei colleghi. E quello che mi dispiace è proprio questo, che a causa di determinati personaggi, ok, che non so, forse hanno poca, come posso dire, elasticità mentale nel valutare determinati soggetti, come la valutazione che hanno fatto su di me, se ne sono fregati che io ho un percorso del genere alle mie spalle.
1: Persone che hanno fatto la famosa carriera, diciamo, una volta si diceva i firmaioli, no?
0: Sì, esatto, chi si arruolava solamente perché magari c'era lo stipendio fisso, non mi sono arruolato per quello, né per lo stipendio né per il
1: ma
0: posto.
1: È per una vocazione.
0: Esattamente, vocazione, cioè ero portato per quello, tant'è vero che c'era stato sto capitano che mi aveva consigliato all'epoca, nel periodo di leva, dopo l'anno di leva mi disse: ma tu sei portato con le armi, sei fisicamente, non posso dire nulla, cioè, perché non ti arruoli? E fu così che mi arruolai, ecco.
1: E da lì è nata appunto questa, intanto questa passione, diciamo, per l'esercito, ma soprattutto questo ruolo che rivestono, ecco, questi, appunto, militari, operativo a difesa della nostra patria, della nostra nazione, e che viene così calpestato, Cristina. Sì. E ce ne prova in prima persona chi gli sta accanto, ecco, a queste persone che comunque avete vissuto dei periodi distante, ecco, da Michele.
3: Sì,
1: hai cresciuto i figli che neanche lo riconoscevano più come,
3: guarda,
1: papà.
3: Ci sono stati dei momenti estremamente difficili che io, come moglie orgogliosissima di un uomo delle istituzioni, ho dovuto sostenere, però lo facevo con orgoglio, come ho detto prima. Uno di questi io lo ricordo sempre, perché guarda, ti dirò una cosa, scrivere questo libro probabilmente è stato molto più difficile dal punto di vista emotivo che non vivere queste situazioni, perché mentre scrivevo questo libro ho rivissuto dei passaggi di questi anni passati accanto a un uomo delle istituzioni, un uomo dell'esercito, che probabilmente avevo rimosso perché erano emotivamente estremamente pesanti, come madre. Tra quelli più pesanti ci fu proprio la missione in Libano di mio marito, quando mia figlia aveva appena compiuto un anno. Lui è andato via, che lei aveva 10 mesi, non camminava ancora e non parlava, ed è venuto per il suo anno, per il compimento dell'anno della bambina, in licenza per 10 giorni, e io volevo fargli la sorpresa andandola a prendere fuori dalla caserma, fargli vedere la bambina che gli camminava andandogli incontro. La cosa pesante è stata che quando mia figlia ha visto Michele non l'ha riconosciuto, e quindi ha dovuto adottare l'escamotage del regalo, ok, che in questo caso purtroppo cioè, era l'unico modo per avvicinarla, perché una bambina di un anno che per 2 mesi non vede il papà non lo riconosce più.
1: Certo, okay, è la fase più importante della crescita.
3: Quel momento ho dovuto ammorbidirlo in qualche modo, e quel frangente io l'avevo dimenticato. Quando ho scritto il libro, puoi chiedere conferma a Michele, c'erano molte volte in cui mi emoziona ancora in questo momento, io dovevo fermarmi perché rileggendo quello che scrivevo piangevo.
1: Perché rivivevi avevo, in prima sì. persona quelle esperienze.
3: E io mi chiedevo, ma ero io? Eravamo noi?
1: Come abbiamo fatto ad affrontare tutto
3: esatto.
1: ciò?
3: Esatto.

0: quello che mio marito sta provando in questo momento, ha provato quando si è reso conto che non si sarebbero fermati davanti a nulla.
1: E questo è dalla parte proprio della dignità lavorativa,
0: dignità
1: e della coerenza.
0: È di un uomo, di un padre di famiglia.
1: E dall'altra parte, Cristina, anche nella dimostrazione dell'insegnamento di un genitore che prima di tutto è un educatore.
0: Assolutamente.
1: Perché Michele, adesso lo sentiamo dalla sua voce, lui comunque alla mattina, anche se era sospeso dal lavoro, si vestiva da militare. Sì. Come per uscire di
0: quella
1: casa.
0: Quella è un'altra cosa pesantissima che abbiamo vissuto.
1: Perché i bambini piccoli non possono capire tante cose, ma il papà perché a casa seduto sul divano
0: a
1: guardare la
0: figlia,
1: TV?
0: L'ultima missione di mio marito è stata in Afghanistan e mia figlia andava in prima elementare. E quindi lei diceva ai suoi compagni di scuola e alle sue maestre che il papà andava ad aiutare i bambini.
1: Quindi
0: era un eroe. Quindi mio marito non poteva permettere che mia figlia vedesse quello che stavano facendo al papà, e quindi fingeva con un buon fine, che era quello di tutelare la serenità di mia figlia, che lo avrebbe sempre dovuto vedere come l'eroe,
1: non
0: perché mio marito
1: avuto dei turbamenti, perché nella fase
0: questo
1: della crescita è importante,
0: okay.
1: Dopo gli shock restano interni nella
0: quello che è stato fatto è molto di più di una sospensione o di una condanna penale.
1: No.
0: È stato fatto qualcosa di molto profondo a una famiglia, e questo che loro non si rendono conto, non si renderanno mai conto. Ok.
2: Sì, no, prendo la parola io. Per quanto mi riguarda, si rendevano conto e sapevano perfettamente quello che stavano facendo. Il loro obiettivo, ripeto, era quello di distruggermi inizialmente psicologicamente, ma hanno fatto cilecca, perché ho affrontato ben oltre quello che mi hanno fatto passare loro, ok? E la seconda cosa era quello di distruggermi anche economicamente, in qualche modo economicamente i soldi
1: cedere in qualche maniera.
2: Esattamente, però hanno visto, io sono rimasto impassibile semplicemente perché sapevo di non aver fatto nulla di male, sapevo e conoscevo perfettamente la legge, ed era quella che mi appoggiavo letteralmente, sia alla legge sia al codice d'ordinamento militare, ragion per cui tutte quelle cose che venivano fatte e dichiarate come ordini non avevano nulla a che fare con l'ambito militare, perché si stava parlando della mia salute,
1: della tua incolumità, della tua vita, della tua famiglia. E una cosa importante anche che mi ha toccato, Michele, è il discernimento tra quello che sappiamo noi civili è quello che voi comunque riuscite a conoscere nell'altro linguaggio.
2: Esattamente, qua parliamo di materiale militare, dove praticamente io i primi dubbi che mi sono posti sono stati proprio in quel momento, dove praticamente da un lato mi dicevano di indossare una mascherina senza filtro, dall'altro lato per 20 anni ho studiato una materia che si chiama NBCR, nucleare biologico chimico radioattivo, e quindi in quel caso si stava parlando di biologico, perché si diceva all'epoca che respirando questo virus nell'aria saremmo morti tutti quanti, saremmo caduti a terra come delle pere. Ecco, io da quel punto di vista dico: cosa
1: chirurgica, come nasce
2: la mascherina chirurgica? Nasce in un ospedale, in una sala operatoria, per quanto io mi possa essere informato, semplicemente perché il chirurgo davanti a sé ha un paziente aperto in due, ragion per cui anche una gocciolina di sudore o di saliva potrebbe compromettere l'operazione. Ecco, in quel caso andava bene la mascherina chirurgica, cioè in una sala operatoria. In altri contesti e in altri luoghi ci sono altri tipi di mascherine che contengono dei filtri che dovrebbero non permettere a determinati virus di entrare nel corpo, ma ci vuole un filtro particolato per ogni ambiente. Faccio un'ipotesi: stai andando a lavorare in una cisterna che emana delle esalazioni chimiche, non puoi andare con la mascherina, e non ti possono dare un ordine e dire guarda devi andare là perché è morto un soldato e quindi ti metti la mascherina e ci vai anche tu, faccio l'esempio. No, se mi dai il materiale per il quale ci ho studiato per 20 anni, e stiamo parlando di materiale che costa, indumento protettivo, l'IPE,
1: DPI.
2: No, l'IPE, i DPI hai sono i dispositivi di protezione individuale, ok, che sono quelli per quando riguarda la sicurezza, però ci sono altri tipi di dispositivi
1: superiori,
2: individuali, esatto,

0: che sono composti da altro materiale che costa, e stiamo parlando di materiali neoprene, la maschera con i 7 filtri particolati, esatto, ecco, quella permetteva. Allora solo in quel caso dico ok, va in giro così, magari ci avrei anche creduto. Io sinceramente non avevo accettato di mettere la mascherina perché per me, uno, mi dava fastidio, due, non la vedevo utile, e il dato di fatto ad oggi e all'epoca mi dà ragione, perché tutti coloro che si sono messi la mascherina, che non era obbligatoria, diciamocelo, perché non c'era scritto nessuna parte che era obbligatorio indossare la mascherina, vi era un decreto legge che, se uno lo leggeva, spiegava in italiano perfettamente che nel momento in cui non riesci a mantenere un metro di distanza, sei obbligato a mettere la mascherina, ma solo se non riesci a mantenere un metro di distanza. Ecco, in caserma si potevano mantenere più che un metro di distanza, 2, 3, 4. Allora mi chiedevo, se da un lato dicono di preservare la salute collettiva, perché dall'altro li fanno avvicinare con una semplice mascherina? Fatto sta che si sono infettati tutti, sia con la mascherina, sia con il primo, col secondo e con il terzo vaccino.
1: E te comunque
2: raccontaci una cosa, Michele, ma sì, tu ti sei ammalato?
0: Assolutamente no. Allora, io di mio ho una specie di anticorpo, non so da dove proviene, ma difficilmente mi ammalo. E infatti nella mia vita mi sono ammalato pochissime volte. Quelle poche volte che mi ammalo di influenza, un giorno e mezzo è passato già tutto, rispetto ad altri che magari se lo portano avanti 3-4 giorni, per carità. Ok. Ma il punto qual è? Che io mi sono sentito dire da alcuni superiori che non potevo partecipare a determinate operazioni prima ancora dell'obbligo Covid, del vaccino Covid, con l'anti-influenzale. Io ho fatto una semplice domanda, va bene, mi porta una lettera scritta dove c'è, dice che io sono obbligato a fare questo vaccino anti-influenzale? E qua parliamo prima dell'obbligo vaccinale Covid. E allora, siccome non l'ho mai fatto, siccome non sono mai stato male, perché mi devono dimostrare che io ho compromesso un'operazione, non l'ho mai compromessa, di contro coloro che se la facevano spontaneamente, fatti loro, ognuno decide per sé, di contro queste persone si ammalavano. E il sottoscritto, insieme ad altri che non lo facevano, perché non ero l'unico, ok, dicevano a me non serviva, perché io conosco il mio fisico, conosco il mio stile di vita.
1: Ma poi si sono traditi da soli, Michele, per il discorso che quando c'è stata la guerra in Kosovo con l'uranio impoverito, li hanno mandati senza dispositivi a scavare a mani nude in mezzo alle macerie, cioè i nostri militari si sono ammalati di linfoma di Hodgkin. Quindi voglio dire, pulpito viene la predica?
0: Ho saputo di queste notizie qua del Kosovo. Io in Kosovo ci sono stato nel 99, è una delle prime missioni che ho fatto.
1: Il nostro ministro della difesa di allora, del 98, non sapeva nulla di queste cose, voglio dire, dimostrava di non sapere nulla.
0: Ho saputo queste notizie tramite corridoio, che non erano notizie date da superiori, eccetera, eccetera. Io che mi informavo, io personalmente sono sempre stato bene, sono stato in una zona in cui si diceva che forse la zona era contaminata, ma siamo sempre stati bene, ragion per cui non so se realmente il problema era l'uranio impoverito o le qualche tipo. Esattamente, io comunque all'epoca l'avevo fatta, non erano i vaccini che ci sono oggi in commercio, perché all'epoca, perché lo posso dire con certezza, perché non ho mai visto durante una qualsiasi vaccinazione, compresa quella anti-influenzale, anche se io non la facevo, star male tante persone con l'anti-influenzale. Tant'è vero che mi hanno vietato di fare questa operazione qua, strade sicure, perché dopo aver terminato l'iter per poter montare, ne ho fatte tante volte strade sicure.
1: Ah, l'operazione strade sicure delle nostre città italiane. Dove
0: esattamente, antiterrorismo anche a Milano.
1: Ci sentivamo protetti vedendo le forze.
0: Mi dissero che non potevo
1: adesso
0: montare.
1: Abbiamo paura a vederle, voglio dire, col discorso del Green Pass che
0: no,
1: c'è
0: ma
1: stato.
0: Non bisogna avere paura di loro, sono delle brave persone. Purtroppo la situazione è diversa, ma questo lo spiegheremo poi successivamente, in altri momenti. Ecco, quello che voglio dire, e termino, poi dopo passo la parola, è che è mancata la coerenza da tutti i punti di vista. Cioè io in quel contesto finisco tutte le visite mediche, quindi i risultati medici erano a posto da quel punto di vista, finisco l'iter burocratico a livello per montare di strade sicure, non mi fanno montare perché non volevo fare l'antinfluenzale, non puoi montare, va bene, fanno finta di nulla, mi lasciano là in compagnia per una decina di giorni. Dopo 10 giorni, sapete cosa succede? Mi chiama questo superiore, mi fa: Michele, dove sei? Faccio: guarda, sono a casa, mi faresti una gentilezza? Mi dica, Pingo Pallino X, potresti montare di servizio? Perché sai, abbiamo qualche problema a livello dei, sai, non tutti hanno le visite apposta e poi abbiamo un po' di gente che sta male. Io sono andato a Padova e ho montato 10 giorni. Quindi dov'è la coerenza di questi superiori?
1: No, non esiste.
0: E allora là mi hanno fatto capire una cosa, che decidono loro quanto
1: e come
0: montare, perché se io non ero necessario avrei creato, diciamo, il disservizio a loro dire, non mi avrebbero mai dovuto chiamare. E di questo la testimonianza della busta paga che ho percepito per aver montato 10 giorni 600-800 euro.
1: Michele, nel mio piccolo, io non ho la tua determinazione, perché comunque io ho fatto i tamponi, ma quando sono stato sospeso dal posto di lavoro a scuola potevo anche morire, nessuno mi ha più cercato, ero proprio fuori dal mondo, senza stipendio, senza contributi, senza un cazzo di niente. Come sono rientrato in servizio? Perché la grazia divina ha fatto che ho avuto modo di appunto essere positivo al Covid. Dopo una settimana mi sono negativizzato qua e là, però questo mi è servito per ottenere questo green pass di guarigione. Come sono ritornato sul posto di lavoro? Come niente. Ah, sei tornato, c'è da fare questo, c'è da fare quello, c'è da fare quell'altro, la scuola è in merda, a posto, rientrato come niente fosse.
0: Ecco, io purtroppo non ho avuto questo onore, ho tentato anch'io in qualche modo di vedere se riuscivo ad infettarmi, ma proprio materialmente, qua lo dico in diretta davanti a tutti.
1: Ti faccio ridere.
0: Io guarda, vai. Credimi, ho cercato.
1: Niente, sempre negativi.
0: Allora ti dico la verità, esatto. Io ho cercato anche addirittura andando a toccare i bidoni dell'immondizia. Ho detto, oh, se c'è sto virus.
1: Ma qua il mio amico Massimo, qua che è testimone, mi chiamava: Thomas, guarda che sei appena fuori uno che stasera poco ben dall'aula 71. Presto, entro a leccare i banchi. Niente,
0: sono positivo. Niente. Vabbè, fammi bere, magari vediamo se funziona su di me. E niente, non mi infettavo e toccavo i bidoni e niente, i bidoni passano da tante mani, cioè non so se mi spiego.
1: Allora lì è la grande discriminazione. Allora chi, per carità, è stato vulnerabile e quant'altro, ok, ma chi come te, Michele, come me, come Massimo che ho qui in studio, che comunque abbiamo dato un servizio, un onorato servizio, ogni giorno a onorare sta bandiera della Repubblica Italiana, essendo orgoglioso di sentirmi una formica all'interno di questo sistema Repubblica Italiana, senza mai aver fatto un'assenza, una malattia, un paraculismo, un assenteismo, leggi 104, donare sangue, cazzate varie, pur di stare a casa dal lavoro, sempre presente, sempre puntuale, solerte con tutti, i teas a casa da sera a mattina.
0: Capisci?
1: Guarda, cazzo, di mandate a fanculo. Ad evento statale anche a me. Adesso è ora, visto che sei tutti statali, con la fortuna di essere, adesso faccio statale anche a me. Tanto non cambia niente. Ti sei una merda, da sera a mattina diventi una merda.
0: Sei semplicemente un numero.
1: Ho imparato. Ringrazio questa pandemia che cosa sta, che ho imparato a essere tutti utili e nessuno indispensabile. Ma così non ti fanno più amare il tuo posto di lavoro. E dopo dice chi sta tais i primi assenteisti, no, se lori chi ga purgare le persone come te, ligia il proprio dovere.
0: Si sono scoperte da sole perché questa pressione, questa pressione qua che molti di noi hanno ricevuto, chi più chi meno, ok, ha fatto sì che molti di noi aprissero gli occhi, perché se non vi era tutta questa pressione, secondo me, io anche vivevo ancora sotto la campana di vetro senza accorgermene.
2: Certo. Allora, un secondo, Thomas, Dimmi. Lui.
1: A Thomas Vivi. Ecco, abbiamo anche Thomas Vivi in studio.
2: Esatto, Thomas Vivi. Diciamo, è stato in silenzio
3: io
2: fino adesso.
3: Ascoltando,
2: ha ascoltato così.
3: Silenzio.
2: Però conosciamo la caratura di Thomas e quindi dici cosa ne pensi.
3: Allora, intanto, quando ci siamo conosciuti, prima di partire con gli interventi, ce l'ho davanti, è un lagunare, va specificato, quindi l'eccellenza dei militari italiani, prima cosa. Poi è un pezzo d'uomo fantastico, perché solo a vederlo già uno ha l'immagine chiaramente di un'Italia bella come che dovrebbe essere. Poi il fatto che chiaramente avete scritto il libro, anche l'editore che ha editato questo, voi stessi, ecco.
4: Tutto da solo.
5: Abbiamo fatto difficoltà a trovarlo e quindi alla fine ce lo siamo autoprodotto.
3: Avete fatto bene per specificare alcune tematiche che molte volte rimangono sopite. Io volevo capire, giusto anche per gli ascoltatori, il nocciolo della questione, cioè, a parte, diciamo, un discorso pandemico, chiaramente lui che era comunque operativo, ma principalmente l'aggressione nei vostri riguardi da parte dello Stato, poi direi alcune cose importanti, e vorrei capire appunto cosa succede, cioè come si innesca questo, diciamo, modo di aggredire i servitori, o comunque se non si può neanche dire servitori, gli uomini dello Stato, ecco. Perché se uno fa un giuramento lo fa alla Repubblica Italiana, alla Costituzione, alla bandiera. È chiaro che tutte queste procedure sono diciamo importanti per poter avere presenza su quello che sono diciamo gli uomini che rappresentano in primis tutti noi. È anche vero che se c'è qualcosa che si rompe perché c'è evidentemente una violazione da parte dello Stato nei confronti del singolo essere umano, che poi entriamo nella tematica del diritto internazionale, dove abbiamo non più il militare ma principalmente l'essere umano, che è una cosa importante da focalizzare. Però volevo capire proprio cosa succede per gli ascoltatori, cosa succede, cosa parte e che interventi poi fanno nei vostri riguardi per mettervi praticamente, per bloccarvi, ecco, se lo spiegate un attimino.
5: Allora, sì, Thomas, grazie per la domanda, rispondo io. Perché ti dico, sono onorata di dirvelo, c'è stato un momento in cui ci siamo trovati senza avvocato e quindi sempre nell'ottica dell'unione familiare abbiamo preso le carte.
1: Sì, ma perché, Cristina, vi siete trovati? Perché hanno rimesso il loro mandato?
2: E quando?
5: Sì, no, si sono dimessi, perché il particolare è stato che rientrato dalla sospensione per le scelte che ha fatto, pensavamo fosse finita lì. Invece a gennaio del 2023, appunto, mi ritrovo, mentre mio marito era giustamente in servizio, mi ritrovo i carabinieri davanti casa che mi consegnano una notifica in cui lui è indagato quale soggetto dal disegno criminoso in esecuzione di un medesimo reato per aver rifiutato l'ordine di indossare la mascherina dopo che l'emergenza era scaduta e per non aver sottoscritto la presa visione della sospensione. Ora, abbiamo appena detto che era tornato dalla sospensione e quando lui è stato sospeso e gli hanno detto stai a casa, lui ha ricevuto una raccomandata da un ufficiale giudiziario. Okay.
3: Io volevo capire, quando hanno fatto questo intervento i carabinieri,
5: sì,
3: hanno portato una missiva.
5: Certo.
3: Questa missiva era praticamente firmata da chi, vorrei capire?
5: Dal Tribunale Militare.
3: Ok, in questo caso c'è un tribunale militare che praticamente ha anche il suo preposto che si arroga il diritto su quello che sta scrivendo.
5: Allora, il giochino qual è stato? Che è quello che avevano già fatto in altri due procedimenti di cui noi abbiamo saputo per vie traverse, ok? Che il tribunale militare correttamente aveva informato la caserma che le indagini a carico di mio marito per l'avvio, la richiesta di avvio di un procedimento penale militare che era partita da parte della caserma nei suoi confronti per quello che ho appena detto, e si erano concluse, e che quindi mio marito avrebbe dovuto essere stato informato che le indagini erano concluse e che si riteneva di dover andare avanti, e quindi il tribunale ha detto: si prega la caserma di informare l'interessato o di utilizzare un preposto, ok? In questo caso la caserma ha deciso di incaricare i carabinieri del nostro paese, ma avrebbe potuto tranquillamente il soggetto che ha fatto partire tutto ciò, visto che mio marito era in caserma, avrebbe dovuto chiamarlo a rapporto e dire: guarda che è successo questo, ti informiamo che le indagini sono concluse. E quindi invece hanno scelto la strada di venire a casa nostra. Questa è una chiara intimidazione, cioè hanno voluto intimorire,
1: un'invasione anche della intimità, della proprietà privata.
3: Quindi
1: alla fine,
3: ha firmato un generale, un colonnello, un militare
1: superiore,
3: che ha firmato.
0: Allora rispondo io, che sono, diciamo, il diretto interessato. Allora, inizialmente erano partiti due procedimenti penali nei miei confronti, dei quali io non ne sapevo nulla. Sono venuto a conoscenza di questi due procedimenti, due fascicoli 338, ok, dove entrambi dicevano che atti e fatti non costituivano reato e che non potevano risultare giorni di assenza ingiustificata, perché in quel momento, in quel periodo là, ok, io ero sospeso. Questi sono stati i primi due procedimenti, del quale io dovevo essere avvisato, perché il tribunale ha scritto nei documenti alla mia caserma, al soggetto X, che io dovevo essere avvisato. Perché non l'hanno fatto? Perché se no io facevo una bella controdenuncia, ragion per cui
1: mi è stato
0: vietato l'articolo 24. Il diritto alla difesa, è per quello che non mi hanno avvisato. Ma il soggetto, non essendo contento, pure se io ero rientrato da sano, non mi ero infettato, non avevo infettato nessuno, durante il periodo poi di lavoro successivo ha provato a creare questa disobbedienza aggravata nei miei confronti. Cioè, che cosa ha fatto lui quando sono rientrato? Mi ha chiamato a rapporto, ma attenzione, conoscendo bene io la legge, sapevo che il soggetto non poteva chiamarmi a rapporto, semplicemente perché vi era già un processo al tribunale civile, al TAR, dove io avevo fatto ricorso per quanto riguardava la sospensione che ritenevo ingiusta, e fino ad allora non vi era ancora nessun verdetto. Il soggetto non doveva chiamarmi, a faccia tosta ha violato questo articolo, tutti gli altri articoli di legge, che dice che le controparti per legge non si possono incontrare. Lui cosa ha detto a Verona? Ve lo spiego brevemente così si capisce. Ha detto: no, io l'ho chiamato semplicemente perché dovevo notificargli la sospensione. Ora facciamo un passo indietro. Bene, la notifica è mettere al corrente una persona che è stato sospeso. Ora, se io questa sospensione l'ho già vissuta 6 mesi prima, se io ti dico che tu stesso, personaggio X, che mi hai chiamato a rapporto, che non mi dovevi chiamare perché c'era un processo in corso, mi hai chiamato e hai violato altri articoli perché non ci potevamo incontrare, mi avevi mandato 6 mesi prima una raccomandata a PEC tramite un postino, che è anche un atto ufficiale, che dice che da tal data a tal data io sono sospeso. Cos'è che mi vuoi notificare? Nulla. Perché mi ha chiamato a rapporto? Perché si era messo in testa che mi doveva punire. Non esatto. C'era riuscito prima.
1: Quindi è stata, diciamo, una diatriba tra questo soggetto superiore e te. È stata più una cosa personale, alla fine, di uno, non so, di rivalsa, di invidia.
0: La doveva creare e la disobbedienza aggravata.
1: Ti posso dare la mia testimonianza, sì, invece, che al soggetto nostro superiore, ecco, che noi in codice chiamiamo Cirillo, ecco, con Massimo, ecco, Cirillo, quando mi ha convocato per darmi la lettera di sospensione, almeno lui è stato, siccome non è tanto, ecco, vogliamo spiegare che la normativa, no, ma è proprio anche il soggetto, come dice Michele, o Cirillo come diciamo noi, che è il nostro superiore, che va anche a determinare la nostra situazione, ecco. Quindi è un po' tutto buttato così a caso, qualche volta non si va a seguire proprio la vera istituzione, i vari regolamenti canonici. Allora il Cirillo, che mi ha convocato, mi ha dato sta lettera il giorno della sospensione, il 21 dicembre, quando che è stato, che dopo sono sta a casa, e ha detto: detto: guarda Thomas, queste purtroppo le condizioni, e gli ha detto: tu pensa che ho mio fratello in questo momento è con i portuali di Trieste, è a Trieste con i portuali. Ma lui, sto Cirillo, investendo il ruolo di preside in questo istituto, ha dovuto per forza, perché lui era anche in anno di prova, vincitore di concorso da dirigente scolastico, ha dovuto per forza eseguire gli ordini,
2: per salvarsi,
1: ha detto,
2: la poltrona.
1: Cerca di andare a casa di qualcuno, lui siccome magari era anche fedele anche a questi sieri igienici, vai a qualcuno magari vaccinato che così ti contagi meno potentemente, ha detto, cerca di andare, dopo se riesci a essere positivo, dice, io ti aspetto, perché a scuola era in merda veramente qua, didattica a distanza e quant'altro, ma il discorso era di non piegarsi ad un diktat. Quattro anni che ero là, io ero la stessa persona Thomas che sono entrato a settembre 2018 là dentro, e quindi le persone, guardate, mi sono sempre quello, non sono mai sta a casa un giorno, non ho nessuna patologia, cioè vedete che è un discorso di diktat condizionato ad eseguire certe cose che non rispecchiano la volontà della persona, è un ricatto questo qua. Ma tanti, dice Thomas, noi altri rispettiamo la tua idea, però io riuscendo a farsi, che ha fatto le corse, andarsi a fare, io ero convinto Massimo che dico, ma tanto noi altri qua, la scuola è l'emblema della cultura, del diritto, il diritto internazionale, dove si insegnano appunto le regole, la costituzione, i vari appunto la carta costituzionale dei diritti umani. Domani mattina, dico, quando che sarà fatto sto diktat, stiamo tutti fuori dal canceo, tre giorni finisce sta storia, magari con i tamponi e ritorna. No, io ha fatto le corse, Massimo. Io ha fatto le corse.
4: Diciamo che la scuola, nonostante tutto, che dovrebbe essere il luogo dove si insegna il senso critico ai ragazzi, e i docenti sono stati i primi a vendersi e fare le corse per farsi il vaccino. Cioè, una schifezza come la scuola, penso ci siano stati pochi luoghi dove abbiamo vissuto.
1: La scuola è educazione, no Michele? La scuola è educazione, sì, cioè, ma voglio dire, educazione alla società, rispetto ai diritti, alle regole, a tante cose, no?
2: Dovrebbe
1: però
2: essere,
1: però tutto sommato sto Cirillo al manco, il mega dito Thomas, ha detto, vedi, in qualche maniera di rientrare rispetto a tua idea, quello che non hai trovato nel tuo soggetto superiore e ti sta dando ancora filo da tolgere, ecco.
2: Sì, allora diciamo che Michele nella sua integrità e nel suo essere integerrimo ha mantenuto la sua dignità, però secondo me ha commesso il reato di lesa maestà perché questo suo superiore, che personalmente vorrei guardarlo negli occhi perché mi incuriosisce questa cosa, no? Si è sentito investito, no, del sacro potere, quello che diceva, passatemi il termine, in un noto film, Alberto Sordi, no? No, io sono io e voi non siete, mi astengo dal dire. Ecco, allora, diciamo che la cosa, la cosa nella sua diciamo farmi sorridere, mi fa proprio pensare che determinate persone non si rendono conto, no, che pur indossando una divisa con le stellette si riempiono la bocca di gradi, di cose, ma non hanno ben presente i valori perché indossano quella divisa. E quando trovano qualcuno che gli dice, che gli ricorda quali sono i valori e qual è il giuramento che hanno prestato, no, si sentono quasi parte in causa, no, perché non sono convinti di rispecchiare quei valori. Ragione per cui
1: tanti se chi va a portare a pagnotta a casa, quello è il discorso, ma Leonardo,
2: questo è il punto.
1: No, Massimo,
2: Michele,
1: quello era passato Cirillo, era diventato preside e doveva rispettare per
2: Michele,
1: prova.
2: Michele per loro rappresenta il contrario di quello che sono, rappresenta un ostacolo, no, al loro essere. No.
6: Bravo, allora posso intervenire, perdonami. Quando c'è praticamente qualcuno che si trova a fare un'azione di questo tipo, fa un'azione proprio individuale, cioè qua io sto guardando la notifica della Procura Militare della Repubblica, no? Qualcuno si arroga i diritti di quello che ha scritto, quindi è lo scrivente in questo caso,
3: e ci sarà chiaramente un ragionamento dove dice che questo soggetto ha architettato un qualcosa di criminoso, tenendo presente che innanzitutto per quanto riguarda la sua incolumità, avendo capacità di intendere di volere, quindi se lo volete all'interno dello Stato, chi meglio di lui come capacità di intendere volere per azioni anche o delle cose anche critiche, soprattutto nei campi di battaglia all'estero, dato che mandiamo i militari a fare i militari e non gli uomini di pace, potrà capire lui se realmente questa cosa giova a se stesso oppure no. Se non giova a se stesso, ha pienamente diritto, anche su fattori che riguardano l'ordinamento militare, a esimersi da obbedire a un comando. Questo si verifica ormai col sindacato SIULP per quanto riguarda i poliziotti, che sono garantiti anche da coloro che fanno delle valutazioni. Quindi se tu dai un ordine, questo ordine non è confacente a quello che lui può scindere e capire se vale la pena oppure no, ti dice di no, deve essere comunque ascoltato. Prima cosa, perché c'è la tutela del singolo essere umano, proprio perché si tutela se stessi. Questo anche a livello costitutivo, sulla carta costituzionale. Volevo fare un ragionamento brevissimo. Queste cose perché si verificano? Perché siamo lì di mezzo a ragionamenti. Dice, ma come mai? Chi ascolta deve riuscire anche a comprendere per quale motivo si verificano queste cose. Ma c'è un nesso logico, è molto chiaro. Fino a quando noi abbiamo una Costituzione italiana attiva con la sovranità nazionale e monetaria, certi errori militari non vengono fatti e soprattutto certe prese di potere, come è successo durante la pandemenza, perché pandemenza? Perché proprio demenza totale, ecco, su ordini che vengono fatti a militari o anche a uomini dello Stato, perché in quel caso abbiamo una società privata dietro che è iscritta alla Security Exchange Commission di Washington al 1933, dove è una corporation privata e fa i suoi sporchi interessi, e addirittura gli ordinamenti vari, esercito, carabinieri, finanza, polizia, metteteci tutti quelli che fanno parte dello Stato, hanno l'iscrizione presso l'EUIPO. Cos'è l'EUIPO? È dove vengono registrati tutti i marchi commerciali. Cosa ci fanno i carabinieri registrati insieme ai marchi commerciali di Autogrill, McDonald's, Conad, eccetera? Non dovrebbe essere, eppure è così. Quindi se uno si rende conto di questo, dice, ma insomma, queste istituzioni realmente hanno validità? Hanno realmente, se fanno un qualcosa per il bene comune, con l'autorità che gli si dà, noi tutti, ma noi tutti non siamo consapevoli di quello che è stato fatto, soprattutto quando col trattato di Belsen sono stati stabiliti criteri militari che sono al di fuori da quell'ordinamento militare con sovranità nazionale che l'Italia dovrebbe avere. Perché lo stesso Craxi, quando era ad Hammamet, l'ha anche dichiarato grande statista. Poi ci possono essere giudizi vari, che qua là Martelli era il suo vice, e poi ci sono state le corruzioni varie dei finanziamenti pubblici ai partiti, la Prima Repubblica, potete raccontare quello che volete, però negli ultimi periodi ha dichiarato che andavano rivisti i trattati di Maastricht, perché l'Europa non può coesistere con quello che è stato stabilito dissolvendo le sovranità nazionali. Ma non solo, hanno dissolto le autorità che sono quelle militari in primis. Premetto che io ho un percorso precedente militare fatto negli anni 80, ok, dove realmente c'era praticamente un punto di riferimento, ma anche quando c'era l'alza bandiera tu ti rendevi conto che avevi comunque da tutelare te stesso, la comunità e soprattutto questa piccola, piccola nazione. Ora questo è finito, ma ci stiamo rendendo conto che sono tutti iscritti come marchi commerciali, che sono aziende private? azienda ospedaliera, azienda scolastica,
1: azienda.
3: Lo capite o no? No, non lo capiscono.
1: Quindi,
3: tutti
1: Thomas,
3: quanti testa bassa come se niente fosse,
1: formica,
3: e andate anche a votare.
1: Formica
3: votare nell'etimologia della parola, vi ricordo che è vuotarsi. Partito è parte, divisione, movimento è mo adesso vi mento, mo adesso vi dico balle, Parlamento parla e mento, urna, metto nell'urna dove c'è il morto, le spoglie dell'urna con le votazioni, le spoglie del morto, la carta giace dritta. Noi abbiamo avuto degli ospiti che ho avuto piacere di invitare insieme a te, che queste cose le hanno spiegate molto bene, ma la cognizione
1: igienista mentale abbiamo avuto,
3: ma abbiamo avuto anche Alex Di Gaia,
1: sì, ah beh.
3: Abbiamo
1: e
3: avuto
1: Barbara Banco,
3: abbiamo avuto anche
1: cavolo,
3: adesso mi scordo anche.
1: Barbara Banco, Pino, l'igienista mentale,
2: Barbara Banco,
1: ecco, abbiamo avuto insomma
3: Anna Di Guardo.
1: Ah, la professoressa Anna Di Guardo, docente di diritto internazionale.
3: Cioè, qua stiamo parlando di, comunque, di indicazioni che vengono date a chi è che ascolta per rendersi conto. Poi uno dice io voglio andare a confutare, vediamo se queste cose realmente sono vere. Ma lo sono queste cose, lo sono. Però si dà consenso giornalmente a quello che sono dei preposti che non hanno neanche la carica, sono falliti. Sono falliti, banche e stati sono falliti dall'operazione OPPT, One People Public Trust, dal 2012. Quindi UCC 1/308 DL196 cosa dice? Che in questo caso tutto quello che sono banche e stati sono praticamente corporation private e non possono vessare l'essere umano, perché c'è un bond dietro dove l'essere umano viene chiaramente captato dalla corporation privata e messo sotto scacco. Per questo hanno fatto questo nei riguardi di Michele.
1: Public Trust.
3: Nei riguardi di Michele volevano che lui in maniera tacita accettava qualsiasi ordine veniva dato. Ma se questo ordine non è conforme, anche a livello tribunale, io andrei a fare io l'avvocato a lui. Ecco, adesso lui mi può, mi
1: to- in sostanza ci rimette
3: allora,
1: sempre chi crede nelle istituzioni ancora.
7: Beh,
1: ecco.
7: Semplice, portato in tribunale,
2: se
7: militare, codice d'ordinamento militare.
3: Nel 2010 con il suscitato DLGS i giudici di legittimità stabilirono che nell'ipotesi di rifiuto di sottoscrivere la presa visione del militare non sia integrato il reato di cui all'articolo 173 codice penale militare, per cui sono stato accusato, stanno scrivendo loro, l'ordine di sottoscrizione per presa visione non è funzionale e strumentale alle esigenze del servizio e della disciplina, poiché è attinente ad atto di natura procedimentale e null'altro.
7: Che significa che è semplicemente una
8: scusate, sì. Cosa significa endoprocedimentale? Semplicemente che è una cosa di natura d'ufficio, amministrativa. Non vi è nessuna punizione. La domanda che io mi pongo è: se qua c'è un articolo che è del codice d'ordinamento militare, e faccio presente che il codice d'ordinamento militare è nato nel 2010 dall'ex ministro Arturo Parisi, che non ha fatto nient'altro che estrapolare delle normative dei 139 articoli della nostra Costituzione, 139 più i 12 paragrafi e i 10.000 passacomma, ok, e creare il codice d'ordinamento militare. Ora, io quando dico che mi sono attenuto letteralmente al codice d'ordinamento militare, intendo proprio che mettevo questi codici davanti a questi personaggi che cercavano in tutti i modi, psicologicamente o peggio, ok, nel volermi far accettare un qualcosa che io sapevo, della quale mi potevo tutelare attraverso gli stessi codici.
1: Delle pressioni.
8: Esattamente. Dai, ora però voglio fare un passo indietro e tornare al discorso, alla domanda che mi ha fatto prima Thomas, ha detto perché ce l'aveva con te, ok? Tornando sempre al soggetto, lui proprio in questo caso voleva che cosa? Perché molti militari mi hanno detto, però è strano che anche noi siamo stati sospesi, ma noi non ci hanno mandato in tribunale. Io gli ho semplicemente risposto, ve lo spiego subito, perché quando vi hanno chiamato per dirvi mi metti una firma per la presa visione, voi avete accettato letteralmente la sospensione dei 6 mesi voluta da loro. Ora, siccome la volontà, ok,
1: che
8: della sospensione non era la mia,
1: io non mi accollo nessuna presa visione.
8: Semplicemente perché per quanto mi riguarda la firma a casa mia è un contratto, non dovevo prendere visione di essere stato sospeso, quindi sì, prendi visione di essere stato sospeso.
1: Sì, tu sei stato più dritto, te sei stato più cazzuto, però adesso essendo
8: ecco
1: più dritto adesso è un'altra
8: ecco
1: cosa,
8: perché
1: più
8: ce l'hanno con me, vogliono affossarmi in tutti i modi, ragion certo per cui doveva creare una disobbedienza aggravata quando sono rientrato da emergenza scaduta dicendo che aveva ricevuto dei poteri speciali, ma lui, il soggetto, non sa che io quelle carte le ho lette, i suoi poteri speciali rientravano, poteva dare quegli ordini, ma attenzione, solo nel caso in cui vi fossero stato un tot di conteggiati. Ora, se permettete, io quando ero in servizio dalle 8 alle 16:30 facevo addestramento face to face, corpo a corpo, ragion per cui nessuna mascherina. Ora mi spiegassero con quale logica questo soggetto
1: dovevi andare in mensa
8: da un luogo all'altro nella stessa caserma, parliamo delle stesse persone che si recavano da un luogo all'altro dopo essere stato a contatto tutto il giorno, aver sudato, quasi pomiciato, lo dico ironicamente, ok, perché fai corpo a corpo, no? Fai combattimento e altri vari addestramenti, di là andando in mezza, che saranno stati 400-500 metri, no? Ok, là la cosa cambiava, dovevi mettere la mascherina. Per me il soggetto, quella carta, quella circolare interna della caserma, che non è legge, l'ha tirata fuori lui perché l'ha scritta lui, ok? L'ha tirata fuori perché? Perché sapeva che rientrava il signor Michele Cardone, graduato aiutante Michele Cardone, ex in questo caso, e doveva punirlo a tutti i costi perché non c'era riuscito prima. Perché io ho sempre messo davanti la legge, quindi non è che gli dicevo di no perché mi andava di dirgli di no, negativo. Io so bene quando eseguire un ordine perché ho la testa che mi funziona benissimo, so anche bene quando non lo devo eseguire. Sono tre tipi di ordini a casa mia: gli ordini giusti, e quelli vanno eseguiti, li ho sempre eseguiti e mai nessuno si è lamentato con me. Gli ordini sbagliati, che non creano reato, si va a vedere sull'articolo del codice dell'ordinamento militare, c'è scritto che anche se un ordine è sbagliato, se non arreca reato, comunque le segue e dopo lo puoi impugnare. Ma gli ordini che creano reato non vanno eseguiti, perché ogni militare, qualsiasi militare di ogni ordine e grado, articolo 729,2, che riceve un ordine deve essere in grado da solo di discernerlo, che significa dividere l'ordine e comprenderne il significato. Cioè, che ordine ho ricevuto dal superiore? Perché se ti dà un ordine che crea reato, ce ne sono tanti del tipo, palesemente vai là e dai una bastonata in testa a qualcuno, qualcuno si permette di dire quello, tu se hai il diritto di non seguire quell'ordine fallo presente ai superiori. Dice, se me l'ha dato un mio superiore, ecco, allora andrai ancora più su a far presente tramite una relazione scritta in triplice copia che è avvenuta questa cosa qua. Poi dopo che non va avanti o vada avanti, quello è un altro discorso, ma intanto è giusto farlo presente. Allora non andava giù che io ragionavo con
1: la tua testa. È quello che ci ha ricordato, no, Sandro Pertini, quando era la Presidenza della Repubblica, che quando una legge è ingiusta il popolo ha diritto di ribellarsi. Ecco, invece adesso questi sono solo esecutori di ordini, hanno davanti un protocollo da eseguire, non gliene frega niente della
3: Thomas,
1: tua opinione.
3: Questo protocollo sì, evidentemente ha delle caratteristiche che hanno qualcosa di occulto. Perché ci sono dei fattori dove tu, se hai degli uomini dello Stato, e soprattutto con l'eccellenza, da quello che ho capito Michele, perché stiamo parlando di un militare qualunque, che fa un lavoro d'ufficio, anche se con tutto rispetto giustamente fa il suo lavoro, ci mancherebbe, ci vuole anche quello. Qua stiamo parlando di gente operativa veramente, cioè tu vai a togliere un uomo di questo calibro per quello che riguarda anche le esperienze precedenti con tutte le missioni, per andarla a mettere sotto schiavitù. Per questo significa mettere sotto schiavitù una persona, una famiglia, e soprattutto anche a livello psicologico ledere la persona, personalità di questa persona, perché si vuole mettere praticamente in gioco la mancata obbedienza di qualcosa dove lui va a tutelare la sua salute. Io prenderei questo signore, se c'è questo tribunale militare, ma anche questo qua ormai un po' sopito, non c'è più quella forza, quella valenza soprattutto costitutiva dove c'erano realmente anche determinati generali. Io ho avuto la fortuna di lavorare con 7 colonnelli, ero in gruppo selettori speciali AUC all'epoca. Okay. Quindi ho conosciuto un aspetto del militare con tanti reparti, quindi avevo bersaglieri, paracadutisti, io ero chiaramente con un ottimo tenente colonnello comandante della caserma, quindi conosco bene quel mondo per certi aspetti. Ma in quel caso il tribunale militare ha sicuramente oggi come oggi delle figure che non hanno capito che bisognerebbe proprio loro ritornare a impossessarsi nuovamente della Costituzione, nuovamente della sovranità. Chi meglio dell'esercito? Chi? Ma io guardando i cieli, ti dico l'ultima, dopo do la parola anche a Cristina che ha da dire delle cose importanti, però volevo notare una cosa. Sai che parliamo sempre di scie chimiche,
1: certo,
3: no? Io sono uno di quelli che ha divulgato queste cose ancora nel 2015, quando ancora la gente aveva le mosche e le guardava per aria. Io penso che c'è l'aviazione militare che svolge queste azioni, c'è l'aviazione civile.
1: Nonostante
3: allora
1: tutto.
3: Io direi questi signori che sono all'interno di determinati meccanismi ad alti livelli, che cosa stanno combinando?
1: Ti dico
3: cosa
1: io.
3: Stanno facendo
1: ti
3: questi signori
1: io.
3: Che hanno nome e cognome e si sa chi è?
1: Allora,
3: perché quando sarà il momento, concludo, questi signori devono stare attenti perché hanno fatto dei danni alla natura, allo stesso popolo, hanno violato il loro stesso giuramento, che è una cosa anche a livello esoterico gravissima, perché se un uomo in onore non ha violato nulla e rimane integerrimo a questo tipo di mentalità, che è realmente ammirabile. Io mi auguro che ci siano tanti carabinieri in gambissima, mi auguro che ci siano
1: capire e
3: dei finanzieri in gambissima, mi auguro che ci siano dei poliziotti veramente in gamba che possano darmi ragione e dare ragione anche a un militare collega e possano capire, dopo aver ascoltato questi interventi, che cosa realmente hanno di fronte loro. Cioè, signori, ma voi state prendendo gli ordini da parte, diciamo, di persone che commettono degli atti criminosi nei confronti dei loro stessi uomini.
1: Ti faccio un piccolissimo esempio, Thomas, e dopo facciamo una piccola pausa musicale e riprendiamo dopo con le considerazioni di Cristina, magari se ci legge qualche passo del libro, soprattutto di cosa si prova ad affrontare un processo in tribunale. Ti faccio un piccolo esempio, ma piccolo, che è pubblico, è lampante. Canale Italia, generale Roberto Bernardini, no? Che è un generale appunto che ogni giorno si occupa di geopolitica, di politica internazionale, fa i suoi collegamenti alle trasmissioni mattutine, ha asserito che lui non è a conoscenza delle scie chimiche, che questo fenomeno non ha mai sentito, non esiste.
3: Si deve documentare questo signore.
1: Generale Fabio Mini è un generale in pensione, congedato, ed è uno che è un fautore appunto di questa campagna di controinformazione per mettere a conoscenza le persone la divulgazione di cosa sono le scie chimiche. Allora, uno è in servizio e prende la pagnotta, l'altro è in pensione e dice quello che pensa. Quindi Thomas, tu hai capito tutto, che oggigiorno per la pagnotta non ne verrà fuori un ragno dal buco, al momento, finché non ci sarà una presa di coscienza generale, tutti si romperanno il cazzo,
3: Thomas,
1: e diranno veramente le cose come stanno.
3: La presa di coscienza già è avvenuta, non è che adesso siamo a qualcosa che...
1: No, ormai la divisione è stata fatta, chi non vuol capire non capirà fino alla tomba, te lo dico.
5: Ma
1: non c'è verso.
5: Tu l'hai chiamata pagnotta, ma io lo chiamo crocchette.
1: Crocchette, okay. Dei gatti.
5: Ma perché per non è più la pagnotta, non siamo più in grado di mantenere una famiglia con quello che danno. E questo che gli ex colleghi di mio marito non si rendono conto. Loro, cioè, io non condanno nessuno per le sue scelte, ognuno ha libero arbitrio su questa terra. Però quando un tuo pari, che fino a ieri, con cui fino a ieri ti confrontavi, hai scherzato, hai riso, hai condiviso momenti, voglio dire, goliardici, più o meno difficili, cose anche della tua vita, quando te lo ritrovi fuori dalla porta e ci ridi pure sopra, nascondendoti dietro al basco, allora, quelle crocchette
1: a Napoli dicono una mamma e merda.
7: Questo prima, all'inizio, quando non si sapeva ancora, quando io già sapevo, loro non sapevano nulla, e io cercavo di, a qualcuno che mi chiedeva, cercavo di dirgli qualcosa, quindi questo succedeva prima, è come se non mi conoscessero, o per paura, o perché non volevo l'esposto, eccetera, eccetera. Perfetto. Però poi dopo le cose sono cambiate quando sono rientrato, perché molti i dubbi gli sono venuti, dice: ma scusa, ma tu non ti sei mai ammalato? No.
0: tu ti sei ammalato, sì.
1: E scatta l'invidia dopo, eh?
0: No, altro che invidia. Cioè, ti posso garantire che dopo la gente inizia a guardarti in modo strano, dice ok, o sei un alieno, oppure io non ho capito nulla. Quindi questa è la domanda.
1: È lì che non vogliono ammettere dopo, non c'è l'ammissione di essere stati inculati.
0: Tranquillo, che ora non hanno più bisogno di ammetterlo, perché gli stanno morendo tutte le persone che conoscono, tutti quelli che non li stanno morendo, stanno avendo dei problemi, chi sta perdendo bambini, eccetera, eccetera. Quindi piano piano vedrai che la coscienza arriverà al 100%, ok? Perché attualmente
1: sì,
0: abbiamo persone...
1: Sì, ma non si potrà tornare indietro o per conoscenza o per sofferenza qua, e non si scherza più,
0: non possono tornare indietro perché ormai hanno venduto il loro corpo o la loro anima, peggio ancora, ok? A qualcuno che non conoscono neanche. Io la mia...
1: Al trust,
0: Nisio. Grazie, io la mia anima e il mio corpo non l'ho venduto a nessuno, perché? Perché sono sacre, le cose sacre non vanno toccate. Oh,
1: hanno venduto il loro codice genetico, vero Thomas?
3: Quello,
1: con una firma.
3: Quello è una cosa, ritornando a esoteria, a fattori che sono legati al consenso che tu dai. Allora io ti avviso, chi è che è in onore? Io che ti avviso, tu sei in disonore se non lo capisci. Perché io ti ho avvisato, per la legge del libero assenso, se io ti ho avvisato, io sono in onore. Quindi per le leggi universali, io ti ho avvisato, inoltre tu hai firmato.
1: E quindi per il karma sono a posto, credono
3: certamente.
1: Loro.
3: Certamente. Allora, bisogna anche comprendere determinate cose che sono relative a conoscenze superiori. Sono cose un attimino, cioè un po' delicate, perché non è che si può affrontare anche in radio un ragionamento velocissimo.
1: Esatto.
3: Ecco, perché bisogna approfondire. Quando uno riesce a avere un po' di spiritualità interiore, riesce un po' a entrare nei meccanismi che chi conosce queste cose riesce chiaramente a fare delle valutazioni e stare anche lontano, perché ci sono dei giuramenti che sono non quelli in onore come fa un militare, perché c'è da difendere la patria,
1: i nonni
3: sono morti, hanno fatto prima e seconda guerra mondiale, quindi ci abbiamo chiaramente un passato precedente anche di quello che hanno fatto, perché la patria è la patria, ecco.
1: Certo.
3: Però se io distruggo la patria, ok? Faccio illudere che c'è ancora questa patria con tanto di bandiera. Tu vedi che io stasera sono uscito fuori col tricolore perché incontravo loro, ho messo proprio una cosa a tricolore, e io in quel caso sono pienamente in onore perché io ancora mantengo quei valori. Lui mantiene questi valori con la sua con sua moglie, con la sua compagna, si rafforza per trasferire informazioni di un certo valore, un certo spessore a tutti coloro che fanno parte di quello che faceva parte lui, perché si devono anche rendere conto che superiori a superiori c'è un livello che entriamo
1: piramidale,
3: massonici, entriamo nei livelli luciferini, dove ci sono dei giuramenti che sono praticamente per determinati fattori di potere, dove bisogna comunque fare del male. Sembrerà assurdo, ma questo gioco è un gioco anche che fa parte anche con la Chiesa, istituzioni e tanti altri fattori. Quindi chi studia determinate tematiche riesce a comprendere. Oppure facciamo finta di niente, pensiamo che c'è un sindaco. Questo sindaco oggi farà qualcosa di buono per chi?
1: Boh.
3: Non tagliano neanche l'erba. Non fanno niente, stanno là a mangiare. Perché? Perché hanno i soldini che gli arrivano dentro il taschino. Danno degli incarichi, sopra di loro ci sono coloro che gli diranno cosa fare per tenere tutto fermo
1: e saranno pedine manipolabili.
3: L'Italia è ormai
1: pendibile,
3: morta, o meglio, voglio dire, ormai a livelli proprio agonizzanti. Ma lo stesso la Germania, lo stesso l'Olanda. Chi è che può risolvere questa cosa? Coloro che prendono in mano la situazione. Una volta tu mi hai chiesto: possiamo risolvere queste cose? Io ti ho risposto: non bisogna andare a Roma, perché è sbagliato.
1: Come vuole fare
3: il
1: nostro amico RDM?
3: Tu fermi,
1: no,
3: tutti quanti, ferma il comune,
1: e dopo?
3: Fermi la provincia, fermi la regione, hai bloccato tutto, non hai bisogno di andare a Roma. Ma questi signori che sono all'interno delle istituzioni, che sono totalmente in disonore, Perché? Perché non sono non sono quelli che fanno parte della vera comunità italica dei nativi. Sono praticamente degli illusi, strapagati, viziati. Ok, io parlo di ministri, io parlo di consiglieri, parlo di portaborse, parlo
1: che
3: di
1: entra
3: tutti quelli che
1: meandro.
3: Sono all'interno delle regioni, delle province. Vedi, anche l'acqua, che ne parliamo sempre, l'acqua è pubblica, sì. Perché la devo pagare? Perché, ma spiegatemi perché, perché sì. Devo pagare le condutture dell'acqua ancora col demanio che hanno portato l'acqua a casa?
1: Vuoi sentire la novità? Un ristorante sotto la diga di Ridracoli, che è quella che ha provocato tutta l'alluvione in Emilia Romagna, è senza acqua perché c'è la conduttura che è rotta.
3: Ah, ecco, vedi. Allora, chi è che può sistemare questa cosa? L'amministrazione pubblica. Ma non è interesse dell'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica mangia sui disastri, sappiatelo. Quando vedete adesso ci sono stati questi giorni di pioggia, sapete con le scie chimiche quanti giorni hanno oscurato il sole? Quanti giorni di sole ci hanno tolto? Ma vi state rendendo conto che sono tutte indotte queste cose? E dietro chi c'è? Ci sono i militari, ci sono i preposti incaricati da questa Europa, che non dovrebbe neanche esistere perché è nazista a tutti gli effetti. Esatto. E basta vedere i componenti che fanno parte tutti quanti di Zii, che erano nelle SS,
1: che era il nazismo,
3: eccetera eccetera. Ma allora, in più, mandiamo soldi per finanziare guerre. Lui lo sa molto bene, perché dice: mi mandano, parto. Ma c'era ancora precedentemente una mancata ancora coscienza di quando ci si rende conto, a quel punto, un uomo dello Stato che fa un'azione del genere, intanto è ammirabile, ce ne dovrebbero essere tantissimi, perché vi mettete in gioco con le famiglie. Ma signori, ma ascoltate, ma avete lo stipendiuccio? Cosa fate con questo stipendiuccio? Cosa fate? Ma cos'è sta robetta che avete, che vi danno questa carta con i 1.400, 1.500, 1.600 euro? Ma siete ridicoli. Ma chi è che ragiona, Dio mio? Ma vi state rendendo conto che non dovreste neanche prendere quella paga, perché è misera? C'è un uomo dello Stato che fa determinate azioni per tutelare, e lo fate, io lo so, ci sono tantissimi che proteggono veramente. Cioè, ma avete una manciata di pasta, di crocchette, come si dice? Cioè, che vi stanno dando le crocchettine?
1: La mancia, come
3: ma
1: dice Ornella Mariani, che dopo la ricorderò.
3: Ma cosa tutti quanti e vi rendete conto e vi parlate? Solo gli uomini dello Stato, e in più il popolo che segue, può prendere in mano la situazione. L'Europa è destinata al default totale. E quanto prima vi dirò anche un'altra cosa. Io ho delle cose qua, ma è meglio che non le vado a divulgare, per una questione comunque di tempo, eccetera eccetera eccetera. Quanto prima le banche saltano, i 100 euro non ci sono più, rari, 200 euro non li vedete più, i 500 euro non li vedete più, copyright, la banconota non è al portatore, è di BCE. Quindi quei soldi che voi pensate di avere li mettete alla posta in banca,
1: non
3: sono solo
1: vostri.
3: Lo capite questo o non lo capite? Ci arrivate o non ci arrivate? Quando li toglieranno sarete tutti noi incazzati di più. E che cosa farete dopo? Cosa farete?
1: Bene, facciamo un attimo di pausa. Massimo, ha detto qualcosa da dire in finale?
4: Devo ricordare a Thomas quello che è successo a Enrico Giannini per avere...
1: Bravo, che te mi hai ricordato, bravo.
4: Essere contro il sistema comporta anche poi a subire tutte queste conseguenze. Purtroppo lui le sta subendo in maniera pesante, e quindi volevo ricordare soprattutto tutto quello che ha fatto lui per mettere noi a conoscenza di quello che sta succedendo nei cieli e purtroppo quello che sta pagando. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, anche noi, Thomas, ci siamo sentiti un po' rinnegati quando siamo tornati,
1: sì.
4: Però questo per me è stato un piacere, perché ho potuto vedere su chi posso contare,
1: riscoprire
4: ci siamo
1: le persone.
4: Contati, e so che ce n'erano due, ma quelli fedeli, amici con la A maiuscola, ecco. Per me quindi è stato un motivo per capire il tempo perso, magari pensando di avere un amico dopo 20-30 anni di lavoro.
1: No,
4: invece ho capito che ho vissuto con un'altra persona.
1: E quindi ecco che è stato il momento di fare un respiro per una rinascita.
4: Ecco.
1: Con questa allora dedichiamo proprio un brano a Enrico Giannini, di queste che ci ha fornito Greta, la compagna di Enrico, e ci risentiamo dopo con le testimonianze di Cristina su quello che è appunto il vivere un processo per delle situazioni che sono irreali, surreali veramente. Ecco, cosa si prova a stare di qua della sbarra, a sentirsi imputati sapendo di avere ragione? Radio Gamma 5, accendi la tua radio, mercoledì 14 maggio 2025. Enrico Giannini.

questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: Show.
1: La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta.

0: Ritorniamo in diretta, Radio Gamma 5, mercoledì 14 maggio 2025, e siamo con Accendi la tua radio con gli ospiti in studio, Leonardo dell'Associazione Respiro e Rinascita, che ha portato con noi questa sera Michele Cardone e la moglie Cristina per la presentazione di questo loro libro, testimonianza La Grande Famiglia, visto che ho diversi messaggi che mi chiedono appunto il nome esatto di questo libro, che dopo lamento Cristina di ricordarlo, i vari canali dove si possono recepire. Thomas Vivi, mio collega amico Massimo qui presente, dove appunto ecco stiamo facendo un po' un excursus su tutta questa vicenda ovviamente delle libertà negate e dove appunto cerchiamo di fare un punto di una situazione dove si crede che sia passato tutto, invece qua la segregazione diciamo incombe ancora, incombe soprattutto nella privazione dei diritti, soprattutto quello cosa possono fare? Privarti del posto di lavoro.
1: Allora, io vorrei fare una domanda a Michele e Cristina, poi
0: volevo leggervi un attimo un messaggio anche di Patrizia, ecco, okay. Visto che 334-7102672, dopo riprendiamo il nostro discorso, perché ovviamente o seguiamo un discorso, un filologico, purtroppo seguiamo gli ascoltatori, non riusciamo a fare tutti e due contemporaneamente. La caduta oltremodo rovinosa in cui si è instradato il popolo italiano e che sarà devastante è iniziata con l'apostatica scelta della legalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza, la proclamazione dello stato laico, la legalizzazione del divorzio. Se non ci sarà riconoscimento consapevole e conversione assoluta dalle soprascritte cadute, non ci sarà nessun progresso e miglioramento, tantomeno arresto alle disgraziate ulteriori conseguenze che ci saranno. Vince chi sta con Cristo. Se gli italiani faranno tutto quello che devono per fermare subito la strage di stato legalizzata, e cioè abrogare la legge 194 e ogni pratica abortiva permessa tutt'oggi, allora gli italiani cominceranno a mettersi con Cristo Gesù, ecco, ma non con chi da queste prime indispensabili pietre di costruzione, scusate che non è scritto un po', ecco, incomincerà il recupero di tutti i diritti calpestati, e se proseguiranno al seguito di Cristo l'Italia risorgerà a nuova felice vita fuori dalle mani del male, ecco, speriamo che sia, cioè noi ce lo auguriamo, però qua vedo che è un percorso ancora in salita, tanto in salita, ecco Leonardo.
1: Sì, allora io volevo così fare una domanda, decideranno se rispondere Michele o Cristina. Come ci si sente a dover subire un'ingiustizia, ad essere trascinati in un'aula di tribunale sapendo di non aver fatto nulla di male se non seguire i propri valori? E cosa avete provato? Perché questa secondo me è un abominio, un'aberrazione, una macchinazione messa in piedi proprio per colpire le persone nel loro punto più intimo e più profondo. Non solo le persone, ma la famiglia.
2: E guarda, rispondo io prima a questa domanda. Io personalmente per il trattamento che ho ricevuto in quei casi là, in quegli eventi che sono successi, non mi hanno destabilizzato più di tanto. Avevo la mia idea, cioè pensavo, ok, tutto questo non è normale, è surreale, non ci credevo che stesse succedendo una cosa del genere. Perché la dedizione che io avevo nei confronti dell'istituzione esercito era talmente devota, ok, proprio come vocazione, ai massimi livelli. Belli. Cioè, io vi dico una cosa qua in diretta, io sono stato più con l'esercito sposato che con mia moglie. Io il 90% del mio tempo l'ho dedicato all'esercito. Vi racconto una cosa velocemente che è successa per quanto riguarda mia moglie quando era incinta. Io fino all'ultimo giorno sono andato a fare addestramento, non ricordo bene la località, forse era Villa Vicentina, ok, dove avevo mia moglie che era in gravidanza e che mancava pochissimo al parto. Io rischiavo di non vedere mia figlia che partorisse, più pur di seguire l'ultimo addestramento che mi serviva a fare.
0: Ligio al tuo dovere, ovviamente.
2: Eppure non ho battuto ciglio io, esattamente.
0: Cioè, hai trascurato la famiglia per la bandiera, per il tricolore.
2: Non è che la trascuravo, cioè sapevo che mia moglie, esattamente,
0: era orgogliosa di quello che facevi te.
2: Sapevo che mia moglie se la poteva cavare, ma che comunque, in ogni caso, io gli sarei stato vicino in quel momento e mi sono anche fidato. Fatto sta, fortunatamente, che mia moglie non è arrivata in tempo, diciamo, non è nata in tempo la bambina, cioè sono passate un altro paio d'ore. Io quel giorno ero arrivato a casa alle 11 di sera, il tempo di arrivare a casa mia, e mia moglie era in ospedale, ma ci rassicurarono dicendo: no, guarda, se ne parla domani. Mia figlia nacque alle 00:22, non feci in tempo a vedere mia figlia che nasceva, perché arrivai dopo.
0: Al contrario, invece, questa è una testimonianza che purtroppo mi tocca dare, perché mi ha veramente fatto tremare il cuore. Il mio collega di lavoro, Massimo, che tu conosci, ecco, quando è arrivato il diktat dell'imposizione di questo sierogenico sperimentale, già era riuscito ad allontanarlo un paio di volte, perché la moglie stessa, devota a Papa Francesco, catechista e tutto, lo aveva già prenotato, e lui, appunto, per la sua libera scelta, comunque, dovendo portare la pagnotta o le crocchette, quello che è a casa, due bambini piccoli, minorenni, quarta elementare e prima media, doveva per forza dare una garanzia, si faceva i tamponi. Quando è arrivato questa imposizione, che era o te salti sto fosso o te basi sto Cristo, cioè la moglie là, ecco la vostra famiglia, l'unione, la grande donna che si cela dietro un grande uomo, lui non ha potuto fare diversamente, perché due bambini minorenni, la donna che ovviamente è, diciamo, è il fulcro del focolare domestico. Ci siamo abbracciati 5 minuti sul pianerottolo della scala, perché lui sembrava che andasse al patibolo per andare a farsi questo siero. E ha dovuto andare per forza, quindi a testimonianza di tante persone che sono state anche costrette contro la loro volontà per salvare il salvabile. Il fatto sta che ha voluto il caso che dopo ha contratto subito il Covid, appena fatto la prima dose, e quindi ho fatto in tempo a tornare io dopo dalla sospensione dal lavoro, che lui, che dopo 3 tamponi con la prima dose di Pfizer era sempre positivo, ho fatto ora rientrare io, la gente della Fratelli d'Italia, altri non se ne sono neanche accorti, perché sono rientrato prima io che lui, che ha dovuto andare al patibolo, costretto dalla moglie devota al Papa Francesco, all'atto d'amore, catechista e qua e là, e se l'è cavata con una dose solo, il nostro amico, per fortuna. Però vedi la grande famiglia lì, questa donna, piccola donna, perché non è, lui è molto più alto di lei, però non è stata dietro come la tua Cristina, che appunto ti ha quando tu gli hai detto continuiamo, cosa dici? Gli hai dato comunque la possibilità anche tu di una scelta alla tua compagna di vita, perché se vivete nello stesso tetto familiare, bene o male, dovete per forza avere un'unione di idee, che è quello che anche a me mi dà molto da pensare oggigiorno per costruire una famiglia, Massimo, perché oggi è molto fatica trovare una persona con gli stessi ideali tuoi, se no vieni tacciato di essere una persona fuori di testa, no? Capito? Certo. Non avere gli stessi ideali. Voi avete avuto i vostri ideali e siete andati avanti per la vostra strada. Il mio amico, il mio collega di lavoro, invece, ha dovuto prostrarsi al sistema.
1: Ecco, io però vorrei sapere anche il punto di vista di Cristina su questa cosa,
0: perché che quello, ci dia una testimonianza.
1: Quello di Michele l'abbiamo capito, una persona integerrima che crede in determinati valori, che addirittura crede nel valore del giuramento che ha fatto, tanto da rischiare di perdersi la nascita della figlia. E questi signori, e li chiamo signori perché avrei un altro bel nome da dire, e questi signori poi lo ripagano così, va bene, Chiudiamo questa parentesi. Io vorrei capire, Cristina, come si è sentita, perché lei ha partecipato a un'udienza. Tu sei stata
0: in prima
1: a
0: persona, le tue sensazioni soprattutto.
1: Ecco, quello che hai provato e hai sentito tu al di là,
0: vedere il tuo marito integerrimo al banco degli imputati quando sai che lui marito, appunto, non ha nulla da...
3: Allora, sì, Michele mi chiedeva prima di fare una precisazione sul discorso degli ordini militari. Io mi sono sentita in tutta questa faccenda di dover dare tutta la mia conoscenza, tutta la mia dedizione allo studio, perché io amo moltissimo, per mia fortuna, lo studio, l'informazione è proprio una mia passione, e quindi nel momento in cui ci siamo trovati appunto da soli, prima di trovare quello che io definisco l'avvocato dalla toga bianca, mi sono gettata a capofitto nello studio proprio degli articoli, perché abbiamo dovuto autodifenderci, ok? E ho scoperto una miriade di dettagli che scagionavano chiaramente mio marito, tra i quali appunto il discorso degli ordini militari, l'articolo 1349. Gli ordini militari devono avere a oggetto determinati casi, e precisa che gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto, e diversamente chi lo emana è passibile di reato di abuso di potere. Più abuso di potere di questo sulla propria pelle non c'è.
0: Non c'è, non
3: detto ciò, in tutta questa faccenda io ho ritrovato la conoscenza delle Sacre Scritture e mi sono rifugiata lì. E mai come in questo frangente mi hanno aiutato a capire il percorso che c'era stato messo davanti. Perché nel momento in cui io ho scelto, allora, preciso che mio marito ha chiesto ripetutamente, e ci siamo resi conto del potere della parola nei confronti dell'universo. Stiamo parlando di qualcosa di spirituale, che giustamente prima Thomas diceva non si può intavolare in questa sede un discorso così profondo e lungo, ok? È complicato per molti versi, però ci tengo a dirlo. Mio marito ha sempre detto una parola: io voglio sapere, voglio vedere, voglio capire. E gli sono state date le risposte. Chiaramente non sono quelle che speravamo, però gli è stata data la risposta, perché noi stiamo vedendo a chiare lettere quella che è la realtà. Ma avevamo bisogno di questo, avevamo fermamente bisogno di questo per comprendere. Ed è proprio per voler fugare ogni dubbio su quella che è la realtà che io ho voluto con tutte le mie forze essere presente all'udienza della sentenza all'interno del Tribunale Penale Militare per appunto il reato di disobbedienza aggravata. Mio marito quella
0: terribile
3: volta...
0: una cosa del genere, con, sapendo tutti i tuoi,
3: sì, però io ne avevo bisogno,
0: che ha avuto Michele.
3: Io ne avevo bisogno per un mio percorso di crescita proprio personale, perché appunto se io credo che ogni persona, specialmente in questo momento storico, ha estremamente bisogno di fare un percorso su di sé, e l'unico percorso possibile per svegliarsi è quello di guardare quello che è la realtà faccia a faccia, superando la paura, perché il problema è la paura, ok? Nel momento in cui tu ti accorgi che questa realtà è tutta un'ombra, è tutto un sipario, e soprattutto queste forze che intervengono dall'altra parte si accorgono che tu riesci a superare questa barriera, sono disarmate. Ok, perché tu cominci a parlare un linguaggio che loro dicono: ma cavoli,
0: come fa a parlare così?
3: Cioè, che cosa devo fare adesso che sono stato smascherato? Ok, e questo però se tu non superi quella che è la grotta di Platone, se tu non esci da quella grotta, tu non ne vieni fuori
4: e non ci vogliono uscire dalla caverna di Platone,
3: ma è necessario in questo momento più che in qualsiasi altro momento è necessario uscire da quella grotta, guardare quella luce. E io è per questo che ho voluto fortemente essere presente a quell'udienza, perché io ne avevo bisogno per una mia crescita personale,
4: della tua crescita, del tuo percorso che stai facendo.
3: E allora il giorno in cui c'è stata la sentenza, premetto, c'è qualcuno che sapeva del treno che prendevamo, dell'ora in cui lo prendevamo. Sì. Perché noi abbiamo
1: racconta bene quello
4: a forza
1: che è
4: di Adigo, sa?
1: No, racconta bene quello. No, è qualcosa di diverso. Allora, racconta bene quello che è successo, perché nel libro è scritto e io ce l'ho, me lo sono imparato a memoria sta qui.
3: Il giorno dell'udienza noi all'ultimo minuto abbiamo deciso di prendere il treno da Dolo e recarci a Verona in treno. Ok. E tra l'altro, per una pura casualità, l'orario all'ultimo minuto è cambiato, perché il treno che dovevamo prendere è stato soppresso. Capita, no? Capita. Quindi abbiamo preso quello successivo, o meglio, quello precedente che era già in ritardo. Ora, sappiamo come funzionano le ferrovie italiane, no? Boh. Quindi, normale amministrazione. Montiamo sul treno e a Padova... Mentre io ero intenta a studiare gli atti che ci portavamo dietro, perché io mi ero proprio appassionata a questa cosa e quindi mi studiavo gli atti come fosse un romanzo, ok? Perché volevo essere utile, ok? Certo. Volevo sentirmi utile.
4: Stai seguendo questa causa, ovviamente.
3: Sì, ormai mi ero immersa, ripeto, avevamo già l'avvocato Cosentino, per cui ero serena dal punto di vista legale, ma volevo a tutti i costi partecipare, quindi ero immersa negli ultimi dettagli e mio marito era lì, sereno, tranquillo. A Padova montano tre personaggi, una donna e due uomini. La qual donna si siede...
4: Non è un film 007.
3: No,
4: qua,
3: ma no, perché
1: è realtà. È realtà.
3: Perché c'è stato qualcuno che ha detto potremmo fare un film, ma chi lo sa? Perché è realtà, cioè quando vi fanno vedere alcuni film, sappiate che vi fanno vedere la realtà. Siamo noi che lo crediamo un film, ma loro ci fanno vedere le cose come stanno.
4: Messaggi,
3: siamo noi
4: criminali
3: che pensiamo che sia tutta finzione, ma è quella la realtà, ce la sbattono in faccia finché noi decidiamo, secondo il nostro libero arbitrio, che cosa vogliamo fare della nostra vita, ok? Perché anche loro devono attenersi alla legge universale. Detto ciò, sta signora più o meno la mia età, molto distinta, un'impostazione estremamente rigida. Mi sorride bonariamente, buongiorno, come se l'avessi sempre vista al mercato, no? Vabbè, e io lì per lì non ci faccio caso. E non faccio caso neanche ai due personaggi che erano seduti subito dopo.
4: Sono anche disinvolti loro, no? Ti saluto.
3: Sì, ma cordiali, peccato che mio marito massimo, c'era abituato a certi personaggi, capito? Perché mio marito lo faceva di mestiere da 28 anni, quindi lui li inquadrava, ok? Io un pochino meno, ero meno preparata da sto punto di vista, ok? Però la vedevo con la coda dell'occhio che mi sorrideva, che tentava qualche approccio, no? Poi, naturalmente, gioca la carta, sta personaggia, gioca la carta dell'ammagliarti e mi guarda con apprezzamento, rivolgendosi a Michele, dice, ma sua moglie, mi dice, scusate, è il suo avvocato verso di me, perché voleva la lusinga, no? La lusinga che così... creano quella situazione affinché tu ti fidi e ti apri, al che mio marito dice no, è mia moglie, sa, così sta leggendo. Ah, e allora là subito attacca e comincia un discorso che dico, ma questa qua da dove salta fuori? No, perché sa dove state andando, io conosco un certo pubblico ministero, perché poi sa, l'altro giorno proprio sono stata a una cerimonia.
1: Ascoltate,
3: che conosco
1: bene
3: un certo tenente colonnello, non faceva nomi.
4: Questi voi a sondare come vi presentavate voi,
3: ma
4: e con quale carte
3: più
4: portavate là?
3: Noi non avevamo scritto sulla fronte stiamo andando a un'udienza penale militare e lui è l'indagato. Ma lei mi dice a Michele, voi state andando lì, però se è importante che lei sia sereno, e comincia ad attaccare bottone con lui, a dargli dei consigli. Michele si fa una risatina, dice, guardi,
4: erano dei veggenti,
3: stia
4: dei
3: tranquilla. Lei sapeva già che Michele era indagato perché parlava,
4: ce l'aveva scritto in fronte Michele, ce
3: sì,
4: in
3: perché fronte. È talmente una faccia da criminale, perché solo indagato poteva essere, no? A un certo punto, siccome vedeva che non attaccava, comincia con me e gli dice, dopo tutta una serie di giri, ci dice che lei era una responsabile di un servizio particolare, che qua non sto a dire, che suo marito, anche lui, era all'interno di, quindi ci fa capire chiaramente che era negli ambienti, e a un certo punto mi dice a me, posso darti un consiglio?
4: Sentiamo.
1: Ascoltami.
3: Cioè, il linguaggio ricorda qualcos'altro.
4: Intimidatorio,
3: no? Lo dico a te perché vedo che tuo marito, poi mi dà del tu come fossimo, no, amici d'infanzia. Lo dico a te perché vedo che lui è un osso duro. Digli che quando sarà in tribunale cerca di convincerlo a dire testuali parole e vedrete che andrà tutto bene. Digli che deve dire che lui non vuole combattere il sistema, lui vuole semplicemente tutelarsi, lui non ha mai voluto andare contro il sistema. Perfetto. E vedrete che andrà tutto bene.
4: Caso di una maestra dell'Alta Padovana pubblicato sul Mattino di Padova. Allora, Iagà, sta maestra non voleva mettersi la mascherina, ok? Iagà c'ha male guardie, qua a suo tempo. Le stesse guardie che ha detto al Menco si metta la mascherina sotto al naso. Lei facendo valere i diritti costituzionali eccetera eccetera, come sta facendo valere il nostro Michele qua, è andata in mezzo ai guai e ha perso il po', capito? Le stesse guardie le hanno detto, beh, se la metta signora, se la metta sotto il naso, cioè vuol dire come prostrarsi a metà.
3: Ma non finisce
4: come,
3: qui,
4: no?
3: Non finisce qui, arriviamo quasi a Verona, che fatalità, anche lei doveva scendere a Verona, fatalità, no? Naturalmente mio marito si fa una risata e gli dice, guardi, la ringrazio per il consiglio, però è già troppo tardi, perché sa, ci sono soltanto 13 chiavette con tutte le prove fotografiche, audio, documenti, tutto quello che noi abbiamo depositato in tribunale, perché noi l'abbiamo personalmente depositato in tribunale, anzi mio marito, 19 settembre del 2023, ha depositato da solo in tribunale centinaia di pagine di prove, e io nella stessa notte le ho mandate via PEC sapendo che fine avrebbero fatto. Guardi, ci sono queste 13 chiavette che già sono arrivate dove dovevano arrivare, anche all'estero, e nel momento in cui dovesse succedere qualcosa queste chiavette verranno aperte. Quindi la ringrazio per il consiglio, però già abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Lei sbianca, finisce lì. Arriviamo a Verona, le offriamo un caffè perché è stata tanto carina da abbracciarci e darci un bacio perché eravamo tanto simpatici, e con lei dietro scendono sti due personaggi. Io al momento ero ammaliata di questa cosa e, vedendo, diciamo, la cosa dal lato paradisiaco, dico, ma vedi la casualità, tutto ha un senso. E lui mi dice, zitta e cammina.
4: È già intuito.
3: Scendiamo, andiamo nel sottopasso, ma cosa succede? Zitta e cammina. Lui fa solo una cosa, si ferma a metà del sottopasso, si gira, guarda i signori e gli dice, hai finito? Questo qua lo guarda, prende e cambia strada. Quindi,
4: che se un film del 76, Tre giorni del Condor, che mi hai ricordato descrivendomi questa cosa qua.
3: No, siamo arrivati in tribunale con questo clima. Con questo clima. Una volta arrivata in tribunale, io ho scritto esattamente come mi sono sentita nel libro. Allora, ti dirò una cosa, quando io sono entrata, quello che io ho percepito è proprio tangibile l'aria con tutti i miei sensi sentivo la morte in, quel, in quell'ambiente. Sì. Ok, tutto sapeva di vecchio, di stantio,
4: non c'era nulla di giustizia,
3: triste. E quindi mi sono sentita come se ci fossero, quell'aula fosse strapiena di gente, cioè opprimente, che, al punto da, da prendermi alla gola, era pesantissimo, anche perché io vedevo mio marito seduto in un posto che non c'entrava niente con lui. Cioè fino a quel momento avevo visto i peggiori criminali seduti in quel posto, gente che aveva violentato, gente che... Quindi vedere mio marito seduto lì,
4: sì, ma
3: dopo 28 anni,
4: perché voi l'intimidazione prima non sei solo il sedere sul banco degli imputati, tutto il percorso prima, che è quello che fa tremare di più.
3: Ma ti dirò che io l'ho superata, nel senso che avevo talmente tanto l'adrenalina di vedere che cosa sarebbe successo nel tribunale, che al momento non ci ho più pensato. Ho affrontato quella cosa e proprio fisicamente io ho percepito che all'interno di quegli ambienti, quando determinate persone sanno che quello che stanno facendo è spiritualmente abominevole, sbagliatissimo, lo percepisci. Quindi io ho visto mio marito seduto in quel posto con a fianco il suo avvocato e ho detto: ma Michele, cosa ci sta facendo là?
4: Ma cos'è sta farsa?
3: Cosa sta facendo là? E ho guardato il presidente del tribunale e mi sono accorto di quei ruoli che erano teatrali, cioè il pirandello dell'uno,
4: un copione, okay?
3: Uno nessuno, 100.000 di pirandello, ok? Ci fa un baffo, perché voglio dire, queste toghe che camminavano su e giù, sto personaggio, sto pubblico ministero che saltellava perché era perfettamente cosciente che quello che stava facendo era osceno, entrava e usciva dall'aula e borbottava tra sé e sé che non sarebbe mai voluto essere lì, ok? E sto presidente che al momento sembrava ridacchiare, poi guardava, ascoltava le testimonianze, non le ascoltava. Quando è stato il momento di ascoltare l'audio, perché ci hanno accettato facendoci anche credere che forse c'era una parvenza, no? Di qualcuno che ti ascolta, allora avevano accettato la deposizione audio certificata in cui si sentiva questo tenente colonnello, quello che diceva mio marito. E il presidente che dice: basta, basta, abbiamo sentito abbastanza. E l'avvocato: no, ma guardi che è necessario ascoltare. No, no, no, abbiamo sentito abbastanza, stoppa, saranno stati 50 minuti di audio, noi abbiamo sentito tipo 5 minuti. Detto ciò, a un certo punto io mi sono come riappacificata con me stessa e con l'ambiente, perché ho guardato Michele e mi sono resa conto che veramente lui ormai era andato oltre e io ero lì con lui perché ero nell'unico posto in cui avrei dovuto essere, accanto a mio marito, come ero sempre stata, che noi eravamo perfettamente in onore, a differenza di quelle persone che ci stavano facendo questo, ok? E quel presidente mi ha ricordato il passaggio di Ponzio Pilato con Gesù,
4: certo,
3: quando la paura del giudizio degli altri è più forte del dovere di giustizia divina.
4: E se quello che ha fatto a Silvana Sciarra con la Corte Costituzionale su quando si è espressa sui vaccini, no?
1: Sì, ma la cosa più bella, e vi pregherei chi ci sta ascoltando di porre attenzione, vorrei che Michele ci raccontasse quando lui ha chiesto di fare la dichiarazione spontanea. Perché lui ha chiesto di fare una dichiarazione spontanea. Ora, Michele, spiegaci che cosa è successo. Perché sinceramente, guardate, adesso a me viene da ridere, ma non c'è nulla da ridere.
2: Esattamente, terminato tutto l'iter di chi doveva parlare tra il mio avvocato e la controparte, eccetera, eccetera, era arrivato il mio momento, perché la legge ti consente poi di fare delle dichiarazioni spontanee. Ecco, non ho fatto in tempo a spiegare queste dichiarazioni, partendo da uno dei tanti eventi che ho dovuto subire, dove, parlando con il presidente del tribunale, gli dico: ma mi scusi presidente, a lei le sembra normale che qualcuno ovviamente facevo solamente il grado, le viene a dire che nel momento in cui lei indossa una divisa la sua vita non è più sua, ci pensa, è come se qualcuno dicesse a lei che nel momento in cui lei indossa una toga la sua vita non è più sua. Ma non dica sciocchezze, no no, io ho la registrazione qua, no no, io queste cose non le voglio sentire, ok, abbiamo sentito abbastanza. Ecco, là è finita la mia dichiarazione spontanea. Quando ho visto che dall'altro lato non si voleva ascoltare, là avevo capito che ormai il verdetto era già stato dato, quindi che si stava svolgendo una finzione giuridica e non una funzione giuridica, attenzione, differenza. E allora a quel punto io ho detto: guardi, allora quando è così, addirittura stavo quasi bloccando anche il mio avvocato dicendo no no no, rispondo subito, guardi, io le posso dire semplicemente che mi sono attenuto al decreto legge, su quale questo decreto legge vi erano tre punti: chi doveva fare il vaccino, chi non lo voleva fare e chi lo voleva fare su base volontaria. E gli ho spiegato i tre punti. E lui mi fa: e cosa dicevano questi tre punti? Beh, io lo so, lei lo dovrebbe sapere, io non ho null'altro da aggiungere, per me io ho finito. Perché là avevo capito che quello che si stava svolgendo in quel momento era una finzione, cioè si faceva finta di ascoltare e si bloccava, si faceva finta di andare da qualche altra parte all'interno durante il processo per far finta di prendere una decisione che era già stata presa, perché non hanno proprio voluto ascoltare.
1: Certo, ma
2: quali sono stati, ok, i passaggi per i quali io sono arrivato là in tribunale. Io ho spiegato perfettamente per filo e per segno attraverso la documentazione, attraverso le leggi e attraverso le registrazioni quello che loro hanno architettato nei miei confronti per rovinarmi.
4: Io, se mi permetto, ho già capito come andrà a finire, perché noi qua abbiamo avuto il caso di Alfredo Bellucco, che domani mattina sentirete qua dalle 10 e mezzogiorno, che lui ha denunciato l'usura bancaria, lo strozzinaggio dei mutui, dei tassi appunto gonfiati sulle persone appunto che appunto andavano a stipulare un mutuo, ed è stato incriminato, denunciato da una banca qua della zona, dalla direttrice di una banca, per questi calunnie che lui ha fatto confronto alla banca. Insomma, lui ha portato avanti a schiena dritta questo suo appunto comprovato motivo di usura bancaria, e sembrava appunto rischiasse la galera, abbastanza anni anche di prigione, adesso non ricordo quanti. Alla fine, siccome lui, come voi che avete le vostre 10 chiavette eccetera, lui aveva tutti i dati alla mano di comprovato usura bancaria al lato del appunto debitore, di chi richiedeva, appunto del cittadino, del contribuente, è andato a finire in una bolla di sapone che ha avuto la soluzione. Però comunque, questo perché? Per non scoperchiare il vaso di Pandora. Per non scoperchiare il vaso di Pandora, Alfredo Bellucco, provato di salute e tutto, perché ha avuto un processo, un linciaggio quasi, mi limito però, tipo il conduttore di Portobello, come si chiamava il conduttore?
1: Tortora.
4: Ecco, Enzo Tortora. Abbiamo rischiato, ecco, una malattia psicosomatica alla Enzo Tortora, perché ormai non si reggeva più in piedi, qua non riusciva neanche più parlare dietro a questo microfono. Ecco, però alla fine a schiena dritta è riuscito ad uscirne fuori. Ma lui, l'unico puntino, cosa comporta questo? La risoluzione dell'usura bancaria? No, è il rimettere il coperchio al vaso di Pandora, ed è quello che accadrà anche con voi, con grande sacrificio, dispendio economico, prove alla mano, dati inconfutabili, che però comunque purtroppo non serviranno ad uscire fuori da questo marciume, di questo sistema corrotto, capito?
1: Ma io mi permetto di sentire, perché secondo me questa cosa qui in qualche modo, in qualche misura è diversa. Qui abbiamo a che fare con una famiglia che ha subito e sta subendo una grandissima ingiustizia, che viene messa sotto dalle istituzioni nei cui valori queste persone credevano, e quindi è un tradimento a tutti gli effetti che queste istituzioni fanno nei confronti di questa famiglia, non solo della persona, qui c'è una famiglia in ballo. Allora, quei signori che si riempiono tanto la bocca della famiglia come, come nucleo, bene, come unità, come tutta questa cosa qui,
4: perché non intervengono?
1: Aspetta un momento, saranno costretti ad intervenire, Perché? Perché altrimenti rischierebbero.
4: Io sono Giorgia, sono cristiana, sono italiana.
1: Ed è questo il punto. Dov'è? Quelli che si riempiono la bocca.
4: Che dovrebbe
1: tanto,
4: essere lei quella.
1: Quelli che si riempiono la bocca. Perché qui.
4: Dimmi Cristina, leggimi il tuo capitolo dopo e preparalo nel frattempo.
3: Allora, bravissimo che ci hai ricordato la mamma, la donna, la cristiana. Io ho scritto a questa mamma, questa donna, la cristiana, perché a luglio del 2024, per il secondo anno di seguito, mio marito, che è stato tanto cattivo, un bambino cattivo, per il secondo anno è stato privato del FESI. Il FESI è il premio produzione, ok? Premio produzione che si dà a una persona che è sempre presente, eccetera, eccetera, eccetera. Non era neanche stato condannato, tra parentesi, la condanna è stata, siccome sei incensurato, condanna sospesa, doppi benefici, pochi euro di spese, ok? E via così, della serie, bacchettata sulle mani, non farlo più perché sei... Ad esempio, comportati bene, l'hanno scritto sulla sentenza, siamo certi che il soggetto abbia capito. Ok? E che non lo farà più. Cioè, quando uno legge una roba del genere dice vabbè, quindi e poi l'appello ha confermato che tutto sommato sì, va bene tutto. Però va bene così, perché essendo che era un ordine, insomma, tutto un giro di parole per dire che si poteva fare, ok? Ma va bene così. Io scrissi a luglio alla signora mamma donna italiana a Crosetto, perché? Perché era il periodo in cui... Egli stesso diceva che scarseggiamo di uomini preparati e che la situazione che si presenta di fronte necessita di uomini preparati che noi non abbiamo. E poi mi spinsi anche a scrivere al capo dello Stato, massima autorità,
5: della difesa del 98, dei 44 giorni di bombardamento,
3: massima autorità militare, perché ricordiamo che il Presidente della Repubblica riveste il carico di capo delle forze militari anche, no? Quindi io mi sono rivolta a tutti e ho scritto una PEC,
4: il capo del CSM,
3: ok, bene. Ho scritto una PEC in cui denunciavo il fatto che mio marito, dopo 28 anni di onorato servizio e numerosi riconoscimenti da parte addirittura del Stato Maggiore dell'Esercito, si era ritrovato a dover subire tutta una serie di vessazioni per le quali, come moglie, avevo estrema necessità di parlare personalmente con questi soggetti per segnalare quello che stava succedendo nella sua caserma, perché quello che sta succedendo a mio marito è una cosa, ma una gravissima, ok? Ma perché lui ha avuto il coraggio di andare avanti, moltissimi no. Allora,
4: Una domanda, Cristina, ma tuo marito in questa condizione così a lungo termine non è che rischia un TSO come Enrico Giannini a sto punto?
3: No, con lui non ce la fanno mica, sai. Allora, con tutto il rispetto del Giannini, perché veramente uomini come lui ce ne vorrebbero molti di più, ok? E, quando l'avvocato che avevamo prima disse a mio marito: ma lei lo sa che rischia la galera? Mio marito gli disse: guardi, non è un problema, entro, ma poi prima o poi esco, ok? Detto ciò, potranno fare di tutto, ok? E stanno andando avanti, perché mio marito si è congedato nel gennaio del 2025, quando ha visto dove si voleva parare, ok? Si voleva arrivare al, parliamoci chiaro, congedo con disonore. Cosa succede quando ti congedano con disonore dopo averti abbassato le note caratteristiche perché hai dei procedimenti penali, bla bla bla bla bla bla?
4: Perdi la buona uscita.
3: Certo. Ok. E quindi ti ritrovi con un pugno di mosche. Quindi, quando giochi in certe situazioni devi imparare ad anticipare le mosse. Ok,
4: sì,
3: devi...
4: insomma è stato liberamente costretto a congedarsi in sostanza.
3: Liberamente, dai. Perché vi assicuro che tantissimi colleghi gli hanno detto no, gli hanno detto proviamo a darti dei riconoscimenti, ma cioè di cosa stiamo parlando, ok? Quindi lui, dopo che avevano deciso di mettergli sotto la, la faccia con una penna in mano un passaggio al ruolo di vettovagliamento, ha detto al vettovagliamento,
4: ah beh, lavanderia.
3: No, mensa. No,
4: mensa.
3: E lui gli ha risposto: guardi, io non ho un problema, firmo perché è un ordine che non crea reato, ma nel momento in cui vi troverete in guerra io ci andrò col colapasta in testa.
4: Una persona che ha fatto le missioni, eh?
3: Ok, detto
4: vagliamento,
3: va bene. E quindi era chiaro dove volevano arrivare. Lui si è congedato, ma vi assicuro che, conoscendo mio marito, per loro è più un problema fuori che dentro, perché è estremamente preparato alla resistenza, e quello che stanno facendo loro è una cosa che probabilmente non si percepisce la gravità del messaggio, perché attualmente è arrivata una convocazione per una viata inchiesta formale di Stato.
1: Questi sono gli ultimi sviluppi.
3: Questi sono gli ultimi sviluppi.
1: Finalmente.
4: Sappiamo il gossip.
1: Sì.
3: Il gossip è che è arrivata l'altro giorno, perché ormai Carabinieri, cioè, del nostro paese, gli ha pure regalato una copia del libro.
4: Ormai,
3: non sto scherzando.
4: Perché hanno le mani legate, no? Anche loro, tanti, sì, dimostrano comunque di conoscere certe cose, ma per le famose crocchette non si bilanciano.
3: Sono stati gentilissimi, sono rispettabilissimi, non è un problema, ma gli hanno comunicato che nei suoi confronti è stata avviata un'inchiesta formale di Stato per i gravi fatti commessi dal tal soggetto, pensate, talmente gravi che sono stati commessi il 17 maggio 2022. Decidono di avviare l'inchiesta dopo 3 anni, ok, quindi erano talmente gravi, no? Che dopo 3 anni, è peccato che su questa cosa si è già discusso in un tribunale penale militare. Ora, se in un tribunale penale militare si è già dato una sentenza di primo grado, si è confermata in appello, si sono date 2 sentenze a favore di mio marito che gli sono state occultate, che abbiamo scoperto noi, dove diceva che atti e fatti non costituiscono reato, ok? E un'altra sentenza per una polizza sanitaria facoltativa, per il quale è stato accusato di nuovo di disobbedienza aggravata, perché è inutile che ci dilunghiamo, e anche qui hanno confermato un'altra condanna con doppi benefici, pena sospesa, per la quale stiamo ancora attendendo le motivazioni per poi procedere. Hanno deciso che, evidentemente, io mi chiedo, se vanno avanti dopo una sentenza di un tribunale penale militare che pensavamo essere la massima autorità, cosa ci fanno capire?
4: Cristina,
3: forse che non comandano le toghe, ma che comanda qualcos'altro.
4: Ti posso dire solo una cosa: noi abbiamo il caso di un veterinario molto vicino al mondo della radio, quindi veterinario che non segue pazienti umani, ok, segue animali, per una sua libera espressione citata dall'articolo 21 della nostra Costituzione italiana. Il 27 gennaio 2020, quando appunto asserì che questo virus comunque era sfuggito dal laboratorio di Wuhan, perché è un virus ingegnerizzato, perché di dietro molto probabilmente c'era una cospirazione che ha portato dopo ai sacri sieri sperimentali del 2021, sentenza di marzo di quest'anno, è stato ufficialmente radiato. Un veterinario che non segue gli esseri umani per una sua espressione. Quindi ditemi voi dove possiamo andare avanti. Non è che si è risolto in una bolla di sapone, è stato radiato. Sentivo la trasmissione di Vito Monaco ieri mattina che parlava appunto dei casi con Mariano Amici da Ardea di Roma, che lui appunto dice sono stato sospeso perché non mi sono sottoposto al sacro siero sperimentale e sono stato dopo reintegrato. Allora Vito Monaco, nella sua buona fede, ha detto: allora tutto sommato, dice, si sta risolvendo tutto
0: tutti in una bolla di sapone, e volevo rispondergli no, perché abbiamo il nostro amico comune veterinario che è stato radiato per un veterinario per una sua espressione del cazzo, articolo 21 Costituzione italiana. Quindi contro quelle merde là è fatica avere la spunta, eh.
1: Però c'è una cosa, secondo me. Però, beh, Michele, se posso dire una cosa, ma sei proprio un cattivone, eh? Sei un pericolo pubblico, veramente. Sto scherzando, ovviamente. Aspetta. Allora, una piccola considerazione, però. Forse, quello che sta dicendo Thomas dice che contro determinate istituzioni non c'è verso. Però, da parte nostra c'è una cosa.
0: Sì. L'integerimità, per carità,
1: no, da parte
0: dritta.
1: Nostra c'è una cosa:
0: l'orgoglio.
1: Che l'associazione Respiro e Rinascita di Castelfranco farà di tutto per far conoscere questa cosa, farà di tutto per far leggere a più persone possibile questo libro. Poi ovviamente noi aspettiamo gli ultimi sviluppi, perché la cosa ci
0: interessa. Ricordiamo il libro gentilmente, ecco.
2: Sì, il libro è stato scritto da Michele Cardone e Codarin Cristina, il titolo è La Grande Famiglia, ovviamente è ironico La Grande Famiglia, perché l'unica vera grande famiglia è la mia, cioè quella piccola, ed è rimasta solo quella. E la prefazione di Alessandro Leonardi. Lo potete trovare su Amazon, lo potete ordinare là, oppure se ci contattate a noi privatamente tramite qualche amico per il quale ci possiamo mettere, diciamo, in contatto. Ma volevo dire un'ultima cosa. E prima facevi la battuta del fatto che sono stato un cattivone. Ecco, per quest'ultimo processo lo dico qua in diretta davanti a tutti, e l'ho già detto in mille altre conferenze: non ho mai avuto paura di nulla, in particolare nemmeno della morte, ragion per cui se hanno pensato di sfidare un comune mortale, e qui lo dico e qui lo nego, si sono sbagliati. Cosa chiedo io? Chiedo che mi venga dato indietro tutto, cioè ciò che mi è stato tolto. Se ciò non avverrà, io sarò il nemico numero uno per loro, per mille motivi. Gli assi nella manica non li ho ancora tirati fuori, ragion per cui è inutile che continuate a pressarmi per andarmi a toccare il lato economico, perché voi solo quello potete andare a toccare. Vi posso garantire che i miei assi li devo ancora giocare, non mi avete ancora visto all'azione, 100%. Io, da militare onesto, da uomo, da padre, da soldato, da padre di famiglia soprattutto, sono stato umiliato, discriminato, offeso, vituperato. Vi ho portato tutta una serie di documentazioni depositate personalmente in tribunale.
0: Non c'è più sordo.
2: Un attimo solo.
0: Non va a sentire.
2: Se volevate questo caso, neanche partiva. Ma mi avete dimostrato che c'è qualcosa di più sotto. Io sono andato avanti per scoprire se c'era se il problema era all'interno della mia struttura,
0: oppure
2: se andava oltre. Mi avete dimostrato che il problema andava oltre. Ora, se pensate di mettere a tacere solo perché avete qualcuno che conoscete che vi può permettere di mettere a tacere le mie cose, vi sbagliate di grosso. Questa non è una minaccia, è una promessa. Non potete togliere qualcosa che appartiene a qualcuno. Mi avete tolto la dignità, mi avete calpestato, mi avete discriminato, e state parlando con una persona che è rimasta sempre sana. Avete organizzato tutto questo per far cosa? Per distruggermi psicologicamente? Vi ricordo che inizialmente io in tribunale ho fatto richiesta che venisse aperta un'indagine nei confronti di determinate persone all'interno della mia caserma. Ora la domanda che mi pongo e che voglio porre ai radioascoltatori è: perché nei miei confronti le indagini sono partite, alcune anche occulte senza che neanche lo sapessi, ok? E nei loro confronti non è mai partita un'indagine. E allora io, avendo una testa pensante, ok, vado al passo successivo. Non sono come gli altri, sono diverso dagli altri. Lo scoprirete più avanti. Cosa sto chiedendo che mi ridate indietro? Gli stipendi che mi avete tolto.
0: È la tua dignità.
2: La mia dignità.
1: No.
2: che mi pagate tutti quegli articoli che sono stati violati sulla mia persona e sulla mia famiglia, perché di riflesso ha subito la mia famiglia, in primis mia moglie che è andata a finire in ospedale,
4: provata da ciò,
2: e fino a quando non avrò indietro tutto ciò che mi è stato tolto, ricordatevi che io vi porterò sempre nel cuore.
4: Il problema è che in Italia, Leonardo, anche Thomas vorrei chiedervi, non vige quel discorso della class action, cioè che quando uno vince una causa, come vi auguro a voi, perché purtroppo voi, no, purtroppo, purtroppo dalla parte di là di loro avete tutte le carte che testimoniano, carta canta il villan dorme, no, si dice, ecco, quindi non possono altro che risolvere in una bolla di sapone il vostro caso, eccetera e quant'altro, però, come Alfredo Bellucco, però il discorso è che questo non vale per tutte le altre persone che magari non si sono esposte, non hanno avuto il coraggio oppure la capacità dialogativa eccetera di esporsi come voi, quindi sarà un caso isolato e limitato solo alla vostra famiglia, perché non esiste un effetto retroattivo per tutti.
2: Assolutamente, il mio è un caso grave, ma nella mia caserma, e questo facendo una dichiarazione, sono successe altre cose ancora più gravi, ed è inutile che cercate di nasconderle, perché prima o poi io le farò venire tutte a galla. Mi dispiace per quei colleghi che sono dovuti andar via, che hanno dovuto chiedere trasferimento, e lo sta dicendo una persona che in quella caserma c'è stata 28 anni, ho visto andare via dei professionisti per colpa di alcuni superiori che per l'ego personale, ok, hanno costretto queste persone a fare una domanda di trasferimento senza neanche dirglielo.
4: Sì, te la presentano, okay, davanti, o firmi.
2: E sono successe anche delle violenze all'interno della caserma,
1: questo...
2: in corso. Ragion per cui, siccome la cosa è grave, quindi non è che il problema sono stato io, perché io non sono mai stato il problema, se fossi stato solo io in quella caserma, allora dice, bah, forse sei tu la testa malata. No, di cose in questa caserma ne sono successe tante, solo che la maggior parte delle volte vengono occultate, ma le persone che hanno subito e che stanno continuando a subire in quella caserma ci sono.
4: Avranno il coraggio di venire a galla?
2: Quelle persone, con queste persone io ci ho parlato, alcune purtroppo sono in una situazione dove stanno prendendo dei farmaci. Questo è grave, non quello che non ho fatto io, perché non ho ricevuto nessun ordine, ho ricevuto un'offerta. Non è grave non mettere una mascherina, che poi a lungo termine si dimostra che, pur avendola messa, le persone si sono contagiate, mentre il contrario, io non l'ho messa, non mi sono contagiato. Avrebbero dovuto chiedermi scusa al mio rientro e dirmi, guarda signor Cardone Michele, graduato aiutante ex all'epoca, scusaci, abbiamo ragionato sul forse, sul ma, sul condizionale, ok? Abbiamo fatto delle ipotesi, ti chiediamo scusa, rientra, basta. Invece no, i soggetti non solo, ok, non si sono resi conto che hanno lasciato a casa un padre senza stipendio con due figli a carico, ok, ma in più mi sono venuti addosso, pensavano che crollassi psicologicamente, ma non hanno fatto altro che

0: Treviso stasera sta intervistando degli eroi della patria, nobili e coraggiose anime. Grazie di esistere, un grande abbraccio a voi. Ecco, grazie Roberta.
1: Grazie a lei. Io volevo dire solo una cosa per placare un po' gli animi, perché è giusto dare spazio allo sfogo di un uomo che ha trattenuto per troppo tempo quello che sta provando, perché io come moglie ho dovuto spesso placare il suo animo, vi dico la verità, perché quello che loro volevano, è chiaro, è fargli perdere le staffe, no? Per poi magari, che ne so, fargli appunto un TSO, fargli qualcosa del genere, no? Certo. Ma ripeto, è stato talmente educato alla resistenza che questo lui non lo farà mai, se lo possono scordare. Una cosa posso dirla: noi abbiamo già vinto, ok? Noi abbiamo già vinto. Con questa consapevolezza noi siamo forti nell'andare avanti insieme, perché questi signori stanno ancora parlando una lingua che è vetusta, che è la lingua del dio denaro. Forse non si sono resi conto che il paradigma è cambiato, che si parla un'altra lingua, perché se questi signori avessero una parvenza di conoscenza di quello che è veramente la spiritualità profonda, si renderebbero conto che è venuto il momento della resa dei conti, ok? E che sempre più persone stanno avendo proprio la forza di uscire da questa famosa grotta e di andare verso la luce. E di conseguenza, nel momento in cui si abbatte l'unica arma che loro stanno ancora usando, loro sono finiti, ma non fisicamente, energeticamente. Quindi, per quello che dico, che noi abbiamo già vinto, perché l'unione mia e di mio marito si è rafforzata enormemente in questi 5 anni. Mai avremmo pensato di dover affrontare queste cose. E ci troviamo ad affrontarne sempre di nuove, dove l'uno sostiene l'altro nei momenti più bui, perché ce ne sono. Quando io vedo che continuano a fare determinate cose e magari mi disoriento nel dire ok, cosa facciamo, come rispondiamo, e mio marito mi dice non fare nulla, perché non possono fare nulla contro di me ormai, e mi rimette sui binari giusti nel dire noi siamo nel giusto, andremo avanti nel giusto, e questa è l'unica verità. Loro potranno fare dire quello che vogliono.
0: Questa è la grande, il supporto che avete tutti e due, entrambi.
1: Quindi quello che voglio dire io, in un momento così importante come questo, in cui c'è il nuovo Papa, ci si aspetta grandi cose, no? Ok. Che risposte si darà sull'argomento famiglia? Perché poi è questo il messaggio che noi portiamo avanti, è questo che io anche ho ribadito come moglie nel libro. Queste mogli che portano avanti un matrimonio con un uomo delle istituzioni dovrebbero veramente rendersi conto che il vero bisogno di questi uomini è sentirsi sorretti nel momento in cui non arriva lo stipendio, nel momento in cui non ci sono le scorciatoie o diciamo le corsie preferenziali che sono state promesse, ma semplicemente c'è una devozione assoluta anche a costo zero, ed è lì che dovrebbero sostenerli, non soltanto quando arriva, sì certo, quando si va in missione arriva un stipendio cospicuo, quindi ci si fa la vacanza, ci si compra la macchina nuova, e poi dopo 6 mesi di cuccagna cosa rimane?
0: Succede?
1: Ok, ti ritrovi a guardarti negli occhi e magari a nemmeno conoscerti nell'animo. Invece noi questo sì, abbiamo passato momenti belli, momenti di vacanza, momenti in cui tornava dalle missioni, però i momenti bui, ok,
0: uniti,
1: sono stati quelli che ci hanno permesso di essere veramente la famiglia che siamo. E quindi in un momento come questo c'è bisogno di riscoprire l'unione familiare mai come adesso, perché sennò la società si sgretolerà.
0: Assolutamente.
1: Guarderemo i cocci.
2: Allora, io posso fare una considerazione.

0: In quale stato viviamo adesso? Uno stato che non protegge un uomo che gli ha dedicato la vita.
1: Assolutamente.
0: Allora, e questa è una domanda che faccio.
1: La forza delle istituzioni,
0: No. Del cavolo. Le istituzioni che dovrebbero garantire, essere il fulcro di garantire la famiglia, abbiamo una carta costituzionale che viene calpestata in continuazione. Io mi domando quale stato è quello che non protegge un suo servitore.
1: Per una cazzata del turno del genere.
0: Per una mascherina,
1: dice Michele.
0: Perdonatemi. Una stupida rivalsa per essersi trovati di fronte a un uomo tutto di un pezzo, integerrimo, che non ha in nessun modo ceduto a.
1: Non si è piegato,
0: non si è piegato
1: a nulla.
0: Alla narrazione.
2: Perché il problema è l'esempio. È l'esempio che mio marito sta dando ed è per quello che non deve passare. Lui non ha fatto male a nessuno, neanche a una mosca, ok? E non si è fatto del male, soprattutto ha preservato la sua qualità di essere umano e quindi ha fatto la cosa più importante che dovrebbe fare qualsiasi militare, cioè onorare la vita, in primis la sua, ok?
1: Nessuno che si prende cura, perché anche questo sui casi nazionali non vi viene citato il vostro caso, eh?
2: Sì, beh, ma noi non avevamo la speranza. Allora, qualcuno ci ha detto che per il momento non organizza determinate cose per presentare quello che noi stiamo facendo perché non siamo abbastanza famosi. Io non so che cosa vogliano dire con la parola famosi. A me non è mai interessata la popolarità, neanche a mio marito.
1: Allora, da un punto di vista forse è meglio, perché Enrico Giannini, che era troppo famoso, ha fatto quella fine a Castiglione delle Stiviere, mi viene da dire. Boh.
2: Per loro il problema è quando il cambiamento avviene dalle persone semplici. Ok, dalle persone più umili. Perché quelli che si mettono in mostra, va tutto bene, sono i VIP, no? Ma se la goccia.
1: Allora, o si è troppo famosi per non essere toccati, come è il caso di Fabrizio Corona, il giornalista Corona, che adesso sta dando di matto, vabbè, ma ormai è un caso, cioè viene considerato come una macchietta, oppure che vai a erodere le radici, le fondamenta di questo sistema, sei pericoloso comunque. Bisogna cercare di stare in una certa misura.
2: Sì, perché infatti qualcuno molto vicino a me mi disse, perché io dicevo, ma come mai si accaniscono così contro Michele? Quando
1: vorrei fare anche chiedere una chiosa a Thomas Vivi, ecco.
3: Allora, intanto Michele ha un percorso da quello che ho capito, due parole, ne abbiamo parlato a livello privato poc'anzi. Quando uno ha un percorso militare di eccellente, quindi noi stiamo parlando dell'eccellenza, perché se stiamo parlando di un reparto o comunque sia di un corpo come quello che lui ha seguito per 28 anni, stiamo parlando di segreti militari, stiamo parlando di condizioni legate allo stato psicofisico per come che un militare deve essere su determinati livelli, e quando esce fuori dalle briglie, perché sono praticamente imbrigliati, per certi aspetti, se ci fosse una sovranità nazionale, a questo punto potrebbe starci il segreto militare, potrebbe starci tutto un fattore anche dell'onore stesso militare che uno segue. Ma quando determinate cose si sfaldano e incominciano a diventare fattori privati e tutto quello che riguarda le alte sfere che decidono praticamente su ogni singolo individuo, come se hanno una mappatura di chi è che può e chi è che non può, perché se può evidentemente è un corrotto, se non può evidentemente è perché bisogna ostacolarlo e metterlo in una condizione di non farlo parlare, di tacere, di trasferirlo, e ci sono tantissimi casi. In questo caso abbiamo comunque qualcuno che dichiara e denuncia, e quindi è comunque importantissimo, soprattutto per il fatto perché c'è dietro un'esperienza tale dove evidentemente determinati apparati hanno chiaramente paura su quello che può scaturire. Quindi dice, vabbè, comportiamoci in questa maniera, vediamo come reagisce. Cioè è un test che è stato fatto nei suoi riguardi e anche nei tuoi in questo caso. Chiaro che ci sono dietro anche i danni. Dal mio punto di vista fate molto bene a divulgare. Avete fatto, abbiamo detto poc'anzi, un libro con determinate dichiarazioni vostre. L'opinione pubblica deve essere informata, deve essere in grado di comprendere, perché all'inizio magari non riesce a comprendere la gravità, dice ma come per una mascherina? Sì, ma stiamo parlando comunque di un essere umano che si trova all'interno di un apparato militare dove deve essere subordinato a ordini, ma sappiamo che anche, come abbiamo detto prima, l'ordinamento militare ti fa anche ragionare per dire attenzione, se c'è una bomba lì tu devi essere anche consapevole del fatto che può esplodere e puoi morire, quindi in questo caso fai molta attenzione anche a come ti comporti. E lui giustamente ha visto che c'era una bomba davanti, ha fatto un passo indietro e ha denunciato tutte le violazioni che ci sono. Ma io sono convinto che dire a tutte le caserme, a quei corpi, ci sono tante, tante magagne, ma talmente, guarda, potremmo parlare di un sacco di casi precedenti dove si sono verificati insabbiamenti, ok? Allora, io direi questo, ben venga qualcuno che dà delle giuste informazioni per tirar fuori tutto il marciume che c'è. Allora a quel punto ci sono i passi avanti e evidentemente ci sarà una scissione per quello che riguarda una serie di italiani che avranno capito e un'altra serie di italiani che continueranno a fare la parte del gregge che bela. Allora in quel caso noi sappiamo che comunque non facciamo parte di mentalità che ci danneggia, perché se già abbiamo elementi che fanno parte dello Stato, di tutto quello che riguarda gli apparati militari, e fanno determinate dichiarazioni, non sono dei pazzi, perché evidentemente si sono trovati in difficoltà e dopo 28 anni lasciare l'eccellenza militare con tutte le esperienze in una condizione critica, questo sicuramente non deve essere e non deve capitare e non deve succedere. Io dal mio punto di vista vi faccio i migliori auguri
1: da tutti noi,
3: delle qualità e anche delle possibilità. Questo è un percorso di vita che evidentemente doveva arrivare un bivio probabilmente per voi, per risvegliare evidentemente più coscienza possibile. Vediamo se ce la facciamo. Io sono ottimista su questo aspetto qua.
1: Ce l'auguriamo,
3: con questo
2: sì, ma anche noi siamo fermamente ottimisti e convinti di andare avanti, al punto che abbiamo anche pensato a un vero e proprio percorso per le persone. Mio marito ha coniato un acronimo nel corso di questo, di queste vicissitudini, che è testa, cuore, palle. Cioè,
1: protocollo TCP.
2: Protocollo testa, cuore, palle, perché sono i tre elementi che servono per un guerriero, ok? E quindi abbiamo deciso proprio di portare avanti un progetto in cui ci mettiamo a disposizione della nostra esperienza, perché siamo convinti che la nostra esperienza possa essere utile alle persone per comprendere.
3: Allora, voglio dire, c'è anche un diciamo siciliano, che io sono siciliano, io seguo, si chiama Francesco Carbone.
2: Oh, sì.
3: E
2: sì,
3: sta facendo delle ottime battaglie contro determinate istituzioni marce e insabbiano continuamente.
2: Certo.
3: Insabbia. Il bello è che lui ha delle prove, inoltre la moglie essendo anche un'avvocata ha chiaramente in mano tutto quello che riguarda una serie di violazioni fatte da, tra virgolette, istituzioni che non esistono.
2: Certo.
3: Cioè, quindi è un'aggressione diretta. Quindi, allora, abbiamo a macchia di leopardo in tutta Italia tanti casi di gente che finalmente sta tirando fuori, come si dice, le palle.
1: Ce lo auguriamo che possano essere sempre di più ad appartenere a questa grande famiglia, che ricordo lunedì 16 giugno ci sarà la presentazione del libro, appunto La Grande Famiglia, scritto a quattro mani con questa testimonianza di Michele Cardone e Cristina Codarin presso la biblioteca di Resana alle ore 20:30. e quindi chi appunto avrà voglia di approfondire la serata di questa sera che avete sentito, ecco, qui a Radio Gamma 5, potrà recarsi presso la biblioteca di Resana lunedì 16 giugno alle ore 20:30 per seguitare questo dialogo e conoscere, ecco, questi appunto veterani che non stanno indietreggiando ma stanno andando avanti come noi in direzione ostinata e contraria, loro ancora di più a schiena dritta e soprattutto essendo esposti ancora di più in prima persona. Davide 66 ci dice: grazie per la testimonianza di dignità che avete mostrato di fronte ad un attacco codardo delle istituzioni, vi sono vicino come ex sospeso della sanità veneta. Davide 66,
2: grazie Davide. Abbiamo dedicato alcune parole proprio all'interno del libro ai camici bianchi, perché volevamo essere vicino a tutte quelle persone che o per un motivo o per l'altro non ce l'hanno fatta ad affrontare questa battaglia, hanno ceduto, ma non per questo sono meno degni di onore, ok? Perché noi siamo, ricordiamo, siamo lì per la libera scelta, non abbiamo nessun diritto di condannare, perché ognuno è libero di scegliere il suo percorso di vita, ok? E semplicemente volevamo fare questo libro per essere vicini anche a loro, dare voce anche a queste persone che ci rendiamo conto, maggior parte di esse hanno fatto questa scelta contro la loro volontà, quindi è inutile che mi vengano a dire che una libera accettazione non era per niente libera, e soprattutto perché crediamo fortemente che un libro sia ancora oggi un mezzo fortissimo di informazione, perché le leggi impongono anche di registrare un testo alla Biblioteca Nazionale, quindi questo libro è già in una copia alla Biblioteca Nazionale di Firenze e alla Biblioteca di Venezia, ok? Perché la legge lo impone, quindi è una testimonianza storica. Un giorno i nostri figli, i nostri nipoti, soprattutto i nostri nipoti, vedranno i libri di storia che avranno scritto coloro che avranno vinto queste guerre.
1: Esatto.
2: E queste testimonianze potranno far vedere che le cose non sono andate come ci raccontano.
1: Te lo auguriamo tutti di vero cuore, che vengano conservate queste opere per i posteri.
2: Ma io sono convinta che verranno conservate.
1: Che questa grande famiglia possa avere la propria luce, che la possa illuminare sempre e comunque. Grazie allora a Cristina Codarin, grazie.
2: Grazie a voi
1: Michele
2: per
1: Cardone,
2: la possibilità che ci avete dato.
1: La grande famiglia, ecco, la presentazione del libro con l'associazione Respiro Rinascita di Castelfranco, ecco, presso la biblioteca di Resana, ore 20:30 lunedì 16 giugno, per chi voglia appunto approfondire di più su questa tematica, conoscere gli autori e soprattutto le vicissitudini che ci sono dietro gli autori, perché un libro si scrive su delle esperienze vissute. Leonardo, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a te Loris di averci
1: Thomas. Salutiamo Loris che ci ha mandato un messaggio. Grazie per la bellissima trasmissione, Loris. Lo salutiamo. E Thomas Vivi, un abbraccio anche a te. Grazie.
3: Alla prossima.
1: Ciao Massimo, un abbraccio anche a te.
0: Tutti. A tutti.
1: Ciao, grazie. E questo in onore di Michele, militare sempre comunque nel cuore per vocazione. L'inno dei lagunari o forza lagunare. Tutta per te, sempre e comunque. Ciao Michele, un abbraccio e tanti auguri e buona vita.
4: Grazie a tutti.
1: Ancora grazie a tutti. Radio Gamma 5.

0: Eccoci qua, ringraziamo e salutiamo tutti i nostri ospiti che sono stati con noi fino a quest'ora. Puntata veramente importante questa sera, grazie anche a tutti i messaggi che sono arrivati. E appunto ricordiamo la presentazione di questo libro, appunto La Grande Famiglia, presso la Biblioteca di Resana alle ore 20:30, lunedì 16 giugno. Michele Cardone, Cristina Godarin, ecco questa coppia che è stata unita ed è unita in tutto e per tutto di fronte a queste avversità che la nostra Repubblica Italiana gli sta appunto presentando. Ringrazio tutti i messaggi, farò una carrellata veloce perché ne sono arrivati tanti. Ciao Beppi 300, un abbraccio anche a te. Ecco la Luisa che saluto ancora, che era rimasta un po' esterrefatta dalla prima parte, ecco, della trasmissione, su appunto elogiando il Papa Bergoglio, che dopo ha cambiato piega durante gli anni. Allora dice: ah, mi sembrava strana la tua introduzione, Luisa. Lo sai che io sono imprevedibile, Luisa, E dopo Stefano di Vicenza ci dice: peccato che anche il Blasco si sia piegato anche lui alla narrazione della morte. Esatto, lui appunto per continuare a stare sulla cresta dell'onda, però ciò non toglie che lui ha predicato bene, adesso sarazzola male, ma le sue canzoni sono intramontabili, il significato che dà in questi suoi testi sono appunto incommensurabili, però anche lui ha fatto il salto. Bravo Stefano. La Carla ci ricorda anche che c'è la famosa mafia di San Gallo con la Chiesa Cattolica. Voglia, lì c'è tutta un'altra trasmissione da aprire. Grazie, sempre interessanti i tuoi interventi. Bravo. Ciao Carla con la K, un abbraccio a te. Oh, cerchiamo di leggere anche il messaggio di Michele di Venezia, che salutiamo. Buonasera Thomas, concordo su quanto letto su Papa Francesco, particolarmente sugli inoculi, ma si sa, il Papa fa il Papa, potere spirituale, santa sede, potere temporale, Stato Vaticano, e le sue affermazioni sono più o meno in simbiosi con le attività del governo italiano e similitudini. A mio parere, se Francesco è stato deleterio, Wojtyła è stato ancora di più deleterio per via del più lungo pontificato e per i maggiori disastri politici internazionali di cui Carolino, come lo chiamava simpaticamente il signor Carraro, caro il Carolino, no, Wojtyła, ecco, è stato attivissimo partecipe, rammentiamo i finanziamenti a Solidarnosc, e da lì si apre tutta una parentesi con Roberto Calvi, il Banco Ambrosiano, Marsin, con tutto il giro di soldi per dare a Solidarnosc, il ponte di Frati Neri, eccetera eccetera, il muro di Berlino, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, l'Unione Europea e l'euro, la guerra in Jugoslavia, eventi non di poco conto cui conseguenze sono ancora in essere. Quindi a mio parere, al di là di qualche iniziativa personale, Francesco ha avuto la politica, ha subito la politica, mentre Wojtyła è stato artefice protagonista. D'altronde Carolino era l'uomo giusto al posto giusto, tanto che i poteri forti si sono disfatti in fretta e furia del predecessore Poareto, Papa Luciani, ecco il Papa dei 33 giorni, ecco che era l'uomo sbagliato, seppure fosse spiritualmente il più giusto, concordo. Vediamo se il 14esimo Leone Bonario ci darà qualche ruggito sulla scomparsa di Emanuela Orlandi o di altri innumerevoli scheletri nell'armadio ecclesiastico di Dio, chiusi ermeticamente eternum. Grazie Michele di Venezia. Marco di Cittadella ci dice: quando dicono extra omnes, fuori tutti dalla Cappella Sistina, no, quando fanno col clave, è incluso che fuori anche lo Spirito Santo. Fuori tutti, extra omnes. Patrizia di Treviso la salutiamo ancora. Davide il poeta pazzo, ciao Tometto Gamma Quinto che fa l'informa cronaca mercurizzata, sempre ben fiullato. Davide il poeta pazzo, ecco che è sempre il nostro poeta pazzo, grazie ancora. ringraziamo ancora Roberta di Treviso che si è complimentata con gli ospiti, eroi della patria, nobili e coraggiose anime, grazie di esistere, un grande abbraccio, ciao. RDM è il nostro bombarolo che dice: qualche panetto de C4 nel posto giusto non sarebbe meglio. RDM è il nostro bombarolo. RDM, hai capito che di fronte alle istituzioni, alla burocrazia e i vari cavilli e il panetto burocratico, sì, bisogna che ti arrivi al posto giusto al momento giusto, perché qua se no non ne andrai mai fuori, se non solo giocando le stesse carte che giocano loro. E ancora David 66, grazie ancora dei tuoi saluti per la testimonianza e dignità che avete mostrato di fronte ad un attacco codardo delle istituzioni, vi sono vicino come ex sospeso della sanità veneta. Grazie a te Davide, grazie ancora a tutti da Radio Gamma 5. Ringraziamo anche i messaggi WhatsApp, il link Marino che TikTok non riusciamo a aprire con la radio, l'Ada di Asolo voleva sapere il titolo del libro La Grande Famiglia, e anche Gwenda idem per La Grande Famiglia di Michele Cardone e Cristina Codarì. Grazie a voi tutti. Angolo dell'oracolo, 14 maggio 2025, e non c'era migliore occasione per la puntata di questa sera di ricordare e onorare Ornella Mariani, guerriera fino alla fine. Ornella Mariani, Padova, 16 novembre 2024, la sua ultima piazza. Nonostante le sue condizioni di salute ormai gravemente compromesse, fa uno dei suoi interventi più belli e feroci contro quelli che riteneva tra i principali responsabili della situazione italiana. Un attacco totale alle forze del disordine. Siete servi idioti di un sistema che vi ha fottuti. Scapperete come puttane e topi in fuga, perché quello siete. E non c'era migliore occasione di questa serata per ricordare la grande guerriera, il suo spirito guerriero, ecco, che è stato Ornella Mariani. Radio Gamma 5.
1: Dell'ordine che dovrebbero già vergognarsi abbastanza da sole per essere quello che sono. Io spero in un rigurgito di dignità e vi spiego perché. 55.000 effetti avversi fra le forze di polizia, morti senza numero di malori improvvisi, idioti! Sistema che vi ha usato e vi ha fottuti e condannati. E state dimenticando che noi per Dio, vi paghiamo quello che portate a casa, non la mancia del mascalzone di turno al quale vi genuflettete chiamandolo ministro. Vergognatevi, servi! Servi! Servi! Servi! Applicatevi la flagranza di ferita, perché fra le mille imbecillità, esercitazioni di imbecillità, questa ci mancava. Bisognava che nel Golfo si mandasse un comico perché gli arabi avevano voglia di comicità e il governo mandò Gigino o Pipitaro. Stasera avevamo bisogno anche noi di uno sprazzo di comicità e abbiamo una pletora di imbecilli che si è inventata, non con conoscendo neanche la lingua italiana, la fragranza differita. Se fragranza non può essere differita. Allora, io ve lo dico col cuore in mano, cambiate registro perché vedete, io stasera sto qui per dimostrarvi che si può anche morire con l'elmetto in testa. Noi non arretreremo, noi non rinunceremo, noi non ce ne andremo, ma vi vedremo scappare come puttane e come topi in fuga. Ludovico Fulci, io amo l'Italia, io amo l'Italia, morirò italiana come ciascuno di voi. Grazie.
0: Già, Ornella Mariani, che anche lei appunto non può più avere questo ruggito da leone che ha rombato per le piazze, ci ha lasciato comunque un messaggio e speriamo insomma che la gente lo possa portare avanti come in questa serata che abbiamo fatto. Ascoltiamo ora le dichiarazioni dell'ex tesoriere del Vaticano Libero Milone sui traffici oscuri che avvengono nella grande famiglia della Chiesa Cattolica, e anche lui per avere semplicemente assolto il proprio dovere, ecco come Michele Cardone questa sera, per aver assolto questo ragioniere, questo revisore contabile del Vaticano, no, lui ha assolto il proprio dovere lavorativo di ragioniere contabile con solerzia e serietà, ecco che per premio, gente, cos'è stato? È stato premiato? No, è stato allontanato, ha dovuto rimettere il suo incarico. E tutto il mondo resta ed è sempre paese. Questo è tratto dalla trasmissione Report di domenica 11 maggio 2025 di Sigfrido Rannucci, con commento nella clip del giornalista e scrittore Luigi Bisignani, che abbiamo sentito questa sera, ecco, nella prima parte, ecco i suoi commenti. Radio Gamma 5, Libero Milone, tesoriere del Vaticano, tratto da Report 11 maggio 2025. E poi i saluti finali.
2: Libertà all'interno del Vaticano. Riesce così a ottenere subito accesso ai bilanci di molti enti religiosi.
3: Nel corso del suo incarico lei ha scoperto anche delle malversazioni all'interno della Chiesa?
4: Certo, molti. E furono segnalati tutto al Papa.
3: Di che tipo?
4: Vescovi, arcivescovi e cardinali che sbagliavano nel gestire i fondi che ricevevano.
3: Sbagliavano dolosamente o...
4: Usavano per fondi e spese personali.
3: E il Papa che cosa le diceva quando diceva che i suoi cardinali, i suoi vescovi facevano la cresta?
4: Gli dicevano, lei va a spiegare che cosa ha trovato. Vedrà che restituisco i soldi. Devo dire che tutti hanno restituito...
2: Come si può immaginare, un revisore che ficca il naso nei conti degli enti e dei dicasteri vaticani non è visto di buon occhio da tutti all'interno della Santa Sede, dove fino a quel momento non c'era stato nessun tipo di controllo sulla gestione dei soldi.
4: Rimasi sorpreso a fine settembre 2015, solo due mesi dopo, diciamo, l'inizio della nostra attività, qualcuno era entrato nel mio computer e anche quello della mia segretaria. E sono entrati di sabato, quando non c'era nessuno, non c'erano segni di infrazione in nessuna parte, quindi chi aveva le chiavi nell'ufficio poteva entrare e ha toccato il mio computer.
3: E questo è stato il benvenuto del Vaticano al suo incarico?
4: Sì.
2: E una settimana dopo, Milone nel suo ufficio trova anche una microspia.
5: Vaticano, c'è un'altra bomba che sta per esplodere. È stato violato il computer del cantone del Vaticano. Si chiama Liberio Milone. Il suo computer è stato violato. Ma chi ha osato tanto?
2: Nonostante questi cattivi presagi, forte del rapporto personale con il Papa, l'opera del revisore generale procede inizialmente spedita. I problemi iniziano quando Milone ha il suo primo incontro con il cardinale Angelo Becciu, potente sostituto della segreteria di Stato.
3: E Becciu fu disponibile?
4: In prima battuta sì, poi ci fece vedere durante questo lì un foglio di carta che aveva quattro voci, erano un totale di due di investimenti immobiliari e due di investimenti finanziari, un totale di 750 milioni. Io dico, sì, quello che mi servirà è la documentazione a supporto di queste di questi investimenti. E disse, ma può darsi non ne sarà molto facile, specialmente per un investimento che abbiamo a Londra. Poi sollecitammo in più occasioni questa documentazione che non arrivò mai.
2: L'investimento a Londra, su cui Becciu e il suo collaboratore ostacolano la vigilanza di Milone, è il palazzo di Sloane Avenue, uno dei più grandi scandali finanziari della storia recente del Vaticano. L'intera operazione è costata circa 350 milioni di euro, causando una perdita alle casse della Santa Sede di oltre 150 milioni di euro. Sei anni prima che la truffa venisse scoperta e Angelo Becciu, privato dei diritti di cardinale per le sue responsabilità, era stato Milone ad accorgersi per primo che qualcosa in quell'investimento non quadrava.
6: Uno scandalo. E hanno fatto cose che non sembrano pulite. È stato il revisore dei conti interno a dire qui c'è una cosa brutta.
2: Ma sebbene il revisore avesse scoperto questa cosa brutta, nel momento in cui Milone si imbatte nel cardinale Becciu e nella storia del palazzo di Londra, il clima intorno a lui cambia completamente e per questo il revisore chiede aiuto al Papa.
4: L'ho chiesto di fare l'appuntamento, mi hanno detto che non era possibile, che dovevo prenotare attraverso l'ufficio che organizzava le udienze papali. Allora ho mandato una lettera per chiedere un'udienza e mi è stato detto che non era possibile incontrare il Papa, che era troppo impegnato.
2: Da quel momento in poi il revisore generale non riuscirà mai più a incontrare di persona il pontefice e dalla segreteria di Stato non arriveranno mai né i bilanci né i dettagli dell'investimento di Londra. La buona stella di Milone va via via spegnendosi in Vaticano fino al giorno in cui Becciu convoca il revisore in segreteria di Stato.
4: Mi dice in quel momento che il Papa non è più non ha più fiducia nel mio lavoro e chiede le mie dimissioni. E io dico, posso parlare col Papa? E lui mi dice no.
3: E quindi le viene revocato l'incarico da Becciu?
4: Mi chiede dimissioni, io rifiuto. Dice, chiama la gendarmeria, vada dal comandante Gianni che gli spiegherà tutto. Vado dal comandante Gianni e mi tiro fuori un decreto di sequestro penale dove venga accusato di spionaggio e di peculato.
2: Al revisore generale non verranno mai formalizzate le accuse di peculato e spionaggio mosse da Becciu, ma Milone preferisce dimettersi e subito dopo denuncia la Santa Sede per le intimidazioni e le calunnie subite.
4: Ho scritto subito una lettera al Papa, qualche giorno dopo, ne ho scritto 5 in totale al Papa negli ultimi anni, non ho mai ricevuto una risposta, non so se sono state consegnate le lettere.

0: ancora un ringraziamento a tutte le persone che sono rimaste costantemente e assiduamente in ascolto dei 94 MHz di Radio Gamma 5 fino a quest'ora, e anche delle persone che sono ancora tuttora sintonizzate tramite lo streaming, che è mondiale. È testimonianza proprio questo messaggio che mi arriva orora dall'Argentina, dove sono le 20:38 minuti ancora di mercoledì, mentre qui è già giovedì. DJ che dice perché, cosa è successo a Ornella Mariani? Purtroppo, ecco, tu come scrivi dall'Argentina, ecco, purtroppo, ecco, magari non è, ti sei perso le ultime aggiornamenti. Ornella Mariani è scomparsa il 31 gennaio 2025 all'età di 78 anni a causa di un male incurabile, consumata nel fisico ma non nel suo spirito, perché appunto hai avuto modo di sentire la sua ultima apparizione, che purtroppo non si reggeva addirittura più in piedi, e a novembre, ecco, a Padova, sulla piazza di Padova, ancora col suo coraggio e grinta da leone, e il fisico purtroppo l'ha consumata. Da buon complottista posso dire, ha seguito forse la trafila di Eva Reali perché troppo contro il sistema? Non lo so, può darsi che è stata una semplice patologia. Fatto sta che Eva Reali, e che sia Eva Reali che Ornella Mariani, non ci sono più.
1: Non serve più parlare ancora.
0: Questa poesia di Luigi Pirandello, in ultima, la dedico proprio alla grande famiglia di Michele Cardone e Cristina Codarin, e vado proprio a chiudere la serata così. E l'amore guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno, finse di morire per un giorno e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare. Si addormentò in un angolo di cuore per un tempo che non esisteva, fuggì senza allontanarsi, ritornò senza essere partito, il tempo moriva e lui restava. Luigi Pirandello. L'amore è sopra tutto e sopra tutte le cose, e la dimostrazione l'abbiamo avuta questa sera da quello che sta vivendo questa coppia, ecco, Michele e Cristina, di fronte a questo attacco codardo delle istituzioni, e loro sono uniti veramente in tutto e per tutto in direzione ostinata e contraria, e noi di Radio Gamma 5 possiamo solo che starli accanto e vicino. Grazie a tutti e buonanotte, alla prossima, da Thomas ai microfoni, dai 94 MHz di Radio Gamma 5. Ciao gente!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno le amiche e gli amici di Radio Gamma 5, buongiorno e ben sintonizzati. Beh, siete stati in compagnia fino adesso con il nostro Ettore l'Indiano e oggi mercoledì 12 agosto, fuori c'è una temperatura che sembra il 12 dicembre, ma insomma non importa. Infatti... Comunque qua dentro si sta bene, dai, benino almeno. Allora, stamattina, come ogni terzo secondo mercoledì del mese, c'è il nostro amico Gianni, che adesso gli apro anche il microfono.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ecco, bene, vi saluta anche il nostro Gianni. Adesso vado, Gianni, con le iniziative della radio, e che così dopo diamo spazio libero al nostro amico. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. E allora, codice fiscale 01 59 80 90 288, ve lo ripeto, codice fiscale 01 59.

La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è mai stata presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale, figurati. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Un documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto alle 21.30 in sede radio, alle 19.30 cena. C'è una cosa vergognosa, quello che fanno le case farmaceutiche. Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia, a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, ad inspirar un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara 8, a Campo Fontana, in provincia di Verona. Poi saliamo presso la malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988, ripeto il numero del nostro Luca, 329 0038 988. PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Allora, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo. Non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebaia, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 85 73 609. Poi ripeto il nome e il numero di Ettore, casomai chiamate me che ve lo do. 348 85 73 690, e questo è il nostro Ettore. Poi PS: per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia al 392 528 5066. Poi No Governo Banane Day, sabato 5 settembre ore 10 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battista.

0: giornalisti, Comune Caffè Pedrocchi, contro il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, citazione del professor Trabucco, criminogeno e nobile, citazione di Alfredo Belluco, disegno di legge 978-2023, Lega Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovani Andrea Ostellari e governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza codice e con lo scudo penale. Relatore in Commissione Giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatori, avvocato senatore Salemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato. Contro la rapina delle accise sui carburanti per la tassazione delle banche, osteggiata da Forza Italia, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovano Andrea Ostellari. Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale, associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Per info 346-361-4469. Ripeto, per info 346-361-4469. E grazie anche ad Alfredo che si dà tanto da fare per queste cose. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Grazie. Grazie Fabio. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. Allora 338-994-6575. Grazie. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata, non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme che potrebbero portare in questo testo di legge, che potrebbero portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Urgente bisogno di casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Per tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-77-80-167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Bene, con questo dichiaro chiusi i giochi. Adesso passo la parola al nostro amico Gianni Stoppa, che ne, penso ne abbia di cose da raccontare.
1: Ma cosa racconto?
0: Cosa racconto? Vuoi che te lo dica io? Che novità ci sono negli apiari?
1: Ma vorrei essere banale, insomma, no?
0: Caldo, ma noi ci aspettiamo almeno una volta caldo, al mese al mattino.
1: C'è caldo.
0: Ma stanno soffrendo tanto il caldo anche le api?
1: Ma... diciamo che dipende un po' da tanti fattori, no? Siccome le mettiamo in uno stato di semicattività, cioè nel senso che non scelgono loro di stare dentro un'arnia, e l'arnia poi la mettiamo dove ci fa più comodo, e non siamo attenti ad esempio alle loro necessità, oppure non siamo attenti ad avere diciamo una visione a 360 gradi di che cos'è un alveare. Insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che le mettiamo dentro un'arnia, poi il posto più comodo è quel posto lì, perché arrivo comodamente con la macchina, con la carriola, no? Ed è in pieno sole, magari fa comodo loro durante l'inverno, ma durante l'estate diventa un problema molto molto molto grave, insomma, pesante, molto pesante. Innanzitutto perché utilizziamo delle strutture che sono proprio anche qui, utilizziamo dei materiali e come sempre cerchiamo di spendere poco per avere molto, e questo è un po' diciamo il nostro modo di agire a livello generale, no? Cioè avere molto, spendere poco, investire poco. Ecco, cosa voglio, anche qui si può arrivare, diciamo, a capire un po' il fare l'apicoltura in un certo modo piuttosto che in un altro. Un'arnia è costruita con dell'abete, generalmente anche abbastanza sottile, insomma sono 2,5 cm, sembrano tanti ma sono veramente pochi in una situazione come oggi, con un coperchio sopra di lamiera. E sotto il coperchio c'è un'altra struttura che si chiama coprifavo, cioè diciamo uno spazio di aria di 6 cm più o meno. Ecco, lì sotto con il sole che ci batte arriviamo a 80 gradi, insomma, no? Comodamente. Ecco. E poi si riflette, diciamo, ancora più sotto, oltre il coprifavo, questa temperatura. Ecco, voi provate a immaginare di accendere un climatizzatore e avere un soffitto che irradia un infrarosso di 80 gradi. Ecco, cioè, per noi diciamo il problema è diverso, perché l'aria fredda va verso il basso, no? Però per loro, che invece la climatizzazione funziona in modo diverso, cioè devono sfruttare l'evaporazione per fare la sottrazione di calore, no? Attraverso l'evaporazione c'è sottrazione di calore, portano dentro acqua, bagnano favi, tutto quello che si può bagnare, e poi attraverso la ventilazione c'è la sottrazione di calore, ecco, attraverso il vapore, no? Il vapore che esce. Ecco, cioè questo diventa uno sforzo immane, no? Cioè abbiamo 80 gradi sotto e una evaporazione continua che non riescono a controllare, perché veramente non riescono a controllare una temperatura di quel tipo lì, perché non è nella loro natura. Loro vivrebbero di norma all'interno di un tronco, di un albero, anche se la temperatura relativa arrivasse a 35-40 gradi, perché questo l'ho visto in foresta amazzonica, insomma loro riescono a controllare benissimo, insomma, la termoregolare, no? Ma se, come dicevo prima, se abbiamo sopra la testa un radiatore che manda 80 gradi, 70-80 gradi continuamente, diventa uno sforzo immane. Ecco, questo a discapito delle riserve di miele, perché proprio per raffreddare devono consumare miele, cioè noi per raffreddare consumiamo energia elettrica, loro consumano miele. E qui, ci sono altri dopo ragionamenti, perché questi giorni seguivo lì uno scambio di messaggi, un gruppo di cui faccio parte, insomma, di centinaia di gruppi che mi intrigano in mezzo, insomma, no? E ma io ho dato acqua e miele, no? Ma scusa, ma che senso ha intervenire continuamente anche con l'acqua e il miele, che non è nella loro natura, insomma, no? Che senso ha dover lavorare io, intervenire perché ho piazzato degli alveari delle famiglie di api in una zona dove non riescono a sopravvivere da sole? È assurdo, veramente assurdo, diventa uno sforzo enorme da parte loro e anche da parte mia, insomma, non c'è sostenibilità, ecco, non c'è sostenibilità, perciò quello che si fa deve essere sostenibile. Certo che sfruttiamo la natura, sfruttiamo gli animali, però metterli in condizioni drammatiche per ottenere un qualche cosa e poi lavorare in modo assurdo, secondo me è controproducente. Qualche giorno fa ero in un allevamento di polli, sono capitato lì e c'era questo capannone aperto, no? Con questi ventilatori enormi, no? Che mandavano dentro aria, insomma, che fanno circolare l'aria. E allora chiedo al tipo che era lì, e dico: ma è sufficiente? Sì, cioè è sufficiente, basta tenere aperto all'inizio il capannone e fuori questi gran ventilatori che portano fuori. Sì, è sufficiente. Io non avevo mai visto in realtà come funzionava un allevamento. E come fanno ad avere accesso al cibo, all'acqua? No? Ci sono questi distributori di cibo e di acqua che si alzano e si abbassano in funzione a quello che decide, insomma, l'allevatore, insomma, no? Perciò se devono avere accesso all'acqua si abbassano questi erogatori e loro hanno accesso all'acqua. E il cibo uguale. E insomma mi diceva che mangiavano dopo le 10 di sera una volta al giorno, perché la temperatura si innalza di 3 gradi quando mangiano, cioè, e rischierebbero con 30 gradi, 37 gradi come c'era in questi giorni, di andare in collasso, insomma, no? Cioè 37, arrivare a 40 gradi il pollo è lesso, cioè, veramente.
0: Poverino.
1: Sì, veramente, insomma, c'è da domandarsi se è opportuno, insomma, fare queste cose, insomma, no? Questi polli, poi dico, ma erano polli, saranno stati una ventina di centimetri, ma quanto hanno quei polli lì? Un mese, cioè, un mese, cioè, i miei polli a un mese sono
2: cugini?
1: Sì, sono come grandi come una mano, insomma, no? Non riuscivo neanche a camminare, insomma, ecco, la gente
2: quando gli danno da mangiare da anni,
1: anche lì dopo dipende anche dalle porcherie che sono state fatte, cioè lì sono geneticamente modificati quei polli,
2: un allevamento intensivo,
1: sì. Sì, ce ne sono state milioni, ce ne erano dentro, non so, veramente
0: che
1: una roba,
0: un po' in spazi ridottissimi,
1: sono a terra.
0: Per terra?
1: Sì, ma in mezzo
2: puoi dire sterco, insomma,
1: sì, ci mettono della segatura, però la insomma segatura ci camminano sopra, insomma, ecco, perché assorbe le deiezioni, insomma.
0: Sì,
1: però cioè, il fatto è che non vedendo queste cose non ci facciamo scrupoli. D'accordo. E torniamo al discorso di prima, no? Nei confronti delle api, cioè andiamo al supermercato a comprare della carne di pollo e prendiamo quello che costa meno alla fine, insomma, no? Cioè, tendenzialmente, no? Oppure non c'è poca differenza tra uno e l'altro.
2: Cerchi quello in offerta, magari.
1: Esatto. E senza avere nessuna coscienza di quello che vai a comprare. Va bene. Allora, questi animali che non sono più animali, sono delle cose trasformate, perché veramente non, in natura non esisterebbe un animale, non ce la farebbe a vivere da solo un animale di quel tipo lì, e sono delle aberrazioni, sono delle cose allevate in modo demoniaco proprio, insomma.
2: È come parlare di un chilo di miele a 3,45 euro, ecco, al supermercato.
1: Sì, ecco, questo c'è, succede insomma. Dopo, anche qui bisogna stare un po' attenti per il discorso del miele, perché la cosa è, ci sono delle cose da chiarire, va bene. Allora, ci sono posti, delle zone anche in Europa, dove c'è un tipo di agricoltura diverso dalla nostra, grandi estensioni, e dove coltivano ad esempio la colza in modo molto più intensivo che del nostro paese, insomma, con delle superfici veramente enormi. Ecco, lì immagina che se ci metto delle api, loro ne producono tonnellate, e questo non è male dal punto di vista, tra virgolette, della qualità del miele, se le api fossero allevate in un certo modo, d'accordo? Perché le api, se c'è nettare, loro lo portano a casa, va bene? Non è come ho selezionato la mucca che produce 50 litri di latte al giorno, ed è diverso quel latte da quella vacca che ne fa 10 litri ed è al pascolo in montagna, d'accordo? Ecco, diciamo che è diverso dal punto di vista di dire, non so, ho le api su un pascolo alpino e sicuramente il miele sarà diverso di quel miele di colza raccolto su quelle grandi superfici. Questo indubbiamente è diverso, però il miele di colza raccolto qua o raccolto in Polonia o in Ucraina non fa nessuna differenza. D'accordo. La differenza sta nelle condizioni di allevamento a cui noi siamo sottoposti e altri no. Cioè, noi abbiamo delle condizioni molto, dobbiamo seguire delle regole molto, molto strette, quando gli altri queste regole non le hanno. E questo è, diciamo,
2: una penalizzazione.
1: Esatto, è una concorrenza, no. È una concorrenza sleale.
2: Ecco questo.
1: D'accordo, è una concorrenza sleale. Poi dopo, e qui diciamo è successo che è arrivato del miele a pochi euro, e chi lo ha analizzato, fatto analizzare, risultava ad essere miele, non un qualcosa di diciamo qualche succedaneo o allungato con qualche altro, con degli sciroppi. Ecco, era miele. Va bene, è questione di concorrenza sleale. Magari questo è stato mielato in pieno campo, no? con lo smielatore in mezzo alla campagna, e io invece sono obbligato a mielarlo dentro a un laboratorio con tanto di piastrelle fino a 2 metri di altezza e oltre, no? Con regole ben precise, avendo rispettato certi parametri, rispettando tutta la tracciabilità, quando gli altri non lo fanno, insomma. Allora, ci sono tante cose, insomma, da valutare. Ecco, sì, diciamo che all'interno dell'apicoltura abbiamo delle contraddizioni, abbiamo delle sofisticazioni, forse meno pesanti, meno pesanti di quanto riguarda l'allevamento animale, la carne, insomma, però nell'allevamento delle api anche qui c'è una tendenza, insomma, siccome oggi il clima è così che non è più come era fino a 20 anni fa, insomma, sta penalizzando molto